0: Ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Quindi abbiamo lasciato mercoledì scorso Paolo a Corinto, per Corinzi, Corinto. E quindi vogliamo un po' riprendere dove eravamo. Paolo era andato a Corinto e poi in versetto 9 e 10 vediamo questa bella parola che il Signore ha parlato, che ho parlato l'altro mercoledì, quindi non parlerò di nuovo, ma vogliamo solo leggerlo. Una notte il Signore in visione disse a Paolo: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Così egli rimase là un anno e sei mesi, insegnando fra di loro la parola di Dio. Quindi Paolo è rimasto lì un anno e mezzo per piantare questa chiesa. E io vedo nella vita dell'apostolo Paolo, lui era un apostolo, ma lui era anche un pastore, perché ha fondato una chiesa, lui ha curato questa chiesa per più di un anno e mezzo, perché dopo questo anno e mezzo vediamo più avanti che lui è rimasto ancora un bel tempo, è scritto, un po' di tempo, quindi può darsi 2 anni a Corinto, ha svolto questo ministero. E abbiamo già parlato di questa parola di consolazione, di parola profetica, che a quei tempi erano pochi convertiti a Corinto, ma il Signore ha detto: non temere Paolo, adesso verrà la tempesta, ma io c'ho un gran popolo qui. E io credo che anche il Signore ha dato a me questa parola per il Veneto. Signore, mi incoraggi, perché tante volte non è facile qua, perché il Vangelo, noi siamo i pionieri. Montebelluna, noi siamo la prima chiesa evangelica mai di esistere in tutta la storia del mondo, quindi siamo proprio, abbiamo piantato le nostre picchetti in territorio nemico. Lui non è contento, lui non vuole che i montebellunesi conoscano la parola di Dio, ma neanche tutti i veneti. E io credo che anche il Signore ci dice a tutti noi, come i suoi figlioli, che Lui ci ha messo qui, giusto? Il Signore ci ha messo qui. Se tu sei nato qui o trasferito qua, tu stai qui perché Dio vuole che stai qua, almeno per questo periodo. E verranno le tempeste, verranno difficoltà, persecuzione magari. Ma il Signore ci dà questa consolazione: io sono con te e io c'ho un grande popolo qui, io c'ho una grande opera che voglio fare in questo popolo, perché Dio non è rispettore di persone, giusto? Se Lui ha fatto in America, in Inghilterra, in altri paesi grande movimento del suo spirito, lo farà anche qui in Italia. Siete d'accordo? Quindi noi preghiamo per questo. Lui è rimasto un anno e mezzo lì a insegnare la parola di Dio. A volte le persone vengono alla nostra comunità e dicono: ma fate sempre studio biblico? E io dico: sì, sempre, solo questo, perché era quello che facevano nella Bibbia. Non tiravano fuori un versetto qui, un versetto lì. Ho vissuto tanti anni della mia cammino col Signore così, e ho avuto un grande mucchio. Adesso il bagno è un grande mucchio. Se voi andate indietro il capannone, nel giardino, c'è un grande mucchio di macerie. C'è tanto materiale lì, ma non è in ordine. E un po' la mia vita cristiana per tanti anni era un po' così. Tanto materiale, tanto conoscenza, ma era senza forma, senza una riga logica, era tutto buttato lì. E ho scoperto, studiando la parola di Dio, come Dio l'ha scritto, Perché lo Spirito Santo ha ispirato la parola di Dio in un ordine, no? Un versetto dopo l'altro. È un libro dopo l'altro. Dio non ha messo Apocalisse, il primo libro. Immaginate questo. No, Dio ha cominciato con la creazione, le cose semplici. Adesso vi spiego tutta la storia, come è iniziato. Poi i Vangeli, poi Apocalisse, alla fine. Quando avrai capito tutto il resto, allora puoi aggrapparti a Apocalisse. Quanto di voi avete letto Apocalisse? Quasi tutti. Io sto leggendo adesso Apocalisse nella mattina, prima di andare a lavorare. Sì, è pesante, è meraviglioso, ma è buono conoscere, e quindi Dio ha messo la sua parola con un ordine, ordinato da Lui, e noi vediamo che Paolo anche insegnava la parola di Dio ai Corinzi per un anno e mezzo. Versetto 12, adesso vediamo la tempesta che arriva. Il Signore aveva avvertito Paolo. Guarda Paolo, io sono con te. Nessuno ti farà del male. E io credo fermamente, e noi crediamo fermamente, nella parola profetica. Che il Signore, cioè Pietro dice che questa è la parola sicura profetica. Siete d'accordo? Questo. Questa è veramente una parola di cui possiamo appoggiare i piedi. Però il Signore ci parla anche attraverso altri credenti con una parola profetica per la nostra vita. Questo succede. Dobbiamo, queste parole profetiche dobbiamo sempre misurarle con questa parola profetica, perché se qualcuno ci dà una profezia che non quadra con questo, noi sappiamo che non è da Dio. E ci sono tanti fratelli in giro che profetizzano, ma non per lo Spirito di Dio. Ma quando lo Spirito di Dio parla, e Lui parla attraverso altre persone, allora si avverrà sempre quello che il Signore dice. E anche la mia chiamata qui a Montebelluna, una cosa che ha confermato che io dovevo venire qui era una parola profetica che ho ricevuto in California. Avete tutti sentito questa storia? No? Io ero nella scuola biblica, e posso assicurarvi che nella scuola biblica non uscivano mai parole di profezia, perché lì era una scuola, si insegnava, e in un certo senso non c'era neanche questa libertà. Ma comunque è accaduto un giorno che è venuta una sorella ospite in una delle mie classi. Lei ha condiviso del ministero che svolgeva in Ungheria come missionaria, e lei aveva finito di parlare con noi, e quindi il professore era messo lì nella turna, nel pulpito, dire vogliamo ringraziare la sorella eccetera eccetera eccetera, la classe era finita. Poi lei si è alzata e ha detto: fratello, posso dire qualcosa? E lui, certo, lei è tornata e ha detto: non lo so, io sento forte che il Signore vuole dare questa parola a qualcuno. Deuteronomio 8. E in quel periodo io e Silvano stavamo pregando se dovevamo tornare in Italia. Voi potete leggere a casa Deuteronomio 8, ma è una promessa che Dio ha dato ai figli di Israele prima di entrare nel paese di Egitto. E disse: io vi porterò in una terra di ruscelli e di canali di acqua, di corsi di acqua e di vigne e di olive eccetera eccetera eccetera. E questo era l'Italia. È stata una conferma miracolosa. Nessuno sapeva che io avevo chiesto al Signore questa parola. Quella mattina avevo pregato, ho detto: Signore, parlami in qualche modo, parlami attraverso qualcuno. Era così chiaro. Quando il Signore ci parla, noi sappiamo senza dubbio. E posso dirvi che tante volte, quando sono stato tentato di sfilare, tornare anche in America, io sono americano, devo solo montare sull'aereo e torno, giusto? E sono stato tentato tantissime volte di farlo, perché è stato duro, è stato difficile. Tanti attacchi del nemico, per fermare l'opera che Dio sta facendo nella comunità qui, ma sempre dentro di me avevo quella parola e anche tante altre conferme che il Signore ha fatto per chiamarci qua. Ma quello per me era proprio un'ancora. No, io so che devo rimanere qui. Il Signore mi ha chiamato qui e devo rimanere qui. Anche se, come avevamo cantato, non sembra che ci erano qualche via. Non sembrava che c'erano tante vie. Cioè, sembrava tutto buio. E noi vediamo che anche, io credo, per Paolo, quando sono arrivati questi per attaccarlo, portarlo in tribunale, forse l'ennesima volta che venivo picchiato o lapidato, lui nel suo cuore aveva quella parola del Signore: nessuno ti farà del male. Tu vedrai una grande raccolta in questa città, vedrai tante anime che vengono a me. E quindi, versetto 12, ma mentre Gallione era proconsul dell'Acaia, Acaia era la regione dove c'era Corinto, il paese di Corinto, i giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e li condussero al tribunale dicendo: costui persuade la gente a servire Dio contrariamente a quanto la legge insegna. Come Paolo stava per aprire la bocca, Gallione disse ai giudei: se si tratta di qualche ingiustizia o misfatto o giudei, io vi ascolterei pazientemente secondo le ragioni, ma se sono questioni di riguardando parole, nome e le vostre leggi, vedetela voi, perché io non voglio essere giudice di tale cose. E li schiacciò dal tribunale. Allora tutti i greci presero sostiene era quello che ha fatto insorgere tutto questo tumulto contro Paolo, capo della sinagoga, e lo presero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava di queste cose. Ora Paolo, dopo aver dimorato lì ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e si imbarcò per la Siria con Priscilla ed Aquila, essendosi fatto radere il capo a Cenicrea. Perché avevo, io devo comprare gli occhiali veramente, perché avevo fatto un voto. Nella Bibbia inglese è scritto che loro hanno picchiato Sostene, e anche nel testo originale. Percorsero, ok. Vedi, troppi colpi di mazzo oggi. L'hanno picchiato. Questo avevo cercato di far insorgere tutta la gente contro Paolo per picchiarlo. Invece lui ha preso su di sé quello che lui voleva fare a Paolo. E non è strano che anche nel libro di Atti vediamo che Pietro viene liberato e Giacomo viene ucciso. A volte Paolo viene picchiato, lapidato, e a volte è stato liberato. Noi non siamo come quelli che dicono: se tu non sei guarito non hai fede, non credi in Dio. Perché questi predicatori della fede, come vengono chiamati in America, dicono così: no, è così e basta, se tu non sei guarito è perché non hai fede. No, noi non possiamo giudicare se un altro ha fede o no, e fra loro è Dio. E anche qui vediamo che a volte il Signore ci libererà dalle nostre tribolazioni, quelle che ci perseguitano, quelle che vogliono farci male, il Signore fa ricadere sulla loro testa. E a volte no, a volte dobbiamo soffrire, dobbiamo sopportare anche delle brutte cose. Ma la cosa importante è di andare avanti e continuare a credere nel Signore. E quindi vediamo che Paolo lascia i Corinzi dopo che è rimasto ancora dopo un anno e mezzo, è scritto molti giorni, quindi rimasto lì con i fratelli. E ha preso con sé Priscilla e Aquila, che abitavano a Roma prima, ma a causa della persecuzione di Cesare dovevano lasciare. E quindi si sono uniti, diciamo, alla squadra evangelistica di Paolo, versetto 19. Quando giunse ad Efeso, li lasciò lì, Ma egli entrò nella sinagoga e si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì. Ma si congedò da loro dicendo, devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi. Se piace a Dio, così partì via

Ogni buon missionario, lui è tornato nella sua comunità, diciamo, di casa. Antioco era la comunità che ha mandato Paolo. Questa è la fine del suo secondo viaggio missionario. Paolo ha fatto 3 viaggi e quindi questa è l'ultima volta che lui vede i fratelli della sua comunità, perché lui partirà per il terzo viaggio e non tornerà più. Andrà poi alla fine a Roma, in Italia, per essere ucciso, essere un martire per il Signore, secondo le tradizioni. Versetto 23, dopo aver trascorso là un po' di tempo, ripartì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Quindi questa era la famosa chiesa che abbiamo il libro, ai Galati. Vedi, tutti questi libri che leggiamo nella Bibbia sono stati scritti a chiese reale. E Paolo ha fatto un po' questo giro, confermare, vedere come stanno i fratelli. Io adesso andrò in America per un po', per 10 giorni, a vedere come stanno i miei fratelli che mi hanno mandato qui. Gloria a Dio, il Signore ha toccato un fratello a pagarmi un viaggio, andare a questa conferenza di pastore. E quindi anche io andrò lì a vedere come vanno i fratelli là. Versetto 24. Ora un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Costui era ammaestrato nella via del Signore e fervente di spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Allora, il battesimo di Giovanni che cos'era? Qualcuno sa? Ecco, era il battesimo di ravvedimento, non è il battesimo di cui noi facciamo per i nuovi credenti. Questo è un battesimo di sepoltura, quello che facciamo noi. Giovanni Battista battezzava le persone in preparazione per il venire del Messia. Lui diceva: ora preparatevi la via del Signore. E quindi anche Apollo era un uomo eloquente, era uno che conosceva la scrittura abbastanza bene, era forte, fervente, ma anche lui aveva tante cose da imparare. E guai a noi quando crediamo che non abbiamo ancora da imparare, giusto? Io sono 22 anni che conosco il Signore e mi sembra che non ho capito ancora niente, ben poco. E Mark è molto d'accordo che ho capito ben poco. Ma il Signore è grande, il Signore è infinito. Tante volte parlando con la gente dico: ah, ma la Bibbia è così lunga, è così... E io dico: ma il Signore ha fatto apposta così, così sarebbe una sfida, no? Perché l'uomo deve avere una sfida davanti. Se io leggo la Bibbia una volta ho capito tutto, allora la sfida è persa. Ma adesso devo cercare di capire Apocalisse. Una bella impresa. Stanno cercando 2000 anni di capirlo e ci sono tanti campi riguardo questo libro di pensiero. Quindi nessuno di noi dobbiamo pensare: io ho capito tutto, o venire anche in chiesa con questo atteggiamento: ah, ma io ho sentito questo già 1000 volte. Io per un po' di tempo avevo anche questo atteggiamento nella tenda, perché avevo sentito tante prediche. E poi il Signore mi ha ripreso per questa arroganza nel mio cuore. Ma noi vediamo che Apollo non era così. Anche se era uno molto intelligente, eloquente, uno che era usato da Dio, noi vediamo qui in questi altri versetti che lui si sottomette a Aquila e Priscilla per imparare meglio la parola di Dio. Versetto 26, egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo le vie di Dio, o più corretto, più giusto, le vie del Signore.

0: È una bella cosa che Apollo ha accettato questo. Lui non diceva, no, io sono Apollo, io sono molto intelligente, laureato. Alessandria era una città molto colta, colta, nell'impero romano, era una delle città maggiori, piena di intelletti, università, scuole. E lui poteva dire, io vengo dall'Alessandria, che cosa devo imparare da voi che fate le tende? Ma lui ha riconosciuto in loro una maturità spirituale e ha detto, no, io mi sottometterò a loro e mi spiegheranno meglio ancora la via di Dio. E poi vediamo anche il risultato. Poi volendo, egli passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissi ai discepoli che lo accolsero, che l'accogliessero, giunto colà, non Coca-Cola, egli fu di grande aiuto a coloro che avevano creduto mediante la grazia. Egli infatti confutava con grande vigore i giudei pubblicamente, dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Quindi noi vediamo anche nella vita di Apollo, lui evangelizzava con la parola di Dio. Le nostre parole non valgono niente, fratelli, è la parola di Dio che compunge, che tocca. Lui convinceva i giudei. Sicuramente in questi paesi c'erano giudei che erano molto convincenti, magari per i nuovi credenti i giudei dicevano cosa, voi dovete circoncidervi, dovete fare questo e quello, e magari quelli nuovi un po', ma come, forse è vero, invece arriva Apollo, l'uomo di Dio, no, non è così, e pubblicamente li mettevo in vergogna, perché lui conosceva la parola meglio di loro. E quindi dobbiamo conoscere la Bibbia e dobbiamo avere anche carismi. Non dobbiamo, perché tante chiese, ci sono quelle chiese che dicono no, lo Spirito Santo, sì, era bello nei tempi della Bibbia, ma non abbiamo bisogno adesso. Noi vogliamo concentrarci sull'intellettuale, sullo studio o magari sulle opere. Invece ci sono altre chiese che dicono noi siamo solo guidati dallo Spirito e niente parola, niente insegnamento. Anche in questo incontro di pastore l'altro giorno di cui ho partecipato, un fratello ha detto non parliamo di dottrina perché poi non lavoreremo mai insieme. E io ho detto ma noi dobbiamo parlare di dottrina. Noi dobbiamo capire che cosa crediamo, perché io non esporrò i fratelli della nostra comunità a certe cose che io vedo in giro. Amen. Poi se andate voi sono affari vostri, eh? Per esempio Benin, vi avevo avvertito, giusto? Poi se andate voi sono affari vostri, perché ci sono falsi dottori, falsi profeti che insegnano grandi eresie. Io ho detto a questo fratello, ho cercato di dirlo anche con umiltà, ho detto fratello non sono d'accordo con te, perché se noi come pastori anziani vogliamo lavorare insieme dobbiamo conoscerci e io devo conoscere che cosa credi, perché magari tu credi una cosa per me che è completamente sbagliato, che potrebbe portare danno a quelli nuovi della nostra comunità che ancora non sono fondati nella Bibbia. E anche nei Atti di Apostoli vediamo che c'erano uomini come Apollo, magari molto intellettuale, e c'erano altri meno intellettuali. Paolo era anche un dottore della legge, però nelle lettere ai Corinzi, alcuni che sono entrati nella chiesa a Corinto, dopo che Paolo era già andato via, la loro accusa era, contro Paolo era chi è questo balbuzzatore, chi è questo ignorante? Quelli che si erano convertiti sotto il ministero di Paolo sapevano chi era, hanno visto come il Signore ha confermato il suo ministero, ma c'erano poi alcuni Quindi da questo potremmo supporre che Paolo non era molto bravo a parlare. Se lo chiamavano così, balbuzzatore, magari lui non era molto eloquente, ma ha usato lo stesso di Dio. Non credo. Può darsi. Perché anche loro parlavano in lingue corrente, quindi non... Ma potrebbe essere. Vogliamo guardare in Primo Corinzi, capitolo 3, brevemente, versetto 1. Quindi nel libro di Atti vediamo la nascita di questa chiesa a Corinto. E qui questa lettera è stata scritta molti anni dopo. E vediamo che cosa poi è nato lì in quel paese. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Allora, perché erano carnali i corinzi? Perché c'era disordine nella riunione? No, questo non era il motivo. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisione. Quindi questi sono i frutti dei immaturi. Invidia. Se tu porti invidia per un fratello nella chiesa, sei immaturo, sei carnale. Se ti piace sempre discutere e portare divisione, sei carnale. Quelle che portano divisione alla chiesa sono carnale. Non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Or né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così coloro che pianta e coloro che annaffia sono un medesimo cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. E quindi vediamo, Paolo qui racconta, io ho piantato la chiesa, io ho piantato e dopo Apollo è venuto dopo di me e lui ha annaffiato quella che io ho piantato, ma voi avete fatto 2-7, perché alcuni nella chiesa di Corinto dicevano, secondo me intellettuale, quelli che piacevano di studiare di più. Dicevano, noi siamo di Apollo perché lui è il nostro eroe, lui è molto bravo a parlare, a spiegare. Magari quelli più carismatici nella chiesa, questa è la mia supposizione, dicevano, noi siamo di Paolo. O magari quelli che erano convertiti sotto il ministero di Apollo, dicevano, noi siamo di Apollo. E quelli che erano primi, dicevano, no, noi siamo di Paolo. Ma come dice Paolo, è forse Paolo crocifisso per voi? Ma è stato Gesù Cristo. Noi siamo cristiani. Quando non ti chiedi, ma voi che cosa siete? Noi siamo cristiani. Noi, il nostro capo è Gesù Cristo? Amen. Sì, abbiamo questo nome, Chiesa Evangelica Calvary Chapel, ma non ha tanta importanza questo. Noi siamo cristiani. Noi abbiamo messo un nome per non confondere le persone, perché ho visto all'inizio alcuni credevano che eravamo della Chiesa Cattolica e poi si sono sentiti un po' presi in giro alla fine. Nel mondo sono stati formati dai uomini, non da Dio. E l'altro giorno parlavo con un testimone di Geova lì al locale, E lui diceva, ah, ma voi evangelici siete tutti divisi, avete i battisti, i pentecostali, voi Calvary Chapel e quelli altri. E io ho detto, ma questi sono organizzazioni di uomini. Ovunque si trova. E questo è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non è diviso. E quindi anche noi non dobbiamo mai dire che noi siamo il gruppo che abbiamo noi solo la sana dottrina. Non dobbiamo mai avere questa arroganza che noi siamo il gruppo speciale. Questo era il peccato dei Corinzi. Ah, noi ci siamo convertiti sotto Paolo, noi siamo speciali, noi eravamo i primi nella Chiesa di convertirci. E altri, ah, noi siamo di Apollo, lui è più intelligente e potente. Noi siamo da lui. E quindi per farci capire che, avendo detto questo, come posso spiegarmi? Con questo non voglio dire che noi diventeremo ecumenici. Tutti ci mettiamo insieme, una grande pasta insieme, non importa quello che credi. No, non siamo così. Però noi vediamo e riconosciamo tutti quelli che sono nati di nuovo, e questo forse alcuni non sono d'accordo, anche se vanno nella Chiesa Cattolica, sono figli di Dio. Chi ha il figlio ha la vita eterna. Quindi dovunque si trovano, chi ha il figlio di Dio è nostro fratello, nostra sorella. La divisione è di dire che noi siamo migliori di loro. Anche a questo incontro di pastori c'erano alcuni che dicevano, noi non vogliamo lavorare con i battisti perché loro non credono al battesimo dello Spirito Santo. E io ho detto, ma io non sono d'accordo. Voi riconoscete che sono fratelli? Sì, sì, sono fratelli. Allora? Loro fanno parte della famiglia di Dio. Anche la Chiesa di Fratelli, c'è un movimento chiamato Fratelli, che sono fratelli. Anche loro non credono al battesimo dello Spirito Santo, ma sono fratelli. E amano il Signore. Alcuni di loro magari amano il Signore più di noi. E, come ho detto tante volte, il frutto dello Spirito è la vera prova che siamo pieni dello Spirito, non perché abbiamo qualche carisma. E quindi io non credo che anche Paolo spingeva per un ecumenichismo qui, che tutti dobbiamo metterci sotto un ombrellone, tutti insieme mano a mano, non importa quello che crede. Ma non dobbiamo mai avere l'atteggiamento, io sono della comunità di Montebellone e quindi voi di Cittadella o di Bassano o di Venezia siete peggio di noi o sotto di noi. No, questo era il peccato di loro, questa era la loro carnalità. Ok, preghiamo. Signore, se nel nostro cuore c'è invidia, Signore, voglio confessare che a volte anch'io ho invidia verso altri fratelli, ti chiedo di perdonarmi. Signore, quella che è dentro di noi, se c'è qualcosa di bello, di amorevole, di lodevole è solo tu, Signore, perché tu sei il tesoro nella nostra vita. E aiutaci di non vantarci, Signore, o di credere che siamo migliori di qualsiasi altro tuo figlio, Padre, ma che possiamo amare altri fratelli anche se magari non credono esattamente come noi. Possiamo pregare per loro e possiamo riconoscerli, Padre, uguale a noi, figlioli di Dio. E ti chiediamo di proteggerci, Signore, di avere un spirito settario, di amare tutto il corpo, perché tu ami tutto il tuo corpo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe rimasero a Betlemme ancora per qualche tempo. Avevano ormai lasciato la stalla in cui il bambino era nato e si erano trasferiti in una casa. In un lontano paese d'Oriente vivevano alcuni uomini colti che studiavano le stelle e i fenomeni celesti. Una notte avevano scorto nel firmamento una grande stella mai vista prima da allora. In qualche modo era stato loro rivelato che l'apparizione della grande stella indicava che in Giuda era nato un re. Perciò, desiderosi di rendergli omaggio, si erano messi in viaggio verso la Palestina recando doni preziosi. Giunti a Gerusalemme, domandarono alla gente: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Nessuno sapeva fornire una risposta, ma la notizia si sparse presto nella città. Tutti ne furono turbati, specialmente il re Erode, che convocò immediatamente i sacerdoti e i capi religiosi per informarsi del luogo in cui doveva nascere il Messia. «In Betlemme di Giuda», gli risposero, poiché così aveva profetizzato Michea molti anni prima. Erode mandò a chiamare segretamente i magi e si informò del tempo in cui la stella era loro apparsa per la prima volta. Poi soggiunse: «Andate a Betlemme a cercare il bambino. Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere affinché anch'io possa venire ad adorarlo». I magi lasciarono la presenza del re e si rimisero in viaggio. La stella li guidò fino a Betlemme e si fermò sopra una casa. Pieni di gioia per aver finalmente trovato ciò che cercavano, entrarono e videro il bambino con Maria. Allora si prostrarono a terra davanti a Gesù, lo adorarono e gli offrirono oro, incenso e mirra, i preziosi doni che avevano portato per lui dall'Oriente. Il Signore conosceva il cuore malvagio di Erode e ciò che meditava contro il bambino Gesù, perciò i magi, divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Dio mandò un sogno anche a Giuseppe, durante il quale un angelo gli disse: «Alzati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto, e restaci finché non ti avviserò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire». Giuseppe ubbidì prontamente e quella stessa notte si mise in viaggio con Maria e con Gesù. Erode, dopo aver atteso invano il ritorno dei magi d'Oriente, si avvide di essere stato ingannato. Pieno di furore, mandò i suoi soldati a Betlemme e nei dintorni con l'ordine di uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni, sperando in tal modo di far morire anche Gesù, di cui non sapeva nulla di preciso. Questa azione così barbara e terrificante era stata preannunciata dal profeta Geremia alcuni secoli prima. Qualche tempo dopo, il malvagio Erode morì di una spaventosa malattia. Di nuovo il Signore mandò a Giuseppe un angelo che gli apparve in sogno e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e va nel paese di Israele, perché quelli che cercavano la vita del bambino sono morti». Da famigliola fece quindi ritorno in Palestina, ma quando seppe che a Gerusalemme regnava Archelao, figlio del malvagio Erode, preferì lasciare definitivamente la Giudea e far ritorno a Nazareth in Galilea.

Gesù era ancora molto piccolo quando fu portato a Nazareth. In quella cittadina della Galilea visse la maggior parte della sua breve vita, per questo fu chiamato il Nazareno. Saremmo tutti ansiosi di conoscere l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza di Gesù, ma la Bibbia ci dice molto poco in merito. Giuseppe era un umile artigiano e si pensa che la famigliola vivesse in una casa di un'unica stanza, arredata molto semplicemente e senza dubbio priva di quasi tutte le comodità che noi oggi consideriamo indispensabili o perlomeno necessarie. Ed è anche molto probabile che Gesù aiutasse Giuseppe nel suo lavoro di falegname. Quanto alla sua educazione, si pensa che, come molti altri ragazzi del suo tempo, Gesù abbia imparato a leggere nella sinagoga, dove i giudei si riunivano ogni sabato per consultare e meditare le sacre scritture. I libri di testo erano i rotoli di pergamena che riproducevano gli scritti dell'Antico Testamento. Il Tempio sorgeva a Gerusalemme e i giudei solevano recarvisi almeno una volta all'anno per adorare il Signore. Per la maggior parte vi andavano in occasione della festa della Pasqua, che ricorreva in primavera. Alcuni si fermavano anche per la festa della Pentecoste, che cadeva 50 giorni dopo la Pasqua. Altri ancora riaffluivano a Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli, quando, per un breve periodo di tempo, dimoravano in capanne di rami e fronde d'albero per ricordare i 40 anni di peregrinazioni nel deserto. All'età di 12 anni, Gesù scese a Gerusalemme con i genitori per la festa della Pasqua e andò con gli altri alla casa di Dio, il bellissimo tempio costruito da Erode sul monte Moria, nel medesimo punto in cui era sorto quello di Salomone. Finiti i giorni della festa, i giudei, venuti da fuori, si rimisero in viaggio verso le loro case. Anche Maria e Giuseppe partirono per Nazareth, ma a loro insaputa Gesù rimase a Gerusalemme. Dal nord era scesa molta gente e nel viaggio di ritorno Maria e Giuseppe si erano aggregati a un folto gruppo di persone, così per tutto il primo giorno di cammino non si accorsero che Gesù mancava. Pensavano che si fosse unito a qualche comitiva di ragazzi della sua età o a qualche famiglia di conoscenti. Calata la sera, cominciarono a cercarlo fra parenti e amici, ma non trovarono traccia di lui. Allora tornarono a Gerusalemme sperando di trovarlo là. Lo cercarono per 3 giorni, probabilmente con molta ansia nel cuore. Infine lo trovarono nel tempio, in mezzo ai dottori della legge, i più profondi conoscitori delle scritture. Discuteva con loro e li stupiva tutti con la sua intelligenza e le spiegazioni e risposte straordinariamente assennate e illuminate che dava. Maria e Giuseppe, senza dubbio tesi e preoccupati per i 3 giorni di affannose ricerche, sbigottirono al vederlo. «Figlio», disse Maria, «perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti abbiamo tanto cercato e stavamo in gran pena». «Perché mi avete cercato?» rispose il ragazzo. «Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Ma essi non afferrarono il senso delle sue parole. Poi Gesù tornò con loro a Nazareth, dove visse in ubbidienza e sottomissione, e Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Gesù cresceva in sapienza e statura, amato da Dio e dagli uomini. Con ogni probabilità, Giuseppe morì in questo periodo, e negli anni che precedettero il suo ministero, forse Gesù si prese cura della mamma e dei fratelli più giovani. Dio aveva scelto un uomo perché preparasse in un certo senso la strada al ministero pubblico di Gesù. Questi era Giovanni, il figlio di Zaccaria ed Elisabetta, la cui nascita era stata annunciata a Zaccaria dallo stesso angelo Gabriele che si era poi presentato a Maria. Giovanni aveva 6 mesi più di Gesù. La vita di Giovanni somiglia a quella di alcuni profeti dell'Antico Testamento. Egli abitava nel deserto, vestiva di pelo di cammello con una cintura di cuoio attorno ai fianchi e si cibava di locuste e miele selvatico. Ci fa pensare particolarmente a Elia, uno dei primi profeti del regno di Israele. Anche il modo di predicare si accostava a quello di Elia. Giovanni, infatti, parlava con franchezza e coraggio, senza timore di nessuno. La sua venuta era stata preannunciata dai profeti. Di lui era stato scritto che avrebbe preceduto il Messia annunciandolo alle genti. Giovanni esortava al ravvedimento perché il regno di Dio stava per venire. Molti accorrevano alla sua voce che gridava nel deserto.
Da molti anni non v'era stato un profeta in Israele e il popolo desiderava udire una parola da parte del Signore. Le folle che l'ascoltavano gli chiedevano: «Che cosa dobbiamo fare?» Ed egli rispondeva: «Chi ha due vestiti, ne dia uno a un povero che non ne ha, e chi ha del cibo in più, ne dia a chi ha fame». Si recavano da lui anche gli addetti alla riscossione dei tributi e delle tasse, i pubblicani, che erano uomini corrotti e avidi di denaro, e gli domandavano: «Che cosa dobbiamo fare noi per dar prova che abbiamo abbandonato i nostri peccati?» E Giovanni: «Mostratevi onesti, non riscuotete tasse più alte di quelle imposte dal governo romano per trarne vantaggio personale». Anche i soldati chiedevano: «E noi che cosa dobbiamo fare?» «Non estorcete denaro con la violenza, non accusate gli innocenti e accontentatevi della vostra paga».

Venivano a lui anche i farisei e i sadducei, uomini, specialmente i primi, che si sforzavano di mostrarsi molto religiosi e perfettamente osservanti della legge, mentre in realtà i loro cuori erano malvagi e la loro bontà era soltanto una maschera ipocrita. A costoro Giovanni parlava duramente, dicendo: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire la collera di Dio che vi sovrasta? Lasciate i vostri peccati e comportatevi in modo che dia prova di ravvedimento. Non gloriatevi dicendo: noi siamo figli di Abramo, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche dalle pietre». Come segno visibile di ravvedimento, Giovanni battezzava nel fiume Giordano tutti coloro che riconoscevano i loro peccati e se ne mostravano pentiti. Per questo egli fu chiamato il Battista o il Battezzatore. Le persone che accorrevano a lui e che aspettavano il Messia promesso tanti anni prima cominciavano a domandarsi se non fosse lui il Cristo. Ma a questo Giovanni rispondeva: «Io vi battezzo solo con acqua, ma sta per venire qualcuno molto più grande di me, tanto che io non sono nemmeno degno di sciogliergli il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». Mentre Giovanni battezzava presso il fiume Giordano, anche Gesù venne da lui per essere battezzato. Giovanni dapprima si rifiutò, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te». Ma Gesù insisté, dicendo che era giusto che fosse così. Egli voleva identificarsi completamente con gli uomini per i quali era venuto a morire. Allora Giovanni lo battezzò. Non appena Gesù uscì dall'acqua, i cieli si aprirono e Giovanni vide scendere su di lui lo Spirito Santo in forma di colomba. In quell'istante una voce dal cielo disse: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Lo sapete, amici ascoltatori, che ancora oggi il cielo è aperto per tutti? Ebbene, dopo questo brano musicale, Stefano vi parlerà di questo soggetto e come entrarvi.

0: Come dicevo prima, ascoltiamo quello che il nostro amico Stefano ha da dirci sul fatto che il cielo è ancora aperto.
1: Nella nostra ultima trasmissione abbiamo parlato della via che conduce al cielo, quale Dio ce la rivela nella sua parola, la Bibbia. Il peccato umano, confermato e allargato dall'apostasia del popolo di Israele e dalla lordura morale del mondo pagano, aveva chiuso il cielo. Dio, che aveva parlato al suo popolo tramite i suoi profeti lungo i secoli della declinante storia di Israele, poi per 4 secoli non aveva parlato. Nella Bibbia, fra i 2 testamenti, cioè fra il Vecchio e il Nuovo Testamento, ci sono 4 secoli di divino silenzio. Ma se voltiamo le pagine che separano il Vecchio dal Nuovo Testamento, ci troviamo in un ambiente del tutto diverso. Dio, che avrebbe potuto giustamente intervenire in giudizio, sterminando la ribelle e corrotta razza umana, è intervenuto invece in grazia nell'incarnazione di Cristo, offrendo non guerra, ma pace all'uomo ribelle e riaprendogli la via del cielo. Vorrei leggere un paio di versetti dal Vangelo di San Marco in cui leggiamo dei cieli aperti. Si trovano al capitolo 1, versetti 9 e 10. Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come gli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Il precursore del Signore, Giovanni Battista, aveva predicato nel deserto il Vangelo del ravvedimento per la remissione dei peccati. Ed è scritto: tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Qui dobbiamo far fronte a un problema. Il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, un battesimo per peccatori che erano consapevoli dei loro peccati e pronti a confessarli e a rinunciare ad essi. Desideravano esprimere col loro battesimo la loro determinazione di abbandonare per sempre i loro peccati. Ma il Signore Gesù non aveva mai peccato, non aveva nulla da confessare, nulla a cui desiderava rinunciare. Un tale battesimo non aveva nulla a che fare con lui, che era santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, come lo descrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei. Non era dunque il battesimo di Giovanni inapplicabile al Signore? Per 30 anni il Signore Gesù era rimasto nell'anonimità della sua vita umile di falegname nel piccolo villaggio di Nazaret. Aveva adempiuto fedelmente il suo dovere al banco di lavoro e nella casa, ma sapeva che si avvicinava il momento in cui avrebbe dovuto iniziare il suo ministero pubblico. Forse attendeva un segno e la predicazione di Giovanni Battista era probabilmente il segno che attendeva. Fu per lui il momento di decisione. Era arrivato ad un crocevia e senza esitazione prese la via della volontà di Dio, la via più eccellente dell'amore che lo doveva portare alla croce. Come uno ha scritto, Nazaret rappresentava la pace e dolce era la sua umile casa, ma rispose senza esitazione alla chiamata di Dio e accettò senza alcuna riserva il suo appello. Così si identificò coi peccatori che andavano a confessare i loro peccati e a farsi battezzare da Giovanni nel Giordano, non perché avesse dei peccati da confessare, ma perché questo era un movimento di ritorno a Dio e con un tale movimento desiderava identificarsi. Si identificò in grazia coi peccatori di Israele non per conto proprio, ma per loro bene, portando al movimento di rinnovo e di recupero tutto il peso della sua perfetta umanità senza peccato. I peccatori di Israele potevano solo simbolicamente lavare i loro peccati nelle acque del Giordano. Il Signore si avviava alla croce per sostenere al Calvario il giudizio dei nostri peccati, affinché potessero essere effettivamente perdonati. E così vediamo in questo momento spiritualmente storico la decisione immutabile del Signore di prendere la via del Calvario e così si identifica con tutti quelli che, sapendosi peccatori, desideravano la salvezza di Dio. Ed ora è venuto il momento dell'approvazione divina della sua missione. Lo studioso inglese William Buckley ci dice in uno dei suoi scritti che ai tempi di Gesù gli ebrei credevano in una serie di cieli, nel più alto dei quali risiedeva Dio in luce inaccessibile. C'erano rari momenti in cui Dio parlava dai cieli, ma la sua voce era, come la definivano, la figlia d'una voce, cioè una voce così distante e fioca che era solo un eco della voce di Dio. Ma nel passo che abbiamo letto, Dio parla direttamente a Gesù. Appena dopo il suo battesimo, una voce venne dai cieli che si erano aperti per la discesa dello Spirito Santo su Gesù in somiglianza di colomba, e la voce dice: «Tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto». Il Padre, parlando dal cielo, dice direttamente a Gesù: «Tu sei il mio figliolo». Gesù, al battesimo di Giovanni, si era umilmente sottomesso alla volontà di Dio nella sua chiamata, e Dio aveva così approvato incondizionatamente la sua decisione. E per di più, Gesù ricevette in quel momento il rivestimento di potenza da alto per il suo servizio, per l'adempimento della sua divina missione. Lo Spirito Santo scese su di lui. Ma non dobbiamo lasciarci sfuggire il significato di quello che Marco rivela. Lo Spirito Santo scese su di lui in somiglianza di colomba. Questo simbolismo è di toccante significato spirituale. La colomba rappresenta affezione, innocenza, gentilezza e purità. Il messaggio di Giovanni Battista era stato duro e inflessibile. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Parlò pure della pula che doveva ardere nel fuoco inestinguibile. Era veramente un messaggio di giudizio e di condanna, degno dell'ultimo e più grande profeta della vecchia dispensazione. Ma già al principio del ministero pubblico di Gesù abbiamo questo simbolo in relazione al Salvatore. Lui dovrà pure combattere e vincere, ma la sua conquista sarà una conquista d'amore. Verrà agli uomini in grazia, in amore, con squisita divina gentilezza, offrendo loro perdono e salvezza. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Alla donna colta in adulterio dice: «Neppur io ti condanno, va e non peccar più». Alla donna peccatrice di Luca 7: «I tuoi peccati ti sono rimessi, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace». Alla città di Gerusalemme, che aveva ostinatamente rifiutato la sua grazia e sta per crocifiggerlo, dice nell'espressione del suo infinito dolore e nella tenerezza del suo invariato amore: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Questo è il gentile linguaggio dell'amore di Dio in Cristo: quante volte ho voluto e voi non avete voluto. Caro amico in ascolto, colui che è venuto dal cielo ed è ritornato in cielo parla ancora all'uomo in amore. Il giudizio, sebbene inevitabile e vicino, è ancora futuro. Qual è la tua reazione? C'è un ammonimento nell'Epistola agli Ebrei che rammenta il giudizio subito dal popolo di Israele che si era ribellato a Mosè. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Amico in ascolto, hai le spalle rivolte al cielo in ribellione? O hai udito la voce di grazia che ti parla dal cielo e hai rivolto lo sguardo a Dio in ravvedimento e al Signore Gesù in fede per la salvezza dell'anima tua? A te la risposta.
0: Ancora oggi, voi amici ascoltatori, avete la possibilità di entrare nel cielo e di goderne già da adesso i benefici su questa terra per mezzo della fede in Cristo Gesù. Sta a voi la scelta. Noi ci auguriamo che possiate considerare questa meravigliosa opportunità e che decidiate di dare il vostro cuore a Gesù. Se desiderate essere aiutati, oppure se qualche cosa non vi è molto chiara, mettetevi in contatto presso la stazione radio dalla quale ci avete ascoltato.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema.

Marco 11. Terminiamo il capitolo, poi facciamo un po' di versetti del 12. Qui prendiamo dal versetto 27. Se vi ricordate, Gesù è entrato a Gerusalemme sul puledro dell'asina con tutte le folle, la folla che lo acclamava e citava quel salmo messianico, il salmo 118, dicendo: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Poi, dopo essere entrato a Gerusalemme, il giorno dopo va al Tempio e rovescia tutte le tavole dei campionete, le sedie dei venditori, e quindi siamo in quel contesto lì, versetto 27. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato podesta autorità per fare queste cose? E Gesù rispondendo disse loro: anche io vi domanderò una cosa, rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò rispondendo dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù rispondendo disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. E oggi vedremo diversi incontri di Gesù con i religiosi. E il tema ricorrente di questi incontri e di questi discorsi è l'autorità. E questa è un po' la domanda con cui si avvicinano queste persone. Gesù ha fatto una specie di mini rivoluzione nel Tempio, ha scombinato quello che era un sistema. Queste persone sono rimaste infastidite, disturbate da quest'uomo che ci sta dando fastidio, sta rovinando le nostre tradizioni, il nostro sistema religioso. Ma chi è? Chi si permette di fare? Come si permette? E quindi vanno da lui probabilmente arrabbiati e fanno questa domanda: con quale autorità fai queste cose? Significa: chi ti manda? Come ti permetti? Loro avevano questo assillo di sapere chi è da chi uno veniva per dire o per fare certe cose. Ma quello che vediamo in questo breve scambio è che non sembrano persone aperte alla verità. Non è che la loro domanda è: vogliamo sapere con quale autorità lo fai. La loro domanda è una domanda così, tendenziosa. E anche la loro risposta, quando dicono non lo sappiamo, non è che non lo sapessero. Anche lì non sono sinceri. Quindi non sono sinceri né nella domanda né nella risposta, e lo vediamo chiaramente. Erano disturbati, dicevo, erano infastiditi. Gesù stava scuotendo il loro mondo. Anche le persone poco serie, criminali, quelli che si sono costruiti i loro piccoli imperi, sono infastiditi da quelli che cercano di fare qualcosa. Per loro questo è una minaccia. E Gesù era veramente una minaccia, perché stava scuotendo la normalità, il loro mondo, e quindi erano disturbati.

disturbati. Ma non solo, erano anche calcolatori. Quando Gesù risponde con un'altra domanda, avete visto come ragionano loro? Se diciamo così, allora succederà questo. Se diciamo in quest'altra maniera, allora succederà. Non erano molto interessati alla sostanza delle cose, alla realtà delle cose, erano più interessati alle conseguenze e al danno di immagine che potevano avere, ed erano sicuramente persone che volevano piacere agli uomini piuttosto che piacere a Dio. Dice: se diciamo dal cielo, egli dirà perché non gli credeste; se diciamo dagli uomini, temevano il popolo, no? Ma cosa credevano veramente? Non ce lo dicono. Tutto il loro ragionamento è costruito su il calcolo e cosa ci possono guadagnare o cosa ci possono perdere. Quindi persone non molto sincere, persone false, persone ipocrite. La risposta di Gesù, lui dice: io vi rispondo alla domanda se voi rispondete alla mia domanda. Quindi Gesù risponde un po' a tono alla loro furbizia. Però a differenza di loro, Gesù non c'è cattiveria nella sua domanda, anzi probabilmente li sta ancora una volta aiutando a cercare di capire loro stessi, riflettere sul loro modo di ragionare per essere in qualche modo svegliati nella loro coscienza. Gesù è sempre misericordioso, anche quando è scomodo, anche quando ci sfida, anche quando mette in subbuglio la nostra normalità. Lo fa per un bene superiore. E quindi Gesù vuole farli riflettere, vuole che dare loro l'opportunità di aprire gli occhi. Vi mostro io come ragionate, rispondete a questa domanda. E la domanda di Gesù ha a che vedere con Giovanni. Perché ha a che vedere con Giovanni? Già con Giovanni queste persone avevano avuto problemi. Vi ricordate quando Giovanni battezzava? A un certo punto loro vanno da lui e Giovanni ai religiosi dice: che cosa volete? Che cosa cercate? Razza di vipere? Pentitevi, fate frutti degni di ravvedimento. Loro già avevano seri problemi con Giovanni, perché Giovanni era un tipo duro, aperto, onesto, non aveva peli sulla lingua, ed era un problema per loro. E loro già con Giovanni hanno iniziato ad avere quell'atteggiamento di chiusura che poi è continuato con Gesù. E Giovanni qual era il messaggio che ha lasciato a un certo punto? Io non sono il Messia, dopo di me viene un altro che è più forte di me, più grande di me, io non sono degno di sciogliere i calzari dei suoi piedi. E Giovanni ha indirizzato tutti i suoi discepoli a Gesù. Quindi il problema è nato con questi religiosi, con Giovanni, ed è continuato con Gesù, ed è lo stesso identico problema. Non interessava a loro sapere se Giovanni veniva da Dio, a loro interessava se era comodo e rientrava nel loro sistema o no, e se, dato che non rientrava nel loro sistema, era una minaccia e andava eliminato. Se diciamo dal cielo, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temevano il popolo. E quindi Gesù smaschera il loro modo di ragionare, e l'unica risposta che loro possono dare per non rimanere in qualche modo bloccati è: non lo sappiamo. È la risposta dei bambini, no? Chi ha preso questo? Adesso che dico? Se dico così mi scoprono, se dico così scoprono lui, e poi ci abbiamo tutto questo che abbiamo. Boh, non lo so! È la risposta che mostra tutto il loro cuore. Andiamo al capitolo 12. Poi egli cominciò a parlar loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece attorno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e l'affidò a dei vignaioli. Poi se ne andò in viaggio. E nella stagione della raccolta inviò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote.
Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirate delle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi alcuni furono percossi, altri uccisi. Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui, dicendo: avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e lasciatolo se ne andarono. Le due cose sono collegate, sono chiaramente collegate. Gesù racconta questa parabola. Era una cosa che avveniva di frequente, che un ricco lasciasse la sua terra a dei contadini perché loro la coltivassero, e poi parte del ricavato era del proprietario, parte era loro, e poi a un certo punto lui veniva a riprendere possesso della sua terra. Questa è una parabola che rimanda anche un pochettino a una profezia di Isaia al capitolo 5, dove Isaia parla proprio della vigna del Signore, Israele come la vigna del Signore. Il Signore dice: io ho preparato la vigna, ho scavato il fossato, ci ho messo la torre, ho preparato tutto quanto è necessario, aspettavo che la mia vigna facesse dell'uva buona, invece ha fatto dell'uva acerba, cattiva, amara. E quindi c'è un chiaro legame con questo, perché stiamo parlando in realtà dei capi di Israele, dei religiosi, che sono rappresentativi della nazione. Che cosa è successo in questa parabola a queste persone? Queste persone hanno perso il senso della realtà. Il padrone ha lasciato la vigna, ha detto: questa è mia, ve la lascio a voi, coltivatela, poi io tornerò. E loro perdono il senso della realtà e cominciano ad agire come se quella vigna fosse loro, no? Si dimenticano le origini. Come è iniziato tutto questo? Vi ricordate il patto che abbiamo fatto all'inizio? Questo è relativo a Israele, ma è un po' anche relativo al cristianesimo. Spesso capita che anche persone che si dicono cristiane, sistemi che si definiscono cristiani, perdono completamente il contatto con le origini, cioè la parola di Dio, il senso, come tutto è cominciato, di chi è la vigna, di chi è l'opera e come deve essere portato avanti il servizio, perdono questo senso della realtà e inizia a diventare qualcosa di totalmente diverso. Queste persone hanno perso il senso della realtà, hanno trasformato in qualcosa che era diverso da come era stato pensato. Si comportano come persone folli. La loro follia è prima di tutto quella di pensare che la vigna sia loro. La vigna non era loro. Chi aveva comprato il terreno? Non loro. Chi aveva piantato la vigna? Non loro. Chi aveva predisposto tutto quanto? Non erano stati loro, era stato il proprietario. C'è differenza tra amministratore e proprietario, giusto? Amministratore è una persona che è chiamata a amministrare il bene di un altro. Il proprietario è colui a cui appartengono quei beni. E qual è concretamente la differenza? Che il proprietario fa con i suoi beni ciò che vuole, giusto? È libero. Sono suoi. L'amministratore non ha questa libertà, deve rendere conto. Loro non vogliono rendere conto, non vogliono restituire, trattano questa proprietà come se fosse loro.
Ricordate cosa ha detto Dio a Giobbe? A un certo punto Dio dice: dove eri tu quando io ho fondato la terra? Tu pensi di questo, quest'altro, pensi che hai ragione, ma dove eri quando ho fondato la terra? C'eri tu quando è iniziato tutto quanto? Sei solo parte di un progetto, non sei il proprietario, sei un amministratore. E dirà a questa generazione la stessa cosa, dirà anche a noi la stessa cosa. Dio ci ha affidato qualcosa, non è nostra. Per questo ho detto prima, stiamo parlando di autorità. L'autorità è riconoscere il Signore, a Lui dobbiamo rendere conto, non facciamo come ci pare. Una seconda follia di queste persone è la loro idea di vincere. Loro pensano che man mano che il Signore manda dei messaggeri a chiedere conto della vigna, del frutto, loro pensano che possono trattare quei servi come gli pare, scacciarli, fare loro del male, e che alla fine vinceranno e la vigna diventerà loro. È una follia, perché il Signore sarà prima buono con loro. Nella parabola il Signore è prima buono con loro, agisce con bontà, con gentilezza, con pazienza, manda prima dei servi che vengono picchiati, poi altri servi che vengono uccisi. Gesù a un certo punto ha detto: quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Quale? Ditemene uno. Oggi ci sono tante persone che si vantano dell'appellativo di profeta, no? Purtroppo il profeta nell'Antico Testamento era una persona molto odiata e sempre perseguitata. Hanno perseguitato tutti i profeti. Perché? Perché cercavano di riportare il popolo a Dio, di riportarlo a un dover rendere conto a Dio, e loro non volevano fare questo. E poi alla fine, l'ultima occasione. Qual è l'ultima occasione nella parabola? Manderò mio figlio, forse avranno riguardo a lui, ma questa è l'ultima possibilità. E quindi quello che queste persone decidono di fare con il figlio stabilisce quale sarà il loro futuro. E questo è calza perfettamente con Gesù. Quello che una persona decide di fare con Gesù, se credere e arrendersi a lui o se rifiutarlo, da questo dipenderà in definitiva il suo futuro. Quindi ogni persona o si arrende all'autorità di Dio, buona, paziente, accetta il figlio e l'ordine di Dio viene ristabilito nella sua vita, oppure rifiutano. E che cosa succederà? Che cosa succederà alla fine? Ira e giudizio. Abbiamo letto mercoledì scorso, cioè ieri era, stiamo studiando Romani, e il capitolo 2 di Romani è molto forte, parla proprio di questo. Al versetto 5 dice, anzi il versetto 3: pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose, che tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento, ma tu per la tua durezza e il cuore impenitente ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Di nuovo, questo ci conferma la stessa cosa: Dio è paziente, aspetta, dà delle opportunità, manda dei profeti, alla fine manda il suo figlio. Come reagirà l'uomo? Continuerà ad essere duro pensando che potrà vincere alla fine? Oppure si arrenderà alla bontà di Dio? Che tesoro stai accumulando? Stiamo accumulando? Io so che tesoro state accumulando perché vi conosco, la domanda è in generale. Ma ogni uomo può accumulare su questa terra due tipi di tesori: o tesori buoni, tesori in cielo, o un tesoro d'ira, qui lo definisce Romani, cioè si accumula e poi alla fine esplode e finisce con il giudizio. Ora, Gesù cita questa scrittura
la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo. Ora, questo è ancora dal Salmo 118, che ricordate, l'ho detto prima, al suo ingresso trionfale, avevano citato il Salmo 118, la folla aveva citato il Salmo 118, quella bella espressione, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quindi un bel riconoscimento del Messia. Adesso Gesù cita la parte triste, il fatto che il Messia non sarà realmente accolto. Infatti il versetto 22 del Salmo 118 è proprio questo che dice Gesù: la pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Quindi i costruttori l'hanno rigettata, l'hanno rifiutata. E di chi sta parlando Gesù? Perché cita questo salmo, questo versetto alla fine di questa parabola? Sta parlando di loro. Loro erano i vignaioli, loro erano gli amministratori, loro erano i capi religiosi, che invece hanno avuto questa follia di sconvolgere completamente il piano di Dio. Qual è la relazione di questi? Secondo voi l'hanno capita la parabola o non l'hanno capita? Ce lo dice chiaramente. Essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro. Era molto chiaro, l'hanno capito. Ora, quando la parola di Dio ti colpisce, o ti porta al ravvedimento, o ti porta al risentimento, o ti arrabbi contro la verità, oppure accetti la verità e ti arrendi alla verità. Giusto? È così anche nelle cose quotidiane. Quando una persona viene da te e ti dice una determinata cosa, o combatti perché ti dà fastidio, oppure ammetti, ti arrendi e dici è vero. Quindi o risentimento o ravvedimento, ma quasi mai la parola di Dio, quando arriva, lascia le persone così, indifferenti. Ora, se ci fate caso, nel raccontare questa parabola Gesù ha anche risposto alla domanda a chi ti ha dato, con quale autorità stai venendo, no? Prima aveva risposto con una domanda, adesso qui c'è la risposta, perché lui sta dicendo di essere chi nella parabola? Il figlio mandato dal padre, che sarebbe stato rigettato e ucciso. Questo è interessante. Voglio concludere con altri pochi versetti, perché siamo sempre nello stesso argomento. Gli mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ora, i farisei e gli erodiani erano delle fazioni che si odiavano. I farisei erano i tradizionalisti religiosi, legalisti, intransigenti. Gli erodiani erano quelli vicini al governo, ad Erode, ai romani. Però sono diventati amici perché adesso devono combattere entrambi contro Gesù. È un'amicizia finta, effimera, ma spesso si creano queste coalizioni. Ed essi giunsi gli dissero: maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Che bella cosa, vero? Se fossero fermati qua, sarebbe stata una dichiarazione eccezionale, una lode stupenda. Ma loro non stanno riconoscendo l'integrità di Gesù, stanno cercando di usare l'integrità di Gesù a suo danno. Perché la domanda, tranello, è questo: visto che sei una persona così seria, così zelante della verità e fai sempre ciò che è giusto, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? La trappola è chiara. Loro c'avevano un registratore, vediamo che cosa risponde, perché useremo le sue parole contro di lui. Se Gesù avesse detto è lecito pagare il tributo, tutti quanti odiavano pagare le tasse ai romani e quindi se la sarebbero presi con Gesù. Se lui diceva no, non è lecito pagare il tributo, loro sarebbero corsi dai romani dicendo c'è uno che sta insegnando alla gente a non pagare i tributi. Quindi secondo loro, proprio approfittando, facendo leva sull'integrità di Gesù, l'avrebbero incastrato, messo in difficoltà.
Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro, perché lo veda. Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Dicevo, l'autorità. Il problema dell'uomo, ed è sempre stato questo il problema dell'uomo, oggi ancora di più, è che non vuole che gli si dica ciò che deve fare. Non vuole riconoscere alcuna autorità. L'uomo vuole essere in cima alla catena di comando, cioè non vuole che nessuno gli dica quello che deve fare e vuole essere lui a deciderlo. Ma Dio ha creato l'autorità, anche le autorità umane, Dio le ha create. Perché Dio ha messo l'autorità nel mondo? Per proteggere l'ordine, perché se non ci fossero l'autorità sarebbe un macello. Per proteggere i più deboli, perché i più forti, i più ricchi già lo fanno così, che ci sta la magistratura, c'è la polizia, figurato se non ci fosse, no? Quindi per proteggere i più deboli e anche per educare all'autorità. Una volta c'erano tante istituzioni che educavano le nuove generazioni e il messaggio era sempre più o meno lo stesso: la scuola ti formava, la famiglia ti formava, il militare ti formava, il capo al lavoro, quando facevi, come si chiama, il principale, no? Tu facevi la gavetta nella bottega. Erano tutte istituzioni che ti formavano ad ubbidire all'autorità. Oggi si è perso molto di questo e le persone non crescono più riconoscendo delle autorità forti, e spesso i messaggi sono molto contrastanti e tutte le varie istituzioni che dovrebbero educare si danno uno la zappa sui piedi dell'altro, che si dà la zappa sui piedi dell'altro, e ognuno sta in realtà minando l'autorità dell'altro. Quello che è il risultato sono persone che non vogliono assolutamente sottostare a nessun tipo di autorità. Ma Dio ha stabilito l'autorità umana, perché l'autorità umana, per quanto imperfetta, è in qualche modo figura dell'autorità divina, perché l'uomo, crescendo sotto l'autorità, impara il rispetto dell'autorità ed è più facile per lui sottomettersi anche all'autorità divina. Ora, ovviamente, la gente non era contenta di pagare le tasse, la gente non era contenta di pagare il tributo a Cesare. Quindi, come se ne può uscire? Gesù ne esce brillantemente, si fa portare una moneta, dice un denaro. Probabilmente Gesù non ce l'aveva, se lo fa dare. Gesù non era ricco, non disponeva di grandi mezzi, se le faceva sempre prestare le cose. Quindi gli portano questa moneta, e sulla moneta c'era impressa l'immagine dell'imperatore. Che significa? Quella moneta da dove veniva? Da Roma, l'avevano coniata a Roma. Di chi è l'immagine? Qual è il nome scritto sulla moneta? Cesare, è chiaro. Significa che cosa? Che glielo dovete ridare. Qual è il messaggio implicito di Gesù? Voi state usando queste monete per fare soldi, non barattare, ma per scambiare, per fare commercio. Ci sono dei benefici, uno si lamenta del pagare le tasse, ma ci sono anche dei benefici, ci sono dei servizi, c'è, come detto, la protezione, la polizia, le città sono più sicure, c'è l'acqua che scorre, ci sono le strade. Voi avete in mano un qualcosa che testimonia un'autorità umana che è vero che sta sopra di voi e vi impone delle cose, ma è anche vero che vi offre delle cose, vi dà delle cose. Quindi è molto semplice: rispettate l'autorità umana. Rendere a Cesare ciò che è di Cesare significa rispetta l'autorità umana, ridate la moneta a lui. Però la seconda parte della frase è quella più forte: rendete a Dio ciò che è di Dio. E questo di nuovo è una
pugnalata a questi falsi religiosi. Rendete a Dio ciò che è di Dio. Riconoscete e rispettate l'autorità di Dio sulla vostra vita. Non lo state facendo e questo è un grave errore. La prossima settimana continueremo, perché abbiamo visto diversi discorsi e continuerà, perché adesso sta per incontrare i Sadducei e le loro posizioni, le loro teorie, le loro domande a trabocchetto. E il Signore sarà paziente e misericordioso da rispondere anche a loro. Ovviamente queste persone rispondono ufficialmente tutti in maniera negativa, sono un corpo unito contro Gesù. Ma più avanti scopriremo, e dagli atti scopriamo, che molti di questi religiosi si ravvederanno, si convertiranno. Uno potrebbe pensare a che serve tutto questo, se hanno già preso la loro decisione, perché perdere tempo? Non ha perso tempo Gesù. Alcuni di loro si sono resi conto effettivamente di quanto folle fosse il loro pensiero, di quanto si stessero opponendo alla volontà di Dio, quanto fossero realmente lontani dal Signore, e diversi di questi si sono ravveduti. Preghiamo. Grazie perché abbiamo potuto meditare la tua parola, che ci ricorda che noi siamo sotto di te. Tu sei il nostro creatore, tu sei il nostro Signore e Salvatore, le nostre vite ti appartengono e noi vogliamo arrenderci, sapendo che il nostro bene è ubbidirti, camminare nelle tue vie. Solo così tutto può funzionare, perché così l'hai progettato. Se invece ci ribelliamo al tuo ordine, a come hai stabilito che le cose debbano andare, siamo infelici in noi stessi e andiamo incontro al giudizio. Non vogliamo essere duri e non vogliamo diventare duri, non vogliamo perdere il contatto con la realtà e che con le origini, quello che è il piano che troviamo nella tua parola, Signore. E se la nostra vita in questo momento discosta in qualche parte, in qualche aspetto dalla tua parola, e stiamo camminando nella disubbidienza in qualche area della nostra vita, dacci grazia, Signore, di ravvederci e di permetterti di mettere a posto ogni cosa. Grazie perché ci sei tu, Signore. Grazie perché possiamo arrendere ogni cosa a te e riposare in te. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo di essere nuovamente sintonizzati sulla nostra frequenza e di darci la possibilità di avere questo incontro insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti da 14 a 16.

Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

0: scrivendo la sua seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, verso 19, l'apostolo Paolo dichiarò che il Signore conosce perfettamente coloro che gli appartengono e questi hanno la responsabilità di allontanarsi dal peccato per vivere in modo conforme alla volontà di Dio. Parlando di un altro gregge, di un altro ovile, il Signore annunciò l'universalità della sua grazia, una grazia che fin dall'eternità conosce, preconosce e predestina, che chiama e giustifica in vista della gloria coloro che Dio ha voluto. Alla luce delle parole del Cristo, il nostro orizzonte si allarga e comprendiamo che il gregge salvato da Dio non sarà poco numeroso, non sarà limitato da una sola etnia, a pochi popoli, circoscritto a determinate aree geografiche, diviso dalle differenze razziali. No, sarà anzi un solo popolo, anche se formato da persone proveniente da tutti i tempi e da tutti i luoghi della terra, e avrà un solo meraviglioso pastore, un solo Signore, Gesù Cristo. E sarà un popolo immenso. La folla inneggiante Cristo che l'apostolo Giovanni vide in visione e di cui ci parla è tanto numerosa che nessuno era in grado di contare e proveniva da tutte le nazioni, da tutti i popoli e da tutte le lingue che sono sulla terra. Il Signore Gesù non è morto per pochi, ma ha dato la sua vita per un popolo numeroso. Un popolo disperso sulla terra fra tutte le nazioni. Un popolo frazionato, ma non diviso. Perseguitato, ma mai vinto. Sofferente, ma non distrutto. Un popolo militante. La Chiesa che il Signore conosce in tutti i suoi singoli membri e che raccoglierà vicino a Lui nella sua gloria. E allora vi sarà un solo gregge e un solo pastore. A volte noi cristiani perdiamo di vista questa dimensione universale. Ci sentiamo pochi, deboli, impotenti di fronte ai mali e ai tanti bisogni di questo mondo. Realizziamo di essere indifesi e insufficienti ad affrontare i grandi problemi della vita. Spesso ci risuonano alla mente le parole di Gesù, contenute nel capitolo 12 del Vangelo di Luca: non temere, piccolo gregge. La nostra visione è limitata come quella del profeta Elia, che si credeva solo, mentre 7000 uomini erano con lui. Ci sentiamo angosciati, oppressi, avendo dei timori circa il futuro. Anche se nel frazionamento appariamo come piccole greggi, dobbiamo pensare che non siamo soli. Il popolo di Dio è grande. La sua famiglia è numerosa, più di quanto possiamo immaginare. È il nostro unico e buon pastore. È il Signore onnipotente che veglia su noi e provvede per noi. Noi che siamo insieme facciamo tutti parte di questo piccolo gregge o di questo grande popolo che il Signore ci rivela nella sua parola?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

0: Cari amici, vogliamo fare alcune considerazioni intorno al ritorno di Cristo. Con molta gioia vogliamo condividere con voi alcune verità evangeliche intorno a questo avvenimento eccezionale che tutta la cristianità attende. Molti lo chiamano la seconda venuta di Gesù, altri il secondo avvento di Gesù Cristo, altri ritorno di Cristo. Noi lo chiameremo semplicemente ritorno. Questo fatto ci mette immediatamente di fronte ad una realtà. Il personaggio del quale stiamo parlando è già venuto una volta. Diamo per scontato che Gesù sia già venuto sulla terra per assolvere un compito, un mandato svolto in maniera totale e completa. Leggiamo infatti nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, «Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna». Gesù è venuto sulla terra, mandato da Dio per salvare, redimere tutta l'umanità. Questa prima venuta di Gesù è accaduta circa 2000 anni or sono. E Gesù ha avuto il mandato di dare a tutti coloro che credono la vita eterna. Una vita eterna che sarà vissuta con Gesù per tutta l'eternità. Il passaggio dalla vita terrena, durante la quale abbiamo creduto che Gesù si è dato per la nostra salvezza eterna, si chiama morte. Per i credenti, la morte è una esperienza che cambia la loro comunione con Dio. Oggi è limitata dal corpo e dal mondo che ci circonda ad una comunione tangibile sotto ogni punto di vista, nella quale noi stiamo in contatto con Dio diretto per tutta l'eternità. Oggi siamo limitati dalle situazioni, dalle circostanze, dal nostro corpo, dai problemi, dalla nostra limitazione. Domani, quando attraverseremo la morte, noi crediamo che staremo per tutta l'eternità, così ci dice la parola di Dio, in contatto diretto con Dio e con tutti i redenti. La morte viene definita dalla Bibbia come un sonno. Gesù disse a proposito di Lazzaro, che era morto da 4 giorni, «Lazzaro, nostro amico, dorme, io vado per risvegliarlo». Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 11, il verso 11. La morte è anche il dissolvimento di questo tabernacolo o contenitore, cioè il dissolvimento del nostro corpo.
1: Secondo Corinzi, capitolo 5, verso 1. Noi sappiamo, infatti, che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli.
0: La morte è la separazione dell'anima dal corpo. Il corpo muore e diventa polvere, ma l'anima continua ad esistere. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e riprenderemo fra alcuni minuti.

0: eccoci di nuovo insieme per dire che l'uomo è mortale, essendo il suo corpo soggetto alla morte, però la sua anima è immortale perché sopravvive alla morte del corpo. E vogliamo leggere una parabola che Gesù ha narrato. La troviamo scritta nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 12, dai versi 13 ai versi 31.
1: Or uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: «La campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio».
0: Gesù ci parla chiaramente della morte. Difatti, in questa parabola Gesù dice: l'anima tua ti sarà ridomandata. Di quell'uomo ricco, importante, pieno di iniziative, disposto a godersi la vita, resta soltanto la sua anima. E naturalmente questa anima dovrà esistere per tutta l'eternità, o nella gioia eterna con il Signore, oppure nella perdizione totale e completa. Ma soprattutto la morte è la separazione totale e definitiva per quanti non hanno accettato Gesù, mandato da Dio quale Redentore degli uomini. Sarà una separazione eterna da Dio. Ecco, la morte prende un significato diverso se si affronta come credenti, come cristiani, come persone che hanno accettato il dono di Dio, che è Cristo Gesù, oppure come persone che lo hanno rifiutato. Chi ha accettato Gesù sa che la morte è semplicemente un passaggio da una situazione difficile di contatto e di collegamento con Dio ad una situazione di contatto diretto e perfetto con Dio, senza più problemi e senza più dolori e senza più fine. Naturalmente, per chi non ha questa speranza nel suo cuore, la morte è una separazione totale e completa da tutto e da tutti, ma soprattutto da Dio. Per oggi terminiamo qui. Ora ascoltiamo un brano musicale e ci risentiamo la prossima volta. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari amici, benvenuti a questa nostra trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Forse ricorderete che al termine dell'ultimo studio abbiamo detto che un credente, prima di evangelizzare, deve avere una vita conforme alla sua fede. Purtroppo tanti vogliono essere testimoni del Signore, ma la loro vita è in netta contraddizione con quello che dicono. È però vero anche il contrario, cioè che ci sono dei bravi credenti che non testimoniano della loro fede nel Signore. Perciò bisogna avere sia le melagrane sia i sonagli. Sono inseparabili, nel senso che bisogna essere dei cristiani coerenti e nello stesso tempo essere buoni testimoni del Signore Gesù Cristo. Ora, tornando al libro dell'Esodo, leggiamo il capitolo 28, versetto 35, dove si parla in particolare dell'uso dei sonagli. Aronne metterà il sonaglio per fare il servizio, disse il Signore di Dio, quando entrerà nel luogo santo dinanzi all'Eterno e quando ne uscirà si udrà il suono ed egli non morirà. Il sonaglio esortava simbolicamente il sommo sacerdote a comportarsi durante il culto secondo le prescrizioni date da Dio. Solo così non sarebbe morto. V'erano però altri oggetti che facevano parte del corredo del sommo sacerdote. Di essi è scritto in Esodo capitolo 28 dal versetto 36 al versetto 38. Farai anche una lamina di oro puro, disse il Signore, e sopra di essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, santo all'Eterno. La fisserai a un nastro violaceo sulla mitra e starà sul davanti della mitra. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le iniquità commesse dai figlioli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Ed essa starà continuamente sulla fronte di lui per renderli graditi nel cospetto dell'Eterno. Questi paramenti distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti e manifestavano simbolicamente lo splendore e la bellezza del nostro sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, che è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, come è scritto nella lettera agli Ebrei. Gesù, come sapete, morì per salvarci, ma ora siede alla destra di Dio Padre per far sì che chi crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna.

Tornando nuovamente al libro dell'Esodo, leggiamo il capitolo 28, dal versetto 39 al versetto 43, ove troviamo varie istruzioni relative ai paramenti degli altri sacerdoti. Dio disse: «Farai pure la tunica di lino fino lavorata a maglia, farai una mitra di lino fino e farai una cintura ricamata. E per i figlioli di Aaronne farai delle tuniche, delle cinture e delle tiare come insegne della loro dignità e come ornamento. Ne vestirai Aaronne, tuo fratello, e i suoi figlioli con lui. Li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Farai anche loro delle brache di lino per coprire la loro nudità, ed esse andranno dai fianchi fino alle cosce. Aaronne e i suoi figlioli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si accosteranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perpetua per lui e per la sua progenie dopo di lui». Dio non voleva che apparisse qualche nudità durante il culto che gli era dovuto, e anche oggi dovremmo tener presente tale desiderio divino. In altri termini, questi paramenti evidenziano che quando si tratta di servire il Dio, tutto deve essere santo, puro, senza nulla di sconveniente. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 29 del libro dell'Esodo. Questo capitolo è piuttosto lungo e non tutto il suo contenuto costituisce una lettura interessante. Spero comunque che lo Spirito Santo ci illumini tutti, affinché possiamo convenientemente leggerlo e studiarlo insieme. È un capitolo di fondamentale importanza per noi, in quanto contiene grandi lezioni spirituali. In questo capitolo si tratta, in modo particolare, della consacrazione dei sacerdoti. E ora, amici, leggiamo i primi quattro versetti di questo capitolo 29. Dio disse: «Questo è quello che farai per consacrarli, i sacerdoti, affinché mi esercitino l'ufficio sacerdotale. Prendi un giovenco e due montoni senza difetto, dei pani senza lievito, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte di olio. Tutte queste cose farai di fior di farina di grano. Le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere, al tempo stesso del giovenco e dei due montoni. Farai avvicinare Aaronne e i suoi figliuoli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua». Per un credente, la consacrazione a Dio non consiste in qualcosa che lui fa da se stesso, ma in qualcosa che Dio fa per lui. Tale consacrazione, infatti, si basa sulla perfetta redenzione operata dal Signore Gesù Cristo, e solo su questa deve basarsi. In particolare, la lavanda è simbolo di rigenerazione. Ci dice infatti la lettera dell'Apostolo Paolo a Tito, al capitolo 3, versetto 5, che Dio ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma Dio ci ha salvato secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e mediante il rinnovamento dello Spirito Santo. La lavanda, quindi, menzionata nel passo che ho letto poc'anzi dell'Esodo, ha a che fare con la rigenerazione, mentre la conca posta nel cortile del tabernacolo si riferisce a un tipo del tutto diverso di lavanda. Ora, tornando al libro dell'Esodo, leggo nel capitolo 29, dal versetto 5 al versetto 9. Dio disse queste parole: «Poi prenderai i paramenti e vestirai Aaronne della tunica, del manto dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo la mitra e metterai sulla mitra il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e lo ungerai.

cingerai Aaron e i suoi figliuoli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle tiare e il sacerdote apparterrà loro per legge perpetua. Così consacrerai Aaron e i suoi figliuoli. Come ho detto poco fa, la consacrazione consiste in ciò che Dio fa e non in quello che noi facciamo. Oggi si sente parlare anche di culti di consacrazione, durante i quali i credenti promettono al Signore di fare qualcosa. In realtà, secondo me, la consacrazione non consiste nel fare grandi promesse al Signore, ma piuttosto nel presentarsi a Dio come siamo, a mani vuote, confessando la nostra debolezza e incapacità di fare qualcosa per Lui e lasciando a Dio di fare tutto in noi. Se voi leggete le preghiere di Mosè, di Elia, di Davide, di Samuele nell'Antico Testamento e dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, vedrete che questi uomini di Dio non si presentavano a Dio basandosi sulle loro opere buone o sulle loro promesse, ma si presentavano a Dio solo sulla sua infinita misericordia. Di promesse io ne ho udite tante nella mia vita e tante se ne fanno ancora oggi, ma molte di esse non vengono poi mantenute, perché in realtà non abbiamo molto da offrire a Dio. Quindi, ripeto, noi non possiamo fare altro che presentarci a Dio con le mani vuote e lasciarcele riempire da Lui, sia per quanto riguarda la salvezza che per qualsiasi altra cosa. La consacrazione dei sacerdoti comportava, come abbiamo visto, un sacrificio, e questo lo leggiamo ancora in Esodo capitolo 29 versetto 10. Dio disse: poi farai accostare il giovenco davanti alla tenda di convegno e Aaron e i suoi figliuoli poseranno le mani sul capo del giovenco. Il sommo sacerdote e i suoi figli ponevano le mani sul giovenco. A tale proposito, vi sono molti che pensano che l'imposizione delle mani comunichi qualcosa di magico o di spirituale. Non è vero. Questo non è lo scopo dell'imposizione delle mani. L'unica cosa che potete trasmettere a un altro imponendogli le mani, semmai, è il virus di qualche malattia. Ma nel senso biblico del termine, invece, l'imposizione delle mani su di un animale è simbolo della propria identificazione con l'animale stesso. Quando dunque un peccatore si avvicinava all'altare e poneva la mano sulla testa dell'animale che aveva portato, significava che l'animale stava prendendo il posto di quel peccatore. E lo stesso avviene, analogamente, quando, come si usa in alcune chiese cristiane, si impongono le mani su credenti che sono stati chiamati da Dio ad esercitare determinati ministeri, o nella Chiesa, oppure di andare come missionari in terre straniere per portare l'Evangelo della salvezza. Quindi questa imposizione delle mani è più che altro un gesto di fraterna solidarietà che comporta la responsabilità di pregare per queste persone e di aiutarli in ogni modo. E qui, amici miei, dato che il tempo ormai è quasi terminato, dobbiamo salutarci anche per questa volta e ci diamo l'appuntamento quindi alla prossima volta. A risentirci.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ed eccomi qui, cari e fedeli amici ascoltatori. No, no, non manco mai al nostro appuntamento perché ho cose troppo importanti da dirvi. Siete pronti? Volete ascoltarle? E allora su con la vita, su con gli orecchi, su col cuore, mentre diamo inizio al programma con questo bel

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Qui vi leggeremo dal 59 fino al 69 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe, e diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai suoi discepoli: non ve ne volete andare anche voi? E Simon Pietro gli rispose: e Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e non abbiamo noi creduto ed abbiamo noi conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

E qui a questo punto, cari amici, devo proprio congratularmi con voi che ci state ascoltando. Infatti ci risulta che fra coloro che si sintonizzano con noi così per caso, la maggior parte subito cambiano stazione. Il resto lo fanno dopo 10 minuti. E pochi sono quelli che restano con noi fino a questo punto del programma, perché questo è un programma religioso e la maggior parte della gente oggi non vuol saper niente di religione. Questo non risulta vero solo nel caso delle stazioni radio, ma pure nella frequenza con cui la gente si reca alla chiesa. Oh, sì, lo so, tutti si chiamano cristiani, gli italiani sono tutti cristiani di nome, ma in chiesa non ci va che pochissima gente. Ora, questo non è un fatto che risulta solo al presente, non è questo un fenomeno moderno, questo era comune anche nel passato e persino ai tempi di Gesù. Oh sì, si correva dietro a lui quando moltiplicava i pani, i pesci, quando faceva miracoli, sanava gli infermi, risorgeva i morti. Ma quando li esortò a prendere la sua croce e a seguirlo, ecco che tutti lo abbandonarono. Infatti troviamo persino i suoi discepoli nel capitolo 6 di Giovanni, che abbiamo poco fa letto, che quando apertamente Gesù chiama la gente al servizio, al dare, al soffrire, persino molti dei suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. La folla era scomparsa, Gesù rimane solo. Solo con i più fedeli, con gli apostoli. E alzando il capo e notando l'ovvia impressiva solitudine, apre la bocca e malinconicamente dice loro: «E voi che cosa fate? Non ve ne volete andare pure voi?» Dopo aver fatto così tanto bene alla gente, eccolo lì con il prospetto di restare solo, incompreso e sconfitto. Tommaso Kempis, nel suo capolavoro L'imitazione di Cristo, scrive: «Vi sono molti che amano il celeste regno di Gesù, ma pochi che portano la sua croce. Molti che desiderano le consolazioni, ma pochi che accettano le sofferenze. Gesù trova molti compagni di mensa, ma pochi di astinenza. Tutti bramano aver parte della sua gioia, ma pochi vogliono soffrire qualche cosa per lui. Molti seguono Gesù fino alla frazione del pane, ma pochi fino a bere il calice della passione». Vedete, amici, Cristo è venuto per raccogliere un gregge, per cercare le pecore smarrite, per chiamare i peccatori a ravvedimento, ed ecco che al suo amoroso richiamo, invece di andare a lui, chi va di qui, chi va di là, e tutti ad uno sono ghermiti da Satana, che è in agguato. Sono 2000 anni che Gesù chiama, che Gesù cerca, che Gesù forma la sua chiesa e ancora non è completa. E così oggi la sua voce malinconica e penetrante giunge fino al cuore di tutti noi e ci domanda: «Anche voi ve ne volete andare da me?» Uomini, donne, bella gioventù piena di vigore, di sapienza, vengono, vedono questo Gesù, lo sentono parlare, ascoltano il suo accorato e persuasivo invito, intuiscono la grandiosità dei suoi ideali, subiscono il magnetismo della sua eterna personalità, ma poi passano e si allontanano. Tanti lo sentono parlare da questi programmi, ne restano entusiasti ed entusiasti scrivono pure a noi, ma poi quando si tratta di fare una decisione di lasciare le cose vecchie e di dedicarsi a lui, allora ci si ripensa sopra e ci si raffredda.
Oh sì, certi, restano per un po', restano fino che Gesù offre loro qualche cosa di cui hanno bisogno, sia del pane, del prestigio, sia di lode, sia di adempimento delle tradizioni dei padri o le consuetudini della società. Ma poi, quando si delinea la rinuncia, il sacrificio, la consacrazione, allora si lascerà Gesù solo. E lui ripete ad ognuno di noi: anche voi ve ne volete andare da me? Solo se ne deve stare Gesù? Solo egli deve portare la croce? Amici ascoltatori, prendete un minuto di tempo, meditate su questo soggetto e rispondete: siete voi con Gesù? È questa domanda. Noi possiamo sentirci sconfortevoli perché richiede una risposta che non si può dare immediatamente, e in verità questa non è una domanda facile. La ragione per cui i farisei, il popolo e finanche i discepoli lasciarono Gesù solo fu che essi non poterono incorporare la sua teologia nella loro religione, i suoi precetti nelle loro dottrine. Chi mai poteva capirlo? Il tuo dire è duro, dissero gli apostoli. Fino ad ora parlavi in parabole e noi ti capivamo, ma ora non ti comprendiamo più. E amici, per certo non è cosa facile capire Gesù e fare un paragone fra la sua dottrina e quelle che ci hanno insegnato, perché è difficile paragonare la luce con le tenebre, l'errore con la verità, il divino con l'umano, lo spirito con la carne. È difficile perché, amici, notate, noi vogliamo comprendere l'immensità della mente di Dio con la nostra minuscola mente di uccello. Scrivendo ai Corinzi, Paolo dice che la mente carnale, cioè la mente umana, non può capire le cose spirituali, e se noi dovessimo decidere di stare con Cristo o di lasciarlo in base a questo requisito, cioè sulla nostra abilità di comprenderlo, io penso che ognuno di noi faremmo come fece quella folla e torneremo alle nostre facili tradizioni, ai nostri facili costumi, piuttosto che avventurarci in un'esperienza di cui ignoriamo gli effetti. Ma amici ascoltatori, vedete, ciò che deve decidere in noi se restiamo o no con Gesù non deve essere la nostra capacità intellettuale, non è la nostra testa. Noi nei Proverbi leggiamo infatti che non ci dobbiamo appoggiare sul nostro discernimento. Non deve essere questa una decisione scaturita dal ragionamento nostro, ma deve essere una decisione che viene dal nostro cuore. Noi vogliamo stare Gesù non perché lo comprendiamo, ma perché lo amiamo. Dite, amici, avete voi sposato forse vostra moglie, o viceversa voi, care gentili ascoltatrici, avete sposato i vostri mariti perché li comprendevate bene? Ma certo no. Infatti a volte, dopo anche 40 anni di matrimonio, ancora non ci comprendiamo bene. Quella non era la ragione. Ci siamo sposati perché amavamo la compagnia del nostro coniuge. E qui leggiamo che Pietro non restò là con Gesù perché lo capiva. Anzi, la Sacra Scrittura ci dimostra che Pietro non comprese l'insegnamento di Gesù neppure dopo la sua risurrezione, e questo indusse il caro apostolo a cadere spesse volte, ma ciò non lo trattenne dal restargli fedele fino in fondo, perché Pietro amava Gesù.
Sì, amici, la decisione di seguire Gesù non viene fatta sulla base della religione o della bontà o dell'onestà di una persona, ma sull'amore che d'un tratto irresistibilmente ci spinge verso questo misterioso maestro che mai abbiamo visto e, come dice l'apostolo Pietro, ma nello stesso tempo voi amate. E così lo amiamo e gli diamo tutto noi stessi.

ci siamo innamorati di lui, sì, perché noi l'amiamo. Oh, come oggi siamo venuti lontani da questo concetto basilare. Oggigiorno si diventa cristiani senza neppure che ce ne accorgiamo. Appena uno è nato è portato in una chiesa e mentre dorme è passato attraverso una cerimonia di cui lui non conosce il significato. Ed ecco è dichiarato cristiano, se gli piaccia o no. Amici, io sfido voi tutti e qualsiasi altra persona che vogliate nominare a farmi vedere nella Bibbia dove è scritto che cristiani lo si diventa in tale maniera e che Cristo ha mai richiesto funzioni e cerimonie per diventare suoi discepoli. Tutto quello che io trovo scritto è: se mi amate, seguite i miei comandamenti. Chi non mi ama più di suo padre, di sua madre e di tutto il mondo non è degno di me. No, non cerimonie, ma amore. Amore che nasce nel nostro cuore e che è professato con una resa assoluta e incondizionata alla volontà del Maestro e dimostrata con la nostra aderenza a un gruppo di cristiani che in tale maniera e non come gli uomini fanno vuole seguirlo studiando la sua parola, praticando il suo Vangelo, vivendo in accordo col suo stesso esempio. Amici, non è vero che tutte le religioni sono uguali e che oggi o domani tutte le religioni, la vostra e la mia, si uniranno. Questa è una menzogna diabolica di Satana. Mai, mai la luce del Vangelo si unirà con le tenebre di dottrine scaturate dall'immaginazione umana. Amici ascoltatori, accettate l'appello del Signore oggi. Non so per quanto noi potremo continuare ad esortarvi a venire a voi con questi programmi che diventano sempre più costosi. Uno di questi giorni saremo costretti ad abbandonarli, uno di questi giorni il Signore cesserà di parlarvi nel cuore, e allora che sarà? Ricordatevi che dovrete affrontarlo e che egli vi domanderà conto di ciò che voi avete fatto di lui. Lo amate Gesù? Potrete voi affrontarlo ora così come siete? Se voi lo farete, se voi farete questo, allora ricordatevi che egli pure vi accetterà. Se però voi lo rinnegherete, egli vi rinnegherà. Ora egli pure domanda ad ognuno di noi se ne volevamo andare anche noi. E amici, l'apostolo Pietro seppe dare una buona risposta quando disse: e a chi noi mai potremo andare? Tu hai parole di vita eterna. Oh, quanta verità c'è in questa risposta. Infatti, amici, a chi mai noi potremo andare? Andremo noi alla Chiesa? Ritorneremo noi fra le dottrine cangianti e inconclusive che mai ci hanno soddisfatto né saziato? Andremo noi alla scienza? Andremo noi ai vuoti programmi della televisione? Dove andremo? A chi ci affideremo noi? Alle religioni degli uomini? No, noi dobbiamo andare a Cristo e alle sacre scritture. Scartiamo tutte le religioni, scartiamo la scienza, scartiamo tutte le filosofie degli uomini e andiamo solo a Cristo Gesù. Sì, Pietro ha ragione, l'unico è Cristo, perché egli ha parole di vita eterna. E infatti, amici, a differenza di ogni altra filosofia e di ogni altro dogma, la parola di Dio, la Sacra Bibbia, ha un effetto strano su di noi. Alcuni mesi un membro della nostra chiesa cercava di dare una Bibbia a un conoscente e questi gli rispose: no, io non lo voglio quel libro lì, perché è un libro strano, è un libro che cambia le persone. E il nostro fratello in fede, incalzando e interessato più che mai da quella spontanea assertione, domandò: e come le cambia le persone? Come ti sembra a te? E quel giovane pensò un po' e poi rispose: certe le cambia in meglio,
certe le cambia in peggio. Oh amici, egli disse una grande verità: sì, la Bibbia cambia le persone, e chi la obbedisce viene cambiato in meglio, ma chi la disubbidisce diventa peggio.

Di prima. Sì, Gesù parla e le sue parole, il suo Vangelo dà vita eterna, dà una vita spirituale nuova che trasforma l'individuo, che lo salva e che lo rende affine al Maestro. Egli ci promette che a chiunque lo accetterà darà questa vita, vita eterna. Oh amico in ascolto, non vorresti anche tu far questa decisione? Accetta il Signore Gesù, accettalo, dagli l'amore del tuo cuore e ed egli diverrà per te il Maestro, l'amico, il Salvatore, che ti porterà da questa vita in una vita eterna. Che Dio ti benedica mentre tu fai ora questa tua decisione.

Questo programma vi è stato presentato dalla Buona Novella Broadcast, con sede in San José, Stati Uniti. Se volete mettervi in contatto con noi, se avete domande, potete scrivere a La Buona Novella, casella postale 34 55 052 Fornace di Barga, provincia di Lucca. Oppure potete mandare un'email all'indirizzo di posta elettronica labuonanovella@tin.it. Riceverete in omaggio, se lo gradite, una copia del Nuovo Testamento. Per ora vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione. Nel frattempo possa Dio benedirvi grandemente.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Padre Celeste, siamo consapevoli di avere un bisogno di te, che tu ci parli, che tu ci guidi e che tu benedici. La lettura semplice della tua parola profonda. Padre, che tu fai saltare dalle pagine versetti che ci ministrano, che ci sfidano, che ci benedicano. Che non sia David a parlare, ma che sia il tuo spirito a soffiare su queste pagine che abbiamo tra le mani. E che la tua parola, Padre, ci parla. Togli ogni distrazione, perdonaci qualunque peccato, Padre, siamo imperfetti, ma tu ci rendi perfetti, tu ci concedi la giustizia di Cristo. E quindi siamo qui pronti per ricevere del baule del tesoro di Cristo. Padre, vogliamo attingere e attingiamo. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen. Stiamo guardando il quarto capitolo di Colossesi. E come titolo del messaggio ho messo miei compagni d'opera. Miei compagni d'opera. E in questo capitolo, come spesso alla conclusione di una lettera scritta da Paolo, vediamo Paolo menzionare varie persone. Ed è bello vedere il suo linguaggio, il suo parlato in confronto a questi personaggi. Ed è una sfida per me e spero per tutti noi sulla genetica della nostra Chiesa, su come vogliamo interagire uno con l'altro. Nei nostri servizi, nell'essere compagni d'opera anche noi, che nessuno si monti la testa, che nessuno comandi, che nessuno parla in modo ruvido, che siamo compagni, colleghi, siamo amici per l'opera di Cristo. Siamo qui in servizio a Gesù, in semplicità. E quindi io amo vedere come Dio stia muovendo nei cuori di molti di noi. Chi per la pulizia, chi per il cibo, chi per la preghiera, chi per la media, chi per... Cioè, e l'opera, compagni d'opera per il Vangelo non finisce qui nella chiesa locale. È vissuta quotidianamente fuori dove viviamo, in famiglia, al lavoro, perché possiamo servire Cristo in questo contesto e speriamo anche esternamente. Amen? Quindi guardiamo Colossesi 4, miei compagni d'opera, versetto 1, padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. A volte dove c'è lo spezzare di un capitolo non cade benissimo. E questo è un esempio. I versetti, i capitoli furono aggiunti nel corso dei secoli, no? E a volte aiutano, a volte no. Qui questo versetto è la conclusione di ciò che Paolo diceva in capitolo 3, nei rapporti interpersonali in chiesa. Ed è bello che la chiesa a Colosse aveva dei servi, dove Paolo li incoraggia di servire come se lo fecero verso Dio. Voi verso i vostri padroni, in fabbrica, al centro commerciale. Ogni cosa che facciamo può essere fatta alla gloria di Dio, perché Dio ci vede. Dio mi vede quando faccio la doccia, posso pregare quando sono al mare, ovunque siamo. E quindi Paolo diceva ai servi, non servite bene soltanto quando vi guarda il padrone, il datore di lavoro, anzi, fallo sempre con un cuore pieno verso Dio, perché Lui c'è sempre. E anche voi padroni, versetto 1 di capitolo 4, non essere leader che fanno abuso di chi serve nella vostra azienda, ok? E quindi se nella chiesa Colosse c'erano persone alte nella società o basse, chi aveva soldi, chi aveva meno. Vedi, la chiesa è un ambiente diversificato, socioeconomicamente parlando, ed è bello. Ma Paolo dice la stessa cosa alla chiesa a Corinto, quando lui dice in 1 Corinzi 7, versetto 22, perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un libero del Signore. È uno che, nonostante essere schiavo, non avere soldi, essere un semplice impiegato, tu sei un uomo libero nel Signore. E poi lui dice ai padroni, parimenti anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. E quindi nonostante chi sei, se sei ricco, sei povero, se tu sei un ricco, tu sei il schiavo di Cristo. Se tu sei schiavo in fabbrica, tu sei libero in Cristo. E quindi è bello che Paolo ricorda a tutti quanti nella chiesa, guarda, ognuno di noi abbiamo qualcosa da imparare nel nostro carattere in Cristo. E questo era il tema di capitolo 3. Il titolo del messaggio era lo spogliatoio cristiano. Perché Paolo in questo libro di Colossesi sta sottolineando il fatto che non devono ascoltare questi giudaizzatori che volevano che questi gentili cristiani diventassero giudei. È bene che hai creduto in Gesù, ma la circoncisione secondo la legge di Mosè ti serve. Ho i capelli in questo modo, i vestiti così. E Paolo ha sottolineato in capitolo 3 che Dio focalizza sull'atteggiamento del cuore piuttosto che i vestiti esterni. Possiamo dire che Colossesi capitolo 2 sottolinea il fatto che Cristo Gesù ha spogliato le potestà e i principati affinché noi fossimo principi rivestiti della giustizia di Cristo. Colossesi 3. Cristo ha preso la pena di morte per te, inchiodando la legge di Mosè con tutti i suoi requisiti a quella croce, affinché noi potessimo essere rivestiti di un uomo nuovo. Pietro disse la divina natura. E quindi Paolo sottolinea alla chiesa di Colosse l'importanza dell'uomo nuovo intrinseco interno. Poi, versetto 2, Colossesi 4, 2, lui incoraggia la chiesa a Colosse nella vita di preghiera privata. Lui dice, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Di avere un atteggiamento di preghiera sia di gratitudine per il passato, fedeltà di Dio, ma anche per il futuro. Padre, ti ringrazio già mentre prego, perché so che avrò la tua volontà se mi sottometto a te. Padre, prego per questo. Non so, fai tu, vedi tu, mi sottometto, guidami tu, provvedi tu. E ti ringrazio già per la soluzione che tu porterai a galla. Con ringraziamento, non con paura, ansia, oh no, non so, ma con una disposizione di cuore, una posizione di cuore fermo, grato a Dio. Tu sei stato super fedele, Dio. Non mi manca nulla in realtà. Padre, grazie. Vengo a te con ringraziamento, pregando, versetto 3, nel medesimo tempo, mi piace tanto, anche per noi. Paolo pregava per la chiesa Colosse, anche se non avesse mai visto la chiesa di persona, ma lui anche li incoraggia di pregare per sé. Non so la vostra esperienza in chiesa, ma vi è capitato mai che un leader non fa mai pregare la chiesa per lui? Non so, avete mai visto questo? Perché a volte dal leader viene l'autorità verso la chiesa. Sono le mie mani su di voi, le mie preghiere per voi, perché da Dio a me, da me a voi. Ma questo è molto sacerdotale. No? Ma se noi crediamo nel sacerdozio universale del credente, allora come Paolo vorrei che anche voi pregate per me. E quindi dopo il culto, tutti quanti venite, pregate per me. pregate uno per l'altro. O magari se prego per voi, pregate anche per me. Paolo non è così orgoglioso di dire: ah, chi siete voi a pregare per me? Io sono il grande apostolo. Io ho il collegamento diretto con Dio. Non ho bisogno delle vostre preghiere per me. No, lui dice anche le vostre preghiere per noi, affinché Dio apra. Cioè, voi a Colosse, pregando per me in carcere a Roma, le vostre preghiere possono essere efficaci anche per me, affinché Dio apra anche a noi la porta della parola. Cioè, Colosse è una chiesa nata di credenti nati da Paolo ad Efeso, probabilmente. È una chiesa figlia, è un nipote di Paolo, la chiesa Colosse. E lui dice: adesso voi lavorate in preghiera per me affinché io qui a Roma posso avere una porta efficace da Dio per proclamare la parola di Dio. Affinché Dio apra anche a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo. Paolo in questo stesso momento scrisse anche la lettera ai Filippesi. Girate in Filippesi 1. Filippesi 1, Paolo in questo stesso momento in arresto domiciliare, in catene, lui scrive queste parole alla chiesa a Filippi. Filippesi 1:13, tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo. E forse le preghiere di Colosse hanno subito avuto un impatto. Paolo lì in arresto domiciliare. Luca dice alla fine di Atti che aveva una casa in affitto per 2 anni. E potrebbe essere che in questo tempo tutto il pretorio che guardava Paolo in catene, parlando, magari lì passi tutto il giorno con questo prigioniero e di cosa parli? Ed è reso noto a tutto il pretorio, finché poi capitolo 4 di Filippesi, 4:22, Paolo conclude l'epistola dicendo, Filippesi 4:22, i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi, tutti i cristiani vi salutano. Vedi, i santi non sono persone morte in cielo, ma sono persone vive che salutano. I santi vi salutano, e soprattutto quelli della casa di Cesare. Quindi il pretorio e anche la casa di Cesare. Cioè, Paolo chiede alla chiesa di Colosse di pregare per lui affinché Dio apra una porta, e una porta si apre. Paolo è in carcere, limitato in questo momento, ma scrive più epistole che sono per noi un baule di tesoro. Quindi noi siamo anche benedetti dal tempo del carcere di Paolo, ma anche la casa di Cesare. Wow! Alcuni dalla sua casa. Quindi, tornando in Colossesi 4:3, questo affinché Dio apra anche a noi la porta della parola. Stiamo pregando per l'opera di Dio, stiamo pregando noi su come possiamo essere coinvolti nell'opera di Dio, perché le vostre preghiere anche per me, che posso continuare, cioè pregate per me per annunziare il mistero di Cristo. Questo mistero non sono cose strane ancora da scoprire, ma il Vangelo nascosto, la croce e la resurrezione, come abbiamo già visto in questa lettera, o come disse anche Paolo ai Romani, Romani 16:25, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro e ora manifestato e rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, cioè la croce di Cristo e la sua resurrezione per noi. Paolo dice: non vedo l'ora di predicare per bene il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero. Versetto 4, in modo che lo faccia conoscere, parlandone come devo. Anche Paolo aveva un po' di timore in ciò che comunicava, il modo, il contenuto. Pregate per me affinché io possa rendere al Vangelo di Cristo l'onore dovuto e dirlo e comunicarlo come si deve. Perché c'è modo anche di predicare male la parola di Dio e il suo Vangelo. E quindi pregate anche voi per me che lo posso fare per bene. Versetto 5, procedete con sapienza verso quelli di fuori, Quindi, versetto 2, 3, 4, la vita privata di preghiera e adesso anche la vita di testimonianza pubblica, procedete con sapienza verso quelli di fuori. C'è anche un modo di, non solo il contenuto che va predicato, ma anche il nostro modo di fare. Perché io posso dire la verità di Dio senza amore, posso dire la verità di Dio senza la saggezza dovuta per poter dare il Vangelo di Cristo al mondo fuori. Io voglio anche vivere la mia vita cristiana con sapienza, con saggezza. Non che muto la verità di Dio, il peccato, la morte, la resurrezione, incartandola per renderla più bella in modo compromettente al Vangelo, ma c'è qualcosa da dire nel modo in cui lo presentiamo. Che Dio ci conceda la sapienza dovuta verso quelli di fuori, riscattando il tempo. E ricordiamoci, chiese, di non avere paura di comunicare il Vangelo al tal punto che poi non lo comunichiamo. Dove nessuno all'ambiente lavorativo sa che tu sei un cristiano, dove tu hai troppo sapienza e sei troppo nascosto con il Vangelo. Versetto 6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Forse Paolo aveva un po' di cuoco in lui, no? Mi piace, condito con sale. Non che mutiamo la verità del Vangelo in qualcos'altro, ma cerchiamo di renderla chiara. Perché Dio è bello. Il Vangelo è la notizia più bella di sempre. E se il Vangelo non è bello, potrebbe essere anche il modo in cui lo presento. Poi c'è da dire che alla fine certe persone non vogliono mai sentire che sono peccatori, ok? E va bene. Ma non voglio mai che qualcuno si offenda per il modo in cui io presento il Vangelo. Se si offendono per il Vangelo stesso, ok, bon. Ma Dio ci conceda la saggezza per condirla con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Pregate mai al lavoro, Signore, guidami su come io posso aprire un discorso del Vangelo con questo. Signore, dammi il sale giusto. Signore, magari un po' di pepe, magari un po' di, non so. Signore, dammi la saggezza di non rimanere un cristiano in borghese per sempre e neanche un cristiano orgoglioso che dice tu sei un sporco peccatore, ravvediti, Dio è arrabbiato con te, no? Cioè, perché a volte c'è la superbia, no? Dove noi non con mansuetudine ma con orgoglio, e quindi possiamo essere troppo nascosti o troppo forti. Che il Signore ci dia di comunicare, di sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. C'è un versetto che mi piace, girate in 1 Pietro 3 versetto 15, un versetto che mi piace assai in questo argomento. Pietro dice parole simili. 1 Pietro 3:15, anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti. Quindi non nascondere il tuo credere nel Vangelo perché tu non vuoi sembrare uno stolto davanti al mondo, no. Uno con lo Spirito di Dio e la parola di Dio copiosamente dimorante, no? Colossesi 3, tu sei la persona più ferma, intelligente nel mondo, perché il mondo è fuori di sé, cioè. E noi abbiamo il privilegio di avere la verità assoluta, più ferma, di essere le persone più stabili, ferme, interessanti, cioè. Non c'è da vergognare nel Vangelo di Cristo, anzi, tu puoi essere la persona più interessante del mondo. E Pietro dice: santificate il Signore Dio nei vostri cuori, non nascondere Cristo dentro, ma santificatelo nei vostri cuori e siate sempre pronti, mi piace questo, a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi. Cioè l'atteggiamento della nostra vita dovrebbe essere tale che la gente ci osserva e dice c'è qualcosa di bello in te. Cos'è? Che la gente dice: da quando tu hai creduto in Gesù, sei un marito diverso. mi ami di più, lavi i piatti di più. Da quando tu credi in questa follia della croce e della resurrezione, tu servo al lavoro, lavori molto meglio. Che c'è? È perché io ho un Signore in paradiso che mi osserva e non voglio servire solo quando tu mi vedi servire al lavoro. E il capo al lavoro dice, caspita, questo è diverso. E Pietro dice, quando qualcuno vi domandi spiegazione della speranza che è in voi. Cioè, io dovrei vivere una tale vita traboccante dei frutti dello Spirito, pazienza, gentilezza, bontà. Padre, aiutaci, no? Di vivere una tale vita che i non credenti ci vengono incontro e dicono, cos'hai tu? Io voglio vivere sempre di più così. Santificare Cristo nel mio cuore, traboccare dei frutti del suo Spirito, che la gente dice, vedo che il tuo matrimonio è così bello, vedo che tu non sei indebitato fin qua, vedo che non sei, cos'hai tu? E che dovrei vivere la mia vita con una tale speranza. A volte possiamo essere sopraffatti del timore, paure, non viviamo con speranza e non viviamo con la speranza presente di Cristo, no? E quindi mi piace che Pietro dice di essere sempre pronti quando un non credente ti vede e dice, cos'hai tu? E di farlo con cosa, dice Pietro? 1 Pietro 3,15, cosa dice? Con mansuetudine e timore. Vedi, a volte, no? Con spada pronta, voglio, adesso ti faccio vedere quanti versetti ho memorizzato. Razza di vipere, tornando in Colossesi 4, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Poi dal versetto 7 parla di questi compagni d'opera, miei compagni d'opera. Versetto 7, Colossesi 4, 7, Tichico, il caro fratello e fedele ministro. Mi piace tantissimo che lui mette per primo questa classifica di caro fratello, prima di fedele ministro, fedele servo. Io in primis verso di voi voglio vedervi con questo cuore di fratello, sorella, amica, amico, di vedere il vostro valore in Cristo sul livello relazionale. Voi non siete persone da sfruttare per costruire una grande chiesa alla gloria di no. Siamo qui per essere cari fratelli in primis. E poi una volta in buon salute, se siamo in buon salute, possiamo anche servire Cristo e essere fedeli ministri, perché un caro fratello in buon salute vuole servire Dio, vuole mettersi in gioco alla gloria di Dio, amen. Perché la nostra vita, servendo per i bambini, noi possiamo una volta essere cari fratelli, essere anche fedeli ministri. Questo Tichico in Atti 20, versetto 4, questo Tichico ha accompagnato Paolo nella conclusione del suo viaggio dall'Asia, sembra che lui è di Colosse, e ha accompagnato Paolo verso poi Gerusalemme, verso quell'arresto. E adesso questo Tichico è ancora con Paolo a Roma. E non è chiaro se è rimasto quei 2 anni con Luca e Paolo a Cesarea Marittima, poi ha fatto il viaggio in barca, se dopo Tichico ha raggiunto Paolo a Roma. Ma che giri! Che questo Tichico dall'Asia ha girato con Paolo e adesso è lì come caro fratello per Paolo in un momento di bisogno. Io spero sempre di più che tra di noi ci sono questi collegamenti, uno a cena dall'altro, uno in visita da un altro quando ha bisogno, come Tichico con Paolo, e mio compagno di servizio nel Signore. Wow, Tichico, grazie. E sembra che questo Tichico è stato Epafra che ha portato la notizia da Colosse, e Tichico che porterà la lettera a Colosse, perché vi farà sapere tutto sul mio stato. E quindi Paolo voleva comunicare con Colosse, questa chiesa che conosce a nome e per sentito dire le cose private del suo stato e su come sta. E Tichico porterà notizie e questa lettera. Io ve l'ho mandato, versetto 8, proprio per questa ragione, perché lui conosca la vostra situazione e consoli i vostri cuori, affinché Tichico vi comunica come sto io e che lui conosca come state voi, sperando che questa lettera vi consoli. Mi piace tanto questa parola, e consoli i vostri cuori. La parola in greco è paracaleo, come lo Spirito Santo, il grande consolatore. E che Tichico sia come lo Spirito Santo per voi. Uno che venga per conoscere come state e che abbia in mente di consolarvi. E io spero di fare anche questo con voi. Spero di conoscervi sempre di più e consolare i vostri cuori. Questo è il ruolo di un buon pastore. Conoscere e consolare. Efesini, anche scritta nello stesso momento, parlando sempre di questo Tichico, il caro fratello e fedele ministro, Efesini 6:21, versetto 22, Efesini 6:22, ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del vostro stato e consoli i vostri cuori. E quindi questo Tichico sembra che abbia portato la lettera di Efesini, la lettera ai Colossesi, e lui viaggia verso la Turchia, deposita una lettera ad Efeso, porta questa a Colosse. Caro fratello e fedele ministro, grazie Tichico per il tuo servizio anche a noi. Versetto 9, assieme al fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Se leggete la lettera di Filemone, che sta dopo primo, secondo Timoteo e Tito, Filemone è una breve lettera scritta a questo fratello anche di Colosse, Filemone, che sembra di essere uno di questi padroni di servi, un datore di lavoro. E questo Onesimo è fuggito da non credente e in qualche modo ha incontrato Paolo a Roma e è diventato credente. E più avanti rimanda Onesimo a casa, ma in questo momento questo Onesimo, che è dei vostri, di Colosse, è adesso un caro fratello. Essi vi faranno sapere tutte le cose di qui. Aristarco, prigioniero con me, vi saluta assieme a Marco, il cugino di Barnaba, quel famoso Giovanni Marco che lasciò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario. Marco è con Paolo in questo momento, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi accoglietelo, e Gesù, chiamato Giusto, i quali provengono dalla circoncisione, cioè giudei convertiti al cristianesimo. Questi sono i soli operai nell'opera del regno di Dio che mi sono stati di conforto. E non solo, abbiamo poi versetto 12, Epafra, versetto 14, Luca e Demma. Parlando di questi compagni d'opera, Paolo era molto grato. Il linguaggio, versetto 14, il caro Luca. Versetto 9, il caro fratello Onesimo. Tichico, versetto 7, il caro fratello. Come parliamo uno dell'altro in questa chiesa? E quello là che viene una volta al mese, poco fedele, ma quello là che, ma vedi, come parliamo uno dell'altro? Ci rendiamo conto di essere partecipi della famiglia di Dio, siamo fratelli veramente in Cristo? Siamo cari uno all'altro, stiamo sviluppando queste amicizie tra di noi? Vogliamo svilupparle e parlare bene uno dell'altro e apprezzare la famiglia che Dio stia edificando tra di noi? Perché non è sempre così che rimane. Non è rimasto neanche così per Paolo. Girate in Secondo Timoteo 4. Secondo Timoteo 4, verso la fine della vita di Paolo, lui scrive la seguente cosa. Lui dice, Secondo Timoteo 4, a Timoteo 4:9, cerca di venire presto da me perché Demma mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Versetto 11, soltanto Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te quando vieni Timoteo, perché mi è molto utile nel ministero. E versetto 12, Tichico invece l'ho mandato a Efeso. Quando Paolo scrive Colossesi, è nel primo carcerato, arresto domiciliare. Secondo Timoteo è il secondo arresto di Paolo. E dopo quel tempo passato, Paolo dice, veramente ho pochi con me. Dema ha deciso di amare il mondo presente, ha lasciato tutto. Cioè, che ne sappiamo noi se il modo in cui noi prendiamo cura uno dell'altro aiuterà ad un altro a rimanere fedele a Cristo? Cioè, se noi abbiamo cura veramente uno dell'altro. Che il Signore ci aiuta ad avere questa tipologia di linguaggio e di vederci veramente come compagni d'opera in questa Chiesa. Perché se tu credi che Dio ha fatto partire questa Chiesa locale, e se tu credi che Dio vuole che tu sei partecipe, allora impegniamoci ad essere davvero collegati, amandoci uno l'altro. Amen. Versetto 12, Epafra che è dei vostri, anche questo è Epafra dei vostri, da Colosse, ed è servo di Cristo, vi saluta. Qui in questo momento Epafra è compagno d'opera, ma più avanti, quando Paolo scrive Filemone, poco dopo questo momento, vediamo che Epafra diventa anche compagno in carcere di Paolo. Quindi Epafra è partito da Colosse con domande riguardo questi giudaizzatori, voleva essere un bravo pastore, ministro, aveva delle domande e questioni, voleva chiarezza. E Epafra presenta le problematiche a casa, Paolo scrive questa lettera e Tichico deve portare la lettera perché Epafra finisce anche lui in catena, per qualche motivo. Filemone 23, Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù. E quindi, cosa ha fatto Epafra per finire anche lui in arresto con Paolo? Compagno d'opera che diventa anche compagno in camera, in carcere con Paolo. Servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere affinché siate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Infatti, li rendo testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per quelli che sono a Gheropoli, evidentemente un'altra chiesa ancora di cui non conosciamo. Versetto 15, salutate i fratelli che sono a Laodicea, quest'altra chiesa, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Vedi, questo senso di chiesa in casa è molto biblico. Noi siamo la chiesa di Dio anche senza una struttura di chiesa. Anche in casa, io sinceramente quando ho preso casa, abbiamo aperto il varco tra cucina e soggiorno pensando di essere una chiesa in casa per 2, 3, 4 anni. E pensavo al garage, a guardare il garage, no? Magari qui possiamo fare un po' chiesa in garage. Adesso, conoscendo i miei vicini di casa, mi avrebbero sparato se avessimo 30 macchine sulla via, ma sai, stavo pregando, Dio, non so cosa farai. Non avevamo in casa saremo, non so, all'Odissea, era in casa di questo Ninfa. E versetto 16, quando questa epistola sarà letta fra voi, questa lettera ai Colossesi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella che vi sarà mandata da Laodicea. E quindi evidentemente la chiesa primitiva aveva quest'ordine di leggere e condividere le varie epistole tra di loro, e quindi vogliamo farlo anche noi. Perciò facciamo questo, perché sembra quello che la chiesa faceva. Inizi dal primo versetto, lo leggiamo, riflettiamo sopra, cerchiamo di metterla in pratica e leggiamo la prossima epistola. E quindi c'era questo scambio, e questa epistola ai Laodicesi non ce l'abbiamo ancora nella storia, fu persa, e crediamo che lo Spirito Santo ha voluto che i libri raccolti fossero quelli che voleva. E possiamo chiedere a Dio, quando arriveremo in cielo, ma quella lettera che fine ha fatto? Boh, vedremo. E versetto 17-18, e dite ad Archipo, bada al ministero che hai ricevuto nel Signore. Non sappiamo se questo Archipo è il pastore, se Epafra lo era, ma questo Archipo aveva un'importanza nella chiesa Colosse, e lui dice alla chiesa, dite al vostro leader che bada bene. Sfidatemi. Se maltratto mai mia moglie, vi do pieno permesso di prendermi per l'orecchia. Dite ad Archipo, bada al ministero che hai ricevuto nel Signore. Non solo al posto di lavoro, fallo per il Signore, ma anche qui in chiesa. Se tu ritieni che nel Signore Dio ti ha mosso di fare una determinata cosa, badate a questo, perché tu non l'hai ricevuta da me. È Dio che sta formando un corpo, è Dio che sta sorgendo delle persone per un'opera, non io che faccio, no. Voi non fate quello che fate per me, io non faccio quello che faccio per voi, noi in adorazione lo facciamo per il Signore, perché noi da Lui lo riceviamo per adempierlo. Versetto 17. Mi piace tanto Efesini 2:10, noi infatti siamo opera sua, siamo opera di Cristo, Chiesa, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha cosa? Precedentemente preparato perché le compiamo. Dio dall'eternità passata sapeva che tu saresti in Lui, saresti diventato credente, aveva già visto le chiese che hai frequentato. Dio sapeva in quanti saremo, ed è Dio che ha preparato precedentemente delle buone opere per te, e tu li fai per Lui, e li ha preparati perché poi le compiamo. E quindi se tu sei soltanto un consumatore del Vangelo ma non un operaio per il Vangelo, riconosci che dal Signore puoi ricevere un ministero, servirlo all'interno del contesto locale di chiesa ma anche nella società, perché noi non viviamo soltanto per una cosa di consumerismo, ma noi viviamo anche per contribuire qualcosa alla gloria di Dio. Bada al ministero che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. Versetto 18, il saluto è stato scritto di mia propria mano, di me, Paolo. Sembra che Paolo avesse un problema agli occhi. Altri scrivevano le sue lettere e lui li firmava di sua propria mano. E poi lui dice, ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Amen. Chiudendo, cari miei compagni d'opera, spero sempre di più che ci muoviamo in questa chiesa locale per avere poi un impatto in modi in cui la nostra vita possa essere fruttifera alla gloria di Dio. Preghiamo. Padre, aiutaci. Aiutaci di riconoscere sempre di più che tu non ci hai salvati soltanto per andare in paradiso, ma anche per vivere una vita fruttifera nel presente. Grazie Padre, guidaci, sfidaci, e anche durante questo tempo di Santa Cena, Padre, purificaci, rinnovaci e aiutaci di nuovo di mettere quel sguardo lassù, Colossesi 3:1, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Un altro consolatore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 14 versi 15 a 26. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Erano le ultime ore in cui Gesù stava con i discepoli prima della sua crocifissione. Egli era stato il loro maestro per molto tempo e aveva insegnato loro come dovevano servire Dio e come dovevano servirsi gli uni gli altri. I discepoli avevano visto le sue opere, il suo modo di interpretare e di vivere la legge. Avevano assistito alle sue discussioni con i farisei, ma soprattutto avevano visto il suo grande amore verso l'umanità che egli aveva mostrato ogni giorno in ciò che faceva. Stava per giungere il momento in cui sarebbero stati loro a predicare il regno di Dio e lo avrebbero dovuto fare seguendo le orme del loro maestro, osservando le sue parole, i suoi comandamenti, imitando le sue azioni. Gesù sapeva che solo coloro che lo avessero davvero amato avrebbero seguito le sue orme e i suoi insegnamenti. Egli aveva onorato il Padre con le sue parole e le sue azioni, e i suoi discepoli avrebbero fatto lo stesso. Gesù non era solamente il loro maestro, ma era il loro consolatore, il loro avvocato, colui che avrebbe sempre difeso la loro causa. Gesù sarebbe risorto, i suoi discepoli lo avrebbero rivisto e la sua risurrezione sarebbe stata la prova che anche loro un giorno sarebbero risorti. Come egli era vivo, anch'essi avrebbero avuto vita eterna. Ma poi egli sarebbe asceso al Padre e loro avrebbero dovuto proseguire il loro cammino senza la sua presenza fisica. Egli però non li avrebbe lasciati soli, infatti avrebbero avuto un altro consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, che avrebbe continuato l'opera di insegnamento di Gesù in loro, ricordando loro le parole di Gesù e guidandoli nel loro cammino. Essi avevano già visto l'azione dello Spirito Santo in mezzo a loro attraverso l'opera di Gesù, ma Gesù stava dicendo loro che lo Spirito sarebbe stato in loro. Che incoraggiamento doveva essere per i discepoli? Che splendida notizia sapere che non sarebbero stati soli, ma lo Spirito Santo sarebbe stato per sempre con loro e soprattutto in loro. Lo Spirito Santo sarebbe stato in loro a conferma della loro vita eterna, della loro appartenenza a Lui. Infatti lo Spirito Santo sarebbe stato nei discepoli di Gesù, rendendo testimonianza in loro del fatto che erano figli di Dio. Si legga Romani 8:16. I discepoli di Gesù e tutti coloro che nei secoli seguenti avrebbero seguito le loro orme, avrebbero amato Gesù, lo avrebbero riconosciuto come Signore e avrebbero ubbidito ai Suoi comandamenti. Essi avrebbero avuto una relazione con Gesù e con il Padre proprio attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro, perché a loro Dio avrebbe manifestato il proprio amore proprio attraverso lo Spirito della verità in loro. Gesù non si sarebbe manifestato al resto del mondo, agli increduli, attraverso lo Spirito Santo, perché coloro che rifiutano il Figlio non hanno neanche una relazione con il Padre e non possono avere la consolazione dello Spirito Santo. Solo coloro che avrebbero amato Gesù e avrebbero osservato la sua parola avrebbero avuto una piena relazione con Dio. Il Figlio avrebbe pregato il Padre, che avrebbe inviato lo Spirito Santo. Il Padre li avrebbe amati e attraverso lo Spirito Santo, Padre e Figlio avrebbero dimorato con loro. Gesù aveva detto queste cose mentre si trovava ancora con loro, ma il Consolatore avrebbe proseguito il suo insegnamento. Le loro parole avrebbero avuto una medesima origine. Infatti il Figlio diceva le parole del Padre e lo Spirito Santo avrebbe detto le parole del Figlio. Questo è uno di quei brani in cui vediamo una meravigliosa azione congiunta con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che sono uniti e determinati nel dimorare con coloro che avrebbero seguito Gesù Cristo. Anche se non capiamo fino in fondo come sia possibile una cosa del genere, perché la nostra mente imperfetta e finita fa fatica ad afferrare la natura perfetta e infinita di Dio, ci rendiamo conto di quanto Dio ci abbia amati. Egli ci ha dato un grande consolatore nel Figlio che ha dato la sua vita per noi e continua a mostrarci il suo amore attraverso un altro consolatore, lo Spirito Santo, che ci guida nella verità. Di fronte al grande amore di Dio non possiamo fare altro che inchinarci dando a Lui l'onore, la gloria, la lode e il ringraziamento.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Giovanni il Battista conosceva Gesù prima del suo battesimo oppure no? Sembra una domanda strana, eppure leggendo i Vangeli alcuni scettici arrivano alla conclusione che ci sia una contraddizione su questo punto. Ma è davvero così? Leggiamo Matteo 3, versetti 13 e 14. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? In questo brano Giovanni Battista si opponeva perché in qualche modo riconosceva che spiritualmente Gesù gli era superiore. Si ha quindi la netta impressione che Giovanni conoscesse in qualche modo Gesù prima del suo battesimo. Leggendo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 31 a 34, invece sembra che Giovanni non conoscesse Gesù prima del suo battesimo. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. In questo testo Giovanni affermò diverse volte: io non lo conoscevo. Ma cosa intendeva dire Giovanni? Non conosceva Gesù personalmente? Non lo aveva mai visto? Se consideriamo bene il contesto del brano, ci rendiamo conto che Giovanni non afferma di non aver mai visto Gesù e di non sapere nulla di lui, ma afferma piuttosto che fino alla discesa dello Spirito Santo, Giovanni non sapeva che Gesù fosse colui che battezza con lo Spirito Santo. Dicendo io non lo conoscevo, Giovanni stava ribadendo che non sapeva con certezza quale ruolo avesse Gesù nel piano di Dio. Ma dopo il battesimo Giovanni affermò di aver compreso che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio. Il brano di Matteo che abbiamo letto in precedenza non è in contraddizione, perché in esso Giovanni dimostra di riconoscere Gesù come qualcuno che gli era spiritualmente superiore, ma non necessariamente come Messia, come Figlio di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: com'è possibile? Non avrebbe più senso pensare che Giovanni conoscesse già che Gesù era il Messia? Sappiamo infatti dal Vangelo di Luca che Maria, la mamma di Gesù, ed Elisabetta, la mamma di Giovanni, erano parenti e sappiamo che Elisabetta aveva riconosciuto che Maria portava in grembo un figlio che avrebbe ricoperto un ruolo ancora più importante di Giovanni. Infatti Elisabetta, parlando del figlio che Maria portava in grembo, disse queste parole: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Luca 1, 42-43. Anche il padre di Giovanni, Zaccaria, in Luca 1, 68-70, aveva riconosciuto che Dio stava visitando il suo popolo e stava manifestando il Messia in mezzo a loro e allo stesso tempo aveva riconosciuto che suo figlio avrebbe avuto un ruolo importante nel piano di Dio. Possibile che Elisabetta e Zaccaria non avessero mai comunicato queste loro convinzioni al figlio Giovanni? Ha assolutamente senso pensare che lo abbiano fatto, ma non dimentichiamo che i personaggi di cui leggiamo nella Bibbia non vengono mai descritti come supereroi che non vacillano mai, ma come persone in carne ed ossa come noi, con tutti i loro dubbi e le loro limitazioni. E anche Giovanni Battista viene descritto così nei Vangeli. Secondo Luca 1,80, Giovanni crebbe e si preparò al suo ministero conducendo una vita semplice, vivendo nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Dai dati a disposizione si pensa che Giovanni si sia manifestato all'attenzione pubblica quando aveva circa 30 anni. Egli aveva quindi aspettato 30 anni senza che accadesse nulla di rilevante. Forse Giovanni sapeva che il suo parente Gesù, di cui gli avevano parlato i genitori, era una persona moralmente integra e consacrata a Dio. Ma fino a quel momento Gesù non aveva fatto nulla di rilevante. Per quanto ne sappiamo, Gesù fino a quel momento aveva fatto il carpentiere a Nazareth. Vi sembra così strano che Giovanni non avesse le idee così chiare sul ruolo di Gesù fino al momento del suo battesimo? Vi sembra così strano che potesse nutrire qualche dubbio e avesse bisogno di conferme dopo 30 anni in cui praticamente non accadeva nulla?
Quando Gesù si era presentato davanti a lui per essere battezzato, Giovanni sapeva che Gesù gli era spiritualmente superiore, secondo il brano di Matteo 1. Forse sospettava e sperava che Gesù potesse manifestarsi come Messia. Ma la conoscenza di Giovanni era comunque imperfetta e fu necessaria una conferma da parte di Dio, secondo il brano di Giovanni 1. Perché Giovanni potesse esserne sicuro. Fino a quel momento Giovanni non conosceva ufficialmente Gesù come Messia, perché Gesù non si era manifestato. D'altra parte, lo stesso Vangelo di Matteo ci conferma che Giovanni nutrì dei dubbi nei confronti di Gesù anche dopo il battesimo. In Matteo 11, versetti 2 e 3, leggiamo così: Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Riflettiamo un attimo.

Egli non riusciva a comprendere come il piano si stesse sviluppando. Infatti lui era finito in prigione e Gesù non sembrava comportarsi come colui che avrebbe stabilito il regno di Israele. Qualcosa non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante. Ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, o piuttosto un altro personaggio con un ruolo comunque importante nel piano di Dio. Non dimentichiamo che leggendo le pagine dell'Antico Testamento sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che sappiamo oggi dopo la venuta di Gesù, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, ma anche il sommo sacerdote definitivo e anche il re Messia sarebbero stati la stessa persona. Giovanni probabilmente stava cominciando a pensare di aver frainteso il ruolo di Gesù. Forse pensava che anche i suoi genitori non avessero compreso bene. Forse cominciava a pensare che Gesù non fosse davvero colui che doveva venire per stabilire un regno di pace e giustizia, ma che avesse un ruolo diverso nel piano di Dio. Continuando a leggere il brano di Matteo 11, sappiamo che Gesù gli fece poi avere una risposta che avrebbe dovuto aiutarlo a capire. Quindi non c'è una contraddizione tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni. Certamente Giovanni aveva una certa conoscenza di Gesù prima del suo battesimo, ma ebbe bisogno comunque di una conferma da parte di Dio per riconoscerlo come Messia in occasione del battesimo. Tuttavia in seguito, mentre si trovava in prigione, egli dubitò ancora, perché Gesù non sembrava fino a quel momento soddisfare le sue aspettative riguardanti il Messia. Insomma, Giovanni il Battista, come tanti altri personaggi di cui leggiamo nella Bibbia, era un essere umano, imperfetto, e anche se era un grande uomo di Dio, anche lui ebbe delle incertezze che emergono chiaramente nel testo biblico. Spero che questa analisi sia stata utile a voi come lo è stata per me. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Eccoci dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, buongiorno, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora riprendiamo praticamente il nostro discorso di settimane ormai di vita, cioè dopo che per diverse settimane

0: Abbiamo affrontato il tema della coppia da un punto di vista sociologico, ma anche ovviamente biblico. Abbiamo allargato le nostre prospettive, diciamo, per includere anche i figli e il rapporto che si instaura necessariamente fra i figli e i genitori. Quindi anche in questo caso il nostro obiettivo è quello di individuare le direttive bibliche che sono la base di questi e che devono essere la base di questi rapporti, per dei rapporti appunto significativi e di valore. Quindi abbiamo detto e rilevato, quindi faccio un breve riepilogo, Gianfranco, anche per ritrovare il bandolo della matassa. Abbiamo rilevato, mi sembra, e sottolineato con molta attenzione nelle ultime volte, che è importantissimo che ci sia una sana, continua, costante comunicazione fra genitori e figli, ed è molto importante anche che i genitori si sforzino di conoscere bene i propri figli, cioè si sforzino di sapere dove sono, non soltanto fisicamente ma anche spiritualmente, caratterialmente, moralmente, insomma, dove sono arrivati con il loro sviluppo. Però abbiamo anche sfiorato l'ultima volta un tema importante in ogni caso, ecco, in tutti gli ambiti della vita umana, ma tanto più in quella, chiamiamola, fucina, fabbrica di relazioni, di insegnamenti, che è la famiglia. Mi riferisco al tema della coerenza. Ora, perché è importante che i figli vedano coerenza nella vita dei genitori, Gianfranco?
1: Ma nell'insieme i genitori sono sempre il punto di riferimento più importante per i figli, il punto di riferimento dal quale i figli imparano a vivere nel bene e nel male. Una vita incoerente, che vuol dire che non i figli vedono nei genitori un comportamento che differisce dal modo in cui i genitori parlano, dicono, si esprimono. Solitamente un comportamento incoerente viene a essere un comportamento peggiore di quello che è il discorso verbale. Infatti normalmente si dice che il comportamento e le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole, certo. Perché la comunicazione non verbale, in questo senso, tramite il comportamento, è più forte, parla di più che non le parole che diciamo. Quando quindi i figli vedono che i genitori parlano, dicono le cose in un modo e poi si comportano in maniera non coerente con quello che dicono, cioè in maniera diversa, il più delle volte peggiore, questo porta a una mancanza di fiducia, alla costruzione di una sfiducia nel genitore, del quale il figlio non sa più se può fidarsi o meno, perché lui vede che il genitore può dire una cosa ma può comportarsi in un modo differente. Ora, qui bisogna stare molto attenti, perché specialmente all'inizio dell'adolescenza, nell'adolescenza i ragazzi tendono a vedere la vita a colori forti, molto netti, senza sfumature, senza sbavature, diciamo in bianco e nero. Da adulti ci si accorge che ci sono anche delle zone di grigio, che però i ragazzi tante volte fanno fatica a vedere, e questo a volte porta uno scontro, perché il ragazzo non è ancora in grado di comprendere tutti le motivazioni del comportamento del genitore, a volte non ha tutte le informazioni che ha il genitore, quindi può sembrare che il comportamento non sia coerente, e questo è una fase che tutti i ragazzi possono attraversare, non è niente di problematico in questo caso. Quando invece i genitori, per schema di pensiero, per abitudine, sono incoerenti, promettono una cosa ai figli e poi non la fanno, dicono una cosa di fronte agli altri e poi in privato ne fanno delle altre, questo porta a questo senso di sfiducia nel genitore, che dice: beh, allora dice una cosa, ne fa un'altra, vuol dire che non è importante mantenere la parola, non è importante essere leali corretti con quello che si è detto e via dicendo.
0: Quindi questo poi ha delle ripercussioni anche su altri rapporti, su altre relazioni interpersonali e non semplicemente all'interno della famiglia.
1: Sì, perché si impara questo in famiglia e ovviamente si trasporta fuori dalla famiglia. Quando ad esempio, pensando a bambini nella prima infanzia, quando vanno nelle scuole della prima infanzia, dicono le parolacce, normalmente la difesa di tutti i genitori è le ha imparate all'asilo, ma all'asilo qualcuno le porta.
0: Certo.
1: Quindi, quando un bambino dice parolacce all'asilo, normalmente, molto spesso, non sempre, ma molto spesso sono espressioni che sente usare in casa, magari che in casa non può usare, ma che poi usa all'aperto, che a volte usa anche in casa in maniera libera, senza nessun problema. Ovviamente i bambini portano all'esterno quello che imparano in famiglia. Quindi l'incoerenza porta a non potersi fidare dei genitori, a non ritenerli delle persone ferme che dicono quello che pensano e pensano quello che dicono. Penso che quel testo di Gesù, quando diceva il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, perché tutto quello che in più viene dal maligno, voleva praticamente richiamare su questo. Noi abbiamo nella nostra società un sì che vuol dire no, te lo assicuro che vuol dire un forse.
0: Certo.
1: E magari il sì reale è un te lo giuro su non so che cosa.
0: Certo.
1: Dice no, se voi dite sì deve essere sì, se no dite subito no e basta. Soltanto che noi, per evitare di a volte scontrarci, cioè sembrare scortesi, diciamo di quelle che sono di fatto delle bugie.
0: Infatti, quindi possiamo sicuramente dire che l'educazione dei figli non dipende semplicemente da una serie di regole, da un pacco di obblighi, di doveri o di cose che gli si impartisce, bensì anche dall'atteggiamento, dal comportamento, dalla condotta dei genitori.
1: Quello senz'altro. Per fare un esempio che penso possa aiutarci a capire, se noi ci troviamo in una famiglia nel quale suona il telefono e il bambino va a rispondere e dice mamma, c'è la signora Giovanna al telefono, e la mamma dice la signora Giovanna sempre nei momenti più strani va a telefonarmi, proprio adesso che ho la cena sul fuoco, vabbè passamela, pronto signora Giovanna, no non mi sta disturbando, mi fa piacere sentirla. Scena che succede in moltissime case, il bambino che sente tutta la scena e vede tutta la scena, che cosa capisce? Con lui si è lamentato, la mamma si è lamentata che era un momento non opportuno, però quando parla dice che andava benissimo, che non c'erano problemi. Il papà che fuma e dice al bambino che non deve fumare, il bambino elabora la cosa pensando che è ai bambini che è proibito fumare, ma ad adulti si può fumare.
0: Certo.
1: E cose di questo genere. L'incoerenza dei genitori porta il bambino a pensare che le bugie sono i bambini che non le devono dire, ma agli adulti questo è permesso, che fumare è sbagliato solo per i bambini ma non per gli adulti, e via dicendo.
0: Quindi imparano ovviamente da come si comportano gli adulti, in particolare i genitori, e ovviamente anche le conseguenze di certe scelte, di certe decisioni, di certi atteggiamenti sbagliati da parte dei genitori poi si riversano sui figli stessi, saranno loro stessi a perpetuarle nella loro vita se non fanno scelte alternative.
1: Esatto, ci sono degli studi molto interessanti su quelle che sono le conseguenze delle scelte sbagliate o giuste dei genitori sui figli. Pensiamo a un figlio che per problemi dei genitori nasce senza un padre o cresce senza un padre o senza una madre perché hanno divorziato, sono separati o quant'altro. Non avrà quel modello positivo di che cosa deve essere un padre, di che cosa deve essere una madre, di quali devono essere i giusti rapporti fra coniugi, perché lui non li impara dai genitori. A sua volta non potrà riproporli con sua moglie, suo marito o con i suoi figli, perché lui stesso non li ha imparati. E quindi questo si ripercuote. La Bibbia parla di questo quando dice che, parafrasando il testo, il peccato dei padri ha delle conseguenze sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Fortunatamente, e grazie a Dio, c'è il testo che continua dicendo però ci saranno anche delle conseguenze positive per molte più generazioni per chi fa la volontà di Dio. Quindi abbiamo questa possibilità di invertire, di cambiare le conseguenze negative che magari noi ci portiamo dietro o abbiamo rischiato, stiamo rischiando di far cadere sui nostri figli.
0: Certo. Va bene, Gianfranco, io direi di chiudere qua per oggi il nostro collegamento. La prossima volta mi piacerebbe magari che cominciassimo ad affrontare proprio la questione stessa dell'equilibrio nei rapporti fra i genitori e i figli. Oggi mi pare, ma tu da sociologo ne sai sicuramente molto più di me, mi pare di constatare che a volte il rapporto genitori-figli sia quasi un rapporto paritario, sullo stesso livello. È una cosa corretta, giusta, che produce degli effetti positivi questa, oppure no? Vorrei che parlassimo un attimo di questi di questo argomento anche alla luce degli insegnamenti biblici, dove mi pare che invece i principi siano ben diversi da quelli messi in atto nella nostra società.
1: D'accordo.
0: Va bene, allora intanto buon lavoro ancora e a risentirci presto.
1: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 49, versetti 15 e 16.
3: Possiamo fare l'esperienza di essere abbandonati da un coniuge che ci ha lasciati per seguire altri amori di sua scelta. Possiamo sentire di essere stati abbandonati dagli amici. Possiamo lottare col ricordo di genitori privi di compassione per noi o di genitori che ci hanno dimenticati in un modo o in un altro. E allora diciamo a Dio: mi abbandonerai, mi rifiuterai e ti dimenticherai di me come tutti gli altri. A volte queste esperienze ci sono così familiari che ci aspettiamo di riviverle con tutti coloro con cui desideriamo intimità, e questo compreso Dio. Vivere con questa sensazione fa terribilmente paura, produce angoscia, angoscia profonda. Dio risponde alla nostra angoscia con parole rassicuranti. Noi non siamo sempre capaci di farle nostre, ma vi sono momenti in cui possono essere come acqua fresca che scorre nella nostra gola secca. Dio dice: non sono come tutti gli altri, non ti dimenticherò. Anche se i tuoi genitori ti dimenticano, o se il tuo sposo se ne va per conto suo, o i tuoi amici ti lasciano, io non ti dimenticherò. Ti ho tatuata sul palmo delle mie mani. Per noi può essere difficile capirlo, ma è molto chiaro. Dio dice davvero: non ti dimenticherò.

bisogno di essere rassicurata, signore. Voglio credere che tu ti ricordi di me. Ma sono già stata dimenticata. So che tu non sei come tutti gli altri. Lo so con la testa, ma il cuore lo dimentica così facilmente. Ti prego, rassicurami oggi, signore, del tuo amore che non manca mai.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Signore, ti prego, serviti di me. È il grido dei credenti che vogliono dare sapore al mondo con le parole e la vita di Gesù. Il desiderio del loro cuore è simile alle parole di un vecchio inno che dice: «Il vasellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Di me tu fai un vaso a onore, secondo il tuo glorioso piano». Vuoi essere usato dal Signore? Ho delle buone notizie per te. Il Signore vuole servirsi proprio di te. Egli ti userà. In Giovanni 15, versetto 8, Gesù dice che se noi portiamo molto frutto, ciò è per la gloria di Dio, in modo che gli altri vedano che siamo Suoi discepoli. In altre parole, la Sua volontà è di servirsi di noi. Francamente, credo che in un certo senso esageriamo a chiedere a Dio di servirsi di noi. Gli chiediamo di fare qualcosa che Egli desidera già fare. Quindi, forse dovremmo modificare questa preghiera. Invece di dire «Signore, usami», forse dovremmo chiedere «Signore, rendimi utilizzabile». Afferri la differenza? Se ci sentiamo seduti ai margini ad osservare l'esercito di Cristo che avanza, non dovremmo pregare di essere usati, piuttosto dovremmo supplicare il nostro Signore di rendere la nostra vita utilizzabile. «Fa di me un vaso ad onore», dice l'inno, «secondo il tuo piano glorioso». Ciò richiede riflessione, vero? E umiltà, un autoesame guidato dallo Spirito Santo. Considera le parole di Paolo al suo giovane collega. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Leggendo queste parole, mi sembra che la responsabilità per l'utilità non dipenda molto dal padrone di casa che sceglie i vasi, ma dal vaso stesso. Se un uomo o una donna è puro e disposto ad essere usato, allora sarà utile al padrone e preparato per ogni opera buona. Come fa un vaso a prepararsi per un servizio nobile? Paolo continua a spiegarlo. Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente. Forse dovremmo passare un po' di tempo a riflettere su queste parole. Certo, puoi avere il talento del canto, ma Dio potrebbe essere più preoccupato di accordare il tuo cuore e il tuo carattere. Sì, potresti essere un insegnante dotato, ma forse Dio ha alcune lezioni da impartirti privatamente, prima che tu vada a guidare gli altri. È vero, potresti essere ansioso di iniziare un servizio a tempo pieno per il Signore, ma prima può esserti utile verificare se la tua casa è in ordine. Invece della solita preghiera «Signore, usami», puoi pregare in modo un po' diverso, tanto per cambiare. Di così: «Signore, so già che tu vuoi usarmi, non devo chiedertelo. Vuoi che la mia vita sia uno strumento utile per adempiere il tuo piano qui sulla terra. Ti prego di mostrarmi quelle cose che mi impediscono di essere un vaso nobile. Fammi vedere le parti della mia vita che forse non ti permettono di prendere proprio me al tuo servizio, di utilizzare me come un vaso pronto. Aspetto davanti a te, Signore, arreso e in silenzio».

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi a voi, vi parlo di qualcosa di molto molto semplice, di piante. Io ne ho parecchie di violette africane. Quando me ne hanno regalato alcuni vasi mi hanno fatto un sacco di raccomandazioni. Poca acqua, sempre tiepida, mai nel piattino sotto il vaso, poco sole, mai diretto, molta luce e via e via e via. Io ho pensato, queste poverette campano al più 2 o 3 settimane, troppo complicate. Le ho collocate davanti a una finestra dalla quale la luce entra a fiotti, le ho bagnate e poi ho aspettato che avvizzissero e morissero lentamente. Tanto io il pollice verde veramente non ce l'ho. Invece si sono rivelate piante fortissime che almeno da me si prendono l'acqua da sotto e da sopra, fredda o tiepida, secondo come mi capita, e che con un po' di concime ogni mese prosperano e si moltiplicano. Infatti da poche piante che avevo, sdoppiandole, ne ho fatto una specie di coltivazione. Mi piacciono tanto perché i loro fiori durano a lungo, hanno delle sfumature di colore tenero molto bello e sono veramente decorative. Quando vengono ospiti ho sempre dei fiori da mettere in mezzo alla tavola. Mi piacciono anche perché hanno la loro personalità molto ben definita. Quando decidono di fiorire, sulla carta lo dovrebbero fare tutto l'anno. Invece loro si danno a vere esplosioni di colore. Quando vogliono fioriscono. Quando decidono di riposare non c'è concime o cura che tenga. Riposano e di fiori non se ne parla. Qualche tempo fa ho letto un articolo che paragonava le violette africane e il loro comportamento alla nostra vita cristiana. C'erano dei buoni pensieri e uno specialmente mi ha colpita e ve lo passo in caso che vi possa essere utile. L'autore faceva notare che come le piante che un po' fioriscono e un po' sembrano inattive, così anche noi dobbiamo accettare il fatto che la nostra vita passa anche attraverso dei periodi di aridità e di apparente piattezza. Non è possibile essere sempre allo stesso livello di entusiasmo, di esuberanza e di fervore. L'importante è però, nei periodi di magra, continuare a nutrirsi e alimentare la propria vita spirituale. Perfino Tozer, che è veramente stato uno degli uomini più spirituali apprezzati al suo tempo, anche lui andava soggetto a momenti di magra. In proposito ha scritto: se siamo aridi a causa di qualche cosa di sbagliato che abbiamo fatto, come un peccato non confessato o la noia o eccessiva stanchezza o depressione, lo scopriremo per mezzo della lettura della parola di Dio. Infatti Dio ci parla quando leggiamo la Bibbia. Altrimenti la cosa più savia da fare è ignorare il nostro stato d'animo o parlarne col Signore in preghiera, però senza avere dei sensi di colpa. Queste sono le riflessioni di Tozer. A pensarci bene, sono poche le piante che portano fiori e frutti in continuazione. Perfino il primo salmo di Davide, che assomiglia il credente a un albero, dice che questo porta frutto alla sua stagione. Perciò, ora, quando bagno le mie violette e le vedo solo piene di foglie o con qualche fiorellino striminzito che quasi fa pena, mi faccio un po' di esame di coscienza. Se faccio la mia parte per tenermi in buona forma spirituale, mi ripeto che al momento giusto i fiori sbocceranno. Dio lo promette e lo farà. E io non mi do all'introspezione o alle crisi esistenziali, che tanto non hanno mai aiutato nessuno.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Salmo 124, versetto 8. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ancora Salmo 9, versetto 10. O Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Oggi troviamo le parole del Salmo 107 che si riferiscono ad una circostanza particolare. Se siete nell'angoscia, celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, soffrivano la fame e la sete, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse perché giungessero a una città da abitare. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola e li guarì. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale. Muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo sedicesimo. E venne anche a Derba e a Listra, ed ecco qui vi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliolo di una donna giudea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e in Iconio. Paolo volle che gli partisse con lui e presolo lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunziare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia, tentavano d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la Misia discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». E come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli, e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e dimorammo in quella città alcuni giorni. E nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi». E ci fece forza. E avvenne, come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono i servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo Spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati, e presentateli ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare». E la folla si levò tutta insieme contro a loro, e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver date molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi.

0: Il carceriere, destatosi e vedute le porte della prigione aperte e tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui». E quelli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e, menateli fuori, disse: «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi gli risposero: «Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli preseli in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Or come fu giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Lascia andare quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: «I pretori hanno mandato a mettervi in libertà, or dunque uscite e andatevene in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno cacciato in prigione ed ora ci mandano via celatamente? No, davvero! Anzi, vengano essi stessi a menarci fuori». E i lettori riferirono queste parole ai pretori, e questi ebbero paura quando intesero che erano romani, e vennero e li pregarono di scusarli, e menateli fuori chiesero loro di andarsene dalla città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia, e veduti i fratelli li confortarono e si partirono.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Grazie per averci ritrovati. E se invece questa fosse la primissima volta che ci trovi, sia così per caso oppure perché cercavi qualcosa di diverso, beh, a te un sincero e caloroso benvenuto. Beh, insomma, direi più caloroso e più sincero del solito.

Veramente ho detto una cosa che non avrei dovuto dire. Qual è sta cosa? Chi mi conosce bene già da tempo l'avrà molto probabilmente già individuata, l'avrà già capita. Ho detto per caso. Noi, sinceramente, al caso non ci crediamo, quindi non è per caso che tu ci abbia trovati. Siamo però felici che tu l'abbia fatto.

ora chi è con me da qualche tempo in qua, chi mi ha accompagnato in queste ultime passeggiate, saprà che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo ancora al primo capitolo e abbiamo appena iniziato a considerare le prime battute, le prime frasi del primo capitolo.

Nel nostro incontro precedente, una delle considerazioni che abbiamo fatte era circa la tentazione o le tentazioni di Gesù nel deserto. Marco non ci dice un granché circa questa esperienza di Gesù. Come sempre, Marco è essenziale, non sbrigativo nel senso negativo del termine, ma ci dice proprio le cose più importanti, le cose fondamentali. E la lezione che abbiamo imparato, la lezione fondamentale dall'esperienza di Gesù nel deserto, è che egli ha affrontato come uomo le tentazioni senza però cadere nella trappola. Per 40 giorni non ha mangiato. Per 40 giorni ha sperimentato solitudine, isolamento. E durante quei 40 giorni ha conosciuto il conforto del Padre attraverso gli angeli. Poco prima di essere condotto o sospinto dallo Spirito nel deserto, Gesù era stato battezzato. E anche lì abbiamo rilevato non perché egli avesse bisogno del battesimo per il perdono dei peccati, perché di peccati Gesù non ne aveva commessi, ma ha voluto essere battezzato per identificarsi con la mia condizione, con la mia situazione, con la mia umanità, con la tua umanità. Ha voluto, in un certo senso, così venirci incontro, venirci vicino. Ha voluto dirci: sono qui, sono diventato uno di voi, ho preso sembianze umane perché tu possa avvicinarti a me, perché tu possa conoscere me. Dopo esserti avvicinato, avendomi conosciuto, avrai conosciuto il Padre.

Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo». Vediamo quindi che dopo essere stato tentato, Gesù inizia il suo ministerio pubblico, il suo compito pubblico, la sua missione. Nota che anche questa volta Marco dice che Gesù venne o si recò, quasi per sottolineare un altro suo deciso intervento. Dopo che Giovanni Battista fu imprigionato, Gesù dunque venne in Galilea, andò in Galilea. Ora comincia il suo ministerio, comincia la sua missione. E in cosa consisteva la sua missione? L'annuncio, la proclamazione del Vangelo, della buona notizia di Dio. E Gesù stesso esprime in un modo molto sintetico la buona notizia. Il tempo è compiuto, il tempo è avvenuto, è arrivato. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, cioè pentitevi, cambiate vita e credete all'Evangelo. La buona notizia, l'Evangelion, dunque, è che il regno di Dio è vicino. Nel Vangelo di Matteo si parla di regno dei cieli. C'è una differenza fra le due espressioni, quella di Matteo, regno dei cieli, e quella di Marco, regno di Dio? Sì, c'è una differenza, ma in parte c'è anche una coincidenza. Coincidono, si incontrano, c'è un'armonia. In breve potremmo spiegarli così. Il regno dei cieli, cioè il principio espresso da Matteo, è il dominio di Dio sulla terra, mentre il regno di Dio comprende tutto l'universo. Ne segue che il regno dei cieli è compreso nel regno di Dio. Matteo quindi si riferisce principalmente al dominio di Dio su questa terra, mentre l'orizzonte di Marco è più vasto, in quanto il regno di Dio comprende l'intero universo con tutte le sue creature. Tuttavia, per quanto riguarda la terra, dire regno dei cieli o regno di Dio, dire il regno dei cieli è vicino o dire il regno di Dio è vicino, è in pratica dire la stessa cosa. Gesù sta dicendo: il tempo è arrivato, il momento della vostra salvezza, il momento di ristabilire il giusto rapporto, la giusta relazione con Dio è arrivato. Sono qua io. In un certo senso, Gesù si presenta come il Messia, il Salvatore, il Re.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, e per accompagnarti in questa passeggiata, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

È interessante che Gesù riprenda le parole del Battista: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il messaggio di Gesù è quindi identico a quello del Battista. Uno potrebbe quasi pensare che Gesù l'abbia copiato da Giovanni, invece credo che sia il contrario. Cioè, non è che Giovanni l'abbia copiato. Giovanni era un precursore, era colui che era stato mandato per annunciare anzitempo la venuta del Cristo, la venuta di colui che avrebbe proclamato in un senso pieno, vasto, completo e profondo la buona notizia. A questo proposito, credo che oggi, troppo spesso, il messaggio della buona notizia venga travisato, venga troncato, venga espresso solo a metà. Spesso si dice credi in Gesù o credi in Dio, e non si parla mai del ravvedimento, non si parla mai del un altro termine per ravvedimento è del pentimento. Non si parla mai di cambiare vita, non si parla mai di quell'inversione ad U, di quell'inversione di marcia che deve accadere per poter seguire il Maestro. Ecco cosa significa ravvedetevi. Il ravvedimento significa un totale cambiamento di direzione. Ma troppo spesso oggi, siccome questo è un messaggio scomodo, è un messaggio che alla gente non piace ascoltare, lo lasciamo da parte, e tanti predicatori cristiani sono responsabili di questo fatto, lasciano da parte il ravvedimento perché non è tanto piacevole al palato. Eppure, come vediamo, per quanto riguarda Gesù, viene addirittura al primo posto. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il ravvedimento, cioè il pentimento, il cambiamento di direzione e il credere vanno di pari passo. Semmai, il ravvedersi viene prima del credere, viene prima della fede. Ora, un altro commento che dobbiamo fare a questo proposito è cercare di capire, di spiegare la parola credere. Quando nella Bibbia si incontra questo termine, soprattutto in un contesto come questo, non dobbiamo soltanto intendere come assenso intellettuale. Io credo in Dio, o io credo nell'Evangelo, cioè credo che ci sia un Dio, credo che ci sia qualcuno che esiste al di sopra di me, credo che ci sia qualcuno che abbia fatto questo o quello. Questa è una parte, è un primo passo del credere biblico. Il credere biblico significa riporre la propria fiducia in qualcuno, nella fattispecie in Dio. Quindi dire io credo in Dio e intendere credo che ci sia qualcuno al di sopra di me non è sufficiente. La Bibbia dice anche i demoni credono e tremano. Anche i demoni credono e tremano. Questo non li rende certo cristiani, né tantomeno religiosi. Non si può fare a meno di credere, nel senso di assenso intellettuale, con la nostra mente all'esistenza di Dio. È la cosa più logica di questo mondo, a mio modesto parere. Ma bisogna fare il prossimo passo, riporre in colui che esiste, in colui che è là, come dice un grande scrittore cristiano, riporre la nostra fiducia, dargli la nostra fiducia, deporre ai suoi piedi la nostra vita, la direzione della nostra esistenza. Ecco cosa significa credere in Dio, credere nell'Evangelo, credere in Cristo. Dare a Lui il controllo della mia vita. Se io dico credo in Dio e poi continuo con la mia vita di sempre, mi comporto né più né meno che come né più né meno dei demoni. Anzi, peggio ancora, perché almeno loro tremano. Io non faccio neanche quello. Tanta gente dice credo in Dio e poi se ne infischia di Dio. Quindi la nostra situazione in un certo senso è anche peggiore. Ravvedetevi, pentitevi, cambiate direzione e credete e riponete la vostra fiducia nell'Evangelo, nella buona notizia e ovviamente in colui che la proclama
questa buona notizia in colui che la porta, in colui che è venuto per essere buona notizia, non solo per proclamarla, per darla, ma per viverla e per esserla.

Ora, passando lungo il mare della Galilea, Gesù vide Simone ed Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. Subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui.

Secondo i resoconti evangelici, ci sono tre diversi inviti rivolti da Gesù ai discepoli. Per esempio, nel Vangelo di Giovanni, proprio nel primo capitolo, ci viene detto che quando Gesù andò a Gerusalemme, incontrò questi uomini e rivolse loro un invito generico. Essi volevano sapere dove Gesù vivesse, perché Giovanni Battista aveva parlato di lui. Difatti, alcuni discepoli di Giovanni lo seguirono poi. Non rimasero con Gesù, però, anche perché lui stesso non lo aveva ancora chiesto. Così se ne andarono di nuovo in Galilea a pescare. Nel Vangelo di Marco vediamo che Gesù, all'inizio della sua missione, passeggiava lungo il mare, mentre i discepoli stavano pescando. Ed ecco che Gesù li chiama ufficialmente, li chiama ad essere suoi discepoli. Da quel momento in poi avrebbero smesso di essere pescatori di pesci per diventare pescatori di uomini. L'ultima chiamata fu quella all'apostolato. Quindi un passo avanti rispetto al discepolo. Come sappiamo, Gesù ne ebbe tanti di seguaci e discepoli, ma di apostoli solo 12. Erano andati a pescare. Dopo la pesca miracolosa, Simon Pietro dice a Gesù: «Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore». In pratica Simone cosa stava dicendo? Stava dicendo: «Perché non scegli qualcun altro? Lasciami stare, mettimi da parte. Io sono un peccatore, io non sono degno». Il Signore però non rinunciò a Simon Pietro. E dobbiamo dire veramente grazie a Dio per non aver rinunciato a Pietro.

E ancora una volta la sigla di chiusura ci dice che dobbiamo lasciarci, dobbiamo separarci per il momento. Un abbraccio forte, sincero, caloroso dal tuo Maurizio e ancora una volta, ovviamente, grazie. A risentirci a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica. Ringraziamo quelli di voi che ci avete mandato le vostre domande e che ci permettono di continuare con questo programma. Vi preghiamo, amici, di leggere anche voi le Sacre Scritture, di interessarvi nel loro contenuto e poi, se trovate qualche cosa che non capite, annotatelo da qualche parte, continuate con la vostra lettura e poi alla fine della giornata o alla fine della settimana, del mese, mettete tutte le vostre domande assieme e spediticele. Noi le risponderemo prima a voi personalmente e poi le useremo qui su questo nostro programma. Quest'oggi abbiamo alcune domande certe sulla prima epistola di Paolo ai Romani e la prima è questa: che cosa si deve intendere con degna mercede di Romani 1:27? In questo versetto Paolo dice che gli omosessuali riceveranno degna mercede per le turpi cose che commettono fra di loro. In questa epistola troviamo sopra ammonizione, che chi commette questo orribile peccato sarà punito da Dio, e sarà punito non solo mentre verrà al giudizio finale, ma anche mentre si trova in vita, con una degna mercede. Ebbene, amici, dobbiamo aggiungere altro: basta leggere i giornali, renderci conto di come coloro che vogliono persistere in questo peccato finiscono in verità con malattie che sono davvero orribili. Passiamo ora ad un'altra domanda, Romani 2:6-7. Qui si parla di rendere a ciascuno secondo le proprie opere, ma in riferimento al versetto 7 c'è qualcuno che ci riesce, ci viene domandato. Ebbene, non si deve capire qui che qualcuno può ottenere salvezza mediante le sue buone opere. Il versetto non dice questo affatto, dice che coloro che si ostinano nel male si accumulano un tesoro d'ira per il giorno del giudizio, quando Dio renderà a ciascuno secondo le loro opere, cioè dannazione. Ma cosa dice agli altri? Vita eterna. A coloro che fanno del bene? No, a coloro che, preservando nel bene operare, cercano gloria, onore, immortalità. E questi versetti dicono che la salvezza che loro hanno è venuta per mezzo di Cristo Gesù. E poi passiamo ora a Romani 2:12. Questa domanda ne chiama una fatta in precedenza, cioè se si può peccare senza la legge. Il versetto dice: infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che, avendo peccato con la legge, saranno giudicati con la legge. Ebbene, a me sembra che il versetto è chiaro e, come abbiamo precedentemente detto, sì, il peccato esisteva prima ancora che venisse promulgata la legge. La Bibbia ci dice infatti che il peccato regnò nel mondo da Adamo fino a Mosè. La legge non fu data perché nel violarla si peccasse, si peccava già infatti prima, ma per farci render conto che il nostro modo di vita era in ribellione contrario alla volontà di Dio. In altre parole, per rendere più chiaro e più peccaminoso il nostro peccato. Dio ha fatto tutto per avvertirci e per farci capire che il nostro sistema di vita era sbagliato e ci ha insegnato come camminare nelle sue vie. Passiamo ora a un'interessante domanda fatta da una giovane ragazza californiana. Questa non è diretta a un particolare versetto biblico, ma a un soggetto biblico. Guardiamola. Se il diavolo si ravvedesse e chiedesse perdono a Dio, potrebbe essere salvato? Questa è la domanda. Ebbene, dobbiamo prima di tutto dare una breve occhiata alla natura del diavolo, di Lucifero. Egli era in origine un angelo, uno degli angeli superiori che godevano della costante presenza di Dio.
Lucifero, l'angelo della luce, si insuperbì, bramò di essere come Dio, si ribellò a Dio e fu da lui condannato ad eterna separazione da lui. Ora la domanda è: se lui si ravvedesse e si pentisse, potrebbe essere perdonato? Ebbene, la risposta è negativa, perché la salvezza fu acquistata da Cristo Gesù solo per noi, solo per gli uomini e non per gli angeli ribelli. C'è una grande differenza fra gli esseri umani nati qua in forma mortale e gli angeli che sono stati creati come spiriti in forma eterna. La conoscenza degli angeli è assai superiore alla nostra. Loro non devono camminare come noi per fede, loro vedono il Dio. Il Dio ha provveduto per tutto il loro futuro e non ha però provveduto per la loro salvezza, ma una volta che questi speciali angeli peccarono, il loro destino fu per sempre segnato. Satana è perduto per sempre. L'unico scampo che ha sta nel fatto che la sua finale sconfitta e definitiva condanna nel lago di fuoco avverrà solo alla fine del mondo, quando la Chiesa sarà completata, cioè quando il numero dei credenti che formano la Chiesa sarà raggiunto, e per tale scopo Satana oppone l'opera evangelista e ostacola con tutto quello che ha l'avanzamento della Chiesa. Sì, il compimento della Chiesa sarà la condanna definitiva di Satana. E la prossima domanda chiede: nel Vangelo di Marco 16:16 leggiamo: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora questo versetto a me sembra che contrasti con Luca 23:43, dove è scritto che Gesù disse al cosiddetto ladrone pentito: oggi stesso tu sarai meco in paradiso. Ma come, se non era stato battezzato? Ebbene, amici, no, qui non c'è nessuna contraddizione, perché la salvezza la si ottiene per fede, fede nel sacrificio propiziatorio di Gesù, nel fatto che egli prese su se stesso tutti i nostri peccati e soffrì l'intera nostra condanna sulla croce. Il ladrone credette in Gesù e in fede gli chiese la salvezza che Gesù gli diede. Ora, il battesimo, contrariamente a quello che si insegna, non è un sacramento, non è necessario per la salvezza, ma è un semplice atto di obbedienza, il primo, al comando che Gesù dà ai suoi seguaci, con il quale essi simbolicamente testimoniano che sono morti al peccato, alla vita passata, alle vecchie tradizioni, e quindi sono immersi, sepolti, battezzati. Battezzare vuol dire immergere nell'acqua, per risorgere poi e per uscire fuori dall'acqua ad una nuova vita con Cristo Gesù. Se il ladrone sulla croce avesse potuto avere l'opportunità, senz'altro anche egli avrebbe seguito il suo atto di fede con un atto di obbedienza col battesimo. Nessuno può diventare cristiano senza una professione di fede in Cristo Gesù, perché cristiani non si nasce, non siamo fatti da altri, ma uno deve prima rendersi conto della propria peccaminosità, poi cercare un Salvatore che è solo Gesù Cristo, affidarsi a Lui, alla Sua grazia, e allora, quando una persona ha fatto questo, senz'altro egli vuol seguire il suo Salvatore in un atto di obbedienza qual è il battesimo. Amici, è nostra speranza che anche voi vogliate ricercare la salvezza che Cristo Gesù vi offre e che voi vogliate dimostrare, dopo che l'avete trovata e ne siete ben certi, questa fede vogliate dimostrarla con un atto di obbedienza, qual è il battesimo. E con questo, cari amici, noi siamo arrivati alla fine di questo programma. Non abbiamo più domande e così dobbiamo terminare con questa rubrica. Ringraziamo quelli che ci hanno scritto, ringraziamo voi cari amici che ci avete ascoltato. Rimanete in ascolto, il programma continua. Qui il pastore Eros Bacoccina che invoca su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Continuiamo a fare alcune brevi considerazioni sulla guarigione del paralitico di Capernaum e leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, dal capitolo 9, dal verso 4. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Or, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva dato cotale autorità agli uomini». Gesù difende qui la sua autorità, la sua condotta e il suo operato. Le parole di Cristo, i tuoi peccati ti sono rimessi, dirette al paralitico, sarebbero state veramente una bestemmia se le avesse pronunciate un altro uomo qualsiasi. Anzi, non avrebbero avuto né significato né senso. Gesù mise in evidenza ai critici che era molto facile pronunciare parole di perdono e di guarigione, ma che sarebbe valso se dietro ad esse non ci fosse stata una potenza, un'autorità capace di darle significato e forza. Gesù, col miracolo del paralitico, volle dimostrare in modo visibile che dietro le sue parole agiva un'autorità capace di perdonare i peccati. La guarigione del corpo era appunto la testimonianza di quell'autorità, un'evidenza della presenza e del favore divino. Ma tutti i miracoli e le guarigioni di oggi provengono da Dio? Simone turlupinò, ingannò il popolo samaritano facendo credere che le sue magie erano il risultato della potenza di Dio. Egli era solamente soddisfatto di impressionare il popolo, di meravigliarlo, senza mai affrontare il problema del peccato. Ci sono false religioni che pretendono di avere la potenza nella guarigione, ma che non hanno nulla a che fare con la croce. Ora, mentre è vero che anche oggi Dio usa la guarigione divina come una testimonianza all'Evangelo, è anche vero però che i miracoli che rigettano l'opera di Cristo e che non trattano il peccato non sono sufficienti a se stessi, non hanno quella potenza dietro di loro necessaria della autorità divina. Davide fu il primo a proclamare il Signore come perdonatore d'ogni iniquità e guaritore di ogni infermità. Infatti nel Salmo 103 egli afferma: «Benedici, anima mia, l'Eterno, egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità». La Bibbia ci rivela un Dio santo. Quando i miracoli sono il risultato dell'opera dello Spirito Santo, i peccati non vengono trascurati, ma vengono trattati e cancellati. Se nei miracoli che si fanno oggi il problema del peccato è ignorato, se l'opera del Calvario è rigettata oppure la redenzione per mezzo del sangue di Cristo è trascurata, allora possiamo essere certi che nessuno di essi è fatto da Dio. A questo punto una domanda viene spontanea: bisogna sempre prima trattare della liberazione dal peccato e poi della guarigione del corpo? Questo sembra il metodo ordinario, anche se Dio è sovrano e può fare delle eccezioni. Talvolta Gesù perdonò i peccati prima della guarigione, come nel caso del paralitico, talvolta ha guarito prima di trattare col peccato, come nel caso del paralitico alla piscina di Betesda, così come è descritto nell'Evangelo di San Giovanni, capitolo 5.

Alcuni anni fa fu portata in una riunione evangelica una ragazza che soffriva molto a causa della sua infermità. Il predicatore, avvicinatosi, le domandò se era contenta d'essere salvata. Allora essa lo interruppe dicendo: «Ascolti, lei ha un'insegna alla porta della chiesa che dice: noi preghiamo per gli ammalati. Ebbene, pregare

molti casi, come in questo, la guarigione è un mezzo per portare il popolo a Cristo. Molti che hanno cercato la guarigione hanno trovato invece Dio interessato alla loro salvezza. Evidentemente questo era il loro bisogno più grande. Non c'è una regola fissa nell'opera di Dio, ma possiamo essere sicuri che prima o dopo Egli metterà dinanzi a chi si accosta a Lui il problema del peccato. Ci domandiamo poi, aveva il paralitico la forza necessaria per prendere il suo lettuccio e camminare? No, egli non era in grado di muovere nemmeno un dito per ubbidire a Gesù, se gli fosse stato comandato. Ma se lui non aveva forza, le parole di Cristo avevano potenza ed autorità. Di fronte a quelle parole, i nervi inattivi e i muscoli contratti del paralitico furono ristorati. La potenza guaritrice di Gesù inondò il suo corpo nello stesso modo che il suo perdono e compassione avevano inondato l'anima sua. Il popolo imparò la lezione. Tutti davano gloria a Dio per la guarigione e per la salvezza dell'uomo paralizzato. In questo modo fu rigettata l'accusa di bestemmia che gli scribi avevano avanzato contro Gesù e fu riconosciuto il perdono di Dio dato all'uomo. È meraviglioso quando i critici dell'opera di Dio possono essere messi a tacere dalla testimonianza gioiosa di coloro che portano in sé l'evidenza dell'opera della potenza di Dio. In un vecchio castello c'era uno strumento musicale che per anni non era stato più suonato. La polvere, l'umidità, i vari cambiamenti di temperatura avevano alterato il suo complicato meccanismo durante gli anni di disuso. Il proprietario chiamò un esperto per farlo riparare. Questo ci provò, ma senza successo. Dallo strumento non uscivano altro che suoni discordanti. Un giorno il suo fabbricante venne al castello e si accorse subito di che cosa lo strumento aveva bisogno. Con amabile cura e abilità lo riparò e lo intonò. Nel castello subito risuonò una squisita e melodiosa musica. Così è delle nostre anime disordinate dal peccato. La loro condotta contraddittoria e confusa resta sino a che il divino artista non viene a ristorarle, a riaggiustarle, per rimetterle in armonia con lo scopo per il quale furono create. In ogni generazione tutti cercano il perdono e la pace della mente. Nessuno è capace d'aiutar se stesso come il paralitico di Capernaum e lo strumento musicale del vecchio castello. La sola speranza d'aiuto e di liberazione è quella d'andare al figliuolo di Dio, Cristo. Egli solo può darci pace e portarci la liberazione di cui abbiamo bisogno. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata ti daremo i recapiti, per cui potrai contattarci e dirci anche la tua opinione in merito a questo programma.
3: È una cosa grande trovarsi davanti a Dio. Ebbene, Mosè si trova davanti a Dio. Vediamo cosa succede.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati carissimi amici ascoltatori, e possiamo aprire il libro più letto e lo apriremo al capitolo 24 di Esodo. Ieri abbiamo iniziato a leggere appunto questo capitolo dal secondo libro della Bibbia, vale a dire, come vi dicevo prima, il libro di Esodo. Questo capitolo 24 conclude la sezione relativa alla legislazione sociale, iniziata con il capitolo 21. Vedremo che il Signore in questo capitolo chiama Mosè sulla montagna, dove appare la gloria di Dio e i figli di Israele si impegnano a ubbidire. Poi Aaron ed Ur vengono incaricati di governare il popolo durante l'assenza di Mosè. Ma leggiamo adesso i primi 8 versetti. Poi Dio disse a Mosè: «Sali verso il Signore, tu e Aaron, Nadab e Abiu, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo avanzerà verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno, e neppure il popolo salirà con lui». Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una voce e disse: «Noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette». Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo». Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». E questa è la seconda volta che Israele dichiara all'unanimità di voler ubbidire a Dio e alla sua legge. È giusto ricordare che la prima volta essi aderirono al patto pur non conoscendo fino in fondo ciò che esso avrebbe comportato, perché la legge non era stata ancora data. Espressero quindi in linea di principio la volontà di sottomettersi alla legge pur non conoscendola. Adesso, pur di fronte alla serietà del momento e alla perfezione della legge di Dio, tra l'altro non ancora completa, ribadirono questa loro volontà. Essi erano evidentemente molto fiduciosi, si sentivano in grado di soddisfare la giustizia e la santità di Dio, ma non conoscevano la debolezza dell'animo umano in generale, né la loro in particolare. Essi effettivamente pensavano di poter osservare la legge di Dio, e ciò è l'aspetto peggiore della loro autoillusione. Essi promisero di obbedire a Dio, ma non lo fecero.

C'è da meravigliarsi di come Israele si sia illuso, ma purtroppo allo stesso modo si illude tanta gente che ritiene di poter essere salvata e vivere per la legge. Coloro che credono di raggiungere gli standards di Dio ingannano se stessi, e questa è una cosa terribile. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 8, ci ricorda: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Tu non vorresti mai ingannare i tuoi vicini, tua moglie, tuo marito o quelli che ami, ma certamente puoi ingannare te stesso. Vorresti poter pensare che ci sia un po' di verità in un uomo che dichiara di essere senza peccato, ma Giovanni dice che non vi è verità in lui. Giovanni riprende questo concetto anche in Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 10, quando dice: se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Dice che, così dicendo, facciamo Dio bugiardo. Amici, Dio non è bugiardo, non vorrei chiamarlo così se fossi in voi. La miglior cosa da fare è non vantarsi mai della propria bontà. L'uomo naturale ritiene di poter piacere a Dio, ma non ci riesce. Tu e io non possiamo piacere a Dio, poiché non possiamo raggiungerne gli standards, i livelli. Dimentichiamo troppo facilmente che siamo, al presente, membri di una razza totalmente corrotta per quanto concerne le cose di Dio. Se ne dubitate, date uno sguardo intorno a voi. Guardate al peccato che ci circonda, la confusione, l'ateismo e l'assenza di Dio dappertutto. Dio è totalmente nel vero quando dice ai Romani, al capitolo 3, versetto 10, «Non c'è nessun giusto, neppure uno». Viviamo in un mondo che chiama il peccato una cosa buona, e è buono ciò che invece è cattivo. I profeti già dissero che questi giorni sarebbero sopraggiunti. Bene, essi sono certamente arrivati.

Tornando al nostro testo, possiamo notare come Mosè fece costruire un altare circondato da 12 pietre, quale simbolo delle 12 tribù, e il patto venne ratificato con un sacrificio cruento. Dio e il popolo entrano in comunione attraverso il sangue del sacrificio sparso sull'altare, che rappresenta Dio, e poi sparso sul popolo. Il sangue rappresenta la morte redentrice. Abbiamo già visto questo aspetto simbolico quando abbiamo parlato della Pasqua, la festa istituita da Dio a ricordo della notte della strage dei primogeniti egiziani. Brevemente possiamo ricordare, usando per farlo quanto detto dal dottor Jones, studioso della parola di Dio, la vittima, e quindi il suo sangue, doveva costituire un'offerta vicaria a Dio per la redenzione delle famiglie ebraiche. Il fatto poi che l'animale venisse arrostito sul fuoco e interamente mangiato o consumato dal fuoco stesso indicava la completa consacrazione del sacrificio per uno scopo sacro e la partecipazione ad esso con sacro timore e pentimento. Indicava che ciò che veniva offerto a Dio era da Lui accettato e diveniva un mezzo di libertà, un mezzo di vita per il suo popolo. Qui il sangue è sparso prima sull'altare, in segno di propiziazione, necessario cioè a placare l'ira di Dio, e poi sul popolo come segno di redenzione. Chi si rifugiava sotto quel sangue era al riparo dall'ira di Dio contro il peccato.

Ancora prima che Dio desse loro la legge sulle tavole di pietra, gli israeliti sono resi consapevoli che occorre essere aspersi con il sangue di un sacrificio per la colpa. Ebrei 9:22 dichiara: secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con il sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Tutto questo era figura, e lo sarà per tutto l'Antico Testamento, della necessità di un sacrificio per il peccato, di una vittima immolata alla giustizia divina. Era figura, insomma, di Gesù Cristo. L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive: ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 7. Nella stessa lettera, nel capitolo 2, al versetto 2, Giovanni scrive così: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio ripete questo molte volte. La vita deve essere offerta e un prezzo deve essere pagato affinché ognuno di noi possa avere accesso al cielo. Questo prezzo è stato pagato dal Signore Gesù sulla croce. L'uomo non poteva e non può far nulla, può solo credere in Lui e accettare il suo sacrificio.

Proseguiamo ora nella nostra lettura con i versetti 9, 10 e 11. Poi Mosè e Aronne, Nadab e Abiu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele, anzi, essi videro Dio e mangiarono e bevvero. Essi videro Dio. Deve essere compreso alla luce delle altre scritture. In realtà nessuno può vedere Dio, poiché egli è spirito. Giovanni 1,18 ci ricorda: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Ciò che essi videro fu una rappresentazione di Dio. Tutto ciò che noi oggi sappiamo del Padre lo sappiamo attraverso il Figlio. Io non so come Dio Padre osserva le cose, come percepisce, come Egli pensa, poiché in Isaia 55, versetti 8 e 9, leggiamo: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Ma Gesù ci ha rivelato il Padre. Mosè, Aronne, Nadab, Abiu e i 70 anziani di Israele non videro Dio il Padre, ma videro una rappresentazione di Dio.

Più tardi Mosè chiese di vedere Dio, poiché fino ad allora avevano visto solo una sua manifestazione. Anche Filippo, nell'alto solaio, voleva vedere Dio. Infatti disse: «Signore, mostraci il Padre, e questo ci basta». Puoi controllare queste parole in Giovanni 14,8. Il Signore Gesù replicò dicendo: «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre?» Quindi chiunque vuol vedere Dio deve passare per Gesù Cristo. La verità è dunque che non possiamo andare direttamente a Dio. Abbiamo bisogno di un mediatore. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, l'uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Prima Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. In senso figurato potremmo dire che Gesù mette una mano in quella del Padre e l'altra nella nostra, creando un legame tra l'uomo e Dio Padre. Noi non possiamo raggiungere il Padre da soli e lo dobbiamo riconoscere.

0: Leggiamo ora l'ultima parte del capitolo 24 di Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Sali da me sul monte e fermati qui. Io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli di Israele». Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: «Aspettateci qui finché non torneremo da voi. Aronne e Ur sono con voi. Chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro». Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. La gloria del Signore rimase sul monte Sinai e la nuvola la coprì per 6 giorni. Il 7° giorno il Signore chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Compare a questo punto un nuovo personaggio, Giosuè, colui che era destinato a diventare il capo del popolo di Israele alla morte di Mosè, colui che doveva condurre Israele a prendere possesso della terra promessa. Ma prima che tutto ciò accada, il giovane Giosuè ha bisogno di essere formato, ha bisogno di essere istruito. Dio inizia quindi a prepararlo. Ha molte cose da insegnargli prima che sia pronto a guidare Israele. Mosè dunque risalì sul monte, lasciando ad Aronne e Cur la responsabilità del governo del popolo. Fu durante il tempo trascorso sul monte Sinai che Mosè ricevette tutte le istruzioni che fanno parte del rimanente di questo libro. E domani, l'ultima puntata della settimana, ci permetterà di dare uno sguardo al nuovo capitolo, il capitolo 25 del libro dell'Esodo. Vi saluto e vi invito a risentirci proprio domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo di essere nuovamente sintonizzati sulla nostra frequenza e di darci la possibilità di avere questo incontro insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti da 14 a 16.

Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

0: scrivendo la sua seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, verso 19, l'apostolo Paolo dichiarò che il Signore conosce perfettamente coloro che gli appartengono e questi hanno la responsabilità di allontanarsi dal peccato per vivere in modo conforme alla volontà di Dio. Parlando di un altro gregge, di un altro ovile, il Signore annunciò l'universalità della sua grazia, una grazia che fin dall'eternità conosce, preconosce e predestina, che chiama e giustifica in vista della gloria coloro che Dio ha voluto. Alla luce delle parole del Cristo, il nostro orizzonte si allarga e comprendiamo che il gregge salvato da Dio non sarà poco numeroso, non sarà limitato da una sola etnia, a pochi popoli, circoscritto a determinate aree geografiche, diviso dalle differenze razziali. No, sarà anzi un solo popolo, anche se formato da persone proveniente da tutti i tempi e da tutti i luoghi della terra, e avrà un solo meraviglioso pastore, un solo Signore, Gesù Cristo. E sarà un popolo immenso. La folla inneggiante Cristo che l'apostolo Giovanni vide in visione e di cui ci parla è tanto numerosa che nessuno era in grado di contare, e proveniva da tutte le nazioni, da tutti i popoli e da tutte le lingue che sono sulla terra. Il Signore Gesù non è morto per pochi, ma ha dato la sua vita per un popolo numeroso, un popolo disperso sulla terra fra tutte le nazioni, un popolo frazionato, ma non diviso, perseguitato, ma mai vinto, sofferente, ma non distrutto. Un popolo militante, la Chiesa che il Signore conosce in tutti i suoi singoli membri e che raccoglierà vicino a Lui nella sua gloria. E allora vi sarà un solo gregge e un solo pastore. A volte noi cristiani perdiamo di vista questa dimensione universale. Ci sentiamo pochi, deboli, impotenti di fronte ai mali e ai tanti bisogni di questo mondo. Realizziamo di essere indifesi e insufficienti ad affrontare i grandi problemi della vita. Spesso ci risuonano alla mente le parole di Gesù, contenute nel capitolo 12 del Vangelo di Luca: non temere, piccolo gregge. La nostra visione è limitata, come quella del profeta Elia, che si credeva solo, mentre 7000 uomini erano con lui. Ci sentiamo angosciati, oppressi, avendo dei timori circa il futuro. Anche se nel frazionamento appariamo come piccole greggi, dobbiamo pensare che non siamo soli. Il popolo di Dio è grande. La sua famiglia è numerosa, più di quanto possiamo immaginare. È il nostro unico e buon pastore. È il Signore onnipotente che veglia su noi e provvede per noi. Noi che siamo insieme facciamo tutti parte di questo piccolo gregge o di questo grande popolo che il Signore ci rivela nella sua parola?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Come il torrente, la mente attiva non stagna. È un autore sconosciuto. Però il pensiero del torrente che scende dalla montagna, paragonato alla mente, a una mente attiva che non stagna, che continua a muoversi, che continua a muovere tutto quello che travolge. Una mente sempre capace di nuovi stimoli, pronta a cogliere allegramente ogni novità, anche se sconvolge e rimuovere le pietre del passato, così aguzze, così pungenti, ma che a forza di passarci sopra, queste pietre perdono il loro taglio, perdono la loro spigolosità e così diventano tonde e come le pietre del torrente diventano tonde, ma non erano tonde quando il torrente ha cominciato. Erano pietre squadrate, erano pietre aguzze, erano pietre taglienti che oggi non tagliano più perché l'acqua è passata, è ripassata. Se voi ci fate caso, le pietre del fiume sono tonde, ma non erano tonde quando sono nate. Erano probabilmente detriti di una qualche roccia rotta, di una qualche montagna franata, e sono diventate pietre tonde. E così è ancora l'effetto del torrente sopra le pietre, e così è l'effetto di una mente attiva sulle difficoltà della vita. Una mente attiva, una mente capace di affrontare ogni problema, di girarci attorno, di accarezzarlo, di farlo rotolare, di portarlo avanti, di portarlo sempre più a valle. Così è quello che avviene attraverso una mente attiva. La situazione non stagna mai, anzi, siamo capaci di trasformare situazioni così taglienti, così aguzze, così taglienti nella nostra vita e portarle a una situazione di maggiore vivibilità. È così che essere felici in questo mondo pieno di problemi e di tristezze è possibile. Essere acqua fresca sempre zampillante, lavando con il nostro passaggio ogni sporcizia e togliendo ogni asperità, ogni durezza, ogni tagliente. Ebbene, questa è una vocazione che Dio chiama e dà ad ognuno di noi. Anzi, mi viene in mente le parole che Gesù ha pronunciato: chi crede in me, lui stesso diventerà una fonte, una sorgente di acqua pura che zampilla, che continua a dare acqua sempre. Ebbene, il passaggio dei cristiani su questa terra deve essere proprio così: quest'acqua zampillante che non stagna mai, quest'acqua che esce fuori in abbondanza, che continua nonostante la siccità o le difficoltà, continua a zampillare e non ha paura di essere spesa, non ha paura di essere usata, non ha paura di sporcarsi, perché sa che laverà. E così è di ogni figlio di Dio che passa in questo mondo e porta gioia, porta pace e porta con sé la vitalità di Cristo. Che Dio ti benedica. Un saluto da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Ed eccomi qui, cari e fedeli amici ascoltatori. No, no, non manco mai al nostro appuntamento perché ho cose troppo importanti da dirvi. Siete pronti? Volete ascoltarle? E allora su con la vita, su con gli orecchi, su col cuore, mentre diamo inizio al programma con questo bellissimo

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo sesto. Qui vi leggeremo dal 59esimo fino al 69esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe, e diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai suoi discepoli: non ve ne volete andare anche voi? E Simon Pietro gli rispose: e Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e non abbiamo noi creduto ed abbiamo noi conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

E qui a questo punto, cari amici, devo proprio congratularmi con voi che ci state ascoltando. Infatti ci risulta che fra coloro che si sintonizzano con noi così per caso, la maggior parte subito cambiano stazione. Il resto lo fanno dopo 10 minuti. E pochi sono quelli che restano con noi fino a questo punto del programma, perché questo è un programma religioso e la maggior parte della gente oggi non vuol saper niente di religione. Questo non risulta vero solo nel caso delle stazioni radio, ma pure nella frequenza con cui la gente si reca alla chiesa. Oh, sì, lo so, tutti si chiamano cristiani, gli italiani sono tutti cristiani di nome, ma in chiesa non ci va che pochissima gente. Ora, questo non è un fatto che risulta solo al presente, non è questo un fenomeno moderno, questo era comune anche nel passato e persino ai tempi di Gesù. Oh sì, si correva dietro a lui quando moltiplicava i pani, i pesci, quando faceva miracoli, sanava gli infermi, risorgeva i morti. Ma quando li esortò a prendere la sua croce e a seguirlo, ecco che tutti lo abbandonarono. Infatti troviamo persino i suoi discepoli nel capitolo 6 di Giovanni, che abbiamo poco fa letto, che quando apertamente Gesù chiama la gente al servizio, al dare, al soffrire, persino molti dei suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. La folla era scomparsa, Gesù rimane solo. Solo con i più fedeli, con gli apostoli. E alzando il capo e notando l'ovvia impressiva solitudine, apre la bocca e malinconicamente dice loro: «E voi che cosa fate? Non ve ne volete andare pure voi?» Dopo aver fatto così tanto bene alla gente, eccolo lì con il prospetto di restare solo, incompreso e sconfitto. Tommaso Kempis, nel suo capolavoro L'imitazione di Cristo, scrive: «Vi sono molti che amano il celeste regno di Gesù, ma pochi che portano la sua croce. Molti che desiderano le consolazioni, ma pochi che accettano le sofferenze. Gesù trova molti compagni di mensa, ma pochi di astinenza. Tutti bramano aver parte della sua gioia, ma pochi vogliono soffrire qualche cosa per lui. Molti seguono Gesù fino alla frazione del pane, ma pochi fino a bere il calice della passione». Vedete, amici, Cristo è venuto per raccogliere un gregge, per cercare le pecore smarrite, per chiamare i peccatori a ravvedimento, ed ecco che al suo amoroso richiamo, invece di andare a lui, chi va di qui, chi va di là, e tutti ad uno sono ghermiti da Satana, che è in agguato. Sono 2000 anni che Gesù chiama, che Gesù cerca, che Gesù forma la sua chiesa e ancora non è completa. E così oggi la sua voce malinconica e penetrante giunge fino al cuore di tutti noi e ci domanda: «Anche voi ve ne volete andare da me?» Uomini, donne, bella gioventù piena di vigore e di sapienza, vengono, vedono questo Gesù, lo sentono parlare, ascoltano il suo accorato e persuasivo invito, intuiscono la grandiosità dei suoi ideali, subiscono il magnetismo della sua eterna personalità, ma poi passano e si allontanano. Tanti lo sentono parlare da questi programmi, ne restano entusiasti ed entusiasti scrivono pure a noi, ma poi quando si tratta di fare una decisione di lasciare le cose vecchie e di dedicarsi a lui, allora ci si ripensa sopra e ci si raffredda.
Oh sì, certi, restano per un po', restano fino a che Gesù offre loro qualche cosa di cui hanno bisogno, sia del pane, del prestigio, sia di lode, sia di adempimento delle tradizioni dei padri o le consuetudini della società. Ma poi, quando si delinea la rinuncia, il sacrificio, la consacrazione, allora si lascerà Gesù solo. E lui ripete ad ognuno di noi: anche voi ve ne volete andare da me? Solo se ne deve stare Gesù? Solo egli deve portare la croce? Amici ascoltatori, prendete un minuto di tempo, meditate su questo soggetto e rispondete: siete voi con Gesù? È questa domanda. Noi possiamo sentirci sconfortevoli perché richiede una risposta che non si può dare immediatamente, e in verità questa non è una domanda facile. La ragione per cui i farisei, il popolo e finanche i discepoli lasciarono Gesù solo fu che essi non poterono incorporare la sua teologia nella loro religione, i suoi precetti nelle loro dottrine. Chi mai poteva capirlo? Il tuo dire è duro, dissero gli apostoli. Fino ad ora parlavi in parabole e noi ti capivamo, ma ora non ti comprendiamo più. E amici, per certo non è cosa facile capire Gesù e fare un paragone fra la sua dottrina e quelle che ci hanno insegnato, perché è difficile paragonare la luce con le tenebre, l'errore con la verità, il divino con l'umano, lo spirito con la carne. È difficile perché, amici, notate, noi vogliamo comprendere l'immensità della mente di Dio con la nostra minuscola mente di uccello. Scrivendo ai Corinzi, Paolo dice che la mente carnale, cioè la mente umana, non può capire le cose spirituali, e se noi dovessimo decidere di stare con Cristo o di lasciarlo in base a questo requisito, cioè sulla nostra abilità di comprenderlo, io penso che ognuno di noi faremmo come fece quella folla e torneremo alle nostre facili tradizioni, ai nostri facili costumi, piuttosto che avventurarci in un'esperienza di cui ignoriamo gli effetti. Ma amici ascoltatori, vedete, ciò che deve decidere in noi se restiamo o no con Gesù non deve essere la nostra capacità intellettuale, non è la nostra testa. Noi nei Proverbi leggiamo infatti che non ci dobbiamo appoggiare sul nostro discernimento. Non deve essere questa una decisione scaturita dal ragionamento nostro, ma deve essere una decisione che viene dal nostro cuore. Noi vogliamo stare Gesù non perché lo comprendiamo, ma perché lo amiamo. Dite, amici, avete voi sposato forse vostra moglie, o viceversa voi, care gentili ascoltatrici, avete sposato i vostri mariti perché li comprendevate bene? Ma certo no. Infatti a volte, dopo anche 40 anni di matrimonio, ancora non ci comprendiamo bene. Quella non era la ragione. Ci siamo sposati perché amavamo la compagnia

cadere spesse volte, ma ciò non lo trattenne dal restargli fedele fino in fondo, perché Pietro amava Gesù. Sì, amici, la decisione di seguire Gesù non viene fatta sulla base della religione o della bontà o dell'onestà di una persona, ma sull'amore che d'un tratto irresistibilmente ci spinge verso questo misterioso maestro che mai abbiamo visto e, come dice l'apostolo Pietro, ma nello stesso tempo voi amate. E così lo amiamo e gli diamo tutto noi stessi. Amici ascoltatori, noi dobbiamo andare da questo Gesù non perché è bene farlo, non per obbedire ai genitori, non perché siamo nati così in questa chiesa, non per fare un piacere al pastore o perché vogliamo stabilire un grado di rispettabilità, ma perché ci siamo innamorati di lui, sì, perché noi l'amiamo. Oh, come oggi siamo venuti lontani da questo concetto basilare. Oggigiorno si diventa cristiani senza neppure che ce ne accorgiamo. Appena uno è nato è portato in una chiesa e mentre dorme è passato attraverso una cerimonia di cui lui non conosce il significato. Ed ecco è dichiarato cristiano, se gli piaccia o no. Amici, io sfido voi tutti e qualsiasi altra persona che vogliate nominare a farmi vedere nella Bibbia dove è scritto che cristiani lo si diventa in tale maniera e che Cristo ha mai richiesto funzioni e cerimonie per diventare suoi discepoli. Tutto quello che io trovo scritto è: se mi amate, seguite i miei comandamenti. Chi non mi ama più di suo padre, di sua madre e di tutto il mondo non è degno di me. No, non cerimonie, ma amore, amore che nasce nel nostro cuore e che è professato con una resa assoluta e incondizionata alla volontà del Maestro e dimostrata con la nostra aderenza a un gruppo di cristiani che in tale maniera e non come gli uomini fanno vuole seguirlo studiando la sua parola, praticando il suo Vangelo, vivendo in accordo col suo stesso esempio. Amici, non è vero che tutte le religioni sono uguali e che oggi o domani tutte le religioni, la vostra e la mia, si uniranno. Questa è una menzogna diabolica di Satana. Mai, mai la luce del Vangelo si unirà con le tenebre di dottrine scaturate dall'immaginazione umana. Amici ascoltatori, accettate l'appello del Signore oggi. Non so per quanto noi potremo continuare ad esortarvi a venire a voi con questi programmi che diventano sempre più costosi. Uno di questi giorni saremo costretti ad abbandonarli, uno di questi giorni il Signore cesserà di parlarvi nel cuore e allora che sarà? Ricordatevi che dovrete affrontarlo e che egli vi domanderà conto di ciò che voi avete fatto di lui. Lo amate Gesù? Potrete voi affrontarlo ora così come siete? Se voi lo farete, se voi farete questo, allora ricordatevi che egli pure vi accetterà. Se però voi lo rinnegherete, egli vi rinnegherà. Ora egli pure domanda ad ognuno di noi se ne volevamo andare anche noi. E amici, l'apostolo Pietro seppe dare una buona risposta quando disse: e a chi noi mai potremo andare? Tu hai parole di vita eterna. Oh, quanta verità c'è in questa risposta. Infatti, amici, a chi mai noi potremo andare? Andremo noi alla chiesa? Ritorneremo noi fra le dottrine cangianti e inconclusive che mai ci hanno soddisfatto né saziato? Andremo noi alla scienza? Andremo noi ai vuoti programmi della televisione? Dove andremo? A chi ci affideremo noi? Alle religioni degli uomini? No, noi dobbiamo andare a Cristo e alle sacre scritture. Scartiamo tutte le religioni, scartiamo la scienza, scartiamo tutte le filosofie degli uomini e andiamo solo.

a Cristo Gesù. Sì, Pietro ha ragione, l'unico è Cristo, perché egli ha parole di vita eterna. E infatti, amici, a differenza di ogni altra filosofia e di ogni altro dogma, la parola di Dio, la Sacra Bibbia, ha un effetto strano su di noi. Alcuni mesi un membro della nostra chiesa cercava di dare una Bibbia a un conoscente e questi gli rispose: no, io non lo voglio quel libro lì, perché è un libro strano, è un libro che cambia le persone. E il nostro fratello in fede, incalzando e interessato più che mai da quella spontanea assertione, domandò: e come le cambia le persone? Come ti sembra a te? E quel giovane pensò un po' e poi rispose: certe le cambia in meglio, certe le cambia in peggio. Oh amici, egli disse una grande verità: sì, la Bibbia cambia le persone, e chi la ubbidisce viene cambiato in meglio, ma chi la disubbidisce diventa peggio di prima. Sì, Gesù parla, le sue parole, il suo Vangelo dà vita eterna, dà una vita spirituale nuova che trasforma l'individuo, che lo salva e che lo rende affine al Maestro. Egli ci promette che a chiunque lo accetterà darà questa vita, vita eterna. Oh amico in ascolto, non vorresti anche tu far questa decisione? Accetta il Signore Gesù, accettalo, dagli l'amore del tuo cuore ed egli diverrà per te il Maestro, l'amico, il Salvatore, che ti porterà da questa vita in una vita eterna. Che Dio ti benedica mentre tu fai ora questa tua decisione.

Questo programma vi è stato presentato dalla Buona Novella Broadcast, con sede in San José, Stati Uniti. Se volete mettervi in contatto con noi, se avete domande, potete scrivere a La Buona Novella, casella postale 34 55052, Fornace di Barga, provincia di Lucca. Oppure potete mandare un'email all'indirizzo di posta elettronica labuonanovella@tin.it. Riceverete in omaggio, se lo gradite, una copia del Nuovo Testamento. Per ora vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione. Nel frattempo possa Dio benedirvi grandemente.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Amici ed amiche, benvenuti a questo appuntamento con Contrappunti, quest'oggi in mia compagnia. Ecco, un numero monotematico quello di oggi, dopo capirete di che cosa si tratta. Ecco, volevo cominciare con alcune esortazioni. Ecco, molte volte sicuramente ci siamo sentiti non conosciuti, ci siamo sentiti come lasciati fuori al freddo, come se fossimo senza casa. Forse pensiamo che non importi a nessuno se ci siamo persi. Ecco, non crediamo a questo, è una menzogna, non c'è qualcuno a cui possiamo rivolgerci, non dobbiamo perderci d'animo, c'è speranza, c'è qualcuno che non ci abbandonerà mai, e sapete già di chi sto parlando. Se questo mondo è un luogo solitario per noi, allora gettiamoci fra le braccia dell'amore. C'è un Dio di cui possiamo fidarci, un Dio che ci conforterà, ci rialzerà, un Dio che non ci abbandonerà mai. Se stiamo cercando un amico che sarà sempre fedele, che resterà con noi al nostro fianco per sempre, allora ecco, confidiamo in colui che non ci abbandonerà mai. Egli, Dio, ha dimostrato il suo amore, quindi apriamoci ora a tutto quello che Egli è per noi. Lui sente il nostro grido, vede le nostre lacrime, conosce il nostro dolore e tutti i nostri timori. Il Signore ci aspetta a braccia aperte e desidera vivere nel nostro cuore. Ecco, quando faremo questo passo, ecco, non saremo più soli. Ecco, una piccola esortazione tratta dalle parole della prima canzone che ascoltiamo quest'oggi. If This World, vuol dire Se Questo Mondo, l'ascoltiamo adesso da Jassy Velasquez. Dopo avremo un ospite, però non vi dico di più, vi invito a restare in mia compagnia. Intanto buon ascolto.

0: Allora, quest'oggi qui a Contrappunti abbiamo un ospite, si tratta di Massimiliano, Max per gli amici, e a lui chiediamo di raccontarci un pochino quello che è stato questo suo percorso di fede. Max, benvenuto, a te la parola.
1: Sì, eccomi a voi, intanto vi voglio salutare a tutti. E niente, io ho conosciuto, diciamo, personalmente, se così si può dire, Gesù Cristo all'età di 12 anni, dopo, diciamo, una vita, primi anni di vita sono stati abbastanza difficili, soprattutto per la mia famiglia, quindi il contesto in cui ho conosciuto Gesù è stato particolarmente duro, mi ha in qualche modo agevolato, se così possiamo dire. E infatti, diciamo, mio papà aveva date o che era venuto a conoscenza tramite sua cugina che venne dalla Svizzera, di Gesù Cristo, sentì parlare per la prima volta di Gesù Cristo in un modo autentico e reale, appunto quando io avevo solamente 3 anni. E diciamo, questo è stato un bene per lui, ma per la mia famiglia la conoscenza di Gesù Cristo di mio papà ha portato una serie di problemi all'interno della famiglia. Infatti mia mamma non accettò di buon grado questa decisione di mio padre, infatti lui cambiò chiaramente in meglio, però questo era completamente diverso da quello che mia mamma aveva conosciuto, insomma, l'uomo che aveva di fianco. Quindi se prima era un uomo particolarmente superficiale, se era una persona un po' che pensava a sé, le cose dopo divennero assolutamente differenti. Questo, nonostante fosse un bene, mia mamma faceva fatica a capire un cambiamento così.
0: La presenza di Cristo a volte scombussola un po',
1: Certamente, assolutamente. Infatti mio papà, tra mio papà e mia mamma, le cose non andavano molto bene in questi, appunto, nei primi anni della mia vita, appunto a causa di questa cosa. E anch'io ne ho sofferto tanto e ho subito così delle pressioni psicologiche dovute soprattutto al fatto che in famiglia le cose non andavano d'accordo, quindi vedevo i miei genitori che non andavano d'accordo, e quindi anch'io ne ho subito. E sono cresciuto con purtroppo tanti complessi, facevo fatica a rapportarmi anche con i miei coetanei, i miei amici, però devo dire che mio papà mi è sempre stato molto vicino in quegli anni, per cui ho avuto sempre una spalla su cui piangere, poter anche sentirmi consolare. Mio papà ha fatto veramente un buon lavoro nei primi anni della mia vita, così, insomma, mi è stato molto vicino. E il tutto, diciamo, ha proseguito fino all'età, appunto, di 12 anni, quando seriamente mi misi, così, forse per il grande bisogno che avevo nel mio cuore, per la solitudine che provavo, anche perché non avendo tanti amici, ho iniziato a cercare seriamente Gesù. Quindi mi ero impegnato a leggere la sua parola, mi impegnavo anche a pregare, chiedendo veramente che lui, di poterlo conoscere, proprio perché il vuoto che all'interno sentivo e la mia solitudine mi portavano veramente a essere molto sensibile alla sua parola e anche a pregare. Fino a che un giorno, durante, così, era una domenica mattina, avvertì proprio la sua voce, che chiara parlava al mio cuore, una voce che non avevo mai udito prima, ma che avevo la completa certezza che era lui che stava parlando in quel momento al mio cuore, mi stava rivolgendo una domanda molto importante, se ero disponibile a lasciargli la mia vita a lui. Lui voleva diventare praticamente re sovrano e aveva l'intenzione di prendersi cura di me.
0: Senti, Max, come hai risposto a questa tua domanda? Lo vediamo fra un attimo. Volevo fare una pausa musicale adesso. Se hai qualcosa da proporre tu, che vorresti ascoltare, da far ascoltare anche agli altri, hai questa facoltà di proporre qualcosa per radio.
1: Va bene.
0: Hai in mente qualcosa?
1: Allora, stavo pensando quella dei Free Voices, dovrebbe essere Che motivo hai?
0: Ok, allora la ascoltiamo, poi dopo riprendiamo il discorso.

0: Erano i Free Voices, il brano si intitolava Che motivo hai? Brano proposto da Max, che è con noi al telefono. Max, a te di nuovo la parola.
1: Sì, ecco, niente, eravamo rimasti appunto al fatto che, come avevo risposto, avevo sentito questa, così, la voce di Gesù che si rivolgeva a me, appunto non avevo mai sentito la voce, ma capivo chiaramente che era lui che si stava rivolgendo a me, non erano dei miei pensieri o delle voci interne mie, ecco, personali. Mm-hmm. Questa voce mi faceva capire chiaramente che lui voleva prendersi cura di me, se io ero disposto a lasciargli le redini della mia vita. E io stavo in quel momento facendo breccia nel mio cuore, perché io ero una persona che avevo bisogno di qualcuno che potesse prendersi cura di me, potesse accompagnarmi nella vita. E io in quel momento risposi affermativamente, avevo proprio tutte le intenzioni di lasciargli completamente la signoria della mia vita, e mi sono iniziato a piangere. Le persone che erano intorno a me non capivano quello che accadeva, ma io sapevo, e mi sentivo, più piangevo più sentivo una gioia nel mio cuore che mi riempiva completamente. Avevo sperimentato per la prima volta la bellezza di vedere ogni cosa che era brutto dentro di me cancellato.
0: E il perdono dei peccati,
1: molto,
0: no?
1: Leggero, sì, assolutamente. Avevo proprio la consapevolezza che ogni cosa che avevo commesso era stato perdonato, e soprattutto mi sentivo leggero come mai ero stato leggero. Proprio la mia anima poteva volare, poteva spiccare il volo. La gioia che solamente una persona che ha provato e ha conosciuto veramente la persona di Gesù può sperimentare. E da lì, appunto, avevo 12 anni, ho iniziato, diciamo, la mia vita con Gesù è iniziata proprio in quel momento. Infatti la consapevolezza di appartenergli, la consapevolezza che lui non mi lasciava, mi accompagnava ogni giorno, e questo mi ha accompagnato fino ad ora. Ho avuto dei momenti nel corso, soprattutto dell'età in cui sono andato, poi ho frequentato le superiori, dei momenti in cui ho avuto degli alti, dei bassi, ho avuto dei momenti anche un po' di scoraggiamento.
0: Ecco, però, perché è importante, Massimo, scusami, è importante dire questo, perché può sembrare, e non vogliamo dare queste false illusioni, che sì, tutto sia rose e fiori nella vita cristiana, invece no, i problemi ci sono ancora.
1: Assolutamente. Io posso dire che ero giovane, per cui sì, diciamo che dopo, all'inizio della scuola, ho iniziato ad avere un po' qualche difficoltà, soprattutto perché così era la prima volta che mi esponevo, diciamo, in modo così pieno in un mondo dove all'età di 15-16 anni i ragazzi iniziano ad avere pochi scrupoli anche nel fare certe cose sbagliate. In un qualche modo io ero rimasto un po' condizionato, anche se non avevo fatto nulla di grave, però ero in qualche modo, da una parte, affascinato, incuriosito, perché avevo conosciuto chiaramente un ambiente un po' diverso, e però allo stesso tempo sentivo che ero, come dicevo appunto, un po' affascinato da questo mondo. Per cui ho vissuto per circa due anni e mezzo
0: ai margini così, della vita cristiana,
1: non so. Perfetto, ai margini, direi che proprio questo sia il termine giusto, ai margini della vita cristiana, e questo in un qualche modo ne ho sofferto. Però io posso dire che grazie a Dio poi il Signore mi ha, come dire, ripreso, mi ha fatto sentire di nuovo la sua mano vicino a me, e ho potuto andare avanti nella mia vita cristiana, dando proprio una decisione nuova alla mia vita. Io ero sempre più deciso a veramente ad appartenere e lasciare che lui potesse essere veramente il Signore della mia vita. Quindi è stato importante anche quel momento, anche se purtroppo ho fatto delle esperienze anche amare, perché comunque mi è servito per confermare ulteriormente quello che era la decisione che avevo preso a 12 anni. Cioè, io veramente ho conosciuto le cose belle, le cose brutte di questo mondo, ma ho compreso che Gesù deve essere il mio Signore. Io desidero che lo sia, perché la vita ha un senso solamente quando Gesù è al primo posto. Così fu importante quel momento. E niente, poi gli anni chiaramente sono passati, ho iniziato a entrare nel mondo del lavoro, E strano a dirsi, io proprio ho iniziato a fare un lavoro che proprio mi dà l'opportunità di poter essere vicino a delle persone. Sono attualmente un agente di commercio, ho la possibilità anche nel mio lavoro di poter testimoniare di quello che è Gesù nella mia vita. Non solamente, diciamo, un Gesù che è così, che si incontra la domenica mattina in una chiesa o meno, ma una persona che ti accompagna giorno dopo giorno ed è vicino a te, sia nei momenti in cui le cose possono, tra virgolette, funzionare, le vedi positivamente, sia anche nei problemi, perché appunto, come dicevi tu prima, la vita cristiana non è solamente rose e viole, tutte le cose vanno bene, ci sono anche tante volte dei problemi, delle grandi sofferenze. Però diciamo, sì, dimmi pure.
0: E avere Dio con noi fa veramente una gran differenza.
1: Assolutamente, infatti io posso dire che ho avuto, come lui, c'è una promessa di Gesù quando ha lasciato i suoi discepoli, che diceva appunto che io sarò sempre con voi fino alla fine della vostra vita. Questo posso dirlo chiaramente, che la presenza di Gesù Cristo è stata costante ed è stata vicino a me sempre. E anche le situazioni, le prove difficili della mia vita, le sofferenze affrontate con la persona di Gesù, quindi non nella solitudine ma con il compagno della mia vita, è stata una cosa, ed è una cosa meravigliosa, insomma.
0: Bene, Max, penso che ci fermiamo qui.
1: Ok.
0: Ti ringrazio per quello che ci hai detto e per la tua disponibilità.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie tanto.
1: Ciao.

Draw Me Near si intitola quest'ultima canzone che abbiamo in programma per questo Contrappunti di oggi. Attirami a te. Anche se il mio cuore ha corso dietro a tanti amori, dicono alcune parole, io so che tu sei l'unica persona per me, so che hai aspettato tanto per mostrare quanto sarà forte il tuo amore per sempre. Ecco, sono queste parole rivolte a Dio. Investigami, Signore, salvami dal vuoto della mia anima, aiutami a trovare la via verso di te. Chiama il mio nome e io ti correrò dietro con tutto il mio cuore.

0: Bene, non mi resta a questo punto allora che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi in mia compagnia. Vi invito a restare ancora sintonizzati sulla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento intanto e a presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Eccoci dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, buongiorno, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora riprendiamo praticamente il nostro discorso di settimane ormai di vita, cioè dopo che per diverse settimane abbiamo affrontato il tema della coppia da un punto di vista sociologico ma anche ovviamente biblico. Abbiamo allargato le nostre prospettive, diciamo, per includere anche i figli e il rapporto che si instaura necessariamente fra i figli e i genitori. Quindi anche in questo caso il nostro obiettivo è quello di individuare le direttive bibliche che sono la base di questi e che devono essere la base di questi rapporti, per dei rapporti appunto significativi e di valore. Quindi abbiamo detto e rilevato, quindi faccio un breve riepilogo Gianfranco, anche per ritrovare il bandolo della matassa. Abbiamo rilevato, mi sembra, e sottolineato con molta attenzione nelle ultime volte, che è importantissimo che ci sia una sana, continua, costante comunicazione fra genitori e figli, ed è molto importante anche che i genitori si sforzino di conoscere bene i propri figli, cioè si sforzino di sapere dove sono, non soltanto fisicamente ma anche spiritualmente, caratterialmente, moralmente, insomma, dove sono arrivati con il loro sviluppo. Però abbiamo anche sfiorato l'ultima volta un tema importante in ogni caso, ecco, in tutti gli ambiti della vita umana, ma tanto più in quella, chiamiamola fucina, fabbrica di relazioni, di insegnamenti che è la famiglia. Mi riferisco al tema della coerenza. Ora, perché è importante che i figli vedano coerenza nella vita dei genitori, Gianfranco?
3: Ma nell'insieme i genitori sono sempre il punto di riferimento più importante per i figli, il punto di riferimento dal quale i figli imparano a vivere nel bene e nel male. Una vita incoerente, che vuol dire che non i figli vedono nei genitori un comportamento che differisce dal modo in cui i genitori parlano, dicono, si esprimono. Solitamente un comportamento incoerente viene a essere un comportamento peggiore di quello che è il discorso verbale. Infatti normalmente si dice che il comportamento e le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole, certo. Perché la comunicazione non verbale, in questo senso, tramite il comportamento, è più forte, parla di più che non le parole che diciamo. Quando quindi i figli vedono che i genitori parlano, dicono le cose in un modo e poi si comportano in maniera non coerente con quello che dicono, cioè in maniera diversa, il più delle volte peggiore, questo porta a una mancanza di fiducia, alla costruzione di una sfiducia nel genitore, del quale il figlio non sa più se può fidarsi o meno, perché lui vede che il genitore può dire una cosa ma può comportarsi in un modo differente. Ora, qui bisogna stare molto attenti, perché specialmente all'inizio dell'adolescenza, nell'adolescenza i ragazzi tendono a vedere la vita a colori forti, molto netti, senza sfumature, senza sbavature, diciamo in bianco e nero. Da adulti ci si accorge che ci sono anche delle zone di grigio, che però i ragazzi tante volte fanno fatica a vedere, e questo a volte porta uno scontro, perché il ragazzo non è ancora in grado di comprendere tutti le motivazioni del comportamento del genitore, a volte non ha tutte le informazioni che ha il genitore, quindi può sembrare che il comportamento non sia coerente, e questo è una fase che tutti i ragazzi possono attraversare, non è niente di problematico in questo caso. Quando invece i genitori, per schema di pensiero, per abitudine, sono incoerenti, promettono una cosa ai figli e poi non la fanno, dicono una cosa di fronte agli altri e poi in privato ne fanno delle altre, questo porta questo senso di sfiducia nel genitore, che dice, beh, allora dice una cosa, ne fa un'altra, vuol dire che non è importante mantenere la parola, non è importante essere leali con corretti con quello che si è detto e via dicendo.
2: Quindi questo poi ha delle ripercussioni anche su altri rapporti, su altre relazioni interpersonali e non semplicemente all'interno della famiglia.
3: Sì, perché si impara questo in famiglia e ovviamente si trasporta fuori dalla famiglia. Quando ad esempio, pensando a bambini nella prima infanzia, quando vanno nelle scuole della prima infanzia, dicono le parolacce, normalmente la difesa di tutti i genitori è le ha imparate all'asilo, ma all'asilo qualcuno le porta.
2: Certo.
3: Quindi quando un bambino dice parolacce all'asilo, normalmente, molto spesso, non sempre, ma molto spesso sono espressioni che sente usare in casa, magari che in casa non può usare ma che poi usa all'aperto, che a volte usa anche in casa in maniera libera senza nessun problema. Ovviamente i bambini portano all'esterno quello che imparano in famiglia. Quindi l'incoerenza porta a non potersi fidare dei genitori, a non ritenerli delle persone ferme che dicono quello che pensano e pensano quello che dicono. Penso che quel testo di Gesù, quando diceva il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, perché tutto quello che in più viene dal maligno, voleva praticamente richiamare su questo. Noi abbiamo nella nostra società un sì che vuol dire no, te lo assicuro che vuol dire un forse.
2: Certo.
3: E magari il sì reale è un te lo giuro su non so che cosa.
2: Certo.
3: Dice no, se voi dite sì deve essere sì, se no dite subito no e basta. Soltanto che noi, per evitare di a volte scontrarci, cioè sembrare scortesi, diciamo di quelle che sono di fatto delle bugie.
2: Infatti, quindi possiamo sicuramente dire che l'educazione dei figli non dipende semplicemente da una serie di regole, da un pacco di obblighi, di doveri o di cose che gli si impartisce, bensì anche dall'atteggiamento, dal comportamento, dalla condotta dei genitori.
3: Quello senz'altro. Per fare un esempio che penso possa aiutarci a capire, se noi ci troviamo in una famiglia nel quale suona il telefono e il bambino va a rispondere e dice mamma, c'è la signora Giovanna al telefono, e la mamma dice mamma, la signora Giovanna sempre nei momenti più strani va a telefonarmi, proprio adesso che ho la cena sul fuoco. Vabbè, passamela. Pronto, signora Giovanna? No, non mi sta disturbando, mi fa piacere sentirla. Scena che succede in moltissime case. Il bambino che sente tutta la scena e vede tutta la scena, che cosa capisce? Con lui si è lamentato, la mamma si è lamentata che era un momento non opportuno, però quando parla dice che andava benissimo, che non c'erano problemi. Il papà che fuma e dice al bambino che non deve fumare. Il bambino elabora la cosa pensando che è ai bambini che è proibito fumare, ma ad adulti si può fumare.
2: Certo.
3: E cose di questo genere. L'incoerenza dei genitori porta il bambino a pensare che le bugie sono i bambini che non le devono dire, ma agli adulti questo è permesso, che fumare è sbagliato solo per i bambini ma non per gli adulti e via dicendo.
2: Quindi imparano ovviamente da come si comportano gli adulti, in particolare i genitori, e ovviamente anche le conseguenze di certe scelte, di certe decisioni, di certi atteggiamenti sbagliati da parte dei genitori poi si riversano sui figli stessi, saranno loro stessi a perpetuarle nella loro vita se non fanno scelte alternative.
3: Esatto, ci sono degli studi molto interessanti su quelle che sono le conseguenze delle scelte sbagliate o giuste dei genitori sui figli. Pensiamo a un figlio che per problemi dei genitori nasce senza un padre o cresce senza un padre o senza una madre perché hanno divorziato, sono separati o quant'altro. Non avrà quel modello positivo di che cosa deve essere un padre, di che cosa deve essere una madre, di quali devono essere i giusti rapporti fra coniugi, perché lui non li impara dai genitori. A sua volta non potrà riproporli con sua moglie, suo marito o con i suoi figli, perché lui stesso non li ha imparati. E quindi questo si ripercuote. La Bibbia parla di questo quando dice che, parafrasando il testo, il peccato dei padri ha delle conseguenze sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Fortunatamente, e grazie a Dio, c'è il testo che continua dicendo però ci saranno anche delle conseguenze positive per molte più generazioni, mm-hmm, per chi fa la volontà di Dio. Quindi abbiamo questa possibilità di invertire, di cambiare le conseguenze negative che magari noi ci portiamo dietro o abbiamo rischiato, stiamo rischiando di far cadere sui nostri figli.
2: Certo. Va bene, Gianfranco, io direi di chiudere qua per oggi il nostro collegamento. La prossima volta mi piacerebbe magari che cominciassimo ad affrontare proprio la questione stessa dell'equilibrio nei rapporti fra i genitori e i figli. Oggi mi pare, ma tu da sociologo ne sai sicuramente molto più di me, mi pare di constatare che a volte il rapporto genitori-figli sia quasi un rapporto paritario, sullo stesso livello. È una cosa corretta, giusta, che produce degli effetti positivi questa, oppure no? Vorrei che parlassimo un attimo di questi di questo argomento anche alla luce degli insegnamenti biblici, dove mi pare che invece i principi siano ben diversi da quelli messi in atto nella nostra società.
3: D'accordo.
2: Va bene, allora intanto buon lavoro ancora e a risentirci presto.
3: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Prendiamo capitolo 5, libro del profeta Daniele. Allora, leggo questo verso, vi chiedo gentilmente di fare veramente attenzione perché possono sembrare due versi troppo distanti tra loro, troppo differenti, forse quasi insignificanti. Leggo il verso 5 che dice: in quel momento, qui ci troviamo all'interno di un banchetto, stiamo a Babilonia, in quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 6, la seconda parte del versetto 6. Dio ci benedica. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore, noi crediamo fermamente nella potenza della tua parola e crediamo anche che la tua parola è una parola speciale, in grado di conquistare altre anime. E noi ti preghiamo affinché questa parola venga dal cielo e non da un uomo, non dalla miseria di un uomo, ma dal trono divino, affinché le anime, anche quelle che sono per la prima volta, possano percepire, gustare, sentire che questa parola è una parola che tu stai rivolgendo a ognuno di noi. Ti ringraziamo e a te ci affidiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Ritornando al testo di Daniele, intanto bisogna dire stasera che ci troviamo di fronte a due mani che scrivono. Forse sarebbe più preciso dire ci troviamo davanti a delle dita che scrivono, perché sia il libro di Daniele, del profeta Daniele, parla di un pezzo di mano, facendo riferimento a delle dita che scrivono su una parete, per così viene definita dal profeta Daniele, reale. Nel Vangelo di Giovanni troviamo Gesù che con il dito scrive non su una parete reale, a terra, nella polvere. Prima di addentrarci in questa meditazione, intanto devo dirvi che sono le stesse dita, è la stessa mano che scrive. Non sono due mani diverse, non sono due persone che stanno scrivendo, è la stessa persona. Lo capiamo da alcune cose, tra poco vediamo, e c'è un diretto collegamento spirituale che ci permette di capire che è la stessa persona che scrive. Anche se la storia è distante, se le condizioni sono diverse, gli episodi sono veramente diversi, estremamente diversi. La prima mano che scrive si colloca all'interno di un banchetto reale, organizzato, per così dire, stavo dicendo un agape loro, fraterna tra di loro, organizzato dal re Baldassar, che fece per mille dei suoi grandi, quelli che Baldassar riteneva essere i più grandi. Fece un banchetto e subito si capisce lo spirito di questo banchetto, subito si comprende i motivi di questo incontro, di questa riunione. La prima cosa che viene scritta in questo banchetto, di questo banchetto, che viene raccontato in questo banchetto, e che iniziarono a bere. Potete immaginare un re di questa grande nazione, Babilonia, Baldassar, con mille dei suoi grandi che si riuniscono intorno a una bella tavolata grossa, ampia, piena di tanti beni, una cena, un pranzo organizzato per i più grandi, i più impotenti. Non c'è spazio per l'umiltà, c'è spazio per l'orgoglio, c'è spazio per la potenza umana, c'è spazio per il successo, c'è spazio per i desideri umani. Tutto quello che si può desiderare in questo banchetto fra i mille grandi è possibile. Non c'è spiritualità, non c'è legge morale.

divertirsi, per passare del tempo insieme, aveva ordinato che su questo tavolo venissero portati i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme. Perché il re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine se ne servissero per bere. Quasi un modo per ricordare a questi mille dei suoi grandi la disfatta di Gerusalemme e ovviamente anche la disfatta del Dio di Gerusalemme. È un modo per dire beviamo su questa conquista, è un modo per ricordare la sua potenza, forse quella di suo padre, è un modo per ricordare che Babilonia adesso ha una storia pesante, grossa, a dispetto di tutti quelli che sono stati assoggettati, tra questi numerosi ebrei. E allora vengono portati i vasi d'oro, vasi che erano serviti esclusivamente per il servizio nel Tempio, per il servizio al Signore, al vero Dio, all'unico Dio, a quello vero, non a quelli che non parlano, non a quelli che non vedono, non a quelli che non sentono. Questi vasi, questi oggetti erano serviti, erano stati ordinati, erano stati costruiti, fabbricati per il servizio a Dio. Ma in questa occasione vengono serviti, usati per le esigenze di questo re pagano, di questo re che non probabilmente ha sottovalutato la forte esperienza di suo padre, della conversione di suo padre. Se vi ricordate, Nabucodonosor arriverà ad un certo punto che dovrà riconoscere l'Iddio del cielo e della terra. Ricorda tutto, tranne che suo padre ha avuto un incontro personale con Dio. Che cosa ti rimarrà in mente di questa festa? Che cosa ti rimarrà in mente di questo culto? Che cosa, tornando a casa, t'avrà colpito? E allora organizza, sentite bene, bevvero, iniziarono a bere il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. E vi assicuro che non è l'effetto del vino che li ha portati a fare questo, è l'effetto del loro paganesimo, del loro sviamento, della loro debolezza spirituale. Iniziano a lodare questi dei di Babilonia, quasi come se questi dei di Babilonia avessero procurato tutto questo, come se questi dei di Babilonia avessero vinto, conquistato al punto tale che possono essere lodati con gli strumenti che appartengono soltanto al Signore e per il quale sono stati creati. Nel bel mezzo della festa, dice il testo, immaginate la sala come doveva essere bella, come doveva essere pomposa, preparata, tappeti, quadri di valore, chissà che cosa non c'era in quella sala che potesse parlare di sfarzo, di bellezza forse anche artistica. Ma ad un certo punto, su una parete del palazzo reale apparvero le dita di una mano d'uomo. E questa mano, le dita di questa mano, dice, si misero a scrivere. E mi piace perché il testo dice si misero a scrivere di fronte al candeliere, quasi come se Dio avesse scelto il posto giusto per poter scrivere in maniera tale che la scritta potesse essere anche illuminata. Io vorrei dirti qualcosa di importante: non sottovalutare questa riunione. Questo è il luogo opportuno per ascoltare la parola di Dio. Questo è il luogo che Dio ha preparato per te in questa sera, perché tu possa vedere chiaramente

0: ciò che Dio ha preparato per te, qualcosa che Dio vuole dirti in maniera personale, individuale. E allora dice la scrittura che quando questo re così potente nota che sull'intonaco della parete c'è una mano che scrive, cambia di colore. I suoi pensieri lo spaventano, ovviamente. Le giunture dei suoi fianchi si rilassano e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. E inizia a gridare questo re che si facciano entrare subito gli incantatori, i saggi, i caldei, gli astrologi. Cerca una risposta da questi uomini. C'è una mano che scrive, vuole capire l'interpretazione, il senso che vuole questa mano. Chi è che sta scrivendo? Per chi è questo messaggio? E allora subito promette, è un grande lui, e pensa che con le promesse può comprarsi le persone. Noi possiamo comprarci forse pure le persone, ma non Dio. Né possiamo comprarci le sue promesse. Stasera è importante, fratelli, che ci misuriamo davanti alla parola di Dio, perché alcuni stanno facendo un patto, altri l'hanno già fatto e forse devono anche rivedere un po' questo patto che è stato fatto, insieme lo dobbiamo rivedere. Altri non l'hanno fatto ancora, non si sono ancora decisi, ed è importante che di fronte a quello che noi stiamo per vivere stasera prendiamo delle decisioni. È importante, ne vale la nostra vita eterna. Ci troviamo qui di fronte a una realtà eterna. Sentite la promessa: chiunque darà l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Allora entrano i saggi, entrano tutte le sue persone di sfiducia, il re è oramai spaventato e i suoi grandi furono costernati. Tutti rimasero senza parola, senza aprire bocca. Immaginate questa scena, eh? La festa era iniziata così bene, tutti che si divertivano, adesso tutti tremano, tutti hanno paura, tutti cercano la risposta da questo episodio. E così entra la moglie, la regina, dice che ode le parole del re e dei suoi grandi, entra nella sala del banchetto e gli dice al re, apro e chiudo una parentesi, eh? Il re mancano poche ore ed è finito. La moglie entra, la regina, e gli dice vivi in eterno. Io penso che noi certe volte ci appoggiamo troppo sulle parole che ci dicono gli altri. Stasera è importante che ci appoggiamo su quello che ci dice il Signore. Vivi in eterno, re, quasi come se l'eternità dipendesse da lei. Stai tranquillo, non ti preoccupare, la soluzione ce l'abbiamo. Ti faremo spiegare che cosa vuol dire questa mano che scrive. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza, una saggezza pari alla saggezza degli dèi. Sta venendo descritto il profeta Daniele. Ma quello che mi colpisce attraverso l'invito che fa la regina a chiamare in causa quest'uomo è che probabilmente quest'uomo non lo conosce neppure. È strano non conoscere uno come il profeta Daniele, e questo mette in evidenza il probabile disinteresse di quest'uomo, disinteresse anche per la sua storia, perché Daniele è stato una benedizione per Babilonia. Ti sei chiesto come mai fino a questo punto il Signore ti ha portato avanti? O continui a vivere nel disinteresse, o non ti interessa sapere che fino a questo punto forse sei arrivato perché i tuoi genitori hanno continuato a pregare, perché tua mamma continua a pregare, perché tuo padre continua a pregare, perché ci sono dei fratelli che continuano a intercedere. Continuerai stasera a vivere con questo disinteresse? Sarà necessario che Dio scrolli la tua vita con qualche esperienza piuttosto forte? E allora dice la regina, al tempo di tuo padre questo Daniele, in questo Daniele fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza, facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi, di risolvere questioni difficili. Si chiami Daniele. Allora Daniele fu introdotto nella presenza del re e sentito un po' sto re cosa gli dice: sei tu Daniele, uno dei giudei che il re mio padre condusse qui in esilio? Che magra conoscenza del suo regno. Sei tu? Tutti lo conoscevano, pure la regina. Quello che lo doveva conoscere non lo conosceva. Io ho bisogno di farti una domanda stasera. Da quanto tempo vieni al culto? Mai conosciuto il capo vivente della Chiesa? O è necessario ancora che stasera ti venga ancora raccontato e presentato? Stasera non sarebbe il caso di fare e di iniziare a fare conoscenza con questo re straordinario? Non sarebbe il caso di rompere gli indugi e iniziare ad avere un rapporto da vicino piuttosto che un rapporto da lontano, un rapporto per sentito dire, come quelli che sapevano che Gesù faceva miracoli, che Gesù interveniva, che Gesù si muoveva, che Gesù toccava, che Gesù guariva, che Gesù salvava, ma sapevano solo la storia. Quello che è importante stasera è fare l'esperienza di Giovanni, quando nella prima epistola, al capitolo primo, dice: ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno udito e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E allora sentite, sei tu uno dei giudei, ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dei, in te si trova luce, una serie di complimenti, lo cerca con questi complimenti di smaltire il terrore e la paura di quella mano. Mentre parla con Daniele c'è sta scritta sulla parete: ho sentito che sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno. Noi tutti quanti veniamo dalla vecchia religione, vi ricordate? È nella vecchia religione che abbiamo pensato e ci hanno insegnato che Dio si poteva comprare. Se fai questo, se facciamo così, se diamo così, se andiamo a piedi di qua, se andiamo a piedi di là, se andiamo a piedi laggiù, se prendiamo, se facciamo i voti, se non mangiamo la cioccolata il venerdì piuttosto che il mercoledì, se facciamo i fioretti, tutte queste cose avrebbero dovuto in qualche maniera abbellirci davanti a Dio, riempirci delle cose di Dio. E Daniele gli risponde al re, dice: senti, tienitele per te e dà un altro le tue ricompense. Daniele è già ricco, è troppo ricco per abbassarsi a questi giochi del potere imperiale di Nabucodonosor, del regno di Baldassar, figlio di Nabucodonosor. Serva i tuoi doni, io ti leggerò la scritta e gli darò l'interpretazione. E Daniele gli spiega, vado avanti, Daniele gli spiega velocemente tutto quello che lui non ha mai considerato, e cioè il regno che Dio aveva dato a suo padre, l'umiliazione che Dio aveva recato a suo padre, la conversione. E Daniele gli spiega che c'è un problema nella sua vita, e il problema è che lui non ha dato valore alla sua storia, perché è vero che Babilonia è una storia idolatra, ma è altrettanto vero che Dio è intervenuto in quella nazione. E lui si sente troppo forte, troppo capace, al punto da prendere le cose del Dio di Israele e sciuparle, viverle, toccarle e non considerarle. Io sono sicuro che stasera ci sono in mezzo a noi alcuni che hanno anche iniziato a toccare le cose di Dio, ma le stanno sciupando, le stanno usando per qualcosa di proprio. Stasera tutto quello che Dio vuole fare nella tua vita deve onorare il suo nome. Deve onorare il suo nome. Tu ti sei innalzato fino al cielo, ti sono stati portati, sentite cosa dice Daniele, i vasi della casa di Dio e in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legna, di pietra, i quali non vedono. 1. Non odono. 2. Non comprendono. A chi stai lodando? Tu a chi stai lodando? Ma ti sei reso conto indietro a chi stai andando fino adesso? Ti sei reso conto che hai messo la tua fede in cose morte? Ti sei reso conto che stai dando la tua vita per qualcosa che non potrà mai ricambiare la tua, il tuo bisogno, soddisfare la tua vita? Ti sei reso conto che stai sciupando gli anni migliori al servizio di dei che non esistono, che sono morti, hanno solo apparenza di piacere, ma che di fatto non possono darti nulla? Non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il soffio vitale. Baldassarre, veniamo alla scritta. Vuoi sapere quello che c'è scritto su questa parete? Su questa parete c'è scritto: Menè, Menè, Tekel Upharsin. E che vuol dire? Questa mano ti dice che sei stato pesato due volte. È buono il Signore, eh? Non una volta, due volte. Senti un po'. E se stasera fosse già la seconda volta che il Signore ti pesa, e quindi l'ultima, se questa è l'ultima occasione per farti arrivare alla sua parola, Dio dà, è vero, Dio dà sempre un'opportunità, ma quella per Baldassarre fu l'ultima. Menè, Menè, contato, contato. Ho quasi l'impressione che la seconda volta Dio abbia detto: vediamo un po' se questo è il momento in cui Baldassarre riconosce il Dio che ha cambiato la vita di suo padre. Quante volte Dio ti dovrà ancora parlare? Ci sono dei fratelli, diciamo così, degli amici, che spesso mi dicono: fratello, quante volte il Signore mi sta parlando proprio tanto, che dobbiamo, come la vogliamo mettere? Loro sono contenti di dire questo. Oramai la tua parete è finita di messaggi, Dio ha riempito tutta la parete. Come te lo deve dire che ti vuole bene? Come te lo deve dire che vuole cambiare la tua vita? Come te lo deve dire che senza di lui non sei felice e lui vuole essere la tua felicità? Come te lo deve dire che con lui non perdi ma ci guadagni? Come te lo deve dire che lui ha il vero regno, mentre quello che sta vivendo è un regno che si frantumerà? Come te lo deve dire? In che lingua deve parlare? Lui sa parlare anche dialetto. Te lo deve dire in dialetto? Come te lo deve dire? Attraverso le circostanze? Deve scuotere la tua vita? Deve far tremare il tuo regno? Deve spaventarti, magari attraverso qualche episodio un po' più forte? Perché arrivare a tutto questo? Perché? Menè, Menè, Tekel. Non solo sei stato contato, sei stato anche pesato. E ho visto che sei mancante. Questa mano ha scritto: due volte sono venuto nella tua vita. Veniamo a noi. Più volte sono venuto nella tua vita, e tutte le volte che sono venuto ti ho trovato mancante. La terza parola, uparci, diviso o distrutto. E questa è la mano che scrive sulla parete di Baldassarre. E fermiamo un attimo questa mano che scrive sulla parete e andiamo nell'Evangelo di Giovanni. C'è un'altra mano che scrive, però scrive a terra. Avete notato? Non scrive sulla parete. Io ho pensato, sapete, un conto è scrivere su una parete, un conto è scrivere a terra. Sulla parete si può scrivere per tutti quelli che hanno la testa così, così. A terra si scrive per quelli che hanno la testa abbassata. Sulla parete reale si scrive per quelli che si sentono grandi. A terra si scrive per quelli che si sentono polvere. Sulla parete reale non si può scrivere un testo di salvezza, perché l'orgoglio, la potenza umana, il successo, i soldi, il potere, l'idolatria non ti porteranno alla salvezza. Ma chi scrive a terra non sapremo mai cosa c'è scritto. Stranamente sulla parete ci viene data anche l'interpretazione, ma a terra io avrei tanto voluto sapere cosa Gesù ha scritto. C'è qualcuno di voi che sa Gesù cosa ha scritto? Io mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Come dice qualcuno, in casa mia parla da solo. Sono uno che parla da solo. In realtà non parlo da solo. E mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Sulla parete, quella mano può scrivere il giudizio e può essere data l'interpretazione, perché gli effetti del giudizio si sanno. Il peccato produce la morte. Ed è necessaria immediatamente la spiegazione, perché Dio ci vuole liberare dal giudizio. Ed è necessario che venga scritto sulla parete, è necessaria l'interpretazione, è necessario che i predicatori predichino questo, è necessario che coloro che sono chiamati da Dio continuino a dire che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è Cristo Gesù, il Signore. È necessario questo. Ma ciò che Gesù scrive a terra non lo sapremo mai. Sapete perché? Perché la grazia di Dio è così vasta, è così immensa, che per ognuno di noi c'è un disegno specifico e glorioso. A differenza del peccato, che prevede la morte per ognuno di noi, la vita eterna prevede cose gloriose per ognuno di noi. Per te Gesù scriverà qualcosa, per qualcun altro Gesù scriverà qualcosa. Ed è impressionante quello che avviene nel Vangelo di Giovanni. Una donna colta in adulterio, adultera, la prendono subito, la portano, hanno sbagliato dove dovevano portarla, davanti a Gesù, hanno sbagliato posto. Un paradosso, eh? Hai sbagliato posto stasera, perché questo è il posto dove il Signore ti vuole fare nuovo. Tu eri venuto per una serata così, dici, ma mi hanno invitato, si battezza il nipote, la cugina, la nonna, non lo so chi della tua... Gesù vuole avere a che fare con te. Gesù ti dice, tu sei venuto per tua nipote, io sono venuto per te. Ma io sono venuto a fare compagnia e io voglio parlare con te stasera. E questi pieni di zelo, farisei, teologi, grandi teologi, avevano appena finito di preparare gli studi, si trovano con questa donna, la portano davanti a Gesù e mostrano tutto il loro zelo per la legge che è giusta. Per carità, non c'è nulla da dire su quello che stanno per dire. Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Non è che si pensa, è proprio così. L'abbiamo visto. Ora, sentite che dice. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato. Sembra quasi che loro vogliano dire, noi non vorremmo, ma siamo stati comandati. Ci ha comandato di lapidare tali donne. E poi commettono l'errore più grande della loro vita. Tu che dici? Tu che dici? Intanto non sanno che la legge a Mosè gliel'ha data lui. Non lo sanno davanti a chi si trovano. E dice la scrittura che dopo che gli hanno detto tu che dici, dice, dicevano questo per metterlo alla prova. E potete immaginare, mi avvio verso la conclusione, che si sgomitavano forse tra di loro. Sentiamo, vediamo che dice. Adesso l'abbiamo incastrato, finalmente adesso ci deve onorare, lui adesso si alzerà e dirà avete ragione, è proprio così. Provate a immaginare questa donna intanto, che sta piangendo, è sotto un muro, sta contando forse gli ultimi secondi che passano per essere lapidata, quindi provate a immaginarla. E tra quelle lacrime sono sicuro, non c'è scritto, ma sono sicuro che sta implorando la misericordia di Dio e sta dicendo: Signore, non mi sono reso conto, ma adesso mi sto rendendo conto che c'è la legge che mi condanna, aiutami, liberami da questo problema. E Gesù, chinatosi a terra, si mise a scrivere con il dito a terra. Cosa ha scritto e chi lo sa, fratelli? Una cosa sicuramente possiamo dire: non ha scritto le stesse cose che ha scritto sulla parete. Non è questa donna che sta per essere pesata, sono gli accusatori che stanno per essere pesati. E scrive a terra, lui sa scrivere a terra, lui ha creato l'uomo dalla terra e adesso sta creando una donna nuova da questa terra. Ci ha messo le mani lui può farlo. E siccome hanno fretta, noi abbiamo fretta di uccidere, dice, siccome continuavano a interrogarlo su cosa dovevano fare, La scrittura dice: non ci affrettiamo con i nostri passi verso il mare. Loro dovevano, insomma, eseguire subito, e cercano pure di pressarlo. Egli si alza, alza il capo e dice loro, li guarda negli occhi, quasi come per dire: avete ragione. E li guarda tutti, quanti saranno stati? 20, 30, 40, 10, 5, quello che è, li guarda tutti. E gli dice: chi di voi è senza peccato? Me ne. Siete stati contati. Tekel, vi ho anche pesato. Chi di voi è senza peccato? Scagli la prima pietra. Per primo. Le pietre in mano. Fallo prima tu. No, prima tu. Chi la butta per primo? No, io ci sto pensando. Lasciano le pietre a terra perché loro sanno che se la legge condanna quella donna, condannerà anche loro. E allora nel Vangelo noi troviamo questa giustizia, la giustizia che è fatta di grazia e di perdono. Non ti sentire stasera accusato, stasera c'è uno che vuole lavarti con il suo prezioso sangue. O decidi di stare con i tuoi grandi al banchetto e non avere mai la possibilità di essere giustificato, sarai continuamente pesato, strapesato, e ti troverai sempre a essere mancante. Potrai nasconderti nel vino, nei soldi, nella bellezza, nel successo, nel clamore delle cose grosse. Potrai nasconderti dietro queste cose. Ci sarà sempre un abano che verrà a scrivere nel tuo cuore e ti dirà che la tua vita non è a posto, e ti dirà continuamente: guarda che è importante che tu rivedi la tua vita, che io scriva grazia e che non continuo a contarti, a pesarti, a trovarti mancante, perché prima o poi sarai diviso, cioè sarai distrutto, ma non da me, dal tuo stesso peccato. O stare a quel banchetto o stare con tutte le nostre mancanze davanti a Gesù. Lì scrive sulla parete, simbolo dell'orgoglio di quel re. Qui scrive a terra, perché quella donna, questo era polvere, ridotta polvere, a soddisfare i bisogni dell'uomo egoista, malvagio, che ha imparato in queste situazioni semplicemente a essere sfruttatore, ridotta al nulla. Ma Dio ha preso la polvere, e in questa polvere ci ha messo i suoi tesori. E quindi loro se ne vanno, dopo che Gesù gli ha detto: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Si china di nuovo a terra e scrive. La seconda volta scrive. La prima volta ha pesato i cuori di quelli. La seconda scrittura è per la donna. La prima volta che scrive è per gli accusatori, ma la seconda volta è per quella donna. Grazia, perdono. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Lei si gira, si guarda come se è di fronte ad una visione a cui lei non può credere, ma ditemi voi, fratelli, chi di noi meritava il perdono? Chi di noi meritava? Chi di noi meritava? Tutti quanti noi saremmo andati all'inferno, e ci sono ancora alcuni in questa santa assemblea che andranno ancora all'inferno fino a che il Signore non opererà nella loro vita per mezzo della sua grazia. E chinatosi di nuovo scriveva, ed essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza. Io l'ho pensato, non c'è scritto, ma io l'ho pensato. Chissà quanti di questi erano passati per quella donna, anche perché l'abbiamo colta in fragranza. E come mai? Come mai l'avete colta in fragranza? Non avevate niente da fare? Come mai vi trovavate là? E se ne andarono, a partire dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha lanciato la pietra? Nessuno ti ha condannata? E la risposta dice: nessuno. Ma la frase più bella non è che gli accusatori non hanno condannato, la frase più bella è questa: va, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Stasera o ti sentirai questa frase: ti ho pesato, ti ho contato e ti ho trovato mancante. O potrai sentire quest'altra frase. Va, neppure io ti condanno. Se seguirai la prima frase, devi aspettarti qualcosa che ti porterà di male in peggio. Quella notte stessa il regno sarà preso dai persiani. Ma se sarà Gesù a parlare, per mezzo del suo meraviglioso sacrificio, di grazia e di perdono, allora tu ti devi aspettare una nuova vita. Meravigliosa, brillante, celestiale, gloriosa, in compagnia di tanti riscattati che hanno fatto la tua stessa esperienza. Meritavano di essere lapidati, meritavamo di essere lapidati, ma il Signore ci ha liberato e ci ha dato la sua salvezza. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Maranatà, il Signore viene. Conversazioni bibliche sul ritorno di Gesù.

0: Cari amici, vogliamo fare alcune considerazioni intorno al ritorno di Cristo. Con molta gioia vogliamo condividere con voi alcune verità evangeliche intorno a questo avvenimento eccezionale che tutta la cristianità attende. Molti lo chiamano la seconda venuta di Gesù, altri il secondo avvento di Gesù Cristo, altri ritorno di Cristo. Noi lo chiameremo semplicemente ritorno. Questo fatto ci mette immediatamente di fronte ad una realtà. Il personaggio del quale stiamo parlando è già venuto una volta. Diamo per scontato che Gesù sia già venuto sulla terra per assolvere un compito, un mandato svolto in maniera totale e completa. Leggiamo infatti nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, «Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna». Gesù è venuto sulla terra, mandato da Dio per salvare, redimere tutta l'umanità. Questa prima venuta di Gesù è accaduta circa 2000 anni or sono. E Gesù ha avuto il mandato di dare a tutti coloro che credono la vita eterna. Una vita eterna che sarà vissuta con Gesù per tutta l'eternità. Il passaggio dalla vita terrena, durante la quale abbiamo creduto che Gesù si è dato per la nostra salvezza eterna, si chiama morte. Per i credenti, la morte è una esperienza che cambia la loro comunione con Dio. Oggi è limitata dal corpo e dal mondo che ci circonda ad una comunione tangibile sotto ogni punto di vista, nella quale noi stiamo in contatto con Dio diretto per tutta l'eternità. Oggi siamo limitati dalle situazioni, dalle circostanze, dal nostro corpo, dai problemi, dalla nostra limitazione. Domani, quando attraverseremo la morte, noi crediamo che staremo per tutta l'eternità, così ci dice la parola di Dio, in contatto diretto con Dio e con tutti i redenti. La morte viene definita dalla Bibbia come un sonno. Gesù disse a proposito di Lazzaro, che era morto da 4 giorni, «Lazzaro, nostro amico, dorme, io vado per risvegliarlo». Questo lo troviamo scritto nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 11, il verso 11. La morte è anche il dissolvimento di questo tabernacolo o contenitore, cioè il dissolvimento del nostro corpo.
1: Secondo Corinzi, capitolo 5, verso 1. Noi sappiamo, infatti, che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli.
0: La morte è la separazione dell'anima dal corpo. Il corpo muore e diventa polvere, ma l'anima continua ad esistere. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e riprenderemo fra alcuni minuti.

0: Eccoci di nuovo insieme per dire che l'uomo è mortale, essendo il suo corpo soggetto alla morte. Però la sua anima è immortale perché sopravvive alla morte del corpo. E vogliamo leggere una parabola che Gesù ha narrato. La troviamo scritta nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo 12, dai versi 13 ai versi 31.
1: Or uno della folla gli disse: «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: la campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio.
0: Gesù ci parla chiaramente della morte. Difatti, in questa parabola Gesù dice: l'anima tua ti sarà ridomandata. Di quell'uomo ricco, importante, pieno di iniziative, disposto a godersi la vita, resta soltanto la sua anima. E naturalmente questa anima dovrà esistere per tutta l'eternità, o nella gioia eterna con il Signore, oppure nella perdizione totale e completa. Ma soprattutto la morte è la separazione totale e definitiva per quanti non hanno accettato Gesù, mandato da Dio quale Redentore degli uomini. Sarà una separazione eterna da Dio. Ecco, la morte prende un significato diverso se si affronta come credenti, come cristiani, come persone che hanno accettato il dono di Dio, che è Cristo Gesù, oppure come persone che lo hanno rifiutato. Chi ha accettato Gesù sa che la morte è semplicemente un passaggio da una situazione difficile di contatto e di collegamento con Dio ad una situazione di contatto diretto e perfetto con Dio, senza più problemi e senza più dolori e senza più fine. Naturalmente, per chi non ha questa speranza nel suo cuore, la morte è una separazione totale e completa da tutto e da tutti, ma soprattutto da Dio. Per oggi terminiamo qui, ora ascoltiamo un brano musicale e ci risentiamo la prossima volta. Il Signore vi benedica.

Ciao a tutti. Giovanni il Battista conosceva Gesù prima del suo battesimo oppure no? Sembra una domanda strana, eppure leggendo i Vangeli alcuni scettici arrivano alla conclusione che ci sia una contraddizione su questo punto. Ma è davvero così? Leggiamo Matteo 3, versetti 13 e 14. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? In questo brano Giovanni Battista si opponeva perché in qualche modo riconosceva che spiritualmente Gesù gli era superiore. Si ha quindi la netta impressione che Giovanni conoscesse in qualche modo Gesù prima del suo battesimo. Leggendo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 31 a 34, invece sembra che Giovanni non conoscesse Gesù prima del suo battesimo. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianze dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. In questo testo Giovanni affermò diverse volte: io non lo conoscevo. Ma cosa intendeva dire Giovanni? Non conosceva Gesù personalmente? Non lo aveva mai visto? Se consideriamo bene il contesto del brano, ci rendiamo conto che Giovanni non afferma di non aver mai visto Gesù e di non sapere nulla di lui, ma afferma piuttosto che fino alla discesa dello Spirito Santo, Giovanni non sapeva che Gesù fosse colui che battezza con lo Spirito Santo. Dicendo io non lo conoscevo, Giovanni stava ribadendo che non sapeva con certezza quale ruolo avesse Gesù nel piano di Dio. Ma dopo il battesimo Giovanni affermò di aver compreso che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio. Il brano di Matteo che abbiamo letto in precedenza non è in contraddizione, perché in esso Giovanni dimostra di riconoscere Gesù come qualcuno che gli era spiritualmente superiore, ma non necessariamente come Messia, come Figlio di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: com'è possibile? Non avrebbe più senso pensare che Giovanni conoscesse già che Gesù era il Messia? Sappiamo infatti dal Vangelo di Luca che Maria, la mamma di Gesù, ed Elisabetta, la mamma di Giovanni, erano parenti e sappiamo che Elisabetta aveva riconosciuto che Maria portava in grembo un figlio che avrebbe ricoperto un ruolo ancora più importante di Giovanni. Infatti Elisabetta, parlando del figlio che Maria portava in grembo, disse queste parole: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Luca 1, 42, 43. Anche il padre di Giovanni, Zaccaria, in Luca 1, 68, 70, aveva riconosciuto che Dio stava visitando il suo popolo e stava manifestando il Messia in mezzo a loro e allo stesso tempo aveva riconosciuto che suo figlio avrebbe avuto un ruolo importante nel piano di Dio. Possibile che Elisabetta e Zaccaria non avessero mai comunicato queste loro convinzioni al figlio Giovanni? Ha assolutamente senso pensare che lo abbiano fatto, ma non dimentichiamo che i personaggi di cui leggiamo nella Bibbia non vengono mai descritti come supereroi che non vacillano mai, ma come persone in carne ed ossa come noi, con tutti i loro dubbi e le loro limitazioni. E anche Giovanni Battista viene descritto così nei Vangeli. Secondo Luca 1,80, Giovanni crebbe e si preparò al suo ministero conducendo una vita semplice, vivendo nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Dai dati a disposizione si pensa che Giovanni si sia manifestato all'attenzione pubblica quando aveva circa 30 anni. Egli aveva quindi aspettato 30 anni senza che accadesse nulla di rilevante. Forse Giovanni sapeva che il suo parente Gesù, di cui gli avevano parlato i genitori, era una persona moralmente integra e consacrata a Dio. Ma fino a quel momento Gesù non aveva fatto nulla di rilevante. Per quanto ne sappiamo, Gesù fino a quel momento aveva fatto il carpentiere a Nazareth. Vi sembra così strano che Giovanni non avesse le idee così chiare sul ruolo di Gesù fino al momento del suo battesimo? Vi sembra così strano che potesse nutrire qualche dubbio e avesse bisogno di conferme dopo 30 anni in cui praticamente non accadeva nulla?
Quando Gesù si era presentato davanti a lui per essere battezzato, Giovanni sapeva che Gesù gli era spiritualmente superiore, secondo il brano di Matteo 1. Forse sospettava e sperava che Gesù potesse manifestarsi come Messia. Ma la conoscenza di Giovanni era comunque imperfetta e fu necessaria una conferma da parte di Dio, secondo il brano di Giovanni 1. Perché Giovanni potesse esserne sicuro. Fino a quel momento Giovanni non conosceva ufficialmente Gesù come Messia, perché Gesù non si era manifestato. D'altra parte, lo stesso Vangelo di Matteo ci conferma che Giovanni nutrì dei dubbi nei confronti di Gesù anche dopo il battesimo. In Matteo 11, versetti 2 e 3, leggiamo così. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Riflettiamo un attimo. Se Matteo, nel momento in cui Gesù andò a battezzarsi, desse per scontato che Giovanni conoscesse già Gesù come Messia, contraddicendo quindi Giovanni, allora perché lo stesso Matteo riporterebbe i dubbi di Giovanni in Matteo 11? Anche se Giovanni lo aveva riconosciuto come Messia al suo battesimo, egli non riusciva a comprendere come il piano si stesse sviluppando. Infatti lui era finito in prigione e Gesù non sembrava comportarsi come colui che avrebbe stabilito il regno di Israele. Qualcosa non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante. Ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, o piuttosto un altro personaggio con un ruolo comunque importante nel piano di Dio. Non dimentichiamo che leggendo le pagine dell'Antico Testamento sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che sappiamo oggi dopo la venuta di Gesù, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, ma anche il sommo sacerdote definitivo e anche il re Messia sarebbero stati la stessa persona. Giovanni probabilmente stava cominciando a pensare di aver frainteso il ruolo di Gesù. Forse pensava che anche i suoi genitori non avessero compreso bene. Forse cominciava a pensare che Gesù non fosse davvero colui che doveva venire per stabilire un regno di pace e giustizia, ma che avesse un ruolo diverso nel piano di Dio. Continuando a leggere il brano di Matteo 11, sappiamo che Gesù gli fece poi avere una risposta che avrebbe dovuto aiutarlo a capire. Quindi non c'è una contraddizione tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni. Certamente Giovanni aveva una certa conoscenza di Gesù prima del suo battesimo, ma ebbe bisogno comunque di una conferma da parte di Dio per riconoscerlo come Messia in occasione del battesimo. Tuttavia in seguito, mentre si trovava in prigione, egli dubitò ancora, perché Gesù non sembrava fino a quel momento soddisfare le sue aspettative riguardanti il Messia. Insomma, Giovanni il Battista, come tanti altri personaggi di cui leggiamo nella Bibbia, era un essere umano, imperfetto, e anche se era un grande uomo di Dio, anche lui ebbe delle incertezze che emergono chiaramente nel testo biblico. Spero che questa analisi sia stata utile a voi come lo è stata per me. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi a voi, vi parlo di qualcosa di molto molto semplice, di piante. Io ne ho parecchie di violette africane. Quando me ne hanno regalato alcuni vasi, mi hanno fatto un sacco di raccomandazioni. Poca acqua, sempre tiepida, mai nel piattino sotto il vaso, poco sole, mai diretto, molta luce, e via, e via, e via. Io ho pensato, queste poverette campano al più 2 o 3 settimane, troppo complicate. Le ho collocate davanti a una finestra, dalla quale la luce entra a fiotti, le ho bagnate e poi ho aspettato che avvizzissero e morissero lentamente, tanto io il pollice verde veramente non ce l'ho. Invece si sono rivelate piante fortissime, che almeno da me si prendono l'acqua da sotto e da sopra, fredda o tiepida, secondo come mi capita, e che con un po' di concime ogni mese prosperano e si moltiplicano. Infatti, da poche piante che avevo, sdoppiandole, ne ho

0: piacciono anche perché hanno la loro personalità molto ben definita. Quando decidono di fiorire, sulla carta lo dovrebbero fare tutto l'anno. Invece loro si danno a vere esplosioni di colore. Quando vogliono, fioriscono. Quando decidono di riposare, non c'è concime o cura che tenga. Riposano e di fiori non se ne parla. Qualche tempo fa ho letto un articolo che paragonava le violette africane e il loro comportamento alla nostra vita cristiana. C'erano dei buoni pensieri e uno specialmente mi ha colpita e ve lo passo in caso che vi possa essere utile. L'autore faceva notare che come le piante che un po' fioriscono e un po' sembrano inattive, così anche noi dobbiamo accettare il fatto che la nostra vita passa anche attraverso dei periodi di aridità e di apparente piattezza. Non è possibile essere sempre allo stesso livello di entusiasmo, di esuberanza e di fervore. L'importante è però, nei periodi di magra, continuare a nutrirsi e a alimentare la propria vita spirituale. Perfino Tozer, che è veramente stato uno degli uomini più spirituali e apprezzati al suo tempo, anche lui andava soggetto a momenti di magra. In proposito ha scritto: se siamo aridi a causa di qualche cosa di sbagliato che abbiamo fatto, come un peccato non confessato, o la noia, o eccessiva stanchezza, o depressione, lo scopriremo per mezzo della lettura della parola di Dio. Infatti Dio ci parla quando leggiamo la Bibbia. Altrimenti la cosa più savia da fare è ignorare il nostro stato d'animo o parlarne col Signore in preghiera, però senza avere dei sensi di colpa. Queste sono le riflessioni di Tozer. A pensarci bene, sono poche le piante che portano fiori e frutti in continuazione. Perfino il primo salmo di Davide, che assomiglia il credente a un albero, dice che questo porta frutto alla sua stagione. Perciò, ora, quando bagno le mie violette e le vedo solo piene di foglie o con qualche fiorellino striminzito che quasi fa pena, mi faccio un po' di esame di coscienza. Se faccio la mia parte per tenermi in buona forma spirituale, mi ripeto che al momento giusto i fiori sbocceranno. Dio lo promette e lo farà. E io non mi do all'introspezione o alle crisi esistenziali, che tanto non hanno mai aiutato nessuno.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Bentrovati amici all'appuntamento con Favole alla radio di oggi. L'uomo pauroso che trovò un leone d'oro, e questo è il titolo della favola di Esopo che sto per proporvi. Ascoltiamola subito insieme.
4: L'uomo pauroso che trovò un leone d'oro. Un uomo pauroso ed anche avaro, trovato un leone d'oro, disse fra sé: non so proprio che cosa devo fare adesso. Questo fatto mi sconvolge e mi imbarazza, diviso tra il desiderio della ricchezza e la viltà del mio carattere. Quale caso o quale divinità ha creato questo leone d'oro? Davvero sconvolgente è la situazione in cui adesso mi trovo. L'oro mi piace, ma questo oggetto d'oro mi fa paura. Desidero toccarlo, ma la mia indole paurosa mi tiene lontano da lui. Tu mi fai questo dono, o dea fortuna, ma nello stesso tempo non mi permetti di toccarlo. O tesoro che non mi rallegra e dono divino che non mi fa sentire gratitudine alcuna, che debbo dunque fare? Come debbo comportarmi? A quale soluzione devo ricorrere? Farò così. Andrò a chiamare i miei servi, che sono molto numerosi, perché lo prendano e io me ne starò a guardare da lontano.
3: E io me ne starò a guardare da lontano. Ecco, queste parole che Esopo mette in bocca all'uomo avaro e pauroso hanno risvegliato in me una certa curiosità. Allora ho cercato nella parola di Dio e ho trovato alcuni episodi riferiti a persone che ad un certo punto della loro vita ebbero la possibilità di prendere una posizione a favore di Gesù, di colui che Dio aveva mandato per essere il Salvatore. Colui che la scrittura indica come la perla preziosa per possedere la quale vale la pena di rinunciare ad ogni altra cosa. Ecco, ma queste persone non lo fecero. Nella maggior parte dei passi che citerò si fa riferimento al tempo in cui Gesù stava per essere immolato sulla croce. Ecco cosa è detto di queste persone. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, ci riporta il Vangelo di Matteo. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. E poi ancora di Pietro. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò, mettendosi a sedere con le guardie per vedere la fine. Ecco, queste persone avevano conosciuto Gesù, alcune di esse lo amavano, ma nel momento in cui avrebbero potuto dimostrarglielo, stettero così a guardare da lontano. Manco loro il coraggio di prendere apertamente una posizione per lui. Dopo la resurrezione, come sappiamo, quando Gesù ritornò al Padre, su queste persone che si erano dimostrate così paurose, ma che, come sappiamo, amavano il Signore, ecco, pur con tutti i limiti della loro debolezza, discese lo Spirito Santo ed esse predicarono con potenza il Vangelo e non temettero di affrontare la morte per il loro Salvatore. Ma ve ne furono altre per le quali questo non accadde. Il re Agrippa, per esempio, al quale l'apostolo Paolo aveva parlato di Gesù, ecco, questo re fu molto colpito dalle parole dell'apostolo e gli disse: per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Per poco. Ecco, ma il re Agrippa non accettò Gesù. Egli rimase a guardare, anche lui da lontano. Non ebbe il coraggio di rinunciare a se stesso per appropriarsi del tesoro prezioso che gli veniva offerto. E anche oggi allora concludo con una domanda che rivolgo proprio a te. Ecco, hai preso una posizione per Gesù? Sei andato a Lui? oppure come l'avaro pauroso di Esopo e come il re Agrippa rimani così a guardare da lontano.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 17ª puntata.
4: La vita di Sì è cambiata radicalmente dal momento della sua conversione a Gesù. La gente pensa che sia stato stregato, che sia caduto senza speranza nella trappola tesagli dagli stranieri, ma c'è qualcuno che ha già cominciato a guardarlo con occhi diversi, la moglie. Ella infatti si è accorta della nuova gentilezza in tutto quello che dice, della delicatezza che mostra per gli altri e per lei stessa, unita ad un più profondo affetto. Da alcuni mesi tutto andava bene nella casa dell'ex confuciano e lo scalpore suscitato dalla sua conversione si era un po' calmato. Sembrava perfino che la gente fosse disposta a cambiare idea sul suo conto e a tributargli di nuovo la sua stima e la sua fiducia. Questo dipendeva in gran parte dal fatto che i cambiamenti quotidiani che avvenivano nella sua vita erano sotto gli occhi di tutti. Ad esempio, una delle sue prime preoccupazioni dopo la sua conversione era stata quella di andare alla ricerca della sua anziana matrigna, cacciata anni fa dalla sua casa e che ora viveva nell'abbandono e nella povertà. «Torna da noi, mamma», cercò di convincerla. «Vedrai com'è cambiato il mio cuore. Farò tutto ciò che è possibile per rimediare agli errori del passato. Tu avrai il meglio di quello che la mia casa può offrire e quando verrà la tua ora avrai una cassa mortuaria di lusso e il più bel funerale che io ti possa offrire». Sulle prime, l'anziana signora aveva avuto paura e temeva che gli fosse impazzito, ma pian piano cominciò a convincersi che lui diceva sul serio e con gioia e meraviglia lo seguì e riebbe il suo posto nella casa. Ma ad un certo punto sorsero delle nuove, inaspettate difficoltà. Coinvolta in prima persona fu la signora, sì. E così suo marito fu toccato in ciò che aveva di più caro. Aveva riposto tante speranze in lei. Con la sua intelligenza e la sua sensibilità, la donna aveva afferrato la verità con lucidità e chiarezza ed ella sembrava ormai prossima a diventare sorella nella fede del suo amato marito e sua preziosa collaboratrice. Improvvisamente, però, tutto cambiò. La sua stessa natura sembrava cambiata. Sempre depressa e inquieta, ella cadde rapidamente in uno stato di disperazione completa, accompagnato da una penosa sofferenza fisica. Non riusciva quasi più a mangiare né a dormire e i doveri della casa furono trascurati. Contro la sua stessa volontà, ella era continuamente tormentata da presentimenti di male. Un terribile incubo sembrava averla imprigionata. Non era malata fisicamente né malata di mente. Poteva controllare come voleva i suoi pensieri e le sue azioni. Sembrava sotto il dominio di qualche potere maligno contro il quale non poteva resistere. Specialmente nell'ora dell'adorazione giornaliera, veniva presa da scatti di ira incontrollabile. Ciò angosciava e meravigliava tanto lei quanto suo marito, e così lei cercava di reprimere la violenta e improvvisa antipatia per tutto ciò che aveva a che vedere con la fede del marito. Ma a poco le sfuggì anche il controllo della propria volontà. In attacchi che diventavano sempre più frequenti, usava un linguaggio terribile, dicendo cose che probabilmente non aveva mai sentito dire in tutta la sua vita, e si gettava per terra, agitata da convulsioni che rassomigliavano a quelle dell'epilessia. Conoscendo fin troppo bene questi e altri sintomi, i vicini si radunarono eccitati a commentare i fatti. «Non l'abbiamo forse noi detto fin dall'inizio? Questa è una dottrina diabolica, ed ora gli spiriti maligni si sono impossessati della moglie. Ecco la ricompensa che si è meritato». Così l'ago della bilancia improvvisamente andò in senso contrario. Nessuno aveva più simpatia per sì. Non c'era uomo né donna nel villaggio che non pensasse che ella era posseduta dai demoni e che questo fosse un chiaro segno del giudizio degli dèi sul tradimento di sì. Altro che conquistatore di demoni, vediamo che cosa saprà fare ora la sua fede. Per un po' sembrò che la sua fede non potesse fare proprio nulla. Questa fu per lui una sorpresa molto amara. I medici locali non sapevano che cosa fare, tutti i rimedi a cui poteva pensare si rivelavano inutili. Anche la sua preghiera continua sembrò sulle prime non portare alcun rimedio. La sofferente peggiorava, esausta per la violenza dei suoi attacchi, ed era molto indebolita e quasi priva di forze. Sì, insistette nel gettarsi su Dio. Questa difficoltà veniva per forza dal grande nemico delle anime e questi prima o poi doveva cedere davanti alla potenza di Dio. Egli ordinò allora un digiuno di 3 giorni e 3 notti a tutta la sua casa e si dedicò assiduamente alla preghiera. Debole nel corpo ma forte nella fede, egli si affidò alle promesse di Dio e chiese una completa liberazione della moglie. Poi, senza esitare, andò da lei e, mettendole le mani sul capo, comandò agli spiriti maligni di lasciarla nel nome di Gesù. Proprio in quell'istante il cambiamento si verificò. Con meraviglia di tutti, fuorché di suo marito, la signora Si fu completamente liberata. Debole com'era, si rese però conto che il momento critico era superato e ben presto tutto il vicinato lo seppe. Altri fatti confermarono che la guarigione era completa. La signora Si non soffrì mai più in quel modo e la sua impressione per ciò che era avvenuto era così grande che si dichiarò subito credente e unita a suo marito nel lavoro che lui aveva scelto. L'effetto su quelli del villaggio fu scioccante. Conoscevano molti casi di persone possedute dai demoni, ma la gente non aveva mai sentito dire che qualcuno ne fosse stato guarito. Cosa si poteva fare contro gli spiriti maligni? Eppure, ecco, davanti ai loro occhi, la prova di una potenza più grande di quella dell'uomo. Era un miracolo. Chi può essere questo Gesù? Fu la domanda che si ponevano molti cuori. Anche noi vogliamo saperne qualche cosa di più. Alcuni seguirono presto l'esempio della signora Si e si volsero al Signore. Vennero tenute riunioni regolari la domenica e l'idolatria cominciò a diminuire in molte case e in alcune sparì completamente. Ma fu il signor Si stesso ad imparare la lezione più profonda da questa strana esperienza. Imparò a confidare più che mai soltanto nella potenza di Cristo e si dedicò con nuovo fervore a far conoscere il Vangelo. La sua fede si consolidò e crebbe lo spazio che egli giornalmente dedicava alla preghiera.

Marco 11, terminiamo il capitolo, poi facciamo un po' di versetti del 12, poi prendiamo dal versetto 27. Se vi ricordate, Gesù è entrato a Gerusalemme sul puledro dell'asina con tutte le folle, la folla che lo acclamava e citava quel salmo messianico, il salmo 118, dicendo: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Poi, dopo essere entrato a Gerusalemme, il giorno dopo va al Tempio e rovescia tutte le tavole dei campionete, le sedie dei venditori, e quindi siamo in quel contesto lì, versetto 27. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato codesta autorità per fare queste cose? E Gesù rispondendo disse loro: anch'io vi domanderò una cosa, rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò rispondendo dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù rispondendo disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. E oggi vedremo diversi incontri di Gesù con i religiosi. E il tema ricorrente di questi incontri e di questi discorsi è l'autorità. E questa è un po' la domanda con cui si avvicinano queste persone. Gesù ha fatto una specie di mini rivoluzione nel Tempio, ha scombinato quello che era un sistema. Queste persone sono rimaste infastidite, disturbate da quest'uomo che ci sta dando fastidio, sta rovinando le nostre tradizioni, il nostro sistema religioso. Ma chi è? Chi si permette di fare? Come si permette? E quindi vanno da lui, probabilmente arrabbiati, e fanno questa domanda: con quale autorità fai queste cose? Significa: chi ti manda? Come ti permetti? Loro avevano questo assillo di sapere chi è da chi uno veniva per dire o per fare certe cose. Ma quello che vediamo in questo breve scambio è che non sembrano persone aperte alla verità. Non è che la loro domanda è: vogliamo sapere con quale autorità lo fai. La loro domanda è una domanda così, tendenziosa. E anche la loro risposta, quando dicono non lo sappiamo, non è che non lo sapessero. Anche lì non sono sinceri. Quindi non sono sinceri né nella domanda né nella risposta, e lo vediamo chiaramente. Erano disturbati, dicevo, erano infastiditi. Gesù stava scuotendo il loro mondo. Anche le persone poco serie, criminali, quelli che si sono costruiti i loro piccoli imperi, sono infastiditi da quelli che cercano di fare qualcosa. Per loro questo è una minaccia. E Gesù era veramente una minaccia, perché stava scuotendo la normalità, il loro mondo, e quindi erano disturbati. Ma non solo, erano anche calcolatori. Quando Gesù risponde con un'altra domanda, avete visto come ragionano loro? Se diciamo così, allora succederà questo, se diciamo in quest'altra maniera, allora succederà. Non erano molto interessati alla sostanza delle cose, alla realtà delle cose, erano più interessati alle conseguenze e al danno di immagine che potevano avere. Ed erano sicuramente persone che volevano piacere agli uomini piuttosto che piacere a Dio. Dice: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temevano il popolo, no? Ma cosa credevano veramente? Non ce lo dicono. Tutto il loro ragionamento è costruito su il calcolo e cosa ci possono guadagnare o cosa ci possono perdere.
Quindi persone non molto sincere, persone false, persone ipocrite. La risposta di Gesù, lui dice, io vi rispondo alla domanda se voi rispondete alla mia domanda. Quindi Gesù risponde un po' a tono alla loro furbizia. Però a differenza di loro Gesù non c'è cattiveria nella sua domanda, anzi probabilmente li sta ancora una volta aiutando a cercare di capire loro stessi, riflettere sul loro modo di ragionare per essere in qualche modo svegliati nella loro coscienza. Gesù è sempre misericordioso, anche quando è scomodo, anche quando ci sfida, anche quando mette in subbuglio la nostra normalità, lo fa per un bene superiore. E quindi Gesù vuole farli riflettere, vuole che dare loro l'opportunità di aprire gli occhi. Vi mostro io come ragionate, rispondete a questa domanda. E la domanda di Gesù ha a che vedere con Giovanni, perché ha a che vedere con Giovanni? Già con Giovanni queste persone avevano avuto problemi. Vi ricordate quando Giovanni battezzava? A un certo punto loro vanno da lui e Giovanni ai religiosi dice: che cosa volete? Che cosa cercate, razza di vipere? Pentitevi, fate frutti degni di ravvedimento. Loro già avevano seri problemi con Giovanni, perché Giovanni era un tipo duro, aperto, onesto, non aveva peli sulla lingua, ed era un problema per loro. E loro già con Giovanni hanno iniziato ad avere quell'atteggiamento di chiusura che poi è continuato con Gesù. E Giovanni qual era il messaggio che ha lasciato a un certo punto? Io non sono il Messia, dopo di me viene un altro che è più forte di me, più grande di me, io non sono degno di sciogliere i calzari dei suoi piedi. E Giovanni ha indirizzato tutti i suoi discepoli a Gesù. Quindi il problema è nato con questi religiosi, con Giovanni, ed è continuato con Gesù, ed è lo stesso identico problema. Non interessava a loro sapere se Giovanni veniva da Dio, a loro interessava se era comodo e rientrava nel loro sistema o no, e se, dato che non rientrava nel loro sistema, era una minaccia e andava eliminato. Se diciamo dal cielo, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temevano il popolo. E quindi Gesù smaschera il loro modo di ragionare, e l'unica risposta che loro possono dare per non rimanere in qualche modo bloccati è: non lo sappiamo. È la risposta dei bambini, no? Chi ha preso questo? Adesso che dico? Se dico così mi scoprono, se dico così scoprono lui, e poi ci abbiamo tutto questo che abbiamo. Boh, non lo so! È la risposta che mostra tutto il loro cuore. Andiamo al capitolo 12. Poi egli cominciò a parlar loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece attorno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e l'affidò a dei vignaioli. Poi se ne andò in viaggio. E nella stagione della raccolta inviò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirati delle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi alcuni furono percossi, altri uccisi. Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui, dicendo: avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo.
Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e lasciatolo se ne andarono. Le due cose sono collegate, sono chiaramente collegate. Gesù racconta questa parabola, era una cosa che avveniva di frequente, che un ricco lasciasse la sua terra a dei contadini perché loro la coltivassero e poi parte del ricavato era del proprietario, parte era loro, e poi a un certo punto lui veniva a riprendere possesso della sua terra. Questa è una parabola che rimanda anche un pochettino a una profezia di Isaia al capitolo 5, dove Isaia parla proprio della vigna del Signore, Israele come la vigna del Signore. Il Signore dice: io ho preparato la vigna, ho scavato il fossato, ci ho messo la torre, ho preparato tutto quanto è necessario, aspettavo che la mia vigna facesse dell'uva buona, invece ha fatto dell'uva acerba, cattiva, amara. E quindi c'è un chiaro legame con questo, perché stiamo parlando in realtà dei capi di Israele, dei religiosi, che sono rappresentativi della nazione. Che cosa è successo in questa parabola a queste persone? Queste persone hanno perso il senso della realtà. Il padrone ha lasciato la vigna, ha detto: questa è mia, ve la lascio a voi, coltivatela, poi io tornerò. E loro perdono il senso della realtà e cominciano ad agire come se quella vigna fosse loro, no? Si dimenticano le origini. Come è iniziato tutto questo? Vi ricordate il patto che abbiamo fatto all'inizio? Questo è un po' relativo a Israele, ma è un po' anche relativo al cristianesimo. Spesso capita che anche persone che si dicono cristiane, sistemi che si definiscono cristiani, perdono completamente il contatto con le origini, cioè la parola di Dio, il senso, come tutto è cominciato, di chi è la vigna, di chi è l'opera e come deve essere portato avanti il servizio. Perdono questo senso della realtà e inizia a diventare qualcosa di totalmente diverso. Queste persone hanno perso il senso della realtà, hanno trasformato in qualcosa che era diverso da come era stato pensato. Si comportano come persone folli. La loro follia è prima di tutto quella di pensare che la vigna sia loro. La vigna non era loro. Chi aveva comprato il terreno? Non loro. Chi aveva piantato la vigna? Non loro. Chi aveva predisposto tutto quanto? Non erano stati loro. Era stato il proprietario. C'è differenza tra amministratore e proprietario, giusto? Amministratore è una persona che è chiamata a amministrare i beni di un altro. Il proprietario è colui a cui appartengono quei beni. E qual è concretamente la differenza? Che il proprietario fa con i suoi beni ciò che vuole, giusto? È libero, sono suoi. L'amministratore non ha questa libertà, deve rendere conto. Loro non vogliono rendere conto, non vogliono restituire, trattano questa proprietà come se fosse loro. Vi ricordate cosa ha detto Dio a Giobbe? A un certo punto Dio dice: dove eri tu quando io ho fondato la terra? Tu pensi di questo, quest'altro, pensi che hai ragione, ma dove eri quando ho fondato la terra? C'eri tu quando è iniziato tutto quanto? Sei solo parte di un progetto, non sei il proprietario, sei un amministratore. E dirà a questa generazione la stessa cosa, dirà anche a noi la stessa cosa. Dio ci ha affidato qualcosa, non è nostra. Per questo ho detto prima, stiamo parlando di autorità. L'autorità è riconoscere il Signore. A Lui dobbiamo rendere conto. Non facciamo come ci pare. Una seconda follia di queste persone è la loro idea di vincere. Loro pensano che man mano che il Signore manda dei messaggeri a chiedere conto della vigna, del frutto,
Loro pensano che possono trattare quei servi come gli pare, scacciarli, fare loro del male, e che alla fine vinceranno e la vigna diventerà loro. È una follia, perché il Signore sarà prima buono con loro. Nella parabola, il Signore è prima buono con loro, agisce con bontà, con gentilezza, con pazienza, manda prima dei servi che vengono picchiati, poi altri servi che vengono uccisi. Gesù a un certo punto ha detto: quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Quale? Ditemene uno. Oggi ci sono tante persone che si vantano dell'appellativo di profeta, no? Purtroppo il profeta nell'Antico Testamento era una persona molto odiata e sempre perseguitata. Hanno perseguitato tutti i profeti. Perché? Perché cercavano di riportare il popolo a Dio, di riportarlo a un dover rendere conto a Dio, e loro non volevano fare questo. E poi alla fine l'ultima occasione. Qual è l'ultima occasione nella parabola? Manderò mio figlio, forse avranno riguardo a lui, ma questa è l'ultima possibilità. E quindi quello che queste persone decidono di fare con il figlio stabilisce quale sarà il loro futuro. E questo calza perfettamente con Gesù. Quello che una persona decide di fare con Gesù, se credere e arrendersi a lui o se rifiutarlo, da questo dipenderà in definitiva il suo futuro. Quindi ogni persona o si arrende all'autorità di Dio, buona, paziente, accetta il figlio e l'ordine di Dio viene ristabilito nella sua vita, oppure rifiutano. E che cosa succederà? Che cosa succederà alla fine? Ira e giudizio. Abbiamo letto mercoledì scorso, cioè ieri era, stiamo studiando Romani, e il capitolo 2 di Romani è molto forte, parla proprio di questo. Al versetto 5 dice, anzi, al versetto 3: pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose, che tu pure le fai? Di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento, ma tu per la tua durezza e il cuore impenitente ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Di nuovo, questo ci conferma la stessa cosa. Dio è paziente, aspetta, dà delle opportunità, manda dei profeti, alla fine manda il suo figlio. Come reagirà l'uomo? Continuerà ad essere duro pensando che potrà vincere alla fine? Oppure si arrenderà alla bontà di Dio? Che tesoro stai accumulando? Stiamo accumulando? Io so che tesoro state accumulando perché vi conosco, la domanda è in generale. Ma ogni uomo può accumulare su questa terra due tipi di tesori: o tesori buoni, tesori in cielo, o un tesoro d'ira, qui lo definisce Romani, cioè si accumula, si accumula, si accumula e poi alla fine esplode e finisce con il giudizio. Ora, Gesù cita questa scrittura. La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo. Ora, questo è ancora dal Salmo 118, ricordate, l'ho detto prima, al suo ingresso trionfale, avevano citato il Salmo 118, la folla aveva citato il Salmo 118, quella bella espressione: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi un bel riconoscimento del Messia. Adesso Gesù cita la parte triste, il fatto che il Messia non sarà realmente accolto. Infatti, il versetto 22 del Salmo 118 è proprio questo che dice Gesù: la pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Quindi i costruttori l'hanno rigettata, l'hanno rifiutata. E di chi sta parlando Gesù? Perché cita questo salmo, questo versetto alla fine di questa parabola?
Sta parlando di loro. Loro erano i vignaioli, loro erano gli amministratori, loro erano i capi religiosi che invece hanno avuto questa follia di sconvolgere completamente il piano di Dio. Qual è la reazione di questi? Secondo voi l'hanno capita la parabola o non l'hanno capita? Ce lo dice chiaramente. Essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro. Era molto chiaro, l'hanno capito. Ora, quando la parola di Dio ti colpisce, o ti porta al ravvedimento, o ti porta al risentimento, o ti arrabbi contro la verità, oppure accetti la verità e ti arrendi alla verità. Giusto? È così anche nelle cose quotidiane. Quando una persona viene da te e ti dice una determinata cosa, o combatti perché ti dà fastidio, oppure ammetti, ti arrendi e dici è vero. Quindi o risentimento o ravvedimento, ma quasi mai la parola di Dio, quando arriva, lascia le persone così, indifferenti. Ora, se ci fate caso, nel raccontare questa parabola Gesù ha anche risposto alla domanda a chi ti ha dato, con quale autorità sta venendo, no? Prima aveva risposto con una domanda, adesso qui c'è la risposta, perché lui sta dicendo di essere chi nella parabola? Il figlio mandato dal padre che sarebbe stato rigettato e ucciso. Questo è interessante. Voglio concludere con altri pochi versetti, perché siamo sempre nello stesso argomento. Gli mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ora, i farisei e gli erodiani erano delle fazioni che si odiavano. I farisei erano i tradizionalisti religiosi, legalisti, intransigenti. Gli erodiani erano quelli vicini al governo, ad Erode, ai romani. Però sono diventati amici perché adesso devono combattere entrambi contro Gesù. È un'amicizia finta, effimera, ma spesso si creano queste coalizioni. Ed essi giunsi gli dissero: maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno, perché non

l'integrità di Gesù, stanno cercando di usare l'integrità di Gesù a suo danno. Perché la domanda, Tranello, è questo: visto che sei una persona così seria, così zelante della verità e fai sempre ciò che è giusto, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? La trappola è chiara. Loro c'avevano un registratore, vediamo che cosa risponde, perché useremo le sue parole contro di lui. Se Gesù avesse detto è lecito pagare il tributo, tutti quanti odiavano pagare le tasse ai romani e quindi se la sarebbero presi con Gesù. Se lui diceva no, non è lecito pagare il tributo, loro sarebbero corsi dai romani dicendo c'è uno che sta insegnando alla gente a non pagare i tributi. Quindi secondo loro, proprio approfittando, facendo leva sull'integrità di Gesù, l'avrebbero incastrato, messo in difficoltà. Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro perché lo veda. Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Dicevo, l'autorità. Il problema dell'uomo, ed è sempre stato questo il problema dell'uomo, oggi ancora di più, è che non vuole che gli si dica ciò che deve fare. Non vuole riconoscere alcuna autorità. L'uomo vuole essere in cima alla catena di comando, cioè non vuole che nessuno gli dica quello che deve fare e vuole essere lui a deciderlo. Ma Dio ha creato l'autorità, anche le autorità umane Dio le ha create. Perché Dio ha messo l'autorità nel mondo? Per proteggere l'ordine, perché se non ci fossero l'autorità sarebbe un macello. Per proteggere i più deboli, perché i più forti, i più ricchi già lo fanno così, che ci sta la magistratura, c'è la polizia, figurato come se non ci fosse, no? Quindi per proteggere i più deboli e anche per educare all'autorità. Una volta c'erano tante istituzioni che educavano le nuove generazioni e il messaggio era sempre più o meno lo stesso: la scuola ti formava, la famiglia ti formava, il militare ti formava, il capo al lavoro, quando facevi, come si chiama, il principale, no? Tu facevi la gavetta nella bottega. Erano tutte istituzioni che ti formavano ad ubbidire all'autorità. Oggi si è perso molto di questo e le persone non crescono più riconoscendo delle autorità forti, e spesso i messaggi sono molto contrastanti e tutte le varie istituzioni che dovrebbero educare si danno uno la zappa sui piedi dell'altro, che si dà la zappa sui piedi dell'altro, e ognuno sta in realtà minando l'autorità dell'altro. Quello che è il risultato sono persone che non vogliono assolutamente sottostare a nessun tipo di autorità. Ma Dio ha stabilito l'autorità umana, perché l'autorità umana, per quanto imperfetta, è in qualche modo figura dell'autorità divina, perché l'uomo, crescendo sotto l'autorità, impara il rispetto dell'autorità ed è più facile per lui sottomettersi anche all'autorità divina. Ora, ovviamente, la gente non era contenta di pagare le tasse, la gente non era contenta di pagare il tributo a Cesare. Quindi, come se ne può uscire? Gesù ne esce brillantemente, si fa portare una moneta, dice un denaro. Probabilmente Gesù non ce l'aveva, se lo fa dare. Gesù non era ricco, non disponeva di grandi mezzi, se ne faceva sempre prestare le cose. Quindi gli portano questa moneta, e sulla moneta c'era impressa l'immagine dell'imperatore. Che significa? Quella moneta da dove veniva? Da Roma, l'avevano coniata a Roma. Di chi è l'immagine? Qual è il nome scritto sulla moneta? Cesare, è chiaro. Significa che cosa? Che glielo dovete ridare. Qual è il messaggio implicito di Gesù? Voi state usando queste monete

fare i soldi, non barattare, ma per scambiare, per fare commercio. Ci sono dei benefici, uno si lamenta del pagare le tasse, ma ci sono anche dei benefici, ci sono dei servizi, c'è, come detto, la protezione, la polizia, le città sono più sicure, c'è l'acqua che scorre, ci sono le strade. Voi avete in mano un qualcosa che testimonia un'autorità umana che è vero che sta sopra di voi e vi impone delle cose, ma è anche vero che vi offre delle cose, vi dà delle cose. Quindi è molto semplice, rispettate l'autorità umana. Rendere a Cesare ciò che è di Cesare significa rispetta l'autorità umana, ridate la moneta a lui. Però la seconda parte della frase è quella più forte: rendete a Dio ciò che è di Dio. E questo di nuovo è una pugnalata a questi falsi religiosi. Rendete a Dio ciò che è di Dio. Riconoscete e rispettate l'autorità di Dio sulla vostra vita. Non lo state facendo. E questo è un grave errore. La prossima settimana continueremo, perché abbiamo visto diversi discorsi e continuerà, perché adesso sta per incontrare i Sadducei e le loro posizioni, le loro teorie, le loro domande a trabocchetto, e il Signore sarà paziente e misericordioso da rispondere anche a loro. Ovviamente queste persone rispondono ufficialmente tutti in maniera negativa, sono un corpo unito contro Gesù, ma più avanti scopriremo, e dagli atti scopriamo, che molti di questi religiosi si ravvederanno, si convertiranno. Uno potrebbe pensare: a che serve tutto questo, se hanno già preso la loro decisione, perché perdere tempo? Non ha perso tempo Gesù. Alcuni di loro si sono resi conto effettivamente di quanto folle fosse il loro pensiero, di quanto si stessero opponendo alla volontà di Dio, quanto fossero realmente lontani dal Signore, e diversi di questi si sono ravveduti. Preghiamo. Grazie perché abbiamo potuto meditare la tua parola, che ci ricorda che noi siamo sotto di te. Tu sei il nostro creatore, tu sei il nostro Signore e Salvatore, le nostre vite ti appartengono e noi vogliamo arrenderci, sapendo che il nostro bene è ubbidirti, camminare nelle tue vie. Solo così tutto può funzionare, perché così l'hai progettato. Se invece ci ribelliamo al tuo ordine, a come hai stabilito che le cose debbano andare, siamo infelici in noi stessi e andiamo incontro al giudizio. Non vogliamo essere duri e non vogliamo diventare duri, non vogliamo perdere il contatto con la realtà e che con le origini, quello che è il piano che troviamo nella tua parola, Signore. E se la nostra vita in questo momento discosta in qualche parte, in qualche aspetto dalla tua parola, e stiamo camminando nella disubbidienza in qualche area della nostra vita, dacci grazia, Signore, di ravvederci e di permetterti di mettere a posto ogni cosa. Grazie perché ci sei tu, Signore. Grazie perché possiamo arrendere ogni cosa a te e riposare in te. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen.

sapete, amici ascoltatori, che ancora oggi il cielo è aperto per tutti? Ebbene, dopo questo brano musicale, Stefano vi parlerà di questo soggetto e come entrarvi.

0: Come dicevo prima, ascoltiamo quello che il nostro amico Stefano ha da dirci sul fatto che il cielo è ancora aperto.
1: Nella nostra ultima trasmissione abbiamo parlato della via che conduce al cielo, quale Dio ce la rivela nella sua parola, la Bibbia. Il peccato umano, confermato e allargato dall'apostasia del popolo di Israele e dalla lordura morale del mondo pagano, aveva chiuso il cielo. Dio, che aveva parlato al suo popolo tramite i suoi profeti lungo i secoli della declinante storia di Israele, poi per 4 secoli non aveva parlato. Nella Bibbia, fra i 2 testamenti, cioè fra il Vecchio e il Nuovo Testamento, ci sono 4 secoli di divino silenzio. Ma se voltiamo le pagine che separano il Vecchio dal Nuovo Testamento, ci troviamo in un ambiente del tutto diverso. Dio, che avrebbe potuto giustamente intervenire in giudizio, sterminando la ribelle e corrotta razza umana, è intervenuto invece in grazia nell'incarnazione di Cristo, offrendo non guerra, ma pace all'uomo ribelle, e riaprendogli la via del cielo. Vorrei leggere un paio di versetti dal Vangelo di San Marco in cui leggiamo dei cieli aperti. Si trovano al capitolo 1, versetti 9 e 10. Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come gli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Il precursore del Signore, Giovanni Battista, aveva predicato nel deserto il Vangelo del ravvedimento per la remissione dei peccati. Ed è scritto: tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Qui dobbiamo far fronte a un problema. Il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, un battesimo per peccatori che erano consapevoli dei loro peccati e pronti a confessarli e a rinunciare ad essi. Desideravano esprimere col loro battesimo la loro determinazione di abbandonare per sempre i loro peccati. Ma il Signore Gesù non aveva mai peccato, non aveva nulla da confessare, nulla a cui desiderava rinunciare. Un tale battesimo non aveva nulla a che fare con lui, che era santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, come lo descrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei. Non era dunque il battesimo di Giovanni inapplicabile al Signore? Per 30 anni il Signore Gesù era rimasto nell'anonimità della sua vita umile di falegname nel piccolo villaggio di Nazaret. Aveva adempiuto fedelmente il suo dovere al banco di lavoro e nella casa, ma sapeva che si avvicinava il momento in cui avrebbe dovuto iniziare il suo ministero pubblico. Forse attendeva un segno, e la predicazione di Giovanni Battista era probabilmente il segno che attendeva. Fu per lui il momento di decisione. Era arrivato ad un crocevia e senza esitazione prese la via della volontà di Dio, la via più eccellente dell'amore che lo doveva portare alla croce. Come uno ha scritto, Nazaret rappresentava la pace e dolce era la sua umile casa, ma rispose senza esitazione alla chiamata di Dio e accettò senza alcuna riserva il suo appello. Così si identificò coi peccatori che andavano a confessare i loro peccati e a farsi battezzare da Giovanni nel Giordano, non perché avesse dei peccati da confessare, ma perché questo era un movimento di ritorno a Dio e con un tale movimento desiderava identificarsi. Si identificò in grazia coi peccatori di Israele non per conto proprio ma per loro bene, portando al movimento di rinnovo e di recupero tutto il peso della sua perfetta umanità senza peccato. I peccatori di Israele potevano solo simbolicamente lavare i loro peccati nelle acque del Giordano. Il Signore si avviava alla croce per sostenere al Calvario il giudizio dei nostri peccati, affinché potessero essere effettivamente perdonati. E così vediamo in questo momento spiritualmente storico la decisione immutabile del Signore di prendere la via del Calvario, e così si identifica con tutti quelli che, sapendosi peccatori, desideravano la salvezza di Dio. Ed ora è venuto il momento dell'approvazione divina della sua missione. Lo studioso inglese William Buckley ci dice in uno dei suoi scritti che ai tempi di Gesù gli ebrei credevano in una serie di cieli, nel più alto dei quali risiedeva Dio in luce inaccessibile. C'erano rari momenti in cui Dio parlava dai cieli, ma la sua voce era, come la definivano, la figlia d'una voce, cioè una voce così distante e fioca che era solo un eco della voce di Dio. Ma nel passo che abbiamo letto, Dio parla direttamente a Gesù. Appena dopo il suo battesimo, una voce venne dai cieli che si erano aperti per la discesa dello Spirito Santo su Gesù in somiglianza di colomba, e la voce dice: «Tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto». Il Padre, parlando dal cielo, dice direttamente a Gesù: «Tu sei il mio figliolo». Gesù, al battesimo di Giovanni, si era umilmente sottomesso alla volontà di Dio nella sua chiamata, e Dio aveva così approvato incondizionatamente la sua decisione. E per di più, Gesù ricevette in quel momento il rivestimento di potenza da alto per il suo servizio, per l'adempimento della sua divina missione. Lo Spirito Santo scese su di lui. Ma non dobbiamo lasciarci sfuggire il significato di quello che Marco rivela. Lo Spirito Santo scese su di lui in somiglianza di colomba. Questo simbolismo è di toccante significato spirituale. La colomba rappresenta affezione, innocenza, gentilezza e purità. Il messaggio di Giovanni Battista era stato duro e inflessibile: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco». Parlò pure della pula che doveva ardere nel fuoco inestinguibile. Era veramente un messaggio di giudizio e di condanna, degno dell'ultimo e più grande profeta della vecchia dispensazione. Ma già al principio del ministero pubblico di Gesù abbiamo questo simbolo in relazione al Salvatore. Lui dovrà pure combattere e vincere, ma la sua conquista sarà una conquista d'amore. Verrà agli uomini in grazia, in amore, con squisita divina gentilezza, offrendo loro perdono e salvezza. «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo». Alla donna colta in adulterio dice: «Neppure io ti condanno, va, e non peccar più». Alla donna peccatrice di Luca 7: «I tuoi peccati ti sono rimessi, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace». Alla città di Gerusalemme, che aveva ostinatamente rifiutato la sua grazia e sta per crocifiggerlo, dice nell'espressione del suo infinito dolore e nella tenerezza del suo invariato amore: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Questo è il gentile linguaggio dell'amore di Dio in Cristo: quante volte ho voluto e voi non avete voluto. Caro amico in ascolto, colui che è venuto dal cielo ed è ritornato in cielo parla ancora all'uomo in amore. Il giudizio, sebbene inevitabile e vicino, è ancora futuro. Qual è la tua reazione? C'è un ammonimento nell'Epistola agli Ebrei che rammenta il giudizio subito dal popolo di Israele che si era ribellato a Mosè. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Amico in ascolto, hai le spalle rivolte al cielo in ribellione? O hai udito la voce di grazia che ti parla dal cielo e hai rivolto lo sguardo a Dio in ravvedimento e al Signore Gesù in fede per la salvezza dell'anima tua? A te la risposta.
0: Ancora oggi, voi amici ascoltatori, avete la possibilità di entrare nel cielo e di goderne già da adesso i benefici su questa terra per mezzo della fede in Cristo Gesù. Sta a voi la scelta. Noi ci auguriamo che possiate considerare questa meravigliosa opportunità e che decidiate di dare il vostro cuore a Gesù. Se desiderate essere aiutati, oppure se qualche cosa non vi è molto chiara, mettetevi in contatto presso la stazione radio dalla quale ci avete ascoltato.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Un altro consolatore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 14 versi 15 a 26. Se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Erano le ultime ore in cui Gesù stava con i discepoli prima della sua crocifissione. Egli era stato il loro maestro per molto tempo e aveva insegnato loro come dovevano servire Dio e come dovevano servirsi gli uni gli altri. I discepoli avevano visto le sue opere, il suo modo di interpretare e di vivere la legge. Avevano assistito alle sue discussioni con i farisei, ma soprattutto avevano visto il suo grande amore verso l'umanità che egli aveva mostrato ogni giorno in ciò che faceva. Stava per giungere il momento in cui sarebbero stati loro a predicare il regno di Dio e lo avrebbero dovuto fare seguendo le orme del loro maestro, osservando le sue parole, i suoi comandamenti, imitando le sue azioni. Gesù sapeva che solo coloro che lo avessero davvero amato avrebbero seguito le sue orme e i suoi insegnamenti. Egli aveva onorato il Padre con le sue parole e le sue azioni, e i suoi discepoli avrebbero fatto lo stesso. Gesù non era solamente il loro maestro, ma era il loro consolatore, il loro avvocato, colui che avrebbe sempre difeso la loro causa. Gesù sarebbe risorto, i suoi discepoli lo avrebbero rivisto e la sua risurrezione sarebbe stata la prova che anche loro un giorno sarebbero risorti. Come egli era vivo, anch'essi avrebbero avuto vita eterna. Ma poi egli sarebbe asceso al Padre e loro avrebbero dovuto proseguire il loro cammino senza la sua presenza fisica. Egli però non li avrebbe lasciati soli, infatti avrebbero avuto un altro consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, che avrebbe continuato l'opera di insegnamento di Gesù in loro, ricordando loro le parole di Gesù e guidandoli nel loro cammino. Essi avevano già visto l'azione dello Spirito Santo in mezzo a loro attraverso l'opera di Gesù, ma Gesù stava dicendo loro che lo Spirito sarebbe stato in loro. Che incoraggiamento doveva essere per i discepoli? Che splendida notizia sapere che non sarebbero stati soli, ma lo Spirito Santo sarebbe stato per sempre con loro e soprattutto in loro. Lo Spirito Santo sarebbe stato in loro a conferma della loro vita eterna, della loro appartenenza a Lui. Infatti lo Spirito Santo sarebbe stato nei discepoli di Gesù, rendendo testimonianza in loro del fatto che erano figli di Dio. Si legga Romani 8:16. I discepoli di Gesù e tutti coloro che nei secoli seguenti avrebbero seguito le loro orme, avrebbero amato Gesù, lo avrebbero riconosciuto come Signore e avrebbero ubbidito ai Suoi comandamenti. Essi avrebbero avuto una relazione con Gesù e con il Padre proprio attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro, perché a loro Dio avrebbe manifestato il proprio amore proprio attraverso lo Spirito della verità in loro. Gesù non si sarebbe manifestato al resto del mondo, agli increduli attraverso lo Spirito Santo, perché coloro che rifiutano il Figlio non hanno neanche una relazione con il Padre e non possono avere la consolazione dello Spirito Santo. Solo coloro che avrebbero amato Gesù e avrebbero osservato la sua parola avrebbero avuto una piena relazione con Dio. Il Figlio avrebbe pregato il Padre, che avrebbe inviato lo Spirito Santo. Il Padre li avrebbe amati e attraverso lo Spirito Santo Padre e Figlio avrebbero dimorato con loro. Gesù aveva detto queste cose mentre si trovava ancora con loro, ma il Consolatore avrebbe proseguito il suo insegnamento. Le loro parole avrebbero avuto una medesima origine. Infatti il Figlio diceva le parole del Padre e lo Spirito Santo avrebbe detto le parole del Figlio. Questo è uno di quei brani in cui vediamo una meravigliosa azione congiunta con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono uniti e determinati nel dimorare con coloro che avrebbero seguito Gesù Cristo. Anche se non capiamo fino in fondo come sia possibile una cosa del genere, perché la nostra mente imperfetta e finita fa fatica ad afferrare la natura perfetta e infinita di Dio, ci rendiamo conto di quanto Dio ci abbia amati. Egli ci ha dato un grande consolatore nel Figlio, che ha dato la sua vita per noi, e continua a mostrarci il suo amore attraverso un altro consolatore, lo Spirito Santo, che ci guida nella verità. Di fronte al grande amore di Dio non possiamo fare altro che inchinarci, dando a Lui l'onore, la gloria, la lode e il ringraziamento.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nostra trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Forse ricorderete che al termine dell'ultimo studio abbiamo detto che un credente, prima di evangelizzare, deve avere una vita conforme alla sua fede. Purtroppo tanti vogliono essere testimoni del Signore, ma la loro vita è in netta contraddizione con quello che dicono. È però vero anche il contrario, cioè che ci sono dei bravi credenti che non testimoniano della loro fede nel Signore. Perciò bisogna avere sia le melagrane sia i sonagli. Sono inseparabili, nel senso che bisogna essere dei cristiani coerenti e nello stesso tempo essere buoni testimoni del Signore Gesù Cristo. Ora, tornando al libro dell'Esodo, leggiamo il capitolo 28, versetto 35, dove si parla in particolare dell'uso dei sonagli. Aronne metterà il sonaglio per fare il servizio, disse il Signore di Dio, quando entrerà nel luogo santo dinanzi all'Eterno e quando ne uscirà si udrà il suono ed egli non morirà. Il sonaglio esortava simbolicamente il sommo sacerdote a comportarsi durante il culto secondo le prescrizioni date da Dio. Solo così non sarebbe morto. V'erano però altri oggetti che facevano parte del corredo del sommo sacerdote. Di essi è scritto in Esodo capitolo 28 dal versetto 36 al versetto 38. Farai anche una lamina di oro puro, disse il Signore, e sopra di essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, santo all'Eterno. La fisserai a un nastro violaceo sulla mitra e starà sul davanti della mitra. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le iniquità commesse dai figlioli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte, ed essa starà continuamente sulla fronte di lui per renderli graditi nel cospetto dell'Eterno. Questi paramenti distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti e manifestavano simbolicamente lo splendore e la bellezza del nostro sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, che è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, come è scritto nella lettera agli Ebrei. Gesù, come sapete, morì per salvarci, ma ora siede alla destra di Dio Padre per far sì che chi crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna.

Tornando nuovamente al libro dell'Esodo, leggiamo il capitolo 28, dal versetto 39 al versetto 43, ove troviamo varie istruzioni relative ai paramenti degli altri sacerdoti. Dio disse: «Farai pure la tunica di lino fino lavorata a maglia, farai una mitra di lino fino e farai una cintura ricamata. E per i figlioli di Aronne farai delle tuniche, delle cinture e delle tiare come insegne della loro dignità e come ornamento. Ne vestirai Aronne, tuo fratello, e i suoi figliuoli con lui. Li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Farai anche loro delle brache di lino per coprire la loro nudità, ed esse andranno dai fianchi fino alle cosce. Aronne e i suoi figliuoli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si accosteranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perpetua per lui e per la sua progenie dopo di lui». Dio non voleva che apparisse qualche nudità durante il culto che gli era dovuto, e anche oggi dovremmo tener presente tale desiderio divino. In altri termini, questi paramenti evidenziano che quando si tratta di servire il Dio, tutto deve essere santo, puro, senza nulla di sconveniente. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 29 del libro dell'Esodo. Questo capitolo è piuttosto lungo e non tutto il suo contenuto costituisce una lettura interessante. Spero comunque che lo Spirito Santo ci illumini tutti, affinché possiamo convenientemente leggerlo e studiarlo insieme. È un capitolo di fondamentale importanza per noi, in quanto contiene grandi lezioni spirituali. In questo capitolo si tratta, in modo particolare, della consacrazione dei sacerdoti. E ora, amici, leggiamo i primi quattro versetti di questo capitolo 29. Dio disse: «Questo è quello che farai per consacrarli, i sacerdoti, affinché mi esercitino l'ufficio sacerdotale. Prendi un giovenco e due montoni senza difetto, dei pani senza lievito, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte di olio. Tutte queste cose farai di fior di farina di grano. Le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere, al tempo stesso del giovenco e dei due montoni. Farai avvicinare Aronne e i suoi figliuoli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua». Per un credente, la consacrazione a Dio non consiste in qualcosa che lui fa da se stesso, ma in qualcosa che Dio fa per lui. Tale consacrazione, infatti, si basa sulla perfetta redenzione operata dal Signore Gesù Cristo, e solo su questa deve basarsi. In particolare, la lavanda è simbolo di rigenerazione. Ci dice infatti la lettera dell'Apostolo Paolo a Tito, al capitolo 3, versetto 5, che Dio ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma Dio ci ha salvato secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e mediante il rinnovamento dello Spirito Santo. La lavanda, quindi, menzionata nel passo che ho letto poc'anzi dell'Esodo, ha a che fare con la rigenerazione, mentre la conca posta nel cortile del tabernacolo si riferisce a un tipo del tutto diverso di lavanda. Ora, tornando al libro dell'Esodo, leggo nel capitolo 29, dal versetto 5 al versetto 9. Dio disse queste parole: «Poi prenderai i paramenti e vestirai Aronne della tunica, del manto dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo la mitra e metterai sulla mitra il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e lo ungerai.

cingerai Aaron e i suoi figliuoli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle tiare e il sacerdote apparterrà loro per legge perpetua. Così consacrerai Aaron e i suoi figliuoli. Come ho detto poco fa, la consacrazione consiste in ciò che Dio fa e non in quello che noi facciamo. Oggi si sente parlare anche di culti di consacrazione, durante i quali i credenti promettono al Signore di fare qualcosa. In realtà, secondo me, la consacrazione non consiste nel fare grandi promesse al Signore, ma piuttosto nel presentarsi a Dio come siamo, a mani vuote, confessando la nostra debolezza e incapacità di fare qualcosa per Lui e lasciando a Dio di fare tutto in noi. Se voi leggete le preghiere di Mosè, di Elia, di Davide, di Samuele nell'Antico Testamento e dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, vedrete che questi uomini di Dio non si presentavano a Dio basandosi sulle loro opere buone o sulle loro promesse, ma si presentavano a Dio solo sulla sua infinita misericordia. Di promesse io ne ho udite tante nella mia vita e tante se ne fanno ancora oggi, ma molte di esse non vengono poi mantenute, perché in realtà non abbiamo molto da offrire a Dio. Quindi, ripeto, noi non possiamo fare altro che presentarci a Dio con le mani vuote e lasciarcele riempire da Lui, sia per quanto riguarda la salvezza che per qualsiasi altra cosa. La consacrazione dei sacerdoti comportava, come abbiamo visto, un sacrificio, e questo lo leggiamo ancora in Esodo capitolo 29 versetto 10. Dio disse: poi farai accostare il giovenco davanti alla tenda di convegno e Aaron e i suoi figliuoli poseranno le mani sul capo del giovenco. Il sommo sacerdote e i suoi figli ponevano le mani sul giovenco. A tale proposito, vi sono molti che pensano che l'imposizione delle mani comunichi qualcosa di magico o di spirituale. Non è vero. Questo non è lo scopo dell'imposizione delle mani. L'unica cosa che potete trasmettere a un altro imponendogli le mani, semmai, è il virus di qualche malattia. Ma nel senso biblico del termine, invece, l'imposizione delle mani su di un animale è simbolo della propria identificazione con l'animale stesso. Quando dunque un peccatore si avvicinava all'altare e poneva la mano sulla testa dell'animale che aveva portato, significava che l'animale stava prendendo il posto di quel peccatore. E lo stesso avviene, analogamente, quando, come si usa in alcune chiese cristiane, si impongono le mani su credenti che sono stati chiamati da Dio ad esercitare determinati ministeri, o nella Chiesa, oppure di andare come missionari in terre straniere per portare l'Evangelo della salvezza. Quindi questa imposizione delle mani è più che altro un gesto di fraterna solidarietà che comporta la responsabilità di pregare per queste persone e di aiutarli in ogni modo. E qui, amici miei, dato che il tempo ormai è quasi terminato, dobbiamo salutarci anche per questa volta e ci diamo l'appuntamento quindi alla prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salmo 124, versetto 8. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ancora Salmo 9, versetto 10. O Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Oggi troviamo le parole del Salmo 107 che si riferiscono ad una circostanza particolare. Se siete nell'angoscia, celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, soffrivano la fame e la sete, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse perché giungessero a una città da abitare. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola e li guarì. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale. Muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica. Ringraziamo quelli di voi che ci avete mandato le vostre domande e che ci permettono di continuare con questo programma. Vi preghiamo, amici, di leggere anche voi le Sacre Scritture, di interessarvi nel loro contenuto e poi, se trovate qualche cosa che non capite, annotatelo da qualche parte, continuate con la vostra lettura e poi alla fine della giornata o alla fine della settimana, del mese, mettete tutte le vostre domande assieme e spediticele. Noi le risponderemo prima a voi personalmente e poi le useremo qui su questo nostro programma. Quest'oggi abbiamo alcune domande certe sulla prima epistola di Paolo ai Romani e la prima è questa: che cosa si deve intendere con degna mercede di Romani 1:27? In questo versetto Paolo dice che gli omosessuali riceveranno degna mercede per le turpi cose che commettono fra di loro. In questa epistola troviamo sopra ammonizione, che chi commette questo orribile peccato sarà punito da Dio e sarà punito non solo mentre verrà al giudizio finale, ma anche mentre si trova in vita, con una degna mercede. Ebbene, amici, dobbiamo aggiungere altro: basta leggere i giornali, renderci conto di come coloro che vogliono persistere in questo peccato finiscono in verità con malattie che sono davvero orribili. Passiamo ora ad un'altra domanda, Romani 2:6-7. Qui si parla di rendere a ciascuno secondo le proprie opere, ma in riferimento al versetto 7 c'è qualcuno che ci riesce, ci viene domandato? Ebbene, non si deve capire qui che qualcuno può ottenere salvezza mediante le sue buone opere. Il versetto non dice questo affatto, dice che coloro che si ostinano nel male si accumulano un tesoro d'ira per il giorno del giudizio, quando Dio renderà a ciascuno secondo le loro opere, cioè dannazione. Ma cosa dice agli altri? Vita eterna. A coloro che fanno del bene? No, a coloro che, preservando nel bene operare, cercano gloria, onore, immortalità. E questi versetti dicono che la salvezza che loro hanno è venuta per mezzo di Cristo Gesù. E poi passiamo ora a Romani 2:12. Questa domanda ne chiama una fatta in precedenza, cioè se si può peccare senza la legge. Il versetto dice: infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che, avendo peccato con la legge, saranno giudicati con la legge. Ebbene, a me sembra che il versetto è chiaro e, come abbiamo precedentemente detto, sì, il peccato esisteva prima ancora che venisse promulgata la legge. La Bibbia ci dice infatti che il peccato regnò nel mondo da Adamo fino a Mosè. La legge non fu data perché nel violarla si peccasse, si peccava già infatti prima, ma per farci render conto che il nostro modo di vita era in ribellione e contrario alla volontà di Dio. In altre parole, per rendere più chiaro e più peccaminoso il nostro peccato. Dio ha fatto tutto per avvertirci e per farci capire che il nostro sistema di vita era sbagliato e ci ha insegnato come camminare nelle sue vie. Passiamo ora a un'interessante domanda fatta da una giovane ragazza californiana. Questa non è diretta a un particolare versetto biblico, ma a un soggetto biblico. Guardiamola. Se il diavolo si ravvedesse e chiedesse perdono a Dio, potrebbe essere salvato? Questa è la domanda. Ebbene, dobbiamo prima di tutto dare una breve occhiata alla natura del diavolo, di Lucifero. Egli era in origine un angelo, uno degli angeli superiori che godevano della costante presenza di Dio.
Lucifero, l'angelo della luce, si insuperbì, bramò di essere come Dio, si ribellò a Dio e fu da lui condannato ad eterna separazione da lui. Ora la domanda è: se lui si ravvedesse e si pentisse, potrebbe essere perdonato? Ebbene, la risposta è negativa, perché la salvezza fu acquistata da Cristo Gesù solo per noi, solo per gli uomini e non per gli angeli ribelli. C'è una grande differenza fra gli esseri umani nati qua in forma mortale e gli angeli che sono stati creati come spiriti in forma eterna. La conoscenza degli angeli è assai superiore alla nostra. Loro non devono camminare come noi per fede, loro vedono il Dio. Il Dio ha provveduto per tutto il loro futuro e non ha però provveduto per la loro salvezza, ma una volta che questi speciali angeli peccarono, il loro destino fu per sempre segnato. Satana è perduto per sempre. L'unico scampo che ha sta nel fatto che la sua finale sconfitta e definitiva condanna nel lago di fuoco avverrà solo alla fine del mondo, quando la Chiesa sarà completata, cioè quando il numero dei credenti che formano la Chiesa sarà raggiunto, e per tale scopo Satana oppone l'opera evangelista e ostacola con tutto quello che ha l'avanzamento della Chiesa. Sì, il compimento della Chiesa sarà la

paradiso, ma come se non era stato battezzato? Ebbene, amici, no, qui non c'è nessuna contraddizione, perché la salvezza la si ottiene per fede, fede nel sacrificio propiziatorio di Gesù, nel fatto che egli prese su se stesso tutti i nostri peccati e soffrì l'intera nostra condanna sulla croce. Il ladrone credette in Gesù e in fede gli chiese la salvezza che Gesù gli diede. Ora, il battesimo, contrariamente a quello che si insegna, non è un sacramento, non è necessario per la salvezza, ma è un semplice atto di obbedienza, il primo, al comando che Gesù dà ai suoi seguaci, con il quale essi simbolicamente testimoniano che sono morti al peccato, alla vita passata, alle vecchie tradizioni, e quindi sono immersi, sepolti, battezzati. Battezzare vuol dire immergere nell'acqua, per risorgere poi e per uscire fuori dall'acqua ad una nuova vita con Cristo Gesù. Se il ladrone sulla croce avesse potuto avere l'opportunità, senz'altro anche egli avrebbe seguito il suo atto di fede con un atto di obbedienza col battesimo. Nessuno può diventare cristiano senza una professione di fede in Cristo Gesù, perché cristiani non si nasce, non siamo fatti da altri, ma uno deve prima rendersi conto della propria peccaminosità, poi cercare un Salvatore che è solo Gesù Cristo, affidarsi a Lui, alla Sua grazia, e allora, quando una persona ha fatto questo, senz'altro egli vuol seguire il suo Salvatore in un atto di obbedienza qual è il battesimo. Amici, è nostra speranza che anche voi vogliate ricercare la salvezza che Cristo Gesù vi offre e che voi vogliate dimostrare, dopo che l'avete trovata e ne siete ben certi, questa fede vogliate dimostrarla con un atto di obbedienza, qual è il battesimo. E con questo, cari amici, noi siamo arrivati alla fine di questo programma. Non abbiamo più domande e così dobbiamo terminare con questa rubrica. Ringraziamo quelli che ci hanno scritto, ringraziamo voi cari amici che ci avete ascoltato. Rimanete in ascolto, il programma continua. Qui il pastore Eros Bacoccina, che invoca su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Ringraziamo il Signore questa mattina, lo lodiamo e siamo contenti di essere qui con voi nella casa di Dio, cioè il vostro cuore.
1: How many of you are ready to for the word this morning?
0: Questa mattina siamo qui e vogliamo concentrarci sulla parola di Dio.
1: We trust that the Lord will bless you and touch your hearts.
0: E confidiamo che il Signore vi benedica e tocchi i vostri cuori.
1: The Lord is good and he is good all the time.
0: Il Signore è buono ed è sempre buono.
1: Many a times we as believers we wonder what the Bible is talking about.
0: Spesso noi come credenti nati di nuovo ci chiediamo di cosa parla la Bibbia.
1: And we find certain passages difficult to understand.
0: E troviamo alcuni brani che sono difficili da comprendere.
1: And some of us don't like to admit that we find the Bible sometimes passages, certain chapters, sections of it boring.
0: E magari ci è difficile ammettere che a volte

0: troviamo alcuni brani noiosi.
1: Take for instance genealogies.
0: Ad esempio le genealogie.
1: We never read the genealogies, we jump that section as though that was not part of the scriptures.
0: E quanti di noi, quando arrivano le genealogie, le saltano a pie pari e passano oltre?
1: For instance, take the book of Leviticus.
0: Ad esempio nel Levitico.
1: And all the details of sacrifices and washing and cleansing and so on, and we cannot relate to it as modern people. So
0: tutti
1: we
0: i dettagli per quanto riguarda i sacrifici, ad esempio il tabernacolo, poi dopo anche la purificazione, e quindi non riusciamo a identificarci con questi dettagli.
1: However, all the scripture speaks of Jesus.
0: Tuttavia, teniamo presente che tutte le scritture parlano del Signore Gesù Cristo. Ogni scrittura fa riferimento al Signore Gesù Cristo.
1: You know the story from Luke chapter 24.
0: Ad esempio, conoscete il brano in Luca capitolo 24?
1: Jesus was crucified, he was now buried, and the disciples were very, very upset with themselves and with the whole situation.
0: Gesù era stato crocifisso, era stato sepolto, e i discepoli erano sconvolti dalla situazione.
1: And two of his disciples were walking, going to on the Emmaus road.
0: E due di questi discepoli stavano camminando insieme, stavano andando a Emmaus.
1: And we know the story from Luke chapter 24 that Jesus came and walked along their side.
0: E conosciamo il resoconto, Luca capitolo 24, dal versetto 13 in poi, il Signore Gesù li affianca e cammina con loro.
1: And they got involved in a conversation with each other.
0: Stanno parlando fra di loro.
1: And then Jesus said to them, "How come you are so foolish and slow of heart to understand the scriptures?"
0: E poi il Signore Gesù dice loro, "Come mai siete così stolti e insensati e duri di cuore e non riuscite a capire le scritture?"
1: Then Jesus opened the scriptures to them.
0: Il Signore Gesù apre le scritture a loro, fa comprendere loro le scritture.
1: From Moses, the law and the prophets.
0: Da Mosè, la legge e i profeti.
1: And he explained to them, was it not appropriate according to the scriptures that Christ must suffer and die?
0: E spiega loro, non era forse giusto che secondo le scritture il Messia avrebbe sofferto e sarebbe morto, il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe morto?
1: Later on he appeared to the rest of them.
0: Più tardi appare al resto dei discepoli.
1: And if you have your Bible or it may be on the screen, chapter 24 verse 44.
0: E potete leggere in capitolo 24, Luca 24 versetto 44.
1: Now he explained to them from Moses, the prophets and the Psalms.
0: Quindi spiegò loro da Mosè, dai profeti e nei Salmi.
1: That everything it was there prophesied about Christ.
0: Che tutto ciò che era scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi profetizzava di Cristo.
1: In this prophecy and in this understanding Jesus was saying in fact it is all written about you.
0: In questa profezia e in questa comprensione, comprendere le cose in questo modo, Gesù stava dicendo che tutto era scritto di lui.
1: Because the sole purpose of my coming is for you.
0: Perché lo scopo della mia venuta, disse Gesù, è per voi.
1: Because God the Father has loved you, therefore he has sent me.
0: Perché Dio Padre vi ha amato, pertanto mi ha mandato.
1: And so he explained to them from the scriptures all the prophecies concerning about him.
0: E quindi ha spiegato loro dalle scritture tutte le profezie che avevano a che fare con il Cristo, con lui stesso.
1: I would think that Jesus would have explained to them the major covenants. There are 8 covenants in the scriptures.
0: E suppongo che il Signore Gesù abbia spiegato loro gli 8 patti che ci sono nelle scritture. I patti principali sono 8 e li troviamo nelle scritture.
1: The Edenic covenant.
0: Il patto con Adamo e del giardino dell'Eden, edenico.
1: The Adamic covenant.
0: Adamitico, edenico.
1: The Noah covenant.
0: Noitico.
1: The Abrahamic covenant.
0: Abrahamitico.
1: The Mosaic covenant.
0: Di Mosè, con Mosè.
1: The land covenant.
0: Land covenant.
1: The Davidic covenant.
0: Quindi della terra, davidico.
1: And the new covenant.
0: E il nuovo patto.
1: He would have explained to them the whole of the festivals.
0: Quindi avrebbe spiegato loro, sicuramente avrebbe spiegato loro tutte le festività ebraiche.
1: As you know, there are 7 festivals.
0: Ce ne sono 7.
1: The Passover.
0: La Pasqua.
1: The unleavened bread.
0: Il pane azimo.
1: The first fruits.
0: E poi i primi frutti.
1: The Pentecost.
0: Della Pentecoste.
1: The trumpet.
0: delle trombe,
1: the atonement,
0: poi dopo anche Yom Kippur, quindi il giorno dell'espiazione,
1: and that of the tabernacle,
0: il tabernacolo.
1: So the seven festivals, of course,
0: le sette festività ebraiche,
1: four have been fulfilled,
0: quattro sono state adempiute,
1: and we are waiting for the next one. All the prophecies have been fulfilled, so we are waiting for the rapture.
0: E quindi la prossima profezia che sarà adempiuta sarà il rapimento della Chiesa.
1: 50 years ago, we would not be able to say that it is fulfilled.
0: 50 anni fa non avremmo potuto affermare che era già adempiuto.
1: And 100 years ago, it was impossible.
0: 100 anni fa era impossibile.
1: Because the prophecy regarding Israel was not fulfilled.
0: Perché la profezia riguardo Israele non era stata ancora adempiuta.
1: In 1916 Israel was not in existence.
0: Perché nel 1916 Israele come nazione, come stato, non esisteva.
1: 1948 the state of Israel came into being.
0: Perché lo stato di Israele ha iniziato nel 1948.
1: But Jerusalem was not under their control.
0: Ma Gerusalemme non era sotto il controllo dello stato.
1: 1967 Jerusalem was under their control.
0: Questo è avvenuto quasi 50 anni fa, nel 1967.
1: So the covenants,
0: quindi i patti,
1: the festivals,
0: le festività, le feste,
1: and the offerings,
0: e le offerte.
1: There are five offerings in the scripture.
0: Ce ne sono cinque nelle scritture.
1: The burnt offering,
0: e il primo è l'olocausto.
1: The meal offering,
0: l'offerta per il peccato.
1: Peace offering,
0: per la pace, di pace.
1: The sin offering,
0: per il peccato, per la trasgressione.
1: And the trespass offering,
0: per la trasgressione, per il peccato e poi per la trasgressione.
1: Jesus explained to his disciples that all these pointed to him.
0: E il Signore Gesù ha spiegato ai discepoli che tutte queste festività, tutti questi sacrifici parlavano di lui.
1: And the Father has hidden the picture, the symbols of Christ in every chapter of the Bible.
0: In ogni capitolo della Bibbia il Padre ha nascosto il Signore Gesù Cristo, perché ogni capitolo parla del Signore Gesù.
1: So Abraham is an image of Christ.
0: Abramo è un'immagine o tipo di Cristo.
1: Isaac and his offer of Isaac and his sacrifice was also pointing to Christ.
0: Isacco e il suo sacrificio parla di Cristo. Stiamo parlando di Genesi capitolo 22.
1: Moses was a type of Christ.
0: Mosè era un tipo di Cristo.
1: Joshua was a type of Christ.
0: Giosuè era un tipo di Cristo.
1: David was a type of Christ.
0: Davide era un tipo di Cristo.
1: And so all these characters refer to Christ.
0: Tutti questi personaggi parlano di Cristo.
1: But interestingly enough, in every situation Christ was evident.
0: È interessante che in ogni situazione Cristo era evidente.
1: So the children of Israel, before they came out of Egypt, there was the Passover.
0: Quindi prima di uscire dall'Egitto, i figli di Israele hanno avuto la Pasqua.
1: And you and I know that the Passover refers to Christ.
0: E noi tutti sappiamo che la Pasqua parla di Cristo.
1: The Lamb of God.
0: L'agnello di Dio.
1: And that was a picture of Christ.
0: E questo quindi è una raffigurazione di Cristo, un tipo di Cristo.
1: The children of Israel came out. And there was no water for them to drink in the desert.
0: I figli di Israele, il popolo di Israele uscì dall'Egitto e nel deserto non c'era acqua per loro.
1: And now they were complaining.
0: Si lamentavano.
1: So God said to Moses, "Take a walk with me."
0: E quindi Dio disse a Mosè, cammina con me.
1: He showed him a wood, a tree, a piece of wood, which was a part of a tree.
0: L'Eterno mostrò a Mosè un pezzo di legno che faceva parte di un albero.
1: He said, "Take that and throw it in the river."
0: Prendilo e gettalo nel fiume.
1: And the bitter waters, the Mara waters,
0: e le acque
1: became
0: di,
1: sweet and drinkable.
0: Le acque amare di Mara diventeranno dolci e potabili.
1: That piece of wood was referring to Christ.
0: Quel pezzo di legno fa riferimento a Cristo, un tipo
1: as
0: di Cristo.
1: The cross of Christ.
0: Alla croce di Cristo.
1: May, as you know him, as you walk with him, may he sweeten your life.
0: Conoscendolo, camminando con Cristo, addolcirà la tua vita.
1: Take off your burdens from your shoulders.
0: Toglierà via i pesi dalle tue spalle.
1: And give you relief from your pains.
0: E ti darà sollievo dai tuoi dolori, per i tuoi dolori.
1: When Moses sent the spies at Kadesh Barnea.
0: Quando Mosè mandò le spie a Kadesh Barnea.
1: And the two of them returned back with a cluster of grapes.
0: E ritornarono con questi grappoli d'uva enormi.
1: Two carrying on a piece of a stick the cluster of grapes.
0: Erano talmente grandi che venivano portati da due delle 12 spie a spalle, uno di qua, uno di là. Era un bastone con il grappolo d'uva.
1: It speaks of Christ.
0: E questo ci parla di Cristo.
1: Because the cluster of grapes speaks of Christ, the piece of wood as the cross and the two thieves on each side.
0: Perché il bastone fa riferimento alla croce, l'uva stessa, il grappolo d'uva fa riferimento al Signore Gesù Cristo e poi dopo due persone che portano il bastone e quindi la croce.
1: Elisha was the prophet.
0: Eliseo era un profeta.
1: He invited the school of the prophets, other men to come and he cooked, he asked his servants to cook for them.
0: E chiese agli altri profeti, nella scuola dei profeti, di cucinare per lui, cucinare un pasto per lui.
1: They cooked some unknown herbs and the men of God said there is death in the pot.
0: E hanno cucinato queste erbe, non sapevano cosa fossero e hanno scoperto che erano avvelenate.
1: So Elisha said add to the meal fine flour.
0: E quindi Eliseo disse loro di aggiungere della farina.
1: For wheat or grain to be fine flour had to be grinded.
0: E quindi la farina ovviamente doveva essere polverizzata per essere usata, quindi è grano che viene polverizzato.
1: Had to be sieved.
0: Quindi deve essere vagliato.
1: That fine flour is a picture of Christ.
0: E quella farina ci parla di Cristo.
1: Because for your sins and my sins Jesus was crushed.
0: Perché per i tuoi peccati e per i miei peccati Gesù è stato trafitto, è stato vagliato, è stato battuto.
1: And the situation was fine afterwards. The prophets were not poisoned.
0: E con quella farina fine, quindi, hanno potuto mangiare perché la zuppa non era più avvelenata.
1: The whole tabernacle and its design refers and speaks of Christ.
0: Il tabernacolo, e se ce l'avete mandiamo sullo schermo, parla del Signore Gesù Cristo. Il disegno del tabernacolo parla del Signore Gesù.
1: The colors of the curtains.
0: Quella è la menorah. Quella candelabra.
1: The entrance from the east gate.
0: Quindi i colori delle tende, poi dopo l'ingresso a oriente.
1: The tabernacle had only one door.
0: Il tabernacolo aveva una sola porta.
1: You couldn't come from any other direction.
0: Non si poteva entrare se non tramite quella porta.
1: To enter the tabernacle you had to go through the eastern door.
0: Quindi per entrare nel tabernacolo si poteva entrare solo tramite quella porta a oriente.
1: Jesus said, I am the way.
0: Gesù disse, io sono la via.
1: Only one way to enter to the presence of God.
0: C'è un solo modo per entrare alla presenza di Dio.
1: The tabernacle was in three divisions, the outer court, the inner court and the innermost court.
0: Erano tre parti del tabernacolo, il Santissimo, il luogo santo, il luogo santo e poi il cortile.
1: Every part of it spoke and referred to aspect of Christ.
0: E ognuna di queste tre parti fa riferimento a tre aspetti diversi del Signore Gesù.
1: The altar of sacrifice.
0: Quello esterno è il sacrificio.
1: The details of the altar of the sacrifice now you see on that picture.
0: Grazie, perché sono stati bravissimi, hanno messo sullo schermo il tabernacolo.
1: The blue color refers to the heavenly.
0: Il colore blu fa riferimento al cielo.
1: The red and the purple refers to sacrifice of Christ.
0: Rosso e porpora fanno riferimento al sacrificio di Cristo.
1: They would have only entered through that east gate.
0: Potevano entrare solo tramite l'ingresso a oriente.
1: And all the details about the tabernacle were meticulously carried out by Moses as he had seen the plan that God showed to him.
0: E Dio ha mostrato a Mosè un piano molto dettagliato che Mosè ha eseguito alla lettera, in modo dettagliato, perché ogni dettaglio punta a Cristo.
1: This morning I want to focus on one aspect, one part of the furniture of the tabernacle.
0: Questa mattina desidero concentrarmi su un aspetto, una parte del tabernacolo.
1: And that one would be the menorah.
0: Quindi la menorah, che è il candelabro.
1: The menorah was the only light in the tabernacle, in the holy.
0: Ed era l'unica luce irradiata nel tabernacolo, era tramite la menorah, il candelabro.
1: This is called the menorah.
0: Si chiama la menorah, appunto.
1: And it would be in the holy side, the second part of the tabernacle.
0: Ed era nel luogo santo, la seconda parte del tabernacolo.
1: And it was made out of pure gold.
0: Ed era fatto d'oro puro. Il riferimento è Esodo capitolo 25.
1: None of the sides were screwed It was all from made out of one piece of gold.
0: Era un pezzo unico d'oro, non c'erano viti che lo tenevano assieme.
1: And it had to be hammered out, that piece of gold.
0: E quell'oro doveva essere lavorato in modo tale che fosse un pezzo unico.
1: The hammering of gold referred gold being a metal, a divine. It referred to the divinity of Christ.
0: L'oro fa riferimento come metallo alla divinità di Cristo.
1: Unlike the ark, which was made out of ashes wood, which referred to the humanity of Christ.
0: Invece l'arca era fatta di legno, quindi quello faceva riferimento all'umanità del Signore Gesù Cristo.
1: Covered with pure gold,
0: coperto d'oro fine, d'oro puro, che era la divinità di Cristo.
1: So, if you turn to the book of Exodus, chapter 25.
0: Quindi ti prego di aprire la Bibbia, Esodo 25. Esodo capitolo.
1: Like to read from verse 31 to verse 40.
0: Esodo capitolo 25, leggeremo dal versetto 31 alla fine del capitolo, ovvero il versetto 40. Dio parla a Mosè dicendo: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Versetto 34. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla, con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro. Così per i sei bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Il tutto sarà d'oro fino lavorato al martello. Versetto 37. Farai pure le sue lampade, in numero di sette. Le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi tuoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
1: This refers to both Christ and to the word of God.
0: Il candelabro fa riferimento a Cristo e alla parola di Dio.
1: Because the psalmist said in Psalm 119, verse 105, that your word is a light lamp unto my feet.
0: Perché in Salmo 119, versetto 105, c'è scritto che la tua parola ha una luce sul mio sentiero. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero.
1: What does the details of this menorah mean?
0: Che cosa significano quindi i dettagli della menorah, del candelabro?
1: There is the central light in the middle.
0: C'è la luce centrale nel mezzo.
1: And there were three sides on the right and three sides on the left.
0: Tre braccia a destra e tre braccia a sinistra.
1: Three branches on each side.
0: Quindi tre bracci in ogni parte, da un lato e dall'altro.
1: God said to Moses that you will understand that on each side there will be three cups.
0: E quindi ci saranno tre coppe su ogni braccio.
1: Flower like.
0: A forma di mandorla.
1: And in each cup there would be a bud.
0: E quindi ci sarà appunto il mandorlo.
1: And there would be a blossom.
0: Che fiorisce.
1: So, on each side, three.
0: Quindi su ogni lato.
1: Three flowers.
0: Su ogni lato tre calici a forma di mandorla con un pomo e un fiore.
1: Three buds.
0: Quindi tre pomi.
1: And three blossoms.
0: E tre fiori.
1: So how many are they?
0: Quindi il totale 3 più 1 più 3.
1: 3 plus 3 plus 3 is what?
0: 3 più 3 più 3.
1: Do you have the answer?
0: C'è una risposta. Is it 3 plus 3 plus 3 or 3 plus 3 plus 1?
1: No, 3 plus 3 plus 3.
0: 3 più 3 più 3. Quindi 9.
1: In the middle one.
0: Nel mezzo.
1: It would be 4 flowers.
0: 4 fiori.
1: 4 buds.
0: 4 pomi.
1: And 4 blossoms.
0: E quindi un pomo, un fiore.
1: So 4 plus 4 plus 4.
0: Nel mezzo sono 4 più 4 più 4.
1: Equals what?
0: uguale a 12.
1: Very good. So, and then the other one, then on the other side, 3. Okay. So it is again 9, 9 and 9.
0: Allora siamo nel versetto 34, 4 calici a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori, 4, 4, 4.
1: Are you following?
0: Dall'altra parte 3 più 3 più 3, quindi 12 e 9.
1: So on each side there is 9, 9, 9.
0: Quindi su ogni lato,
1: the middle one is?
0: Su ogni lato 9, 9, 9, nel mezzo abbiamo detto 12, 12.
1: Is 12, and then 9 plus 9 plus 9.
0: Poi 9 più 9 più 9 dall'altra parte.
1: What does that mean?
0: Che cosa significa?
1: Count the first three. 9 plus 9 plus 9.
0: Allora contiamo i primi tre. 9 più 9 più 9.
1: Plus 12.
0: Fa 27 più 12. 39. 39.
1: 39 is what?
0: Cos'è 39? Cosa 39 ti ricorda? 39, cosa
1: the
0: sono 39?
1: Side, the other side is 9 plus 9 plus 9 is 27.
0: Dall'altra parte 9 più 9 più 9 è 27. 39, 27. Bible books. Books
1: exactly.
0: Of the Bible.
1: Exactly.
0: 27.
1: Plus 39 is 66.
0: 39 più 27 è 66.
1: Exactly 66 books.
0: 39 libri dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento fa 66 libri.
1: Isn't that amazing?
0: Ed è bellissimo, no?
1: The first part is 39.
0: La prima parte è 39.
1: The second part, the New Testament, is 27 books exactly.
0: La seconda parte è 27, quindi 39 libri, 27 libri esattamente.
1: All the sacrifices.
0: Tutti i sacrifici.
1: Pointed to Christ.
0: Indicavano Cristo.
1: And in the return, he pointed back to us because his death was for you and for me.
0: E la sua morte è stata per te e per me.
1: Now, when Jesus came.
0: Quando Gesù venne.
1: Prior to his coming, about almost a century before his arrival on his stage of history.
0: Prima della sua venuta, circa un secolo prima, precedente all'avvento di Cristo,
1: the doctors of law and the Sanhedrin had met.
0: I dottori della legge nel Sinedrio si erano incontrati.
1: And they drew up the signs of the appearance of the Messiah.
0: E avevano disegnato l'apparenza del Messia, come sarebbe stato il Messia.
1: And the Sanhedrin and the rabbinical writings explained to us that there were anything between 3 to 7 significant signs of the appearance of the Messiah.
0: Ma più che altro avevano stabilito quali erano i segni dell'avvento del Messia, da 3 a 7.
1: We'll try to cover as many as we can.
0: E cercheremo di parlare il più possibile di questi segni da 3 a 7 prima dell'avvento del Messia.
1: And they base their arguments and their deliberations from Isaiah chapter 35 verse 5 to 7.
0: E avevano basato i loro ragionamenti, le loro argomentazioni prendendo lo spunto da Isaia capitolo 35 da 1 a 7.
1: One of the signs was that he would cleanse a leper.
0: E uno di questi segni è che egli avrebbe guarito i lebbrosi.
1: For 1500 years.
0: Is that Isaiah 35?
1: Or 1500 years.
0: Per 1500 anni.
1: No Jew who was a leper had ever been restored until the coming of Christ.
0: Nessun giudeo che era lebbroso era stato guarito prima dell'avvento di Cristo.
1: Maryam, as you know, was struck by leprosy for few days.
0: Maria, la sorella di Mosè, fu colpita dalla lebbra per alcuni giorni, per 7 giorni.
1: But the law was not yet complete, the Torah was not yet finished.
0: Ma la legge non era stata ancora completata a quel punto.
1: So she was not counted as a Jewish leper.
0: Quindi lei non veniva ritenuta quindi una lebbrosa da un punto di vista giudaico, perché era prima della legge di Mosè.
1: The other leper was cleansed was Naaman, who was an Assyrian.
0: L'altro lebbroso che fu guarito, lo vediamo nell'Antico Testamento, è Naaman il siriano.
1: But he was not a Jew.
0: Ma non era un giudeo.
1: Therefore he was not counted.
0: Quindi non fu contato come giudeo, perché non lo era.
1: The book of Leviticus.
0: Il libro di Levitico
1: gives a detailed explanation how to the priests of how to spot a leper.
0: E da in modo dettagliato ci indica come il sacerdote poteva comprendere che si trattasse di lebbra.
1: And leprosy was not called disease, it was called defilement.
0: Perché la lebbra non era considerata una malattia, ma era invece una violazione.
1: And there were detailed explanations in Leviticus chapter 13 and 14.
0: E ci sono spiegazioni dettagliate in Levitico capitolo 13 e 14.
1: How to what to do after he comes and says I've been cleansed, I was a leper, now I'm healed.
0: E la legge relativa alla lebbra la troviamo quindi in Levitico capitoli 13 e 14 e ci viene scritto chiaramente cosa doveva fare la persona guarita di lebbra.
1: So that was the first sign according to the rabbinical writings.
0: Quindi quello era il primo segno, prima indicazione secondo gli scritti rabbinici del Cristo, del Messia che avrebbe guarito dalla lebbra.
1: And the Sanhedrin had issued understanding to every priest in Israel.
0: E questo doveva essere chiaro per ogni sacerdote in Israele.
1: Should a leper come to you who claims to have been a leper and now cleansed?
0: Quindi se una persona dice di essere stata lebbrosa e poi era guarita, dice di essere guarita, che cosa fa il sacerdote? Lo esamini?
1: Offer the sacrifices that Moses offered.
0: Deve offrire i sacrifici che Mosè indica, comanda nella legge di Mosè, Levitico 13 e 14.
1: And immediately report to the Sanhedrin.
0: E poi immediatamente devi dare un resoconto al Sinedrio.
1: So the Sanhedrin would investigate into the matter.
0: E quindi il Sinedrio avrebbe investigato la questione, perché la lebbra non era una malattia ma era un'impurità.
1: So if you turn to Luke chapter 5.
0: Se poi dopo vedi in Luca capitolo 5.
1: You know, in chapter 5, verse 12 onwards, it says that there was a man who was covered with full leprosy, fully.
0: In Luca capitolo 5, il versetto 12 e il versetto 16, vediamo che c'era un uomo che era un lebbroso.
1: And this is reported in Matthew chapter 8, Mark chapter 1, and so on.
0: E troviamo resoconti simili in, anzi parallelo, in Matteo capitolo 8, Marco capitolo 1.
1: But Luke, being a doctor, he is describing the man in detail that the leprosy was all over him, he was fully covered with leprosy.
0: Quindi brani paralleli sono in Matteo capitolo 8, Marco capitolo 1. Luca era un dottore, quindi descrive in dettaglio questo lebbroso e le caratteristiche del lebbroso, che era tutto coperto di lebbra.
1: He said to Jesus, if you are willing, you can heal me, you can make me cleanse. And
0: quindi,
1: Jesus did.
0: Luca capitolo 5, versetto 12, il lebbroso si rivolge a Gesù e disse: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi.
1: In other words, the leper knew that Jesus had the power to restore him.
0: In altre parole, il lebbroso sapeva che Gesù aveva il potere di restaurarlo, di guarirlo.
1: He wasn't just sure whether Jesus was willing.
0: Non era sicuro se Gesù lo volesse guarire oppure no. Sapeva che poteva farlo, non era sicuro se voleva farlo.
1: Look at verse 14.
0: Guarda il versetto 14, siamo in Luca capitolo 5, versetto 14.
1: After Jesus has cleansed him, he told him to go and show himself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded.
0: Quindi siamo in versetto 14 Luca 5, dopo che l'ha guarito, Gesù dice all'ex lebbroso a questo punto: ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto.
1: For cleansing as a testimony unto them.
0: E ciò serva loro di testimonianza.
1: Who is them?
0: Chi è loro? Serva loro di testimonianza. Chi è loro?
1: Jesus was aware of the rules and the regulation that the Sanhedrin had put together.
0: Perché Gesù era conscio, consapevole delle leggi e delle regolamenti posti dal Sinedrio.
1: So this leper was cleansed in Capernaum.
0: Quindi questo lebbroso fu guarito a Capernaum.
1: If you want to know roughly, it was in Galilee.
0: Che si trovava in Galilea.
1: And so it was miles and miles away from Jerusalem.
0: Era piuttosto distante da Gerusalemme, molti chilometri da Gerusalemme.
1: Jesus said to him, go and show yourself to the priest.
0: E Gesù disse, quindi vai a mostrarti al sacerdote a Gerusalemme.
1: Offer the sacrifices that Moses commanded.
0: E offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto.
1: As a testimony to them.
0: E ciò serva loro di testimonianza.
1: To them, meaning to the leaders.
0: A loro significa i leader.
1: Of Israel, the elders.
0: di Israele, gli anziani del popolo,
1: Sanhedrin,
0: il Sinedrio,
1: for them now to know that the Messiah figure has appeared.
0: Per annunciare loro, per testimoniare loro che il Messia era apparso.
1: And the sacrifices for a leper,
0: il sacrificio per un lebbroso,
1: spoke of death and resurrection of Christ.
0: Indicava la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo.
1: Look it up in Leviticus chapter 14 from verse 1 to 7.
0: E questo lo puoi vedere dal Levitico capitolo 14 dal versetto 1 al versetto 7. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà condotto dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Se vedrà che la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano per colui che deve essere purificato due uccelli vivi, puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente acqua di fonte. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo. Immergerà quelle cose insieme con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua di fonte. Aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà l'uccello vivo andare libero per i campi.
1: So the priest would bring in two birds.
0: Quindi il sacerdote portava due uccelli.
1: He would sacrifice one.
0: Ne sacrificava uno.
1: Take the other living bird and dip into it, and seven times he would bring the hyssop on the leper or cleanse leper now.
0: Prenderà l'uccello vivo, il cedro, il scarlatto, l'issopo, immergerà insieme con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato, aspergendone sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra.
1: Then would set the second one free to fly away.
0: E poi il secondo uccello veniva lasciato vivo, libero, vivo e libero appunto.
1: He spoke of the death, burial and resurrection of Christ.
0: E questo è un'indicazione, parla della morte, sepoltura e risurrezione del Signore Gesù Cristo.
1: The priest, having done that, was instructed to establish number of facts that he was a leper.
0: Quindi il sacerdote doveva stabilire alcuni fatti, dati di fatto. Intanto che la persona era in effetti un lebbroso guarito.
1: Now he is healed and restored.
0: Che era stato un lebbroso, adesso era guarito, era stato restaurato fisicamente.
1: So how was he healed?
0: Quindi come era stato guarito?
1: Whosoever healed him will be likely to be the messianic figure.
0: Chi l'avrebbe guarito sarebbe stato quasi sicuramente il Messia.
1: Which would need to be investigated.
0: E questo quindi doveva essere investigato dal sacerdote, dai capi del popolo e dal Sinedrio.
1: So he would inform the Sanhedrin.
0: Perché lui avrebbe informato il Sinedrio a riguardo, il sacerdote avrebbe informato il Sinedrio.
1: The second stage would be that the Sanhedrin, as a result of the news coming in that lepers are being healed and restored.
0: Il secondo passo, la seconda fase, è che il Sinedrio, ricevuta la notizia che lebbroso, lebbrosi erano stati guariti, restaurati fisicamente parlando,
1: would dispatch representatives to investigate who this messianic figure was.
0: Il che di per se stesso era evidenza che il Messia era fra di loro, quindi dovevano investigare chi era la persona che aveva guarito il lebbroso.
1: In the first category of miracles,
0: nella prima categoria di miracoli,
1: the rabbis agreed that anybody can do a miracle if God was going to be with him.
0: I rabbini erano d'accordo sul fatto che chiunque potesse operare un miracolo se Dio era con questa persona, con lui.
1: So they divided the miracles in two parts, general and messianic miracles.
0: Quindi i rabbini avevano catalogato i miracoli in due categorie: miracoli generali, miracoli messianici.
1: The messianic miracles included cleansing of lepers.
0: I miracoli messianici includevano anche la guarigione dei lebbrosi,
1: healing the totally paraplegic people,
0: e poi il guarire persone che erano completamente paraplegiche,
1: raising the dead,
0: risorgere i morti,
1: and so on.
0: E così via.
1: So now you see in chapter 5 of Luke.
0: E quindi vediamo adesso in Luca capitolo 5,
1: from verse 17,
0: dal versetto 17,
1: that as the leper went,
0: dopo che il lebbroso se ne andò via,
1: these people now came to Galilee in Capernaum to hear Jesus.
0: Queste persone sono andate, erano a Capernaum per vedere Gesù, perché Gesù guarisce un paralitico in Galilea.
1: One day he was teaching the Pharisees and the teachers of the law who had come from every village of Galilee, Judea and Jerusalem.
0: Siamo in Luca capitolo 5 al versetto 17. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme.
1: So there was a big convention.
0: Quindi era una grande convegno.
1: All the doctors of law and the Pharisees had gathered now.
0: E quindi era un grande convegno di tutti i dottori della legge e dei farisei che erano tutti riuniti insieme.
1: They had come all over Israel to see this messianic figure.
0: Erano venuti da tutto Israele per vedere chi era questa figura messianica.
1: Yet there was not yet their decision.
0: Però non avevano ancora deciso, non c'era stata una decisione.
1: The second stage, according to rabbinical teachings, was to investigate.
0: Quindi la seconda fase, secondo l'insegnamento rabbinico, dei rabbini era di investigare, ma prima dell'investigazione.
1: And the investigation was in two parts.
0: Investigare veniva fatto in due modi, aveva due parti.
1: Observation,
0: osservazione,
1: and then investigation.
0: E poi l'investigazione vera e propria.
1: Observation, they needed to observe and hear what the messianic figure was teaching, what he was doing.
0: Osservazione significava osservare quello che questa figura messianica stava insegnando, stava facendo.
1: And report back in details.
0: E poi dopo dare un resoconto dettagliato di quello che insegnava, diceva e faceva.
1: The second stage was if the Sanhedrin decided that he could be the messianic figure.
0: La seconda fase era che se il Sinedrio stabiliva che quella poteva essere quindi una figura messianica,
1: poteva essere Messia, conversation with him, ask him questions.
0: Di parlare con lui, di fargli domande, porgli domande.
1: So you know the story.
0: Quindi conoscete il resoconto in Luca capitolo 5.
1: They were packed in this house.
0: Erano pieni, la casa era piena zeppa di persone.
1: Four people came carrying a totally paralyzed person.
0: E quattro persone hanno portato questo paralitico su una barella, su un lettino, un lettuccio.
1: They couldn't come in through, so they came through the roof.
0: E dato che non potevano entrare in casa perché la casa era strapiena, l'hanno calato dal tetto.
1: And Jesus now changed his tactics.
0: E Gesù ha cambiato la sua tattica.
1: He didn't heal the man.
0: Non ha guarito l'uomo.
1: He said your sins are forgiven.
0: Ma gli ha detto i tuoi peccati sono perdonati.
1: If you read further it will show and it would say that they began to think who is this blasphemer.
0: E questo lo vediamo nel versetto 20 del capitolo 5 e gli scribi farisei cominciarono a chiedersi a ragionare ma chi è costui che bestemmia?
1: Who can forgive sins except God?
0: Versetto 21 chi può perdonare i peccati se non Dio solo?
1: So now Jesus turns around and says to them why do you think that so and so and then he told them that only that he could now which was easier to forgive sins or to say to the man rise and take your bed and walk.
0: Versetto 22 Gesù conosciuti i loro pensieri disse loro che cosa pensate nei vostri cuori che cosa è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure dire alzati e cammina.
1: He said and he showed to them his power and his authority.
0: E sta mostrando loro la sua potenza e la sua autorità.
1: Telling them the Son of Man has authority on earth to forgive sins.
0: Infatti nel versetto 24 dice ora finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati.
1: So they reported back now.
0: Quindi poi dopo hanno dato questo resoconto.
1: That this could be a messianic figure.
0: Che questo poteva essere il Messia.
1: Because he did an outstanding miracle.
0: Perché ha fatto un miracolo grandioso.
1: Fulfilled the categories that the Sanhedrin had drawn up.
0: E quindi lui quindi soddisfaceva le categorie che lo stesso Sinedrio decenni prima aveva stabilito che il Messia avrebbe fatto.
1: So now the Sanhedrin dispatched Pharisees from this moment onwards.
0: Quindi da questo punto in poi Sinedrio mandava farisei.
1: You will see that wherever Jesus went, wherever he taught, there were Pharisees, scribes, Sadducees and the doctors of law.
0: Quindi vediamo che ovunque andasse da questo punto in poi c'erano Sadducei, farisei, dottori della legge che seguivano Gesù perché lo osservavano per scrutarlo.
1: Asking him questions.
0: E gli ponevano delle domande.
1: Challenging him.
0: Per esaminarlo, per sfidarlo.
1: Pardon? engaging him in conversations.
0: Per coinvolgerlo in conversazione.
1: So the rabbinic writings show that anybody could cast out a demon from a person.
0: E gli scritti rabbinici quindi indicavano che tante persone potevano quindi scacciare i demoni da una persona.
1: And the rabbis would engage the possessed man and ask him questions: what is the name of the demon?
0: E i rabbini avrebbero chiesto alla persona qual è il nome del demone.
1: And Jesus also did that, and once the demon said, I am a legion.
0: E Gesù lo fece, guarì molte persone indemoniate. Una volta, quando chiese qual è il tuo nome, gli fu risposto, siamo legione.
1: But they couldn't engage a dumb person, a person who was dumb and deaf or blind at the same time by a demon possession.
0: Ma una persona posseduta dal demonio, che era posseduta da demoni, ma era sordomuto e anche cieco, non, ovviamente per loro era una cosa non fattibile.
1: And in Matthew 12,
0: in Matteo capitolo 12,
1: you will come across this man who was dumb and blind.
0: Vediamo questo sordo muto che era anche cieco. Siamo in Matteo capitolo 12.
1: And Jesus healed him.
0: E Gesù lo guarì.
1: You know that the Gospels are not organized in chronological order.
0: Sappiamo che il resoconto dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non sono in ordine cronologico degli eventi come sono successi.
1: So when Jesus healed this man,
0: quindi quando Gesù guarì quest'uomo, siamo in Matteo capitolo 12.
1: The Sanhedrin was absolutely forced to quest to answer the question of the people: is this the Messiah that we are waiting for?
0: Quindi il Sinedrio doveva rispondere alla domanda che tutti si ponevano: egli è colui che stiamo aspettando? Egli è il Messia che stiamo aspettando?
1: Could this be the son of David?
0: Egli potrebbe lui essere il figlio di Davide?
1: Who has come to restore back the kingdom to Israel?
0: Che è venuto per restaurare il regno di Israele?
1: But the Jews, the Pharisees and the scribes have found out that Jesus was too revolutionary and radical for them.
0: I giudei, gli scribi, i farisei ritenevano che Gesù fosse troppo rivoluzionario per le loro idee, per i loro concetti.
1: There were two laws.
0: C'erano due leggi.
1: One was the Mosaic law.
0: Una era la legge mosaica.
1: And the other one was the oral traditions of the elders.
0: E l'altra era la tradizione orale degli anziani.
1: And they wanted to force Jesus to follow the traditions of the elders.
0: E volevano obbligare Gesù a seguire la tradizione orale degli anziani.
1: The Pharisaic Judaism.
0: E quindi di questo giudaismo farisaico.
1: Jesus was not ever was going to give in.
0: Ma Gesù non avrebbe mai ceduto su questo fronte.
1: One example of that is in Matthew chapter 15.
0: Un esempio di questo è in Matteo capitolo 15.
1: When they said, why your disciples don't wash their hands?
0: Quando viene chiesto a Gesù, ma perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi e non si lavano le mani quando prendono cibo?
1: Many other similar examples.
0: E ci sono altri esempi simili.
1: Where Jesus ruled over and ruled out the traditions, the oral traditions of the elders.
0: Quando Gesù quindi non trasgredì la tradizione degli antichi, degli anziani, e non osservò le tradizioni orali che non erano bibliche.
1: So the Sanhedrin and the Pharisees decided to tell the people that Jesus was not the Messiah.
0: Quindi Sinedrio e Farisei decisero che egli non era il Messia e così dissero al popolo.
1: But they had to come up with some answer to the people.
0: Però dovevano dare una risposta al popolo.
1: So they said he cast out demons by the authority of demons.
0: E quindi hanno detto al popolo che egli scaccia i demoni con l'autorità del demonio.
1: By the authority of Baal-Zebul.
0: Con l'autorità di Belzebù.
1: And then Jesus said, because you have said so.
0: E Gesù rispose, dato che avete detto così,
1: you have blasphemed against the Holy Spirit.
0: Avete bestemmiato contro lo Spirito Santo.
1: Now many of us as Christians,
0: say it again.
1: Many of us as Christians,
0: molti di noi cristiani,
1: face this dilemma.
0: Hanno questo dilemma.
1: Many
0: affrontano questo dilemma.
1: The devil whispers into our ears that you may have committed a blasphemy against the Holy Spirit, which you will never be forgiven.
0: Spesso il demonio ci bisbiglia: hai commesso una bestemmia imperdonabile contro lo Spirito Santo, non sarai mai perdonato.
1: Let me help you this morning.
0: Questa mattina desidero aiutarti.
1: In chapter 12 of Matthew.
0: Nel capitolo 12 di Matteo.
1: From verse 22 to verse 37.
0: Matteo capitolo 12. Dal versetto 22 al versetto 37.
1: Jesus said that those who commit the sin of blasphemy against the Holy Spirit will never be forgiven.
0: Gesù ha affermato, versetto 31, perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.
1: That sin was the sin of the elders of Israel.
0: Questo peccato è il peccato degli anziani di Israele, i capi del popolo.
1: It could not be committed at an individual level, it was committed at a national level.
0: Ed è un peccato non individuale, ma collettivo, nazionale.
1: It only applied to that generation.
0: E si applica solo a quella generazione.
1: You had to be there physically, an eyewitness and part of this stage, this scene.
0: Per bestemmiare contro lo Spirito in questo modo dovevi essere lì fisicamente, essere lì presente, testimoniare su quella scena.
1: It only applied to the Jews and the elders of his day.
0: Quindi è applicabile solo ai giudei e agli anziani, i leader di quel tempo.
1: It could not be applied to the following generations.
0: Non può essere applicata alle generazioni seguenti.
1: The minute you think, or the devil whispers in your ears that you may have committed unforgivable sin.
0: Quando tu pensi, perché il diavolo ti suggerisce che hai commesso la bestemmia contro lo Spirito che è imperdonabile,
1: is a sign that you have not and you cannot.
0: È una cosa che non puoi fare.
1: So biblically speaking, no Christian can commit the blasphemy against the Holy Spirit, which is unforgivable.
0: Biblicamente parlando, la bestemmia contro lo Spirito Santo, che è imperdonabile, non può essere commessa da un credente nato di nuovo.
1: And 40 years later, Jerusalem was invaded.
0: 40 anni dopo, Gerusalemme fu invasa, il tempio fu distrutto e bruciato.
1: And the elders, as a result, suffered.
0: E il risultato fu che tutto il popolo e gli anziani stessi soffrirono.
1: The whole nation was in their hands.
0: Tutta la nazione era nelle loro mani.
1: And the complexity of Jewish leadership in the nation was as such that the people hanged on the and depended fully on the authority of their leaders.
0: E la complessità in questo caso dei capi giudei era che il popolo dipendeva completamente dai propri responsabili leader, dagli anziani.
1: So sometimes,
0: capi religiosi.
1: When you're reading the scriptures, you say, why cannot Jesus make up his mind?
0: Alle volte leggiamo le scritture e pensiamo, ma perché Gesù non si è deciso?
1: Sometimes he says, don't show anybody, don't tell anybody. Now he tells the person who has been healed, go and show yourself unto the priest.
0: Alle volte dice a una persona guarita, non dirlo a nessuno, questo sia celato. Altre volte dice, va, mostrati al sacerdote, perché alle volte doveva essere nascosto, altre volte doveva essere rivelato.
1: When John the Baptist sent his disciples saying, are you the one or should we wait for another?
0: Quando Giovanni Battista mandò i suoi discepoli a Gesù chiedendo, sei colui che noi stiamo aspettando o dobbiamo aspettare un altro? Sei il Messia o no?
1: And the answer of Jesus was quite a strange one.
0: E la risposta di Gesù ci sembra molto strana.
1: He didn't say, yes, I am the one.
0: Perché ci saremmo aspettati, sì, sono io. Questa è la risposta che noi ci aspettiamo, no?
1: He quoted to him what was in Isaiah, and that meant that, yes, I am the messianic figure.
0: E lui invece citò il brano in Isaia che fa diretto riferimento al Messia.
1: Would have liked to consider other miracles which pointed to Christ.
0: Mi sarebbe piaciuto prendere in considerazione altri miracoli che fanno riferimento a Cristo.
1: But our time is gone.
0: Ma il tempo è finito.
1: I trust that the Lord has blessed you.
0: E io confido che il Signore vi ha benedetti.
1: And you have learned and been blessed by having something new.
0: E siete stati benedetti adesso nell'esposizione della parola.
1: Though all of you look very informed and intelligent.
0: Tutti voi sembrate abbastanza informati e intelligenti, comunque la matematica più o meno la sapete.
1: But at least you will go in peace, knowing that you cannot commit a sin against or blasphemy against the Holy Spirit.
0: Ma perlomeno vai in pace sapendo che non potrai mai commettere bestemmia contro lo Spirito Santo.
1: And that all the scripture speaks of Christ.
0: E che tutte le scritture parlano del Signore Gesù Cristo, tutto l'Antico Testamento.
1: The scripture is boring.
0: E quindi non ci sono porzioni delle scritture noiose, tutto l'Antico Testamento parla di Cristo come il nuovo.
1: So when you read the scripture, stand to the Lord and say, Father, speak to me.
0: Quindi quando leggi qualsiasi porzione della parola di Dio, rivolgiti al Padre e chiedigli di parlarti.
1: Show me treasures from your word.
0: Mostrami i tesori dalla tua parola.
1: May you be blessed.
0: Che voi siate benedetti.
1: May you be restored.
0: Che voi siate restaurati
1: May
0: e guariti.
1: You be healed.
0: Guariti e restaurati.
1: Because Christ Jesus has died and risen for you.
0: Perché il Signore Gesù Cristo è morto e risorto per voi, per
1: When
0: te.
1: Jesus said, all the scriptures speak of me.
0: Il Signore Gesù disse, tutte le scritture parlano di me.
1: The heart of Jesus full of compassion and love for you.
0: E il cuore di Gesù è pieno di compassione e amore per te.
1: He's saying to us this morning.
0: E ce lo sta dicendo questa mattina.
1: Because the scriptures speak of me.
0: Perché le scritture parlano di me.
1: It speaks of my love for you.
0: Parlano del mio amore per te.
1: So, go home assured that Christ Jesus loves you.
0: Quindi vai a casa con la certezza che il Signore Gesù Cristo ti ama.
1: May he be your shield.
0: Pardon?
1: May he be your shield.
0: E che egli sia il tuo scudo.
1: Your rock.
0: La tua roccia.
1: Your fortress.
0: La tua fortezza.
1: Your shade.
0: La tua ombra.
1: Your healing.
0: La tua guarigione.
1: And your restoration.
0: E la tua restaurazione.
1: Because he said, I am the lifter of your head.
0: Perché egli è colui che innalza il tuo capo.
1: I will never put you to shame.
0: E non ti svergognerò mai.
1: I will never, never, never leave you.
0: E non ti lascerò mai e poi mai.
1: Never, never, never forsake you.
0: E non ti abbandonerò mai e poi mai.
1: May all the glory be unto him.
0: E tutta la gloria sia a lui.
1: Amen.

Bentrovati, sono molto felice dopo la pausa estiva di riprendere questa diretta. Qui è Radio Evangelo Piemonte, chi desidera telefonare lo può fare. Io sono Flora, quindi siete pregati di collaborare con me telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Allora, Gabriella, sei in diretta, puoi parlare.
1: Ciao. Ciao lavoratrice, in diretta.
0: Sì, siamo in diretta.
1: Sono contenta.
0: Ho ripreso la mia missione, sono molto contenta di poter parlare del Signore con quelli che mi chiamano, mi telefonano.
1: Guarda, in questo momento ho il sole che tu mi senti adesso?
0: Sì, io ti sento benissimo.
1: Ecco, allora ho il sole che mi sta battendo su una parte del corpo,
0: sì,
1: perché io ho potuto fare il riposino con i miei 82 anni.
0: Bravo.
1: Ho fatto il riposino, adesso il sole che mi scalda dopo il riposo, penso al sole di giustizia che ci scalda il cuore.
0: È vero.
1: A Gesù che ha voluto andare sulla croce per amore, per me, per tutti, per poterci riscaldare col suo amore per l'eternità. Che bello, questo
0: che
1: mi rallegra.
0: Che bello sapere questo, che bello. Grazie, Signore.
1: E lui ha promesso. E l'unica cosa che Gesù non può fare è mentire.
0: Certo.
1: Quindi ha promesso che sarà così e così sarà. E noi lo aspettiamo con ansia. Gesù torna presto.
0: È vero. Grazie, Gabriella, ti abbraccio.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: A risentirci. Ciao. Pace a tutti.
0: Ciao.

siamo in diretta, sono Flora, quindi abbiamo ancora un tre quarti d'ora per poter parlare del Signore, quindi chi vuole, chi desidera partecipare con me lo può fare telefonando allo 011 28 03 04. Noi siamo dei privilegiati perché possiamo parlare di Gesù, ma ci sono persone nel mondo che vengono perseguitate, addirittura ammazzate perché dicono di essere seguaci di Cristo. Quindi approfittiamo della libertà che abbiamo. Io vi aspetto, però in attesa delle telefonate volevo leggere da Proverbi 6:6. Dice: va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Il saggio Salomone ci invita a osservare la piccola e operosa formica. Anche la celebre favola di Esopo contrappone la formica alla cicala. La cicala vive la giornata e non pensa all'inverno. Quindi questa immagine molto semplice ci fa riflettere. Anche noi possiamo vivere occupandoci soltanto dell'oggi, oppure pensare al nostro futuro. Facciamo progetti, provvediamo alle nostre necessità, cerchiamo sicurezza per gli anni che verranno. Questo è saggio, ma c'è un futuro ancora più importante al quale pensare, ed è il futuro eterno. La nostra vita sulla terra passa, mentre l'anima è chiamata a presentarsi davanti a Dio. Non rimandiamo a domani ciò che riguarda l'eternità. Dio ci offre oggi la salvezza in Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi ed è risorto. Affidiamoci a Lui e viviamo per Lui. In Cristo la nostra anima è al sicuro, oggi e per sempre, perché la vita qui sulla terra è breve e c'è un'eternità che ci attende. Quindi già da ora dobbiamo pensare al nostro futuro. In che modo? Accettando Gesù Cristo nel nostro cuore come personale salvatore, vivendo per Lui e con Lui ogni giorno. Che il Signore veramente ci illumini e ci benedica. Potete telefonare perché la linea ora è libera.

0: Ciao cara,
1: Ciao Paola.
0: sei in diretta, adesso si sente molto bene con le cuffie.
1: Va bene.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Faccio a tutti. Oggi leggiamo Romani 13, una vita cristiana. Si
0: Ok.
1: sente bene?
0: Io sento benissimo.
1: Allora, iniziamo. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrire il male, tenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siete pieni d'affetto gli uni per gli altri. In quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, siete ferventi nello spirito, servite il Signore, siete allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benediti quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non ispirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre da quelle umili, e non vi siete, siete da, saggi voi stessi, e vi rimanete saggi voi stessi. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete al posto, e non cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Il Signore, anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul tuo capo. Non lasciarti vincere del male, ma vinci il male col bene.
0: Bello questo.
1: Alleluia.
0: Grazie Signore, vedi che belle parole ha detto Paolo. In effetti, lui che perseguitava i cristiani, poi è diventato veramente un araldo per Dio. Dobbiamo essere, vedi, anche lì, quando qualcuno ci fa male, non dobbiamo
1: No,
0: vendicarci. Tanto c'è il Signore che ci difende.
1: non lasciarti vivere, prendere dal male, ma vinci il male col bene.
0: E poi dice, per quanto dipende da voi, quindi noi dobbiamo sempre procacciare la pace, impegnarci per la pace, in famiglia, ma anche sul lavoro, a scuola, dappertutto. Grazie.
1: Certo.
0: Grazie per questa lettura.
1: Ah, figurati.
0: Allora, ti saluto. Vuoi dire
1: Ti
0: qualcosa?
1: saluto anch'io, sono contenta che ti sei riposata e divertita e che il
0: Grazie.
1: Signore ci benedice insieme.
0: Amen, amen. Grazie, ti abbraccio Caterina.
1: Anch'io,
0: Ciao.
1: Florina, ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Ciao Amelia, siamo
1: Ciao, ciao, senti.
0: tornati dal mare, stai bene, mi fa molto piacere. Cosa ci vuoi dire alla radio?
1: Voglio dire che passano gli anni, sono anziana, però è una grande fortuna aver conosciuto il Signore, perché con gli anni si sa, ci sono le bagagne, ma c'è il Signore vicino ed è una cosa positiva, bellissima.
0: Grazie.
1: Auguro a tutti di trovare questa felicità, perché è già felicità in terra, pensiamo come sarà in cielo.
0: Bellissimo, hai ragione, hai ragione.
1: Faccio tanti tanti auguri nel Signore.
0: Amen. Ti abbraccio Amelia, poi ci vediamo.
1: Grazie.
0: Ciao cara.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, la sorella Amelia in effetti si sta avvicinando ai 90 anni, però ringraziamo il Signore per la sua salute, per la sua lucidità e approfitto anche per comunicare che anche la sorella Lisetta, che pure lei è avanti con gli anni e non sta bene, non so se riuscirà a fare la diretta, però preghiamo anche per la sua salute. Se c'è la sorella Gloria che ci sta ascoltando, coraggio sorella. Il Signore è vicino a noi perché Lui si prende cura delle vedove e degli orfani, ci difende, quindi siamo in mani sicure. Se vuoi anche partecipare, visto che tuo marito partecipava sempre, ho un bellissimo ricordo di Giuseppe, lui ci teneva tanto a parlare alla radio. Che il Signore ti benedica, benedica anche i tuoi figli. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Sono le 16, mezz'ora è andata già via. Vi aspetto.

0: Ciao Giuliana, adesso ho le cuffie e si sente.
1: Ciao Flora, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie altrettanto.
1: Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 21, è scritto: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. È l'ultimo versetto letto dalla sorella Caterina.
0: Sì.
1: Le parole di questo versetto sembrano davvero strane. Come si può vincere il male facendo il bene? Nelle relazioni sociali tendiamo a trattare molto bene chi ci tratta con cortesia, mentre con chi è freddo e arrogante tendiamo a prendere le distanze. Ancora di più con chi ci ha fatto del male, lo evitiamo. Questo versetto ci fa capire che la parola di Cristo porta una trasformazione così radicale da darci la forza di rispondere a chi ci tratta male in modo diverso. Il Signore ci dona, grazie alla guida dello Spirito Santo, l'aiuto e il coraggio di rispondere al male con il bene. L'Apostolo Paolo sapeva di cosa stava parlando, perché in più occasioni aveva ricevuto del male, mentre il suo atteggiamento era sempre stato diverso, perché Gesù gli aveva donato quella pace, quel coraggio di agire per il bene. Dio ci rivolge una grande sfida, ma ci dona tutti gli strumenti per affrontarla e vincerla, trasformando la nostra vita.
0: Amen, amen. Bellissimo, vedi, oggi il Signore ci vuole proprio dire questo, visto
1: sì.
0: Che prima Caterina, adesso tu anche hai continuato.
1: Eh sì, lo stesso
0: brano, si vede che non siamo ancora maturi per poter perdonare a chi ci fa del male. Perché non è facile dal punto di vista umano, carnale, solo il Signore ci può cambiare attraverso
1: certo.
0: Il suo spirito, hai ragione.
1: Ma lui ha tutti i mezzi per aiutarci.
0: Grazie,
1: a farlo.
0: Signore, è vero. Si è sentito benissimo, sai?
1: Sì, sentivo un po' un ritorno di voce, ma...
0: Ah sì? Io non ho sentito nessun ritorno,
1: bene.
0: Ti ho sentito molto chiaro e sono contenta. Ti ringrazio Giuliana.
1: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, grazie anche a te.
1: Ciao
0: cara, ciao.

0: Adesso puoi leggere, Lisetta. Lisetta? Non si sente, Lisetta?
1: L'uomo credette alla parola di Dio.
0: Vai avanti, vai. Vai avanti, Lisetta. Scusa, tu sei nel letto perché non stai bene, non riesci a leggere. Fatti un po' aiutare da Rosa.
1: Il famoso Agostino scrisse nelle sue confessioni che dopo aver cercato a lungo la verità in molte filosofie si trovò a confrontarsi con la parola di Dio. Un giorno, mentre la sua anima era turbata e perplessa, gli giunse attraverso la finestra aperta un canto di ragazzi che ripetevano: prendi, leggi. Agostino prese la Bibbia e vi lette il primo versetto che vi trovò. Subito il suo cuore fu mondato di certezza e la fede prese il sopravvento sulle tenebre. Fu la sua conversione. Hai creduto anche tu alla parola di Gesù?
0: È una domanda.
1: Non mi riferisco alla parola degli uomini di chiesa, ma alla parola di Gesù che si trova solo nella Bibbia.
0: Amen.
1: Auguri.
0: Grazie Lisetta per questa bella testimonianza di Sant'Agostino. Ti abbraccio, che il Signore ti benedica.
1: Com'è andata, Flora?
0: È andata benissimo. Ti abbraccio, che il Signore ti guarisca, ok? Amen. Ciao, cara, ciao.
2: Il telefono.
0: Allora, la sorella è allettata, non sta bene, quindi preghiamo per lei. Però lei ci teneva tanto a leggere la sua testimonianza. Che il Signore la benedica. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto, mancano 20 minuti, quindi approfittate.

0: Ciao Mirella.
1: Ciao Flora, ciao, un abbraccio veramente, un abbraccio di cuore.
0: Grazie.
1: Un ritorno di voce.
0: Okay.
1: Quello che diceva forse anche Giuliana prima, ma lei non ce l'ha comunicato.
0: Adesso come va?
1: Adesso perfetto.
0: Ok, va bene.
1: Ok, io saluto tutti, veramente bentornata a te perché magari molti che non lo sanno, hai la bellissima età di 80 anni.
0: Grazie.
1: E che non li dimostri, per questo lo dico.
0: Ma anche la sorella Caterina ne ha 7 di più, cara.
1: Sì, sì, però tu sei lì alla radio, è diverso. cioè, Dio benedica tutti, Gabriella, Caterina,
0: sì,
1: Giuliana,
0: anche Amelia, abbiamo tutti un'età,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ha superato gli 80, quindi
1: sì,
0: io sono la più giovane.
1: Sì, sì. non è facile, come mi dicevi che hai dovuto prendere lezioni per poter proseguire con questo programma.
0: No, perché
1: Dio
0: non
1: benedica veramente.
0: La radio, cioè in macchina non si sente più, io la sentivo sempre, purtroppo uh-huh. abbiamo avuto quei problemi, non sono stati risolti, solo su internet e sul DAB si sente.
1: Speriamo che più persone possibile possano sentirlo sulle vie che ci sono ancora aperti, diciamo.
0: Certo. Va bene.
1: Io volevo collegarmi un po' a questi tempi così torbidi, come si può dire,
0: sì.
1: A tutto quello che succede nel mondo, e per una grazia di Dio lontano da noi, tutti probabilmente hanno visto quello che è successo in Nepal, con tutti i terremoti. C'è un versetto che si trova in Matteo 6:34 che proprio Gesù dice: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta a ciascun giorno il suo affanno.
0: Certo.
1: Fidati prima di preoccuparti. Una delle cose più facili da fare è preoccuparsi. Ci preoccupiamo delle nostre relazioni, delle nostre finanze, dei nostri bisogni fondamentali e del nostro futuro. Infatti la preoccupazione è spesso la nostra prima risposta naturale in molte situazioni. Quando ci preoccupiamo, stiamo cercando di prendere il controllo di qualcosa su cui non abbiamo alcun controllo. Se potessimo controllare, allora non ci preoccuperemo.
0: Certo.
1: Ma Gesù dice che non dovremmo passare il nostro tempo a preoccuparci delle cose basilari, perché Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno e ci fornirà quelle cose.
0: Certo.
1: Sempre in Matteo 6 questo capitolo è veramente bello. Dio si prende cura degli uccelli, dei fiori e del resto della creazione, ma Gesù dice che le nostre vite contano più per Dio di tutte queste cose. Se Dio si prende cura delle sue altre creazioni, allora possiamo confidare che si prenderà cura anche di noi. Preoccuparsi del futuro non può renderlo migliore, rende solo oggi l'oggi peggiore.
0: È così.
1: La paura dell'ignoto a volte può paralizzarci nel presente, ma invece di preoccuparci del futuro, Gesù ci dice di fidarci di Dio. Dio è l'unico che può controllare ciò che verrà, poiché Lui è onnisciente e onnipotente, è l'unico che ha potere sul futuro. Quindi invece di rimuginare ansiosamente sui e se, dovremo fidarci di Dio, dovremo sfruttare al meglio ogni giorno che abbiamo e lasciare che il domani si prenda cura di se stesso. Come dice Gesù, ogni giorno ha abbastanza problemi propri e il domani è sconosciuto, quindi non fissarti su ciò che potrebbe accadere domani. Se fai fatica con la preoccupazione, chiedi a Dio di darti pace. Inizia a spostare la tua prospettiva dalla preoccupazione per il domani verso la concentrazione su ciò che Dio ha messo davanti a te oggi.
0: Amen.
1: La tua fiducia in Dio cresce man mano che le tue preoccupazioni diminuiscono. Quindi ricordati, di quanto Dio si prende cura di te.
0: Amen.
1: Non ti abbandonerà mai, continuerà a prendersi cura di te e guiderà i tuoi passi.
0: Amen.
1: Che il Signore benedica tutti noi, che possiamo confidare sempre in Lui per ogni situazione che stiamo attraversando, che sia di malattia, di finanze, di problemi di lavoro. Chiunque è in difficoltà, se si appoggia a Dio, perché Lui non delude.
0: Amen, amen.
1: Amen. Un abbraccio, Flora.
0: Un abbraccio
1: e un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao Mirella.
1: Grazie a te, ciao, ciao Flora. Ciao.

0: Attrezzati, ci attrezziamo.
1: Allora. Ciao Chiara, si sente benissimo adesso.
0: Ok. Ciao Flora.
1: Ciao.
0: Io volevo leggere qualcosa con per condividere con gli altri.
1: Sì.
0: E quindi
1: vai.
0: Penso che sia legato anche su ciò che è stato già detto, delle ultime cose che
1: quello che ha detto Mirella?
0: Sì, un po' sì.
1: Sì.
0: Allora, ti viene diretta allora?
1: Sì, sì. Sì, sei in diretta.
0: Allora, visto che sono in diretta, innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori della radio e volevo condividere con voi tutti un brano, un versetto che si trova a Romani capitolo 8, dal 31 al 39, dei versetti che parlano della certezza dell'amore di Dio e della nostra salvezza attraverso Cristo Gesù.
1: Sì.
0: Questi versetti affermano che se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Nemmeno la morte. L'apostolo Paolo, che ha scritto, lo attesta. Son persuaso che

0: l'amore di Cristo. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
1: Amen, amen. Amen. Oggi Romani, tutti hanno letto, Giuliana ha letto un basso, Caterina un po' prima, quindi si vede che il Signore ci vuole consolare, ci vuole dire che in effetti, perché quello che ha letto Giuliana, di vincere il male con il bene. Tu in effetti hai letto il passo dove dice che non dobbiamo aver paura, perché nonostante tutto noi siamo figli di Dio e nessuno può rapirci dalle sue mani.
0: Amen.
1: Che bello sapere questo.
0: Sì, è la nostra certezza.
1: Ci rende tranquilli, anche Mirella, vedi, ha parlato pure.
0: Io ho parlato di questo e sentendo anche Mirella ho pensato, se riesco a chiamare, anch'io leggo questo che avevo già preparato.
1: Grazie Chiara.
0: Un caro saluto a tutti e a te e buon proseguimento.
1: No, adesso io chiudo perché sono le 16:30. Okay. Quindi okay. Ti abbraccio, grazie Chiara.
0: Ti abbraccio, ciao Flora.
1: Allora adesso parte la sigla. Ringrazio il Signore perché mi ha dato questa possibilità di ricominciare. Che il Signore ci benedica. Alla prossima.

morte prende un significato diverso se si affronta come credenti, come cristiani, come persone che hanno accettato il dono di Dio che è Cristo Gesù, oppure come persone che lo hanno rifiutato. Chi ha accettato Gesù sa che la morte è semplicemente un passaggio da una situazione difficile di contatto e di collegamento con Dio ad una situazione di contatto diretto e perfetto con Dio, senza più problemi e senza più dolori e senza più fine. Naturalmente, per chi non ha questa speranza nel suo cuore, la morte è una separazione totale e completa da tutto e da tutti, ma soprattutto da Dio. Per oggi terminiamo qui, ora ascoltiamo un brano musicale e ci risentiamo la prossima volta. Il Signore vi benedica.

0: a Tu per Tu con la Bibbia, un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, un caloroso saluto da parte nostra. Vi invitiamo a seguire a Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Forse potete chiedervi perché diamo tanta importanza alla Bibbia. Non è solo un vecchio libro, bello finché si vuole, ma irrimediabilmente superato? No, perché Dio non può mai essere superato e la Bibbia è la sua rivelazione. Ci presenta problemi sempre attuali, ci dà la soluzione, l'unica che non debba cambiare continuamente per adattarsi ai tempi. Ci pone degli interrogativi che sono quelli a cui gli uomini di tutti i tempi hanno dovuto rispondere e a cui devono continuare a rispondere. Prendiamone uno. Come puoi dimenticare il Signore, il tuo Creatore? Dovrebbe essere una domanda retorica a cui rispondere solo con un chiaro non è possibile. Invece è possibile, e come? E questa domanda diventa un atto di accusa. Immaginiamo di essere in un tribunale. Quella di avere dimenticato Dio è l'accusa che ci viene fatta. Come possiamo difenderci? Anche se non neghiamo a parole l'esistenza di Dio, viviamo come se non ci fosse. Ci ricordiamo di Lui solo se abbiamo bisogno di qualcosa, non ci curiamo di sapere qual è la sua volontà per ubbidire. Eppure se esistiamo è perché Lui ha creato l'universo e ciascuno di noi. Davanti a questo capo di accusa, possiamo dirci innocenti oppure saremo irrimediabilmente condannati? Non volete parlare di queste cose così importanti? Saremo lieti di ricevere vostre lettere, di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Gli idoli che alcuni adorano sono fatti di legno, pietra o metallo. Non pensate che bisogna provare dispiacere per quelle persone che adorano un Dio che non può vedere o udire o agire o pensare? In realtà le immagini per il culto sono proibite dai 10 comandamenti. Dio è spirito e dobbiamo adorarlo in spirito, dobbiamo adorarlo in verità. Il nostro concetto mentale di Dio deve essere basato sulla Bibbia. Solo la Bibbia ci dice chi è Dio, che cosa ci chiede, che cosa Egli può e vuole fare per noi. È possibile farsi un'immagine mentale di Dio secondo le nostre idee, che è conveniente e utile per noi. Ma il risultato finale è disastroso quanto adorare un Dio falso di legno o pietra. Solo quello che la Bibbia ci dice di Dio è vero.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Gli evangelici hanno sempre affermato, sulla base di quel che gli scritti sacri affermano, che le scritture sono assolutamente inerranti, ossia non contengono errori. Ma quali sono le obiezioni a questa verità? Consideriamone alcune. La dottrina dell'inerranza impedirebbe l'esercizio della fede. La vecchia dottrina protestante dell'ispirazione verbale trasforma la vivente parola di Dio in un testo sacro. La negazione che ne deriva del carattere umano della scrittura non solamente ignora e disconosce la possibilità dell'errore, ma anche la realtà della fede. Abbiamo già sufficientemente parlato dell'aspetto umano della scrittura e del ruolo avuto dalla personalità dei suoi redattori. Quanto alla fede reale, può essa veramente esercitarsi solo a partire dal momento in cui si ammette l'esistenza di dati erronei nella scrittura? Gli argomenti suoi esposti rivelano un'idea poco chiara circa il ruolo dello Spirito Santo nell'illuminazione e nella rigenerazione del lettore. Il testo ispirato ci diviene intelligibile solo se noi accettiamo per fede il Salvatore che ce lo rivela e lasciamo che lo Spirito Santo ci rigeneri. Per i lettori della scrittura un velo rimane steso sul loro cuore. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, dov'è lo Spirito del Signore, quivi è libertà.
1: D'altra parte, chi è questo Cristo, sola vera rivelazione divina, che il testo totalmente ispirato impedisce di conoscere, se non quello dell'esperienza personale del lettore, variabile secondo ciascun individuo e ciascun eminente teologo? Per quel che ci concerne, noi vorremmo, con Warfield, ribadire con forza quanto segue. Come per tutte le altre dottrine, la nostra fede sull'ispirazione verbale è basata sulle affermazioni della stessa scrittura. Noi non diciamo che cosa insegnano le confessioni di fede, che dicono i teologi, che afferma l'autorità della Chiesa, ma piuttosto che cosa ci insegna la Bibbia stessa. Non ci appoggiamo dunque interamente su di un fatto esegetico, cioè sullo studio minuzioso e rispettoso del testo. Se la critica con le sue scoperte avesse reso insostenibile la dottrina dell'ispirazione totale, non saremmo costretti solo ad abbandonare una teoria particolare dell'ispirazione. Noi abbandoneremmo gli apostoli e il Signore stesso, di cui abbiamo il chiaro insegnamento, come nostri maestri di dottrina ed esegesi. Ciò equivarrebbe a rinunciare all'atteggiamento di fede in cui, con l'aiuto di Dio, vogliamo perseverare.
0: Infine, alcuni non esitano a dirci, insistendo talmente sulla necessità di un testo totalmente ispirato, senza del quale non si sarebbe certi di nulla, non obbedite a un semplice bisogno psicologico di sicurezza? Rispondiamo ancora che non bisogna capovolgere i valori. L'uomo naturalmente nelle tenebre aspira ad essere guidato nella luce e nella verità, né del resto egli saprebbe vivere senza una speranza terrestre ed eterna. Questo bisogno non sarebbe sufficiente per fondare la dottrina di cui stiamo trattando, ma Dio, che ha messo in noi una tale aspirazione, le viene incontro con una rivelazione perfetta della sua persona, adatta alla nostra presente situazione. Può essere evidentemente che gli piaccia di portare alla conversione a Cristo una persona per mezzo di una testimonianza orale di uno scritto, per esempio un opuscolo, mezzi in se stessi imperfetti. Però dalle testimonianze così limitate non sarebbero mai sufficienti per annunciare tutto il consiglio di Dio. È quindi il Signore stesso che ha legato indissolubilmente il messaggio della salvezza ad una rivelazione scritta degna di fiducia. A partire da quel momento si rinnega il messaggio, rigettando la rivelazione scritta.
1: Sembra che l'inerranza abbia soprattutto il grande torto di limitare la libertà dei critici. Ciò deriva chiaramente dalle precedenti affermazioni. Non si vuole essere legati ad un testo sacro, ad una raccolta di dottrine, ad una religione paternalistica che ci dice ciò che bisogna credere. Una Bibbia senza errore eserciterebbe sullo spirito un'autorità inammissibile. Il professor Brunner dice: il fondamentalismo è schiavo di un testo biblico. Ciò fa della Bibbia un idolo e di me il suo schiavo. Evidentemente, se ciascuno si arroga il diritto di considerare una qualsiasi parte del testo un errore, una contraddizione, una leggenda o un mito, egli godrà in questo della massima libertà. Se nessuno può affermare che un dato passo è una verità, il criterio di valutazione sarà ancora più personale e soggettivo. Infine, la coscienza religiosa dell'individuo e semplicemente la sua ragione soppianteranno l'autorità della rivelazione divina. L'esperienza ci mostra che esse non sono affatto sul punto di capitolare davanti a questa rivelazione.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, auguro vivamente che l'ascolto di queste parole vi trovino tutti bene. Ma se vi fosse qualcuno che in questo momento sta affrontando una qualsiasi prova, ebbene a lui vada tutta la mia simpatia e comprensione. A tutti porgo il mio saluto e chiedo a Dio di trasformare questi momenti in un tempo di benedizione e di incoraggiamento reciproco. Grazie a Dio so che questa non è soltanto un'aspirazione, ma può divenire qualcosa di reale, di concreto, se sappiamo ascoltare e riflettere quello che Dio ha fatto per noi. Viviamo in un mondo in cui si pronunciano tante belle parole, ma quasi sempre questi discorsi lasciano il tempo che trovano per il semplice fatto che non hanno consistenza. Ma quando si tratta di riflettere su quello che il Signore ha fatto, tutto è completamente diverso. Penso in modo particolare ad una frase che troviamo nella Bibbia che dice: Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Pensate che cosa straordinaria. In genere noi pensiamo a Dio come al giusto giudice, ma qui ci viene ricordato che Dio, prima di essere il giudice, desidera farci conoscere il suo amore. E non si è accontentato di dirci genericamente vi voglio bene, ma ha fatto qualcosa di concreto. Ha offerto suo figlio per dei peccatori e ha permesso che lui morisse al nostro posto. Data la sua natura perfetta e santa, Gesù non avrebbe dovuto morire. Ma essendosi caricato delle nostre colpe, ha dovuto subire il castigo che meritavamo. Dove troviamo un messaggio simile a questo? Da nessuna parte. Ecco perché il proporvi l'Evangelo è per noi un immenso privilegio. Mentre tutte le altre cose della vita passano velocemente, la realtà dell'amore di Dio che offre la sua salvezza è l'unica che rimane. Perciò preghiamo ardentemente il Signore perché Egli stesso vi conceda la sua benedizione. Adesso vogliamo proseguire il nostro programma ascoltando un breve stacco musicale.

Carissime amiche e cari amici in ascolto, mi fa piacere proseguire questa conversazione con voi e prego il Signore perché tutto quello che diremo possa esservi di qualche utilità sia dal punto di vista morale che da quello spirituale. Spesso, condizionati dal materialismo imperante nella nostra società, ci facciamo convincere che per essere felici dovremmo avere più soldi oppure avere a nostra disposizione macchine e arredi che rendano la nostra vita quotidiana più facile. Niente di più illusorio, perché quando il cuore è vuoto e arido non ci può essere assolutamente nulla che possa soddisfarci. Abbiamo bisogno di essere nutriti moralmente e questo lo può fare soltanto il Signore. In quest'ottica si dice giustamente che bisogna incoraggiare i giovani a guardare con fiducia all'avvenire per ritagliarsi uno spazio nella società così da trovare appagamento e soddisfazione. Ma anche in questo caso molto spesso facciamo dei ragionamenti che non sono altro che illusioni. Leggevo di un poeta attempato che si poneva questa domanda alquanto disillusa: dimmi che cosa hai fatto della tua giovinezza. Era giunto al termine della sua esistenza e non sapeva nemmeno come aveva speso la sua vita. Non so se fra i nostri ascoltatori ci sia un giovane, ma in caso positivo vorrei porre la seguente domanda: che cosa intendi fare della tua giovinezza? Davanti a te sta la vita che il Creatore ti ha messo a disposizione con tutte le sue meravigliose possibilità. Indubbiamente tutto ciò che compone questo capitale unico, che è la vostra vita terrena, salute, intelligenza, famiglia, eccetera. Naturalmente queste cose non sono ripartite ugualmente fra tutti gli uomini. Essi parlano di fortuna, ma a noi non piace questa parola che sembra l'introdurre l'idea del caso là dove noi vediamo un creatore saggio ed intelligente che distribuisce i suoi doni e lascia a ciascuno la responsabilità di metterli a profitto. È proprio per queste ragioni che egli dona delle direttive e delle indicazioni a cui attenerci. Leggiamo ad esempio: rallegrati pure, o giovane, durante i giorni della tua adolescenza, ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Perché dobbiamo ricordarci del nostro creatore finché si è giovani? Perché questo è il momento in cui il nostro cuore è più sensibile e si apre più volentieri alle verità di Dio e alle sue promesse. I sentimenti nobili e calorosi che sono appannaggio della giovinezza non sono stati ancora smussati dal materialismo e dalla libertà dei costumi. La spontaneità e il bisogno di ideali favoriscono il contatto con Dio e attirano verso quelle realtà che daranno alla vita un senso ed una speranza. Attendere, rimettere a più tardi la più grande decisione dell'esistenza è rischioso, perché il domani non ci appartiene e non sappiamo se si presenterà ancora l'occasione per decidere e per afferrare serenamente la grazia di Dio. L'occasione di una scelta non è cosa che si perpetui all'infinito. In ogni caso, significa perdere del tempo prezioso ed insostituibile che poteva essere usato per il Signore ed invece l'abbiamo usato male per noi. A questo riguardo il Signore ci rivolge un avvertimento solenne. Sta scritto: domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. A volte manchiamo l'occasione propizia perché sprechiamo il nostro tempo. Ecco quindi l'occasione per accogliere l'invito che viene rivolto. Adesso la nostra conversazione prosegue con l'esame di ciò che insegna la Bibbia sulla famiglia e come poter vivere una vita soddisfacente e gratificante secondo i suoi principi. Sono considerazioni molto importanti, perché al di fuori delle indicazioni divine, noi uomini non facciamo altro che produrre guasti e rovinare la bellezza di ciò che il Signore ha voluto per la nostra felicità.
Vediamo così che le Sacre Scritture affermano che l'uomo lascerà padre e madre per diventare una sola carne con sua moglie. Quest'ordine divino comprende fedeltà e unità in ogni ambito della vita. È così che si realizza una vera vita in comune tra marito e moglie. Quest'ordine implica un segreto divino. Paolo lo menziona nell'Epistola agli Efesini, paragonando il matrimonio con la comunione di Gesù con la sua Chiesa. Cristo è il capo della Chiesa e si è sacrificato per essa. Perciò anche il rapporto dell'uomo verso la moglie e della donna verso il marito deve essere interpretato sotto questo aspetto. Ne siamo convinti? Prima di proseguire, fermiamoci per la nostra consueta pausa musicale.

La lettura della Bibbia ci rivela e ci insegna che, come Cristo è il capo della Chiesa e si è sacrificato per essere santificata, così i mariti dovrebbero amare le loro mogli. Cristo ama la Chiesa, cerca il suo bene e vive in unione con lei. Anche i coniugi sono uniti da un amore vicendevole e irrinunciabile, ed il loro impegno dovrebbe essere quello di rispettare la sacralità di questo impegno. Anche Pietro espone questo argomento affermando che le donne hanno il diritto di avere mariti fedeli quanto gli uomini ad avere mogli fedeli. Sì, perché ambedue, uomo e donna, sono eredi della grazia della vita, che significa partecipare alla vita eterna. Queste parole esprimono la grande responsabilità che impegna le donne e gli uomini cristiani che credono nel matrimonio e lo curano come il Signore ha stabilito. Vediamo poi che i figli sono quelli che completano la famiglia. Senza di loro non si parla di famiglia, ma soltanto di matrimonio. Ma la conseguenza normale, a meno di qualche anomalia fisica, è quella di avere figli. L'Apostolo tratta l'argomento figli con naturalezza e gli scrive: «Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è gradito al Signore». In un altro passo leggiamo: «Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa». Quindi, attraverso queste parole, si sottolinea un rapporto che è fatto di rispetto e di amore reciproco. Forse ciò che non piace è la parola obbedienza. Sappiamo che ai giorni nostri spesso causa grande irritazione e nella maggioranza dei casi non è bene accetta. Perché? Forse perché punta all'intera problematica dell'autorità. Si sostiene che l'autorità ostacola lo sviluppo della personalità e che il proposito principale dell'educazione è di crescere persone responsabili. Tuttavia, se comprendiamo questi concetti alla luce degli insegnamenti biblici, non ci saranno problemi. Leggiamo ora nel libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 37. I figli di Israele partirono da Ramses per Succot in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiami in grandissima quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azzime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Le pagine bibliche dedicate all'esodo degli israeliti da parte d'Egitto ha qualcosa di grandioso e strepitoso allo stesso tempo, perché non si è trattato della sollevazione di un popolo oppresso, ma della liberazione operata da Dio. Nelle lotte per la liberazione di un popolo o di una nazione ci sono sempre, purtroppo, delle pagine oscure. Ma quando ad operare è il Signore, allora tutto è perfetto. Intanto possiamo osservare la differenza fra i discendenti di Giacobbe che erano in Egitto, e cioè 70 persone, e la folla di quelli che ora escono, 600.000 uomini. Una piccola tribù è diventato un grande popolo. Dai dati che si possono ricavare dalle scritture possiamo dire che sono usciti esattamente 630.550 uomini dai 20 anni in su. Perciò si pensa che, calcolando anche donne e bambini, vi sia stata una popolazione di oltre 2 milioni di persone. Essi lasciano le regioni di Ramses per Succot, presso i laghi amari. Tuttavia, leggendo le scritture, scopriamo che non ci sono solo gli israeliti, ma anche una folla eterogenea che si unisce a loro. Chi sono? Possiamo tentare una duplice risposta. Anzitutto, tutti quelli che fra gli egiziani avevano creduto nel vero Dio. Non dimentichiamo che in tutto quello che Dio ha fatto
vi era sempre lo scopo di creare la fede in coloro che ascoltavano la sua parola ed assistevano ai suoi prodigi. Come sappiamo, questo era lo scopo finale della chiamata che Dio aveva rivolta ad Abramo. In secondo luogo, si possono contare tutti quelli che hanno approfittato dell'occasione per sfuggire al faraone e alla sua tirannide. Quindi gente di ogni specie che andò con gli israeliti per comodità, per interessi propri, senza condividerne la fede. E sono proprio questi che in futuro creeranno difficoltà. Questo insegna che il popolo di Dio, pur non essendo razzista, nello stesso tempo deve essere selettivo. Come spiega l'Evangelo, possono appartenervi solo quelli che hanno la fede. Sta scritto a tutti quelli che hanno ricevuto, che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. La fede è l'unica realtà che assicuri la nostra appartenenza a Dio. Inoltre, il popolo porta con sé molto bestiame. Anche questo era un segno della benedizione di Dio. Appena fuori dall'Egitto mangiano pane azimi, non solo per adeguarsi all'ordine del Signore, ma per il fatto che erano partiti in fretta. Cari amici, se il Signore dovesse chiamarci oggi, siamo pronti a partire?

0: Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scrivere.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti, capitolo 16. E venne anche a Derba e a Listra, ed ecco qui vi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliolo di una donna giudea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e in Iconio. Paolo volle che gli partisse con lui e presolo lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunziare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia, tentavano d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la Misia discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». E come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia, e il giorno seguente verso Neapoli, e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e dimorammo in quella città alcuni giorni. E nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, e postici a sedere parlavamo alle donne che eran quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva il Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi». E ci fece forza. E avvenne, come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono i servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo Spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e, presentateli ai pretori, dissero: «Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare». E la folla si levò tutta insieme contro a loro, e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver date molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. Or sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. E ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta. E in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e vedute le porte della prigione aperte e tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui». E quelli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e, menateli fuori, disse: «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi gli risposero: «Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli preseli in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Or come fu giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Lascia andare quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole, dicendo: «I pretori hanno mandato a mettervi in libertà, or dunque uscite e andatevene in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno cacciato in prigione, ed ora ci mandan via celatamente? No, davvero! Anzi, vengano essi stessi a menarci fuori». E i lettori riferirono queste parole ai pretori, e questi ebbero paura quando intesero che erano romani, e vennero e li pregarono di scusarli, e menateli fuori chiesero loro di andarsene dalla città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, veduti i fratelli, li confortarono e si partirono.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Amici ed amiche, benvenuti a questo appuntamento con Contrappunti, quest'oggi in mia compagnia. Ecco, un numero monotematico quello di oggi, dopo capirete di che cosa si tratta. Ecco, volevo cominciare con alcune esortazioni. Ecco, molte volte sicuramente ci siamo sentiti non conosciuti, ci siamo sentiti come lasciati fuori al freddo, come se fossimo senza casa. Forse pensiamo che non importi a nessuno se ci siamo persi. Ecco, non crediamo a questo, è una menzogna, non c'è qualcuno a cui possiamo rivolgerci, non dobbiamo perderci d'animo, c'è speranza, c'è qualcuno che non ci abbandonerà mai, e sapete già di chi sto parlando. Se questo mondo è un luogo solitario per noi, allora gettiamoci fra le braccia dell'amore. C'è un Dio di cui possiamo fidarci, un Dio che ci conforterà, ci rialzerà, un Dio che non ci abbandonerà mai. Se stiamo cercando un amico che sarà sempre fedele, che resterà con noi al nostro fianco per sempre, allora ecco, confidiamo in colui che non ci abbandonerà mai. Egli, Dio, ha dimostrato il suo amore, quindi apriamoci ora a tutto quello che Egli è per noi. Lui sente il nostro grido, vede le nostre lacrime, conosce il nostro dolore e tutti i nostri timori. Il Signore ci aspetta a braccia aperte e desidera vivere nel nostro cuore. Quando faremo questo passo, ecco, non saremo più soli. Ecco, una piccola esortazione tratta dalle parole della prima canzone che ascoltiamo quest'oggi. If This World, vuol dire Se Questo Mondo, l'ascoltiamo adesso da Jassy Velasquez. Dopo avremo un ospite, però non vi dico di più, vi invito a restare in mia compagnia. Intanto buon ascolto.

0: Allora, quest'oggi qui a Contrappunti abbiamo un ospite, si tratta di Massimiliano, Max per gli amici, e a lui chiediamo di raccontarci un pochino quello che è stato questo suo percorso di fede. Max, benvenuto, a te la parola.
1: Sì, eccomi a voi, intanto vi voglio salutare a tutti. E niente, io ho conosciuto, diciamo, personalmente, se così si può dire, Gesù Cristo all'età di 12 anni, dopo, diciamo, una vita, primi anni di vita sono stati abbastanza difficili, soprattutto per la mia famiglia, quindi il contesto in cui ho conosciuto Gesù è stato particolarmente duro, mi ha in qualche modo agevolato, se così possiamo dire. E infatti, diciamo, mio papà aveva date o che era venuto a conoscenza tramite sua cugina che venne dalla Svizzera, di Gesù Cristo, sentì parlare per la prima volta di Gesù Cristo in un modo autentico e reale, appunto quando io avevo solamente 3 anni. E diciamo, questo è stato un bene per lui, ma per la mia famiglia la conoscenza di Gesù Cristo di mio papà ha portato una serie di problemi all'interno della famiglia. Infatti mia mamma non accettò di buon grado questa decisione di mio padre, infatti lui cambiò chiaramente in meglio, però questo era completamente diverso da quello che mia mamma aveva conosciuto, insomma, l'uomo che aveva di fianco. Quindi se prima era un uomo particolarmente superficiale, se era una persona un po' che pensava a sé, le cose dopo divennero assolutamente differenti. Questo, nonostante fosse un bene, mia mamma faceva fatica a capire un cambiamento così.
0: La presenza di Cristo a volte scombussola un po', eh?
1: Certamente, assolutamente. Infatti, mio papà, tra mio papà e mia mamma, le cose non andavano molto bene in questi, appunto, nei primi anni della mia vita, appunto a causa di questa cosa. E anch'io, ne ho sofferto tanto e ho subito così delle pressioni psicologiche. Dovute soprattutto al fatto che in famiglia le cose non andavano d'accordo, quindi vedevo i miei genitori che non andavano d'accordo, e quindi anch'io ne ho subito. E sono cresciuto con purtroppo tanti complessi, facevo fatica a rapportarmi anche con i miei coetanei, i miei amici, però devo dire che mio papà mi è sempre stato molto vicino in questi anni, in quegli anni, per cui ho avuto sempre una spalla su cui piangere, poter anche sentirmi consolare. Mio papà ha fatto veramente un buon lavoro nei primi anni della mia vita, così, insomma, mi è stato molto vicino. E il tutto, diciamo, ha proseguito fino all'età, appunto, di 12 anni, quando seriamente mi misi così, forse per il grande bisogno che avevo nel mio cuore, per la solitudine che provavo, anche perché non avendo tanti amici, ho iniziato a cercare seriamente Gesù. Quindi mi ero impegnato a leggere la sua parola, mi impegnavo anche a pregare, chiedendo veramente che lui, di poterlo conoscere, proprio perché il vuoto che all'interno sentivo e la mia solitudine mi portavano veramente a essere molto sensibile alla sua parola e anche a pregare. Fino a che un giorno, durante, così, era una domenica mattina, avvertì proprio la sua voce, che chiara parlava al mio cuore, una voce che non avevo mai udito prima, ma che avevo la certezza, la completa certezza, che era lui che stava parlando in quel momento al mio cuore, mi stava rivolgendo una domanda molto importante, se ero disponibile a lasciargli la mia vita a lui. Lui voleva diventare praticamente re sovrano e aveva l'intenzione di prendersi cura di me.
0: Senti, Max, come hai risposto a questa tua domanda? Lo vediamo fra un attimo. Volevo fare una pausa musicale adesso. Se hai qualcosa da proporre tu, che vorresti ascoltare, da far ascoltare anche agli altri, hai questa facoltà di proporre qualcosa per radio.
1: Va bene.
0: Hai in mente qualcosa?
1: Allora, stavo pensando quella dei Free Voices, dovrebbe essere Che motivo hai?
0: Ok, allora la ascoltiamo, poi dopo riprendiamo il discorso.

0: Erano i Free Voices, il brano si intitolava Che motivo hai? Brano proposto da Max, che è con noi al telefono. Max, a te di nuovo la parola.
1: Sì, ecco, niente, eravamo rimasti appunto al fatto che, come avevo risposto, avevo sentito questa, così, la voce di Gesù che si rivolgeva a me, appunto non avevo mai sentito la voce, ma capivo chiaramente che era lui che si stava rivolgendo a me, non erano dei miei pensieri o delle voci interne mie, ecco, personali. Mm-hmm. Questa voce mi faceva capire chiaramente che lui voleva prendersi cura di me, se io ero disposto a lasciargli le redini della mia vita. E io stavo in quel momento facendo breccia nel mio cuore, perché io ero una persona che avevo bisogno di qualcuno che potesse prendersi cura di me, potesse accompagnarmi nella vita. E io in quel momento risposi affermativamente, avevo proprio tutte le intenzioni di lasciargli completamente la signoria della mia vita, e mi sono iniziato a piangere. Le persone che erano intorno a me non capivano quello che accadeva, ma io sapevo, e mi sentivo, più piangevo più sentivo una gioia nel mio cuore che mi riempiva completamente. Avevo sperimentato per la prima volta la bellezza di vedere ogni cosa che era brutto dentro di me cancellato.
0: Mm. Il perdono dei peccati,
1: molto,
0: no?
1: Leggero, sì, assolutamente. Avevo proprio la consapevolezza che ogni cosa che avevo commesso era stato perdonato, e soprattutto mi sentivo leggero come mai ero stato leggero. Proprio la mia anima poteva volare, poteva spiccare il volo. Mm. La gioia che solamente una persona che ha provato e ha conosciuto veramente la persona di Gesù può sperimentare. Mm. E da lì, appunto, avevo 12 anni, ho iniziato, diciamo, la mia vita con Gesù è iniziata proprio in quel momento. Infatti la consapevolezza di appartenere, la consapevolezza che lui non mi lasciava, mi accompagnava ogni giorno, e questo mi ha accompagnato fino ad ora. Ho avuto dei momenti nel corso, soprattutto dell'età in cui sono andato, poi ho frequentato le superiori, dei momenti in cui ho avuto degli alti, dei bassi, ho avuto

0: dei momenti anche un po' di scoraggiamento.
1: Ecco, però, perché è importante, Massimo, scusami, è importante dire pure questo, perché può sembrare, e non vogliamo dare queste false illusioni, che sì, tutto sia rose e fiori la vita cristiana, invece no, i problemi ci sono ancora.
0: Assolutamente. Io posso dire che ero giovane, per cui sì, diciamo che dopo, all'inizio della scuola, ho iniziato ad avere un po' qualche difficoltà, soprattutto perché così era la prima volta che mi esponevo, diciamo, in modo così pieno in un mondo dove all'età di 15-16 anni i ragazzi iniziano ad avere pochi scrupoli anche nel fare certe cose sbagliate. In un qualche modo io ero rimasto un po' condizionato, anche se non avevo fatto nulla di grave, però ero in qualche modo da una parte affascinato, incuriosito, perché avevo conosciuto chiaramente un ambiente un po' diverso, e però allo stesso tempo sentivo che ero, come dicevo appunto, un po' affascinato da questo mondo. Per cui ho vissuto per circa due anni e mezzo
1: ai margini così della vita cristiana, no?
0: Perfetto, direi che proprio questo sia il termine giusto, ai margini della vita cristiana. E questo in un qualche modo ne ho sofferto, però io posso dire che grazie a Dio poi il Signore mi ha, come dire, ripreso, mi ha fatto sentire di nuovo la sua mano vicino a me, e ho potuto andare avanti nella mia vita cristiana dando proprio una decisione nuova alla mia vita. Io ero sempre più deciso a veramente ad appartenere e lasciare che lui potesse essere veramente il Signore della mia vita. Quindi è stato importante anche quel momento, anche se purtroppo ho fatto delle esperienze anche amare, perché comunque mi è servito per confermare ulteriormente quello che era la decisione che avevo preso a 12 anni. Cioè io veramente ho conosciuto le cose belle, le cose brutte di questo mondo, ma ho compreso che Gesù deve essere il mio Signore. Io desidero che lo sia, perché la vita ha un senso solamente quando Gesù è al primo posto. Così fu importante quel momento. E niente, poi gli anni chiaramente sono passati, ho iniziato a entrare nel mondo del lavoro, e strano a dirsi, io proprio ho iniziato a fare un lavoro che proprio mi dà l'opportunità di poter essere vicino a delle persone. Sono attualmente un agente di commercio, ho la possibilità anche nel mio lavoro di poter testimoniare di quello che è Gesù nella mia vita. Non solamente, diciamo, un Gesù che è così, che si incontra la domenica mattina in una chiesa o meno, ma una persona che ti accompagna giorno dopo giorno ed è vicino a te, sia nei momenti in cui le cose possono, tra virgolette, funzionare, le vedi positivamente, sia anche nei problemi, perché appunto, come dicevi tu prima, la vita cristiana non è solamente rose e viole, tutte le cose vanno bene, ci sono anche tante volte dei problemi, delle grandi sofferenze. Però diciamo, sì, dimmi pure.
1: E avere Dio con noi fa veramente una gran differenza.
0: Assolutamente, infatti io posso dire che ho avuto, come lui, c'è una promessa di Gesù quando ha lasciato i suoi discepoli, che diceva appunto che io sarò sempre con voi fino alla fine della vostra vita. Questo posso dirlo chiaramente, che la presenza di Gesù Cristo è stata costante ed è stata vicino a me sempre. E anche le situazioni, le prove difficili della mia vita, le sofferenze affrontate con la persona di Gesù, quindi non nella solitudine ma con il compagno della mia vita, è stata una cosa, ed è una cosa meravigliosa, insomma.
1: Bene, Max, penso che ci fermiamo qui.
0: Ok.
1: Ti ringrazio per quello che ci hai detto e per la tua disponibilità.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie tanto.
0: Ciao.

Draw Me Near si intitola quest'ultima canzone che abbiamo in programma per questo Contrappunti di oggi. Attirami a te. Anche se il mio cuore ha corso dietro a tanti amori, dicono alcune parole, io so che tu sei l'unica persona per me. So che hai aspettato tanto per mostrare quanto sarà forte il tuo amore per sempre. Ecco, sono queste parole rivolte a Dio. Investigami, Signore, salvami dal vuoto della mia anima. Aiutami a trovare la via verso di te. Chiama il mio nome e io ti correrò dietro con tutto il mio cuore.

Bene, non mi resta a questo punto allora che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi in mia compagnia. Vi invito a restare ancora sintonizzati sulla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento intanto e a presto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo di essere nuovamente sintonizzati sulla nostra frequenza e di darci la possibilità di avere questo incontro insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti da 14 a 16.

Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

0: scrivendo la sua seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, verso 19, l'apostolo Paolo dichiarò che il Signore conosce perfettamente coloro che gli appartengono e questi hanno la responsabilità di allontanarsi dal peccato per vivere in modo conforme alla volontà di Dio. Parlando di un altro gregge, di un altro ovile, il Signore annunciò l'universalità della sua grazia, una grazia che fin dall'eternità conosce, preconosce e predestina, che chiama e giustifica in vista della gloria coloro che Dio ha voluto. Alla luce delle parole del Cristo, il nostro orizzonte si allarga e comprendiamo che il gregge salvato da Dio non sarà poco numeroso, non sarà limitato da una sola etnia, a pochi popoli, circoscritto a determinate aree geografiche, diviso dalle differenze razziali. No, sarà anzi un solo popolo, anche se formato da persone provenienti da tutti i tempi e da tutti i luoghi della terra, e avrà un solo meraviglioso pastore, un solo Signore, Gesù Cristo. E sarà un popolo immenso. La folla inneggiante Cristo che l'apostolo Giovanni vide in visione e di cui ci parla è tanto numerosa che nessuno era in grado di contare, e proveniva da tutte le nazioni, da tutti i popoli e da tutte le lingue che sono sulla terra. Il Signore Gesù non è morto per pochi, ma ha dato la sua vita per un popolo numeroso, un popolo disperso sulla terra fra tutte le nazioni, un popolo frazionato ma non diviso, perseguitato ma mai vinto, sofferente ma non distrutto, un popolo militante, la Chiesa che il Signore conosce in tutti i suoi singoli membri e che raccoglierà vicino a Lui nella sua gloria. E allora vi sarà un solo gregge e un solo pastore. A volte noi cristiani perdiamo di vista questa dimensione universale. Ci sentiamo pochi, deboli, impotenti di fronte ai mali e ai tanti bisogni di questo mondo. Realizziamo di essere indifesi e insufficienti ad affrontare i grandi problemi della vita. Spesso ci risuonano alla mente le parole di Gesù, contenute nel capitolo 12 del Vangelo di Luca: non temere, piccolo gregge. La nostra visione è limitata, come quella del profeta Elia, che si credeva solo, mentre 7.000 uomini erano con lui. Ci sentiamo angosciati, oppressi, avendo dei timori circa il futuro. Anche se nel frazionamento appariamo come piccole greggi, dobbiamo pensare che non siamo soli. Il popolo di Dio è grande. La sua famiglia è numerosa, più di quanto possiamo immaginare. E il nostro unico e buon pastore è il Signore Onnipotente, che veglia su noi e provvede per noi. Noi che siamo insieme facciamo tutti parte di questo piccolo gregge o di questo grande popolo che il Signore ci rivela nella sua parola?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 49, versetti 15 e 16.
6: Possiamo fare l'esperienza di essere abbandonati da un coniuge che ci ha lasciati per seguire altri amori di sua scelta. Possiamo sentire di essere stati abbandonati dagli amici. Possiamo lottare col ricordo di genitori privi di compassione per noi, o di genitori che ci hanno dimenticati in un modo o in un altro. E allora diciamo a Dio: mi abbandonerai, mi rifiuterai e ti dimenticherai di me come tutti gli altri. A volte queste esperienze ci sono così familiari che ci aspettiamo di riviverle con tutti coloro con cui desideriamo intimità, e questo compreso Dio. Vivere con questa sensazione fa terribilmente paura, produce angoscia, angoscia profonda. Dio risponde alla nostra angoscia con parole rassicuranti. Noi non siamo sempre capaci di farle nostre, ma vi sono momenti in cui possono essere come acqua fresca che scorre nella nostra gola secca. Dio dice: non sono come tutti gli altri, non ti dimenticherò. Anche se i tuoi genitori ti dimenticano, o se il tuo sposo se ne va per conto suo, o i tuoi amici ti lasciano, io non ti dimenticherò. Ti ho tatuata sul palmo delle mie mani. Per noi può essere difficile capirlo, ma è molto chiaro. Dio dice davvero: non ti dimenticherò.

Ho bisogno di essere rassicurata, signore. Voglio credere che tu ti ricordi di me, ma sono già stata dimenticata. So che tu non sei come tutti gli altri. Lo so con la testa, ma il cuore lo dimentica così facilmente. Ti prego, rassicurami oggi, signore, del tuo amore che non manca mai.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ed eccomi qui, cari e fedeli amici ascoltatori. No, no, non manco mai al nostro appuntamento, perché ho cose troppo importanti da dirvi. Siete pronti? Volete ascoltarle? E allora, su con la vita, su con gli orecchi, su col cuore, mentre diamo inizio al programma con questo bellissimo.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo sesto. Qui vi leggeremo dal 59esimo fino al 69esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe, e diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai suoi discepoli: non ve ne volete andare anche voi? E Simon Pietro gli rispose: e Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e non abbiamo noi creduto ed abbiamo noi conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

E qui a questo punto, cari amici, devo proprio congratularmi con voi che ci state ascoltando. Infatti ci risulta che fra coloro che si sintonizzano con noi così per caso, la maggior parte subito cambiano stazione. Il resto lo fanno dopo 10 minuti. E pochi sono quelli che restano con noi fino a questo punto del programma, perché questo è un programma religioso e la maggior parte della gente oggi non vuol saper niente di religione. Questo non risulta vero solo nel caso delle stazioni radio, ma pure nella frequenza con cui la gente si reca alla chiesa. Oh, sì, lo so, tutti si chiamano cristiani, gli italiani sono tutti cristiani di nome, ma in chiesa non ci va che pochissima gente. Ora, questo non è un fatto che risulta solo al presente, non è questo un fenomeno moderno, questo era comune anche nel passato e persino ai tempi di Gesù. Oh sì, si correva dietro a lui quando moltiplicava i pani, i pesci, quando faceva miracoli, sanava gli infermi, risorgeva i morti. Ma quando li esortò a prendere la sua croce e a seguirlo, ecco che tutti lo abbandonarono. Infatti troviamo persino i suoi discepoli nel capitolo 6 di Giovanni, che abbiamo poco fa letto, che quando apertamente Gesù chiama la gente al servizio, al dare, al soffrire, persino molti dei suoi discepoli si trassero indietro e non andavano più con lui. La folla era scomparsa, Gesù rimane solo. Solo con i più fedeli, con gli apostoli. E alzando il capo e notando l'ovvia impressiva solitudine, apre la bocca e malinconicamente dice loro: «E voi che cosa fate? Non ve ne volete andare pure voi?» Dopo aver fatto così tanto bene alla gente, eccolo lì, con il prospetto di restare solo, incompreso e sconfitto. Tommaso Kempis, nel suo capolavoro L'imitazione di Cristo, scrive: «Vi sono molti che amano il celeste regno di Gesù, ma pochi che portano la sua croce. Molti che desiderano le consolazioni, ma pochi che accettano le sofferenze. Gesù trova molti compagni di mensa, ma pochi di astinenza. Tutti bramano aver parte della sua gioia, ma pochi vogliono soffrire qualche cosa per lui. Molti seguono Gesù fino alla frazione del pane, ma pochi fino a bere il calice della passione». Vedete, amici, Cristo è venuto per raccogliere un gregge, per cercare le pecore smarrite, per chiamare i peccatori a ravvedimento, ed ecco che al suo amoroso richiamo, invece di andare a lui, chi va di qui, chi va di là, e tutti ad uno sono ghermiti da Satana, che è in agguato. Sono 2000 anni che Gesù chiama, che Gesù cerca, che Gesù forma la sua chiesa e ancora non è completa. E così oggi la sua voce malinconica e penetrante giunge fino al cuore di tutti noi e ci domanda: «Anche voi ve ne volete andare da me? Uomini, donne, bella gioventù piena di vigore, di sapienza, vengono, vedono questo Gesù, lo sentono parlare, ascoltano il suo accorato e persuasivo invito, intuiscono la grandiosità dei suoi ideali, subiscono il magnetismo della sua eterna personalità, ma poi passano e si allontanano. Tanti lo sentono parlare da questi programmi, ne restano entusiasti ed entusiasti scrivono pure a noi, ma poi quando si tratta di fare una decisione di lasciare le cose vecchie e di dedicarsi a lui, allora ci si ripensa sopra e ci si raffredda.
Oh sì, certi, restano per un po', restano fino che Gesù offre loro qualche cosa di cui hanno bisogno, sia del pane, del prestigio, sia di lode, sia di adempimento delle tradizioni dei padri o le consuetudini della società. Ma poi, quando si delinea la rinuncia, il sacrificio, la consacrazione, allora si lascerà Gesù solo. E lui ripete ad ognuno di noi: anche voi ve ne volete andare da me? Solo se ne deve stare Gesù? Solo egli deve portare la croce? Amici ascoltatori, prendete un minuto di tempo, meditate su questo soggetto e rispondete: siete voi con Gesù? È questa domanda. Noi possiamo sentirci sconfortevoli perché richiede una risposta che non si può dare immediatamente, e in verità questa non è una domanda facile. La ragione per cui i farisei, il popolo e finanche i discepoli lasciarono Gesù solo fu che essi non poterono incorporare la sua teologia nella loro religione, i suoi precetti nelle loro dottrine. Chi mai poteva capirlo? Il tuo dire è duro, dissero gli apostoli. Fino ad ora parlavi in parabole e noi ti capivamo, ma ora non ti comprendiamo più. E amici, per certo non è cosa facile capire Gesù e fare un paragone fra la sua dottrina e quelle che ci hanno insegnato, perché è difficile paragonare la luce con le tenebre, l'errore con la verità, il divino con l'umano, lo spirito con la carne. È difficile perché, amici, notate, noi vogliamo comprendere l'immensità della mente di Dio con la nostra minuscola mente di uccello. Scrivendo ai Corinzi, Paolo dice che la mente carnale, cioè la mente umana, non può capire le cose spirituali, e se noi dovessimo decidere di stare con Cristo o di lasciarlo, in base a questo requisito, cioè sulla nostra abilità di comprenderlo, io penso che ognuno di noi faremmo come fece quella folla e torneremo alle nostre facili tradizioni, ai nostri facili costumi, piuttosto che avventurarci in un'esperienza di cui ignoriamo gli effetti. Ma amici ascoltatori, vedete, ciò che deve decidere in noi se restiamo o no con Gesù non deve essere la nostra capacità intellettuale, non è la nostra testa. Noi nei Proverbi leggiamo infatti che non ci dobbiamo appoggiare sul nostro discernimento. Non deve essere questa una decisione scaturita dal ragionamento nostro, ma deve essere una decisione che viene dal nostro cuore. Noi vogliamo stare Gesù non perché lo comprendiamo, ma perché lo amiamo. Dite, amici, avete voi sposato forse vostra moglie, o viceversa voi, care gentili ascoltatrici, avete sposato i vostri mariti perché li comprendevate bene? Ma certo no. Infatti a volte, dopo anche 40 anni di matrimonio, ancora non ci comprendiamo bene. Quella non era la ragione. Ci siamo sposati perché amavamo la compagnia del nostro coniuge. E qui leggiamo che Pietro non restò là con Gesù perché lo capiva. Anzi, la Sacra Scrittura ci dimostra che Pietro non comprese l'insegnamento di Gesù neppure dopo la sua risurrezione, e questo indusse il caro apostolo a cadere spesse volte, ma ciò non lo trattenne dal restargli fedele fino in fondo, perché Pietro amava Gesù.
Sì, amici, la decisione di seguire Gesù non viene fatta sulla base della religione o della bontà o dell'onestà di una persona, ma sull'amore che d'un tratto irresistibilmente ci spinge verso questo misterioso maestro che mai abbiamo visto e, come dice l'apostolo Pietro, ma nello stesso tempo voi amate. E così lo amiamo e gli diamo tutto noi stessi. Amici ascoltatori, noi dobbiamo andare da questo Gesù non perché è bene farlo, non per obbedire ai genitori, non perché siamo nati così in questa chiesa, non per fare un piacere al pastore o perché vogliamo stabilire un grado di rispettabilità, ma perché ci siamo innamorati di lui, sì, perché noi l'amiamo. Come oggi siamo venuti lontani da questo concetto basilare. Oggigiorno si diventa cristiani senza neppure che ce ne accorgiamo. Appena uno è nato è portato in una chiesa e mentre dorme è passato attraverso una cerimonia di cui lui non conosce il significato. Ed ecco è dichiarato cristiano, se gli piaccia o no. Amici, io sfido voi tutti e qualsiasi altra persona che vogliate nominare a farmi vedere nella Bibbia dove è scritto che cristiani lo si diventa in tale maniera e che Cristo ha mai richiesto funzioni e cerimonie per diventare suoi discepoli. Tutto quello che io trovo scritto è: se mi amate, seguite i miei comandamenti. Chi non mi ama più di suo padre, di sua madre e di tutto il mondo non è degno di me. No, non cerimonie, ma amore. Amore che nasce nel nostro cuore e che è professato con una resa assoluta e incondizionata alla volontà del Maestro e dimostrata con la nostra aderenza a un gruppo di cristiani che in tale maniera e non come gli uomini fanno vuole seguirlo studiando la sua parola, praticando il suo Vangelo, vivendo in accordo col suo stesso esempio. Amici, non è vero che tutte le religioni sono uguali e che oggi o domani tutte le religioni, la vostra e la mia, si uniranno. Questa è una menzogna diabolica di Satana. Mai, mai la luce del Vangelo si unirà con le tenebre di dottrine scaturate dall'immaginazione umana. Amici ascoltatori, accettate l'appello del Signore oggi. Non so per quanto noi potremo continuare ad esortarvi a venire a voi con questi programmi che diventano sempre più costosi. Uno di questi giorni saremo costretti ad abbandonarli, uno di questi giorni il Signore cesserà di parlarvi nel cuore, e allora che sarà? Ricordatevi che dovrete affrontarlo e che egli vi domanderà conto di ciò che voi avete fatto di lui. Lo amate Gesù? Potrete voi affrontarlo ora così come siete? Se voi lo farete, se voi farete questo, allora ricordatevi che egli pure vi accetterà. Se però voi lo rinnegherete, egli vi rinnegherà. Ora egli pure domanda ad ognuno di noi se ne volevamo andare anche noi. E amici, l'apostolo Pietro seppe dare una buona risposta quando disse: e a chi noi mai potremo andare? Tu hai parole di vita eterna. Oh, quanta verità c'è in questa risposta. Infatti, amici, a chi mai noi potremo andare? Andremo noi alla chiesa? Ritorneremo noi fra le dottrine cangianti e inconclusive che mai ci hanno soddisfatto né saziato? Andremo noi alla scienza? Andremo noi ai vuoti programmi della televisione? Dove andremo? A chi ci affideremo noi? Alle religioni degli uomini? No, noi dobbiamo andare a Cristo e alle sacre scritture. Scartiamo tutte le religioni, scartiamo la scienza, scartiamo tutte le filosofie degli uomini e andiamo solo a Cristo Gesù. Sì, Pietro ha ragione, l'unico è Cristo, perché egli ha
parole di vita eterna. E infatti, amici, a differenza di ogni altra filosofia e di ogni altro dogma, la parola di Dio, la Sacra Bibbia, ha un effetto strano su di noi. Alcuni mesi un membro della nostra chiesa cercava di dare una Bibbia a un conoscente e questi gli rispose: no, io non lo voglio quel libro lì, perché è un libro strano, è un libro che cambia le persone. E il nostro fratello in fede, incalzando e interessato più che mai da quella spontanea assertione, domandò: e come le cambia le persone? Come ti sembra a te? E quel giovane pensò un po' e poi rispose: certe le cambia in meglio, certe le cambia in peggio. Oh amici, egli disse una grande verità: sì, la Bibbia cambia le persone, e chi la ubbidisce viene cambiato in meglio, ma chi la disubbidisce diventa peggio di prima. Sì, Gesù parla, le sue parole, il suo Vangelo dà vita eterna, dà una vita spirituale nuova che trasforma l'individuo, che lo salva e che lo rende affine al Maestro. Egli ci promette che a chiunque lo accetterà darà questa vita, vita eterna. Oh amico in ascolto, non vorresti anche tu far questa decisione? Accetta il Signore Gesù, accettalo, dagli l'amore del tuo cuore ed egli diverrà per te il Maestro, l'amico, il Salvatore, che ti porterà da questa vita in una vita eterna. Che Dio ti benedica mentre tu fai ora questa tua decisione.

Questo programma vi è stato presentato dalla Buona Novella Broadcast, con sede in San José, Stati Uniti. Se volete mettervi in contatto con noi, se avete domande, potete scrivere a La Buona Novella, casella postale 34 55 052 Fornace di Barga, provincia di Lucca. Oppure potete mandare un'email all'indirizzo di posta elettronica La Buona Novella @tin.it. Riceverete in omaggio, se lo gradite, una copia del Nuovo Testamento. Per ora vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione. Nel frattempo possa Dio benedirvi grandemente.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Grazie per averci ritrovati, e se invece questa fosse la primissima volta che ci trovi, sia così per caso oppure perché cercavi qualcosa di diverso, beh, a te un sincero e caloroso benvenuto. Beh, insomma, direi più caloroso e più sincero del solito.

Veramente ho detto una cosa che non avrei dovuto dire. Qual è sta cosa? Chi mi conosce bene già da tempo l'avrà molto probabilmente già individuata, l'avrà già capita. Ho detto per caso. Noi, sinceramente, al caso non ci crediamo, quindi non è per caso che tu ci abbia trovati. Siamo però felici che tu l'abbia fatto.

Ora chi è con me da qualche tempo in qua, chi mi ha accompagnato in queste ultime passeggiate, saprà che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo ancora al primo capitolo e abbiamo appena iniziato a considerare le prime battute, le prime frasi del primo capitolo.

Nel nostro incontro precedente, una delle considerazioni che abbiamo fatte era circa la tentazione o le tentazioni di Gesù nel deserto. Marco non ci dice un granché circa questa esperienza di Gesù. Come sempre, Marco è essenziale, non sbrigativo nel senso negativo del termine, ma ci dice proprio le cose più importanti, le cose fondamentali. E la lezione che abbiamo imparato, la lezione fondamentale dall'esperienza di Gesù nel deserto, è che egli ha affrontato, come uomo, le tentazioni, senza però cadere nella trappola. Per 40 giorni non ha mangiato. Per 40 giorni ha sperimentato solitudine, isolamento. E durante quei 40 giorni ha conosciuto il conforto del Padre attraverso gli angeli. Poco prima di essere condotto o sospinto dallo Spirito nel deserto, Gesù era stato battezzato. E anche lì abbiamo rilevato non perché egli avesse bisogno del battesimo per il perdono dei peccati, perché di peccati Gesù non ne aveva commessi, ma ha voluto essere battezzato per identificarsi con la mia condizione, con la mia situazione, con la mia umanità, con la tua umanità. Ha voluto, in un certo senso, così venirci incontro, venirci vicino. Ha voluto dirci: sono qui. Sono diventato uno di voi. Ho preso sembianze umane perché tu possa avvicinarti a me, perché tu possa conoscere me. Dopo esserti avvicinato, avendomi conosciuto, avrai conosciuto il Padre.

Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo». Vediamo quindi che dopo essere stato tentato, Gesù inizia il suo ministerio pubblico, il suo compito pubblico, la sua missione. Nota che anche questa volta Marco dice che Gesù venne o si recò, quasi per sottolineare un altro suo deciso intervento. Dopo che Giovanni Battista fu imprigionato, Gesù dunque venne in Galilea, andò in Galilea. Ora comincia il suo ministerio, comincia la sua missione. E in cosa consisteva la sua missione? L'annuncio, la proclamazione del Vangelo, della buona notizia di Dio. E Gesù stesso esprime in un modo molto sintetico la buona notizia. Il tempo è compiuto, il tempo è avvenuto, è arrivato. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, cioè pentitevi, cambiate vita e credete all'Evangelo. La buona notizia, l'Evangelion, dunque, è che il regno di Dio è vicino. Nel Vangelo di Matteo si parla di regno dei cieli. C'è una differenza fra le due espressioni, quella di Matteo, regno dei cieli, e quella di Marco, regno di Dio? Sì, c'è una differenza, ma in parte c'è anche una coincidenza. Coincidono, si incontrano, c'è un'armonia. In breve potremmo spiegarli così. Il regno dei cieli, cioè il principio espresso da Matteo, è il dominio di Dio sulla terra, mentre il regno di Dio comprende tutto l'universo. Ne segue che il regno dei cieli è compreso nel regno di Dio. Matteo quindi si riferisce principalmente al dominio di Dio su questa terra, mentre l'orizzonte di Marco è più vasto, in quanto il regno di Dio comprende l'intero universo con tutte le sue creature. Tuttavia, per quanto riguarda la terra, dire regno dei cieli o regno di Dio, dire il regno dei cieli è vicino o dire il regno di Dio è vicino, è in pratica dire la stessa cosa. Gesù sta dicendo: il tempo è arrivato, il momento della vostra salvezza, il momento di ristabilire il giusto rapporto, la giusta relazione con Dio è arrivato. Sono qua io. In un certo senso, Gesù si presenta come il Messia, il Salvatore, il Re.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, e per accompagnarti in questa passeggiata, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

interessante che Gesù riprenda le parole del Battista: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il messaggio di Gesù è quindi identico a quello del Battista. Uno potrebbe quasi pensare che Gesù l'abbia copiato da Giovanni, invece credo che sia il contrario. Cioè, non è che Giovanni l'abbia copiato. Giovanni era un precursore, era colui che era stato mandato per annunciare anzitempo la venuta del Cristo, la venuta di colui che avrebbe proclamato in un senso pieno, vasto, completo e profondo la buona notizia. A questo proposito, credo che oggi, troppo spesso, il messaggio della buona notizia venga travisato, venga troncato, venga espresso solo a metà. Spesso si dice «credi in Gesù» o «credi in Dio» e non si parla mai del ravvedimento, non si parla mai del... un altro termine per ravvedimento è del pentimento. Non si parla mai di cambiare vita, non si parla mai di quell'inversione ad U, di quell'inversione di marcia che deve accadere per poter seguire il Maestro. Ecco cosa significa ravvedetevi. Il ravvedimento significa un totale cambiamento di direzione. Ma troppo spesso oggi, siccome questo è un messaggio scomodo, è un messaggio che alla gente non piace ascoltare, lo lasciamo da parte, e tanti predicatori cristiani sono responsabili di questo fatto, lasciano da parte il ravvedimento perché non è tanto piacevole al palato. Eppure, come vediamo, per quanto riguarda Gesù, viene addirittura al primo posto. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il ravvedimento, cioè il pentimento, il cambiamento di direzione e il credere vanno di pari passo. Semmai il ravvedersi viene prima del credere, viene prima della fede. Ora, un altro commento che dobbiamo fare a questo proposito è cercare di capire, di spiegare la parola credere. Quando nella Bibbia si incontra questo termine, soprattutto in un contesto come questo, non dobbiamo soltanto intendere come assenso intellettuale. Io credo in Dio, o io credo nell'Evangelo, cioè credo che ci sia un Dio, credo che ci sia qualcuno che esiste al di sopra di me, credo che ci sia qualcuno che abbia fatto questo o quello. Questa è una parte, è un primo passo del credere biblico. Il credere biblico significa riporre la propria fiducia in qualcuno, nella fattispecie in Dio. Quindi dire io credo in Dio e intendere credo che ci sia qualcuno al di sopra di me non è sufficiente. La Bibbia dice anche i demoni credono e tremano. Anche i demoni credono e tremano. Questo non li rende certo cristiani, né tantomeno religiosi. Non si può fare a meno di credere, nel senso di assenso intellettuale, con la nostra mente all'esistenza di Dio. È la cosa più logica di questo mondo, a mio modesto parere. Ma bisogna fare il prossimo passo, riporre in colui che esiste, in colui che è là, come dice un grande scrittore cristiano, riporre la nostra fiducia, dargli la nostra fiducia. Deporre ai suoi piedi la nostra vita, la direzione della nostra esistenza. Ecco cosa significa credere in Dio, credere nell'Evangelo, credere in Cristo. Dare a Lui il controllo della mia vita. Se io dico credo in Dio e poi continuo con la mia vita di sempre, mi comporto né più né meno che come né più né meno dei demoni. Anzi, peggio ancora, perché almeno loro tremano. Io non faccio neanche quello. Tanta gente dice credo in Dio e poi se ne infischia di Dio. Quindi la nostra situazione, in un certo senso, è anche peggiore. Ravvedetevi, pentitevi, cambiate direzione e credete e riponete la vostra fiducia nell'Evangelo, nella buona notizia e ovviamente in colui che la proclama
questa buona notizia in colui che la porta, in colui che è venuto per essere buona notizia, non solo per proclamarla, per darla, ma per viverla e per esserla.

Ora, passando lungo il mare della Galilea, Gesù vide Simone ed Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. Subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui.

Secondo i resoconti evangelici, ci sono tre diversi inviti rivolti da Gesù ai discepoli. Per esempio, nel Vangelo di Giovanni, proprio nel primo capitolo, ci viene detto che quando Gesù andò a Gerusalemme, incontrò questi uomini e rivolse loro un invito generico. Essi volevano sapere dove Gesù vivesse, perché Giovanni Battista aveva parlato di lui. Difatti, alcuni discepoli di Giovanni lo seguirono poi. Non rimasero con Gesù, però, anche perché lui stesso non lo aveva ancora chiesto. Così se ne andarono di nuovo in Galilea a pescare. Nel Vangelo di Marco vediamo che Gesù, all'inizio della sua missione, passeggiava lungo il mare, mentre i discepoli stavano pescando. Ed ecco che Gesù li chiama ufficialmente, li chiama ad essere suoi discepoli. Da quel momento in poi avrebbero smesso di essere pescatori di pesci per diventare pescatori di uomini. L'ultima chiamata fu quella all'apostolato. Quindi un passo avanti rispetto al discepolo. Come sappiamo, Gesù ne ebbe tanti di seguaci e discepoli, ma di apostoli solo 12. Erano andati a pescare. Dopo la pesca miracolosa, Simon Pietro dice a Gesù: «Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore». In pratica, Simone cosa stava dicendo? Stava dicendo: «Perché non scegli qualcun altro? Lasciami stare, mettimi da parte. Io sono un peccatore, io non sono degno». Il Signore però non rinunciò a Simon Pietro. E dobbiamo dire veramente grazie a Dio per non aver rinunciato a Pietro.

E ancora una volta la sigla di chiusura ci dice che dobbiamo lasciarci, dobbiamo separarci per il momento. Un abbraccio forte, sincero, caloroso dal tuo Maurizio e ancora una volta, ovviamente, grazie. A risentirci a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Eccoci dunque in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, buongiorno, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora riprendiamo praticamente il nostro discorso di settimane ormai di vita, cioè dopo che per diverse settimane abbiamo affrontato il tema della coppia da un punto di vista sociologico ma anche ovviamente biblico. Abbiamo allargato le nostre prospettive, diciamo, per includere anche i figli e il rapporto che si instaura necessariamente fra i figli e i genitori. Quindi anche in questo caso il nostro obiettivo è quello di individuare le direttive bibliche che sono la base di questi e che devono essere la base di questi rapporti, per dei rapporti appunto significativi e di valore. Quindi abbiamo detto e rilevato, quindi faccio un breve riepilogo Gianfranco, anche per ritrovare il bandolo della matassa. Abbiamo rilevato, mi sembra, e sottolineato con molta attenzione nelle ultime volte, che è importantissimo che ci sia una sana, continua, costante comunicazione fra genitori e figli, ed è molto importante anche che i genitori si sforzino di conoscere bene i propri figli, cioè si sforzino di sapere dove sono, non soltanto fisicamente ma anche spiritualmente, caratterialmente, moralmente, insomma, dove sono arrivati con il loro sviluppo. Però abbiamo anche sfiorato l'ultima volta un tema importante in ogni caso, ecco, in tutti gli ambiti della vita umana, ma tanto più in quella, chiamiamola fucina, fabbrica di relazioni, di insegnamenti che è la famiglia. Mi riferisco al tema della coerenza. Ora, perché è importante che i figli vedano coerenza nella vita dei genitori, Gianfranco?
3: Ma nell'insieme i genitori sono sempre il punto di riferimento più importante per i figli, il punto di riferimento dal quale i figli imparano a vivere nel bene e nel male. Una vita incoerente, che vuol dire che non i figli vedono nei genitori un comportamento che differisce dal modo in cui i genitori parlano, dicono, si esprimono. Solitamente un comportamento incoerente viene a essere un comportamento peggiore di quello che è il discorso verbale. Infatti normalmente si dice che il comportamento e le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole, certo. Perché la comunicazione non verbale, in questo senso, tramite il comportamento, è più forte, parla di più che non le parole che diciamo. Quando quindi i figli vedono che i genitori parlano, dicono le cose in un modo e poi si comportano in maniera non coerente con quello che dicono, cioè in maniera diversa, il più delle volte peggiore, questo porta a una mancanza di fiducia, alla costruzione di una sfiducia nel genitore, del quale il figlio non sa più se può fidarsi o meno, perché lui vede che il genitore può dire una cosa ma può comportarsi in un modo differente. Ora, qui bisogna stare molto attenti, perché specialmente all'inizio dell'adolescenza, nell'adolescenza i ragazzi tendono a vedere la vita a colori forti, molto netti, senza sfumature, senza sbavature, diciamo in bianco e nero. Da adulti ci si accorge che ci sono anche delle zone di grigio, che però i ragazzi tante volte fanno fatica a vedere, e questo a volte porta uno scontro, perché il ragazzo non è ancora in grado di comprendere tutti le motivazioni del comportamento del genitore, a volte non ha tutte le informazioni che ha il genitore, quindi può sembrare che il comportamento non sia coerente, e questo è una fase che tutti i ragazzi possono attraversare, non è niente di problematico in questo caso. Quando invece i genitori, per schema di pensiero, per abitudine, sono incoerenti, promettono una cosa ai figli e poi non la fanno, dicono una cosa di fronte agli altri e poi in privato ne fanno delle altre, questo porta questo senso di sfiducia nel genitore, che dice, beh, allora dice una cosa, ne fa un'altra, vuol dire che non è importante mantenere la parola, non è importante essere leali con corretti con quello che si è detto e via dicendo.
2: Quindi questo poi ha delle ripercussioni anche su altri rapporti, su altre relazioni interpersonali e non semplicemente all'interno della famiglia.
3: Sì, perché si impara questo in famiglia e ovviamente si trasporta fuori dalla famiglia. Quando ad esempio, pensando a bambini nella prima infanzia, quando vanno nelle scuole della prima infanzia, dicono le parolacce, normalmente la difesa di tutti i genitori è le ha imparate all'asilo, ma all'asilo qualcuno le porta.
2: Certo.
3: Quindi quando un bambino dice parolacce all'asilo, normalmente, molto spesso, non sempre, ma molto spesso sono espressioni che sente usare in casa, magari che in casa non può usare ma che poi usa all'aperto, che a volte usa anche in casa in maniera libera senza nessun problema. Ovviamente i bambini portano all'esterno quello che imparano in famiglia. Quindi l'incoerenza porta a non potersi fidare dei genitori, a non ritenerli delle persone ferme che dicono quello che pensano e pensano quello che dicono. Penso che quel testo di Gesù, quando diceva il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, perché tutto quello che in più viene dal maligno, voleva praticamente richiamare su questo. Noi abbiamo nella nostra società un sì che vuol dire no, te lo assicuro che vuol dire un forse.
2: Certo.
3: E magari il sì reale è un te lo giuro su non so che cosa.
2: Certo.
3: Dice no, se voi dite sì deve essere sì, se no dite subito no e basta. Soltanto che noi, per evitare di a volte scontrarci, cioè sembrare scortesi, diciamo quelle che sono di fatto delle bugie.
2: Infatti, quindi possiamo sicuramente dire che l'educazione dei figli non dipende semplicemente da una serie di regole, da un pacco di obblighi, di doveri o di cose che gli si impartisce, bensì anche dall'atteggiamento, dal comportamento, dalla condotta dei genitori.
3: Quello senz'altro. Per fare un esempio che penso possa aiutarci a capire, se noi ci troviamo in una famiglia nel quale suona il telefono e il bambino va a rispondere e dice mamma, c'è la signora Giovanna al telefono, e la mamma dice mamma, signora Giovanna, sempre nei momenti più strani va a telefonarmi, proprio adesso che ho la cena sul fuoco. Vabbè, passamela. Pronto, signora Giovanna? No, non mi sta disturbando, mi fa piacere sentirla. Scena che succede in moltissime case. Il bambino che sente tutta la scena e vede tutta la scena, che cosa capisce? Con lui si è lamentato, la mamma si è lamentata che era un momento non opportuno, però quando parla dice che andava benissimo, che non c'erano problemi. Il papà che fuma e dice al bambino che non deve fumare. Il bambino elabora la cosa pensando che è ai bambini che è proibito fumare, ma ad adulti si può fumare.
2: Certo.
3: E cose di questo genere. L'incoerenza dei genitori porta il bambino a pensare che le bugie sono i bambini che non le devono dire, ma agli adulti questo è permesso, che fumare è sbagliato solo per i bambini ma non per gli adulti e via dicendo.
2: Quindi imparano ovviamente da come si comportano gli adulti, in particolare i genitori, e ovviamente anche le conseguenze di certe scelte, di certe decisioni, di certi atteggiamenti sbagliati da parte dei genitori poi si riversano sui figli stessi, saranno loro stessi a perpetuarle nella loro vita se non fanno scelte alternative.
3: Esatto, ci sono degli studi molto interessanti su quelle che sono le conseguenze delle scelte sbagliate o giuste dei genitori sui figli. Pensiamo a un figlio che per problemi dei genitori nasce senza un padre o cresce senza un padre o senza una madre perché hanno divorziato, sono separati o quant'altro, non avrà quel modello positivo di che cosa deve essere un padre, di che cosa deve essere una madre, di quali devono essere i giusti rapporti fra coniugi, perché lui non li impara dai genitori. A sua volta non potrà riproporli con sua moglie, suo marito o con i suoi figli, perché lui stesso non li ha imparati. Certo. E quindi questo si ripercuote. La Bibbia parla di questo quando dice che, parafrasando il testo, il peccato dei padri ha delle conseguenze sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Fortunatamente, e grazie a Dio, c'è il testo che continua dicendo però ci saranno anche delle conseguenze positive per molte più generazioni, mm-hmm, per chi fa la volontà di Dio. Quindi abbiamo questa possibilità di invertire, di cambiare le conseguenze negative che magari noi ci portiamo dietro o abbiamo rischiato, stiamo rischiando di far cadere sui nostri figli.
2: Certo. Va bene, Gianfranco, io direi di chiudere qua per oggi il nostro collegamento. La prossima volta mi piacerebbe magari che cominciassimo ad affrontare proprio la questione stessa dell'equilibrio nei rapporti fra i genitori e i figli. Oggi mi pare, ma tu da sociologo ne sai sicuramente molto più di me, mi pare di constatare che a volte il rapporto genitori-figli sia quasi un rapporto paritario, sullo stesso livello. È una cosa corretta, giusta, che produce degli effetti positivi questa, oppure no? Vorrei che parlassimo un attimo di questo argomento anche alla luce degli insegnamenti biblici, dove mi pare che invece i principi siano ben diversi da quelli messi in atto nella nostra società.
3: D'accordo.
2: Va bene, allora intanto buon lavoro ancora e a risentirci presto.
3: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata ti daremo i recapiti per cui potrai contattarci e dirci anche la tua opinione in merito a questo programma.
3: È una cosa grande trovarsi davanti a Dio. Ebbene, Mosè si trova davanti a Dio, vediamo cosa succede.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati carissimi amici ascoltatori, e possiamo aprire il libro più letto e lo apriremo al capitolo 24 di Esodo. Ieri abbiamo iniziato a leggere appunto questo capitolo dal secondo libro della Bibbia, vale a dire, come vi dicevo prima, il libro di Esodo. Questo capitolo 24 conclude la sezione relativa alla legislazione sociale, iniziata con il capitolo 21. Vedremo che il Signore in questo capitolo chiama Mosè sulla montagna, dove appare la gloria di Dio e i figli di Israele si impegnano a obbedire. Poi Aronne ed Ur vengono incaricati di governare il popolo durante l'assenza di Mosè. Ma leggiamo adesso i primi 8 versetti. Poi Dio disse a Mosè: «Sali verso il Signore, tu e Aronne, Nadab e Abiu, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo avanzerà verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno, e neppure il popolo salirà con lui». Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una voce e disse: «Noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette». Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo». Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole». E questa è la seconda volta che Israele dichiara all'unanimità di voler ubbidire a Dio e alla sua legge. È giusto ricordare che la prima volta essi aderirono al patto pur non conoscendo fino in fondo ciò che esso avrebbe comportato, perché la legge non era stata ancora data. Espressero quindi in linea di principio la volontà di sottomettersi alla legge pur non conoscendola. Adesso, pur di fronte alla serietà del momento e alla perfezione della legge di Dio, tra l'altro non ancora completa, ribadirono questa loro volontà. Essi erano evidentemente molto fiduciosi, si sentivano in grado di soddisfare la giustizia e la santità di Dio, ma non conoscevano la debolezza dell'animo umano in generale, né la loro in particolare. Essi, effettivamente, pensavano di poter osservare la legge di Dio, e ciò è l'aspetto peggiore della loro autoillusione. Essi promisero di obbedire a Dio, ma non lo fecero.

C'è da meravigliarsi di come Israele si sia illuso, ma purtroppo allo stesso modo si illude tanta gente che ritiene di poter essere salvata e vivere per la legge. Coloro che credono di raggiungere gli standards di Dio ingannano se stessi, e questa è una cosa terribile. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 8, ci ricorda: «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi». Tu non vorresti mai ingannare i tuoi vicini, tua moglie, tuo marito o quelli che ami, ma certamente puoi ingannare te stesso. Vorresti poter pensare che ci sia un po' di verità in un uomo che dichiara di essere senza peccato, ma Giovanni dice che non vi è verità in lui. Giovanni riprende questo concetto anche in Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 10, quando dice: «Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi». Dice che, così dicendo, facciamo Dio bugiardo. Amici, Dio non è bugiardo. Non vorrei chiamarlo così se fossi in voi. La miglior cosa da fare è non vantarsi mai della propria bontà. L'uomo naturale ritiene di poter piacere a Dio, ma non ci riesce. Tu e io non possiamo piacere a Dio, poiché non possiamo raggiungerne gli standards, i livelli. Dimentichiamo troppo facilmente che siamo al presente membri di una razza totalmente corrotta per quanto concerne le cose di Dio. Se ne dubitate, date uno sguardo intorno a voi. Guardate al peccato che ci circonda, la confusione, l'ateismo e l'assenza di Dio dappertutto. Dio è totalmente nel vero quando dice ai Romani, al capitolo 3, versetto 10, «Non c'è nessun giusto, neppure uno». Viviamo in un mondo che chiama il peccato una cosa buona, e è buono ciò che invece è cattivo. I profeti già dissero che questi giorni sarebbero sopraggiunti. Bene, essi sono certamente arrivati.

Tornando al nostro testo, possiamo notare come Mosè fece costruire un altare circondato da 12 pietre, quale simbolo delle 12 tribù, e il patto venne ratificato con un sacrificio cruento. Dio e il popolo entrano in comunione attraverso il sangue del sacrificio sparso sull'altare, che rappresenta Dio, e poi sparso sul popolo. Il sangue rappresenta la morte redentrice. Abbiamo già visto questo aspetto simbolico quando abbiamo parlato della Pasqua, la festa istituita da Dio a ricordo della notte della strage dei primogeniti egiziani. Brevemente possiamo ricordare, usando per farlo quanto detto dal dottor Jones, studioso della parola di Dio, la vittima, e quindi il suo sangue, doveva costituire un'offerta vicaria a Dio per la redenzione delle famiglie ebraiche. Il fatto poi che l'animale venisse arrostito sul fuoco e interamente mangiato o consumato dal fuoco stesso indicava la completa consacrazione del sacrificio per uno scopo sacro e la partecipazione ad esso con sacro timore e pentimento. Indicava che ciò che veniva offerto a Dio era da Lui accettato e diveniva un mezzo di libertà, un mezzo di vita per il suo popolo. Qui il sangue è sparso prima sull'altare, in segno di propiziazione, necessario cioè a placare l'ira di Dio, e poi sul popolo come segno di redenzione. Chi si rifugiava sotto quel sangue era al riparo dall'ira di Dio contro il peccato.

Ancor prima che Dio desse loro la legge sulle tavole di pietra, gli israeliti sono resi consapevoli che occorre essere aspersi con il sangue di un sacrificio per la colpa. Ebrei 9:22 dichiara: secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con il sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Tutto questo era figura, e lo sarà per tutto l'Antico Testamento, della necessità di un sacrificio per il peccato, di una vittima immolata alla giustizia divina. Era figura, insomma, di Gesù Cristo. L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive: ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 7. Nella stessa lettera, nel capitolo 2, al versetto 2, Giovanni scrive così: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio ripete questo molte volte. La vita deve essere offerta e un prezzo deve essere pagato affinché ognuno di noi possa avere accesso al cielo. Questo prezzo è stato pagato dal Signore Gesù sulla croce. L'uomo

Proseguiamo ora nella nostra lettura con i versetti 9, 10 e 11. Poi Mosè e Aronne, Nadab e Abiu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele, anzi, essi videro Dio e mangiarono e bevvero. Essi videro Dio. Deve essere compreso alla luce delle altre scritture. In realtà nessuno può vedere Dio, poiché egli è spirito. Giovanni 1,18 ci ricorda: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Ciò che essi videro fu una rappresentazione di Dio. Tutto ciò che noi oggi sappiamo del Padre lo sappiamo attraverso il Figlio. Io non so come Dio Padre osserva le cose, come percepisce, come Egli pensa, poiché in Isaia 55, versetti 8 e 9, leggiamo: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Ma Gesù ci ha rivelato il Padre. Mosè, Aronne, Nadab, Abiu e i 70 anziani di Israele non videro Dio il Padre, ma videro una rappresentazione di Dio.

Più tardi Mosè chiese di vedere Dio, poiché fino ad allora avevano visto solo una sua manifestazione. Anche Filippo, nell'alto solaio, voleva vedere Dio. Infatti disse: «Signore, mostraci il Padre, e questo ci basta». Puoi controllare queste parole in Giovanni 14,8. Il Signore Gesù replicò dicendo: «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre?» Quindi chiunque vuol vedere Dio deve passare per Gesù Cristo. La verità è dunque che non possiamo andare direttamente a Dio. Abbiamo bisogno di un mediatore. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, l'uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Prima Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. In senso figurato potremmo dire che Gesù mette una mano in quella del Padre e l'altra nella nostra, creando un legame tra l'uomo e Dio Padre. Noi non possiamo raggiungere il Padre da soli e lo dobbiamo riconoscere.

Leggiamo ora l'ultima parte del capitolo 24 di Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Sali da me sul monte e fermati qui. Io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli di Israele». Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: «Aspettateci qui finché non torneremo da voi. Aronne e Ur sono con voi. Chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro».

0: dunque salì sul monte, e la nuvola ricoprì il monte. La gloria del Signore rimase sul monte Sinai, e la nuvola la coprì per 6 giorni. Il 7° giorno il Signore chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Compare a questo punto un nuovo personaggio, Giosuè, colui che era destinato a diventare il capo del popolo di Israele alla morte di Mosè, colui che doveva condurre Israele a prendere possesso della terra promessa. Ma prima che tutto ciò accada, il giovane Giosuè ha bisogno di essere formato, ha bisogno di essere istruito. Dio inizia quindi a prepararlo. Ha molte cose da insegnargli prima che sia pronto a guidare Israele. Mosè dunque risalì sul monte, lasciando ad Aronne e Cur la responsabilità del governo del popolo. Fu durante il tempo trascorso sul monte Sinai che Mosè ricevette tutte le istruzioni che fanno parte del rimanente di questo libro. E domani, l'ultima puntata della settimana, ci permetterà di dare uno sguardo al nuovo capitolo, il capitolo 25 del libro dell'Esodo. Vi saluto e vi invito a risentirci proprio domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi a voi, vi parlo di qualcosa di molto molto semplice. Di piante. Io ne ho parecchie di violette africane. Quando me ne hanno regalato alcuni vasi, mi hanno fatto un sacco di raccomandazioni. Poca acqua, sempre tiepida, mai nel piattino sotto il vaso, poco sole, mai diretto, molta luce, e via, e via, e via. Io ho pensato, queste poverette campano al più 2 o 3 settimane, troppo complicate. Le ho collocate davanti a una finestra dalla quale la luce entra a fiotti, le ho bagnate e poi ho aspettato che avvizzissero e morissero lentamente, tanto io il pollice verde veramente non ce l'ho. Invece si sono rivelate piante fortissime che almeno da me si prendono l'acqua da sotto e da sopra, fredda o tiepida, secondo come mi capita, e che con un po' di concime ogni mese prosperano e si moltiplicano. Infatti da poche piante che avevo, sdoppiandole, ne ho fatte una specie di coltivazione. Mi piacciono tanto perché i loro fiori durano a lungo, hanno delle sfumature di colore tenero, molto bello, e sono veramente decorative. Quando vengono ospiti ho sempre dei fiori da mettere in mezzo alla tavola. Mi piacciono anche perché hanno la loro personalità molto ben definita. Quando decidono di fiorire, sulla carta lo dovrebbero fare tutto l'anno, invece loro si danno a vere esplosioni di colore. Quando vogliono fioriscono. Quando decidono di riposare, non c'è concime o cura che tenga. Riposano e di fiori non se ne parla. Qualche tempo fa ho letto un articolo che paragonava le violette africane e il loro comportamento alla nostra vita cristiana. C'erano dei buoni pensieri e uno specialmente mi ha colpita e ve lo passo in caso che vi possa essere utile. L'autore faceva notare che come le piante che un po' fioriscono e un po' sembrano inattive, Così anche noi dobbiamo accettare il fatto che la nostra vita passa anche attraverso dei periodi di aridità e di apparente piattezza. Non è possibile essere sempre allo stesso livello di entusiasmo, di esuberanza e di fervore. L'importante è però, nei periodi di magra, continuare a nutrirsi e a alimentare la propria vita spirituale. Perfino Tozer, che è veramente stato uno degli uomini più spirituali apprezzati al suo tempo, anche lui andava soggetto a momenti di magra. In proposito ha scritto: se siamo aridi a causa di qualche cosa di sbagliato che abbiamo fatto, come un peccato non confessato, o la noia, o eccessiva stanchezza, o depressione, lo scopriremo per mezzo della lettura della parola di Dio. Infatti Dio ci parla quando leggiamo la Bibbia. Altrimenti la cosa più savia da fare è ignorare il nostro stato d'animo o parlarne col Signore in preghiera, però senza avere dei sensi di colpa. Queste sono le riflessioni di Tozer. A pensarci bene, sono poche le piante che portano fiori e frutti in continuazione. Perfino il primo salmo di Davide, che assomiglia il credente a un albero, dice che questo porta frutto alla sua stagione. Perciò, ora, quando bagno le mie violette e le vedo solo piene di foglie o con qualche fiorellino striminzito che quasi fa pena, mi faccio un po' di esame di coscienza. Se faccio la mia parte per tenermi in buona forma spirituale, mi ripeto che al momento giusto i fiori sbocceranno. Dio lo promette e lo farà. E io non mi do all'introspezione o alle crisi esistenziali, che tanto non hanno mai aiutato nessuno.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 124, versetto 8. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ancora Salmo 9, versetto 10. O Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Oggi troviamo le parole del Salmo 107 che si riferiscono ad una circostanza particolare. Se siete nell'angoscia, celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, soffrivano la fame e la sete, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse perché giungessero a una città da abitare. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola e li guarì. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale. Muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore.

Marco 11, terminiamo il capitolo, poi facciamo un po' di versetti del 12, poi prendiamo dal versetto 27. Se vi ricordate, Gesù è entrato a Gerusalemme sul puledro dell'asina con tutte le folle, la folla che lo acclamava e citava quel salmo messianico, il salmo 118, dicendo: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Poi, dopo essere entrato a Gerusalemme, il giorno dopo va al Tempio e rovescia tutte le tavole dei campionete, le sedie dei venditori, e quindi siamo in quel contesto lì, versetto 27. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato podesta autorità per fare queste cose? E Gesù rispondendo disse loro: anche io vi domanderò una cosa, rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò rispondendo dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù rispondendo disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. E oggi vedremo diversi incontri di Gesù con i religiosi. E il tema ricorrente di questi incontri e di questi discorsi è l'autorità. E questa è un po' la domanda con cui si avvicinano queste persone. Gesù ha fatto una specie di mini rivoluzione nel Tempio, ha scombinato quello che era un sistema. Queste persone sono rimaste infastidite, disturbate da quest'uomo che ci sta dando fastidio, sta rovinando le nostre tradizioni, il nostro sistema religioso. Ma chi è? Chi si permette di fare? Come si permette? E quindi vanno da lui probabilmente arrabbiati e fanno questa domanda: con quale autorità fai queste cose? Significa: chi ti manda? Come ti permetti? Loro avevano questo assillo di sapere chi è da chi uno veniva per dire o per fare certe cose. Ma quello che vediamo in questo breve scambio è che non sembrano persone aperte alla verità. Non è che la loro domanda è: vogliamo sapere con quale autorità lo fai. La loro domanda è una domanda così, tendenziosa. E anche la loro risposta, quando dicono non lo sappiamo, non è che non lo sapessero. Anche lì non sono sinceri. Quindi non sono sinceri né nella domanda né nella risposta, e lo vediamo chiaramente. Erano disturbati, dicevo, erano infastiditi. Gesù stava scuotendo il loro mondo. Anche le persone poco serie, criminali, quelli che si sono costruiti i loro piccoli imperi, sono infastiditi da quelli che cercano di fare qualcosa. Per loro questo è una minaccia, e Gesù era veramente una minaccia, perché stava scuotendo la normalità, il loro mondo, e quindi erano disturbati. Ma non solo, erano anche calcolatori. Quando Gesù risponde con un'altra domanda, avete visto come ragionano loro? Se diciamo così, allora succederà questo, se diciamo in quest'altra maniera, allora succederà. Non erano molto interessati alla sostanza delle cose, alla realtà delle cose, erano più interessati alle conseguenze e al danno di immagine che potevano avere. Ed erano sicuramente persone che volevano piacere agli uomini piuttosto che piacere a Dio. Dice: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temevano il popolo, no? Ma cosa credevano veramente? Non ce lo dicono. Tutto il loro ragionamento è costruito su il calcolo e cosa ci possono guadagnare o cosa ci possono perdere.
Quindi persone non molto sincere, persone false, persone ipocrite. La risposta di Gesù, lui dice, io vi rispondo alla domanda se voi rispondete alla mia domanda. Quindi Gesù risponde un po' a tono alla loro furbizia. Però a differenza di loro Gesù non c'è cattiveria nella sua domanda, anzi probabilmente li sta ancora una volta aiutando a cercare di capire loro stessi, riflettere sul loro modo di ragionare per essere in qualche modo svegliati nella loro coscienza. Gesù è sempre misericordioso, anche quando è scomodo, anche quando ci sfida, anche quando mette in subbuglio la nostra normalità, lo fa per un bene superiore. E quindi Gesù vuole farli riflettere, vuole che dare loro l'opportunità di aprire gli occhi. Vi mostro io come ragionate, rispondete a questa domanda. E la domanda di Gesù ha a che vedere con Giovanni, perché ha a che vedere con Giovanni? Già con Giovanni queste persone avevano avuto problemi. Vi ricordate quando Giovanni battezzava? A un certo punto loro vanno da lui e Giovanni ai religiosi dice: che cosa volete? Che cosa cercate, razza di vipere? Pentitevi, fate frutti degni di ravvedimento. Loro già avevano seri problemi con Giovanni, perché Giovanni era un tipo duro, aperto, onesto, non aveva peli sulla lingua, ed era un problema per loro, e loro già con Giovanni hanno iniziato ad avere quell'atteggiamento di chiusura che poi è continuato con Gesù. E Giovanni qual era il messaggio che ha lasciato a un certo punto? Io non sono il Messia, dopo di me viene un altro che è più forte di me, più grande di me, io non sono degno di sciogliere i calzari dei suoi piedi. E Giovanni ha indirizzato tutti i suoi discepoli a Gesù. Quindi il problema è nato con questi religiosi, con Giovanni, ed è continuato con Gesù, ed è lo stesso identico problema. Non interessava a loro sapere se Giovanni veniva da Dio, a loro interessava se era comodo e rientrava nel loro sistema o no, e se, dato che non rientrava nel loro sistema, era una minaccia e andava eliminato. Se diciamo dal cielo, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temevano il popolo. E quindi Gesù smaschera il loro modo di ragionare, e l'unica risposta che loro possono dare per non rimanere in qualche modo bloccati è: non lo sappiamo. È la risposta dei bambini, no? Chi ha preso questo? Adesso che dico? Se dico così mi scoprono, se dico così scoprono lui, e poi ci abbiamo tutto questo che abbiamo. Boh, non lo so! È la risposta che mostra tutto il loro cuore. Andiamo al capitolo 12. Poi egli cominciò a parlar loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece attorno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e l'affidò a dei vignaioli. Poi se ne andò in viaggio. E nella stagione della raccolta inviò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirate delle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi alcuni furono percossi, altri uccisi. Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui, dicendo: avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo.
Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e lasciatolo se ne andarono. Le due cose sono collegate, sono chiaramente collegate. Gesù racconta questa parabola, era una cosa che avveniva di frequente che un ricco lasciasse la sua terra a dei contadini perché loro la coltivassero e poi parte del ricavato era del proprietario, parte era loro e poi a un certo punto lui veniva a riprendere possesso della sua terra. Questa è una parabola che rimanda anche un pochettino a una profezia di Isaia al capitolo 5, dove Isaia parla proprio della vigna del Signore, Israele come la vigna del Signore. Il Signore dice: io ho preparato la vigna, ho scavato il fossato, ci ho messo la torre, ho preparato tutto quanto è necessario, aspettavo che la mia vigna facesse dell'uva buona, invece ha fatto dell'uva acerba, cattiva, amara. E quindi c'è un chiaro legame con questo, perché stiamo parlando in realtà dei capi di Israele, dei religiosi, che sono rappresentativi della nazione. Che cosa è successo in questa parabola a queste persone? Queste persone hanno perso il senso della realtà. Il padrone ha lasciato la vigna, ha detto: questa è mia, ve la lascio a voi, coltivatela, poi io tornerò. E loro perdono il senso della realtà e cominciano ad agire come se quella vigna fosse loro, no? Si dimenticano le origini. Come è iniziato tutto questo? Vi ricordate il patto che abbiamo fatto all'inizio? Questo è un po' relativo a Israele, ma è un po' anche relativo al cristianesimo. Spesso capita che anche persone che si dicono cristiane, sistemi che si definiscono cristiani, perdono completamente il contatto con le origini, cioè la parola di Dio, il senso, come tutto è cominciato, di chi è la vigna, di chi è l'opera e come deve essere portato avanti il servizio, perdono questo senso della realtà e inizia a diventare qualcosa di totalmente diverso. Queste persone hanno perso il senso della realtà, hanno trasformato in qualcosa che era diverso da come era stato pensato. Si comportano come persone folli. La loro follia è prima di tutto quella di pensare che la vigna sia loro. La vigna non era loro. Chi aveva comprato il terreno? Non loro. Chi aveva piantato la vigna? Non loro. Chi aveva predisposto tutto quanto? Non erano stati loro. Era stato il proprietario. C'è differenza tra amministratore e proprietario, giusto? Amministratore è una persona che è chiamata a amministrare i beni di un altro. Il proprietario è colui a cui appartengono quei beni. E qual è concretamente la differenza? Che il proprietario fa con i suoi beni ciò che vuole, giusto? È libero, sono suoi. L'amministratore non ha questa libertà, deve rendere conto. Loro non vogliono rendere conto, non vogliono restituire, trattano questa proprietà come se fosse loro. Vi ricordate cosa ha detto Dio a Giobbe? A un certo punto Dio dice: dove eri tu quando io ho fondato la terra? Tu pensi di questo, quest'altro, pensi che hai ragione, ma dove eri quando ho fondato la terra? C'eri tu quando è iniziato tutto quanto? Sei solo parte di un progetto, non sei il proprietario, sei un amministratore. E dirà a questa generazione la stessa cosa, dirà anche a noi la stessa cosa. Dio ci ha affidato qualcosa, non è nostra. Per questo ho detto prima, stiamo parlando di autorità. L'autorità è riconoscere il Signore, a Lui dobbiamo rendere conto, non facciamo come ci pare. Una seconda follia di queste persone è la loro idea di vincere. Loro pensano che man mano che il Signore manda dei messaggeri a chiedere conto della vigna, del frutto,
Loro pensano che possono trattare quei servi come gli pare, scacciarli, fare loro del male, e che alla fine vinceranno e la vigna diventerà loro. È una follia, perché il Signore sarà prima buono con loro. Nella parabola il Signore è prima buono con loro, agisce con bontà, con gentilezza, con pazienza, manda prima dei servi che vengono picchiati, poi altri servi che vengono uccisi. Gesù a un certo punto ha detto: quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Quale? Ditemene uno. Oggi ci sono tante persone che si vantano dell'appellativo di profeta, no? Purtroppo il profeta nell'Antico Testamento era una persona molto odiata e sempre perseguitata. Hanno perseguitato tutti i profeti. Perché? Perché cercavano di riportare il popolo a Dio, di riportarlo a un dover rendere conto a Dio, e loro non volevano fare questo. E poi alla fine l'ultima occasione. Qual è l'ultima occasione nella parabola? Manderò mio figlio, forse avranno riguardo a lui, ma questa è l'ultima possibilità. E quindi quello che queste persone decidono di fare con il figlio stabilisce quale sarà il loro futuro. E questo calza perfettamente con Gesù. Quello che una persona decide di fare con Gesù, se credere e arrendersi a lui o se rifiutarlo, da questo dipenderà in definitiva il suo futuro. Quindi ogni persona o si arrende all'autorità di Dio, buona, paziente, accetta il figlio e l'ordine di Dio viene ristabilito nella sua vita, oppure rifiutano. E che cosa succederà? Che cosa succederà alla fine? Ira e giudizio. Abbiamo letto mercoledì scorso, cioè ieri era, stiamo studiando Romani, e il capitolo 2 di Romani è molto forte, parla proprio di questo. Al versetto 5 dice, anzi il versetto 3: pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose, che tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento, ma tu per la tua durezza e il cuore impenitente ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Di nuovo, questo ci conferma la stessa cosa: Dio è paziente, aspetta, dà delle opportunità, manda dei profeti, alla fine manda il suo figlio. Come reagirà l'uomo? Continuerà ad essere duro pensando che potrà vincere alla fine? Oppure si arrenderà alla bontà di Dio? Che tesoro stai accumulando? Stiamo accumulando? Io so che tesoro state accumulando perché vi conosco, la domanda è in generale. Ma ogni uomo può accumulare su questa terra due tipi di tesori: o tesori buoni, tesori in cielo, o un tesoro d'ira, qui lo definisce Romani, cioè si accumula e poi alla fine esplode e finisce con il giudizio. Ora Gesù cita questa scrittura: la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo. Ora, questo è ancora dal Salmo 118, ricordate, l'ho detto prima. Al suo ingresso trionfale avevano citato il Salmo 118, la folla aveva citato il Salmo 118, quella bella espressione: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quindi un bel riconoscimento del Messia. Adesso Gesù cita la parte triste, il fatto che il Messia non sarà realmente accolto. Infatti il versetto 22 del Salmo 118 è proprio questo che dice Gesù: la pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Quindi i costruttori l'hanno rigettata, l'hanno rifiutata. E di chi sta parlando Gesù? Perché cita questo salmo, questo versetto alla fine di questa parabola?
sta parlando di loro. Loro erano i vignaioli, loro erano gli amministratori, loro erano i capi religiosi che invece hanno avuto questa follia di sconvolgere completamente il piano di Dio. Qual è la reazione di questi? Secondo voi l'hanno capita la parabola o non l'hanno capita? Ce lo dice chiaramente. Essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro. Era molto chiaro, l'hanno capito. Ora, quando la parola di Dio ti colpisce, o ti porta al ravvedimento, o ti porta al risentimento, o ti arrabbi contro la verità, oppure accetti la verità e ti arrendi alla verità. Giusto? È così anche nelle cose quotidiane. Quando una persona viene da te e ti dice una determinata cosa, o combatti perché ti dà fastidio, oppure ammetti, ti arrendi e dici è vero. Quindi o risentimento o ravvedimento, ma quasi mai la parola di Dio, quando arriva, lascia le persone così, indifferenti. Ora, se ci fate caso, nel raccontare questa parabola Gesù ha anche risposto alla domanda a chi ti ha dato, con quale autorità sta venendo, no? Prima aveva risposto con una domanda, adesso qui c'è la risposta, perché lui sta dicendo di essere chi nella parabola? Il figlio mandato dal padre, che sarebbe stato rigettato e ucciso. Questo è interessante. Voglio concludere con altri pochi versetti, perché siamo sempre nello stesso argomento. Gli mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ora, i farisei e gli erodiani erano delle fazioni che si odiavano. I farisei erano i tradizionalisti religiosi, legalisti, intransigenti. Gli erodiani erano quelli vicini al governo, ad Erode, ai romani. Però sono diventati amici perché adesso devono combattere entrambi contro Gesù. È un'amicizia finta, effimera, ma spesso si creano queste coalizioni. Ed essi giunsi gli dissero: maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Che bella cosa, vero? Se fossero fermati qua, sarebbe stata una dichiarazione eccezionale, una lode stupenda. Ma loro non stanno riconoscendo l'integrità di Gesù. Stanno cercando di usare l'integrità di Gesù a suo danno. Perché la domanda, tranello, è questo: visto che sei una persona così seria, così zelante della verità e fai sempre ciò che è giusto, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? La trappola è chiara. Loro c'avevano un registratore, vediamo che cosa risponde, perché useremo le sue parole contro di lui. Se Gesù avesse detto è lecito pagare il tributo, tutti quanti odiavano pagare le tasse ai romani e quindi se la sarebbero presi con Gesù. Se lui diceva no, non è lecito pagare il tributo, loro sarebbero corsi dai romani dicendo c'è uno che sta insegnando alla gente a non pagare i tributi. Quindi secondo loro, proprio approfittando, facendo leva sull'integrità di Gesù, l'avrebbero incastrato, messo in difficoltà. Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro perché lo veda. Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Dicevo, l'autorità. Il problema dell'uomo, ed è sempre stato questo il problema dell'uomo, oggi ancora di più, è che non vuole che gli si dica ciò che deve fare. Non vuole riconoscere alcuna autorità. L'uomo vuole essere in cima alla catena di comando. Cioè non vuole che nessuno gli dica quello che deve fare e vuole essere lui a deciderlo. Ma Dio ha creato l'autorità
anche le autorità umane, Dio le ha create. Perché Dio ha messo l'autorità nel mondo? Per proteggere l'ordine, perché se non ci fossero l'autorità sarebbe un macello. Per proteggere i più deboli, perché i più forti, i più ricchi già lo fanno così, che ci sta la magistratura, c'è la polizia, figurato, non ci, se non ci fosse, no? Quindi per proteggere i più deboli e anche per educare all'autorità. Una volta c'erano tante istituzioni che educavano le nuove generazioni e il messaggio era sempre più o meno lo stesso. La scuola ti formava, la famiglia ti formava, il militare ti formava, il capo al lavoro, quando facevi, come si chiama, il principale, no? Tu facevi la gavetta nella bottega. Erano tutte istituzioni che ti formavano ad ubbidire all'autorità. Oggi si è perso molto di questo e le persone non crescono più riconoscendo delle autorità forti, e spesso i messaggi sono molto contrastanti e tutte le varie istituzioni che dovrebbero educare si danno uno la zappa sui piedi dell'altro, che si dà la zappa sui piedi dell'altro, e ognuno sta in realtà minando l'autorità dell'altro. Quello che è il risultato sono persone che non vogliono assolutamente sottostare a nessun tipo di autorità, ma Dio ha stabilito l'autorità umana, perché l'autorità umana, per quanto imperfetta, è in qualche modo figura dell'autorità divina, perché l'uomo, crescendo sotto l'autorità, impara il rispetto dell'autorità ed è più facile per lui sottomettersi anche all'autorità divina. Ora, ovviamente, la gente non era contenta di pagare le tasse, la gente non era contenta di pagare il tributo a Cesare. Quindi, come se ne può uscire? Gesù ne esce brillantemente, si fa portare una moneta, dice un denaro. Probabilmente Gesù non ce l'aveva, se lo fa dare. Gesù non era ricco, non disponeva di grandi mezzi, se le faceva sempre prestare le cose. Quindi gli portano questa moneta, e sulla moneta c'era impressa l'immagine dell'imperatore. Che significa? Quella moneta da dove veniva? Da Roma, l'avevano coniata a Roma.

per non barattare, ma per scambiare, per fare commercio. Ci sono dei benefici, uno si lamenta del pagare le tasse, ma ci sono anche dei benefici, ci sono dei servizi, c'è, come detto, la protezione, la polizia, le città sono più sicure, c'è l'acqua che scorre, ci sono le strade. Voi avete in mano un qualcosa che testimonia un'autorità umana che è vero che sta sopra di voi e vi impone delle cose, ma è anche vero che vi offre delle cose, vi dà delle cose. Quindi è molto semplice, rispettate l'autorità umana. Rendere a Cesare ciò che è di Cesare significa rispetta l'autorità umana, ridate la moneta a lui. Però la seconda parte della frase è quella più forte: rendete a Dio ciò che è di Dio. E questo di nuovo è una pugnalata a questi falsi religiosi. Rendete a Dio ciò che è di Dio. Riconoscete e rispettate l'autorità di Dio sulla vostra vita. Non lo state facendo. E questo è un grave errore. La prossima settimana continueremo, perché abbiamo visto diversi discorsi, e continuerà perché adesso sta per incontrare i Sadducei e le loro posizioni, le loro teorie, le loro domande a trabocchetto, e il Signore sarà paziente e misericordioso da rispondere anche a loro. Ovviamente queste persone rispondono ufficialmente tutti in maniera negativa, sono un corpo unito contro Gesù, ma più avanti scopriremo, e dagli atti scopriamo, che molti di questi religiosi si ravvederanno, si convertiranno. Uno potrebbe pensare: a che serve tutto questo, se hanno già preso la loro decisione, perché perdere tempo? Non ha perso tempo Gesù. Alcuni di loro si sono resi conto effettivamente di quanto folle fosse il loro pensiero, di quanto fossero, si stessero opponendo alla volontà di Dio, quanto fossero realmente lontani dal Signore, e diversi di questi si sono ravveduti. Preghiamo. Grazie perché abbiamo potuto meditare la tua parola, che ci ricorda che noi siamo sotto di te. Tu sei il nostro creatore, tu sei il nostro Signore e Salvatore, le nostre vite ti appartengono e noi vogliamo arrenderci, sapendo che il nostro bene è ubbidirti, camminare nelle tue vie. Solo così tutto può funzionare, perché così l'hai progettato. Se invece ci ribelliamo al tuo ordine, a come hai stabilito che le cose debbano andare, siamo infelici in noi stessi e andiamo incontro al giudizio. Non vogliamo essere duri e non vogliamo diventare duri, non vogliamo perdere il contatto con la realtà e che con le origini, quello che è il piano che troviamo nella tua parola, Signore. E se la nostra vita in questo momento discosta in qualche parte, in qualche aspetto dalla tua parola, e stiamo camminando nella disubbidienza in qualche area della nostra vita, dacci grazia, Signore, di ravvederci e di permetterti di mettere a posto ogni cosa. Grazie perché ci sei tu, Signore. Grazie perché possiamo arrendere ogni cosa a te e riposare in te. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nostra trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Forse ricorderete che al termine dell'ultimo studio abbiamo detto che un credente, prima di evangelizzare, deve avere una vita conforme alla sua fede. Purtroppo tanti vogliono essere testimoni del Signore, ma la loro vita è in netta contraddizione con quello che dicono. È però vero anche il contrario, cioè che ci sono dei bravi credenti che non testimoniano della loro fede nel Signore. Perciò bisogna avere sia le melagrane sia i sonagli. Sono inseparabili, nel senso che bisogna essere dei cristiani coerenti e nello stesso tempo essere buoni testimoni del Signore Gesù Cristo. Ora, tornando al libro dell'Esodo, leggiamo il capitolo 28, versetto 35, dove si parla in particolare dell'uso dei sonagli. Aronne metterà il sonaglio per fare il servizio, disse il Signore di Dio, quando entrerà nel luogo santo dinanzi all'Eterno e quando ne uscirà si udrà il suono ed egli non morirà. Il sonaglio esortava simbolicamente il sommo sacerdote a comportarsi durante il culto secondo le prescrizioni date da Dio. Solo così non sarebbe morto. V'erano però altri oggetti che facevano parte del corredo del sommo sacerdote. Di essi è scritto in Esodo capitolo 28 dal versetto 36 al versetto 38. Farai anche una lamina di oro puro, disse il Signore, e sopra di essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, santo all'Eterno. La fisserai a un nastro violaceo sulla mitra e starà sul davanti della mitra. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le iniquità commesse dai figlioli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Ed essa starà continuamente sulla fronte di lui per renderli graditi nel cospetto dell'Eterno. Questi paramenti distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti e manifestavano simbolicamente lo splendore e la bellezza del nostro sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, che è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, come è scritto nella lettera agli Ebrei. Gesù, come sapete, morì per salvarci, ma ora siede alla destra di Dio Padre per far sì che chi crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna.

Tornando nuovamente al libro dell'Esodo, leggiamo il capitolo 28, dal versetto 39 al versetto 43, ove troviamo varie istruzioni relative ai paramenti degli altri sacerdoti. Dio disse: «Farai pure la tunica di lino fino lavorata a maglia, farai una mitra di lino fino e farai una cintura ricamata. E per i figlioli di Aronne farai delle tuniche, delle cinture e delle tiare come insegne della loro dignità e come ornamento. Ne vestirai Aronne, tuo fratello, e i suoi figlioli con lui. Li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi esercitino l'ufficio di sacerdoti. Farai anche loro delle brache di lino per coprire la loro nudità, ed esse andranno dai fianchi fino alle cosce. Aronne e i suoi figlioli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si accosteranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perpetua per lui e per la sua progenie dopo di lui». Dio non voleva che apparisse qualche nudità durante il culto che gli era dovuto, e anche oggi dovremmo tener presente tale desiderio divino. In altri termini, questi paramenti evidenziano che quando si tratta di servire il Dio, tutto deve essere santo, puro, senza nulla di sconveniente. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 29 del libro dell'Esodo. Questo capitolo è piuttosto lungo e non tutto il suo contenuto costituisce una lettura interessante. Spero comunque che lo Spirito Santo ci illumini tutti, affinché possiamo convenientemente leggerlo e studiarlo insieme. È un capitolo di fondamentale importanza per noi, in quanto contiene grandi lezioni spirituali. In questo capitolo si tratta, in modo particolare, della consacrazione dei sacerdoti. E ora, amici, leggiamo i primi quattro versetti di questo capitolo 29. Dio disse: «Questo è quello che farai per consacrarli, i sacerdoti, affinché mi esercitino l'ufficio sacerdotale. Prendi un giovenco e due montoni senza difetto, dei pani senza lievito, delle focacce senza lievito impastate con olio e delle gallette senza lievito unte di olio. Tutte queste cose farai di fior di farina di grano. Le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere, al tempo stesso del giovenco e dei due montoni. Farai avvicinare Aronne e i suoi figliuoli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua». Per un credente, la consacrazione a Dio non consiste in qualcosa che lui fa da se stesso, ma in qualcosa che Dio fa per lui. Tale consacrazione, infatti, si basa sulla perfetta redenzione operata dal Signore Gesù Cristo, e solo su questa deve basarsi. In particolare, la lavanda è simbolo di rigenerazione. Ci dice infatti la lettera dell'Apostolo Paolo a Tito, al capitolo 3, versetto 5, che Dio ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma Dio ci ha salvato secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e mediante il rinnovamento dello Spirito Santo. La lavanda, quindi, menzionata nel passo che ho letto poc'anzi dell'Esodo, ha a che fare con la rigenerazione, mentre la conca posta nel cortile del tabernacolo si riferisce a un tipo del tutto diverso di lavanda. Ora, tornando al libro dell'Esodo, leggo nel capitolo 29, dal versetto 5 al versetto 9. Dio disse queste parole: «Poi prenderai i paramenti e vestirai Aronne della tunica, del manto dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo la mitra e metterai sulla mitra il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e lo ungerai.

cingerai Aaron e i suoi figliuoli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle tiare e il sacerdote apparterrà loro per legge perpetua. Così consacrerai Aaron e i suoi figliuoli. Come ho detto poco fa, la consacrazione consiste in ciò che Dio fa e non in quello che noi facciamo. Oggi si sente parlare anche di culti di consacrazione, durante i quali i credenti promettono al Signore di fare qualcosa. In realtà, secondo me, la consacrazione non consiste nel fare grandi promesse al Signore, ma piuttosto nel presentarsi a Dio come siamo, a mani vuote, confessando la nostra debolezza e incapacità di fare qualcosa per Lui e lasciando a Dio di fare tutto in noi. Se voi leggete le preghiere di Mosè, di Elia, di Davide, di Samuele nell'Antico Testamento e dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, vedrete che questi uomini di Dio non si presentavano a Dio basandosi sulle loro opere buone o sulle loro promesse, ma si presentavano a Dio solo sulla sua infinita misericordia. Di promesse io ne ho udite tante nella mia vita e tante se ne fanno ancora oggi, ma molte di esse non vengono poi mantenute, perché in realtà non abbiamo molto da offrire a Dio. Quindi, ripeto, noi non possiamo fare altro che presentarci a Dio con le mani vuote e lasciarcele riempire da Lui, sia per quanto riguarda la salvezza che per qualsiasi altra cosa. La consacrazione dei sacerdoti comportava, come abbiamo visto, un sacrificio, e questo lo leggiamo ancora in Esodo capitolo 29, versetto 10. Dio disse: «Poi farai accostare il giovenco davanti alla tenda di convegno e Aaron e i suoi figliuoli poseranno le mani sul capo del giovenco». Il sommo sacerdote e i suoi figli ponevano le mani sul giovenco. A tale proposito, vi sono molti che pensano che l'imposizione delle mani comunichi qualcosa di magico o di spirituale. Non è vero. Questo non è lo scopo dell'imposizione delle mani. L'unica cosa che potete trasmettere a un altro imponendogli le mani, semmai, è il virus di qualche malattia. Ma nel senso biblico del termine, invece, l'imposizione delle mani su di un animale è simbolo della propria identificazione con l'animale stesso. Quando dunque un peccatore si avvicinava all'altare e poneva la mano sulla testa dell'animale che aveva portato, significava che l'animale stava prendendo il posto di quel peccatore. E lo stesso avviene, analogamente, quando, come si usa in alcune chiese cristiane, si impongono le mani su credenti che sono stati chiamati da Dio ad esercitare determinati ministeri, o nella Chiesa, oppure di andare come missionari in terre straniere per portare l'Evangelo della salvezza. Quindi questa imposizione delle mani è più che altro un gesto di fraterna solidarietà che comporta la responsabilità di pregare per queste persone e di aiutarli in ogni modo. E qui, amici miei, dato che il tempo ormai è quasi terminato, dobbiamo salutarci anche per questa volta e ci diamo l'appuntamento quindi alla prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe rimasero a Betlemme ancora per qualche tempo. Avevano ormai lasciato la stalla in cui il bambino era nato e si erano trasferiti in una casa. In un lontano paese d'Oriente vivevano alcuni uomini colti che studiavano le stelle e i fenomeni celesti. Una notte avevano scorto nel firmamento una grande stella mai vista prima da allora. In qualche modo era stato loro rivelato che l'apparizione della grande stella indicava che in Giuda era nato un re. Perciò, desiderosi di rendergli omaggio, si erano messi in viaggio verso la Palestina recando doni preziosi. Giunti a Gerusalemme, domandarono alla gente: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Nessuno sapeva fornire una risposta, ma la notizia si sparse presto nella città. Tutti ne furono turbati, specialmente il re Erode, che convocò immediatamente i sacerdoti e i capi religiosi per informarsi del luogo in cui doveva nascere il Messia. «In Betlemme di Giuda», gli risposero, poiché così aveva profetizzato Michea molti anni prima. Erode mandò a chiamare segretamente i magi e si informò del tempo in cui la stella era loro apparsa per la prima volta. Poi soggiunse: «Andate a Betlemme a cercare il bambino. Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere affinché anch'io possa venire ad adorarlo». I magi lasciarono la presenza del re e si rimisero in viaggio. La stella li guidò fino a Betlemme e si fermò sopra una casa. Pieni di gioia per aver finalmente trovato ciò che cercavano, entrarono e videro il bambino con Maria. Allora si prostrarono a terra davanti a Gesù, lo adorarono e gli offrirono oro, incenso e mirra, i preziosi doni che avevano portato per lui dall'Oriente. Il Signore conosceva il cuore malvagio di Erode e ciò che meditava contro il bambino Gesù, perciò i magi, divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Dio mandò un sogno anche a Giuseppe, durante il quale un angelo gli disse: «Alzati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto, e restaci finché non ti avviserò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire». Giuseppe ubbidì prontamente e quella stessa notte si mise in viaggio con Maria e con Gesù. Erode, dopo aver atteso invano il ritorno dei magi d'Oriente, si avvide di essere stato ingannato. Pieno di furore, mandò i suoi soldati a Betlemme e nei dintorni con l'ordine di uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni, sperando in tal modo di far morire anche Gesù, di cui non sapeva nulla di preciso. Quest'azione così barbara e terrificante era stata preannunciata dal profeta Geremia alcuni secoli prima. Qualche tempo dopo, il malvagio Erode morì di una spaventosa malattia. Di nuovo il Signore mandò a Giuseppe un angelo che gli apparve in sogno e gli disse: «Levati, prendi il fanciullino e sua madre e va nel paese di Israele, perché quelli che cercavano la vita del bambino sono morti». Da famigliola fece quindi ritorno in Palestina. Ma quando seppe che a Gerusalemme regnava Archelao, figlio del malvagio Erode, preferì lasciare definitivamente la Giudea e far ritorno a Nazareth in Galilea.

Gesù era ancora molto piccolo quando fu portato a Nazareth. In quella cittadina della Galilea visse la maggior parte della sua breve vita, per questo fu chiamato il Nazareno. Saremmo tutti ansiosi di conoscere l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza di Gesù, ma la Bibbia ci dice molto poco in merito. Giuseppe era un umile artigiano e si pensa che la famigliola vivesse in una casa di un'unica stanza, arredata molto semplicemente e senza dubbio priva di quasi tutte le comodità che noi oggi consideriamo indispensabili o perlomeno necessarie. Ed è anche molto probabile che Gesù aiutasse Giuseppe nel suo lavoro di falegname. Quanto alla sua educazione, si pensa che, come molti altri ragazzi del suo tempo, Gesù abbia imparato a leggere nella sinagoga, dove i giudei si riunivano ogni sabato per consultare e meditare le sacre scritture. I libri di testo erano i rotoli di pergamena che riproducevano gli scritti dell'Antico Testamento. Il Tempio sorgeva a Gerusalemme e i giudei solevano recarvisi almeno una volta all'anno per adorare il Signore. Per la maggior parte vi andavano in occasione della festa della Pasqua, che ricorreva in primavera. Alcuni si fermavano anche per la festa della Pentecoste, che cadeva 50 giorni dopo la Pasqua. Altri ancora riaffluivano a Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli, quando, per un breve periodo di tempo, dimoravano in capanne di rami e fronde d'albero per ricordare i 40 anni di peregrinazioni nel deserto. All'età di 12 anni, Gesù scese a Gerusalemme con i genitori per la festa della Pasqua e andò con gli altri alla casa di Dio, il bellissimo tempio costruito da Erode sul monte Moria, nel medesimo punto in cui era sorto quello di Salomone. Finiti i giorni della festa, i giudei, venuti da fuori, si rimisero in viaggio verso le loro case. Anche Maria e Giuseppe partirono per Nazareth, ma a loro insaputa Gesù rimase a Gerusalemme. Dal nord era scesa molta gente e nel viaggio di ritorno Maria e Giuseppe si erano aggregati a un folto gruppo di persone, così per tutto il primo giorno di cammino non si accorsero che Gesù mancava. Pensavano che si fosse unito a qualche comitiva di ragazzi della sua età o a qualche famiglia di conoscenti. Calata la sera, cominciarono a cercarlo fra parenti e amici, ma non trovarono traccia di lui. Allora tornarono a Gerusalemme sperando di trovarlo là. Lo cercarono per 3 giorni, probabilmente con molta ansia nel cuore. Infine lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori della legge, i più profondi conoscitori delle scritture. Discuteva con loro e li stupiva tutti con la sua intelligenza e le spiegazioni e risposte straordinariamente assennate e illuminate che dava. Maria e Giuseppe, senza dubbio tesi e preoccupati per i 3 giorni di affannose ricerche, sbigottirono al vederlo. «Figlio», disse Maria, «perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti abbiamo tanto cercato e stavamo in gran pena». «Perché mi avete cercato?» rispose il ragazzo. «Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Ma essi non afferrarono il senso delle sue parole. Poi Gesù tornò con loro a Nazareth, dove visse in ubbidienza e sottomissione, e Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Gesù cresceva in sapienza e statura, amato da Dio e dagli uomini. Con ogni probabilità, Giuseppe morì in questo periodo e negli anni che precedettero il suo ministero forse Gesù si prese cura della mamma e dei fratelli più giovani. Dio aveva scelto un uomo perché preparasse in un certo senso la strada al ministero pubblico di Gesù. Questi era Giovanni, il figlio di Zaccaria ed Elisabetta, la cui nascita era stata annunciata a Zaccaria dallo stesso angelo Gabriele che si era poi presentato a Maria. Giovanni aveva 6 mesi più di Gesù. La vita di Giovanni somiglia a quella di alcuni profeti dell'Antico Testamento. Egli abitava nel deserto, vestiva di pelo di cammello con una cintura di cuoio attorno ai fianchi e si cibava di locuste e miele selvatico. Ci fa pensare particolarmente a Elia, uno dei primi profeti del regno di Israele. Anche il modo di predicare si accostava a quello di Elia. Giovanni, infatti, parlava con franchezza e coraggio, senza timore di nessuno. La sua venuta era stata preannunciata dai profeti. Di lui era stato scritto che avrebbe preceduto il Messia annunciandolo alle genti. Giovanni esortava al ravvedimento perché il regno di Dio stava per venire. Molti accorrevano alla sua voce che gridava nel deserto.
Da molti anni non v'era stato un profeta in Israele e il popolo desiderava udire una parola da parte del Signore. Le folle che l'ascoltavano gli chiedevano: «Che cosa dobbiamo fare?» Ed egli rispondeva: «Chi ha due vestiti, ne dia uno a un povero che non ne ha, e chi ha del cibo in più, ne dia a chi ha fame». Si recavano da lui anche gli addetti alla riscossione dei tributi e delle tasse, i pubblicani, che erano uomini corrotti e avidi di denaro, e gli domandavano: «Che cosa dobbiamo fare noi per dar prova che abbiamo abbandonato i nostri peccati?» E Giovanni: «Mostratevi onesti, non riscuotete tasse più alte di quelle imposte dal governo romano per trarne vantaggio personale». Anche i soldati chiedevano: «E noi che cosa dobbiamo fare?» «Non estorcete denaro con la violenza, non accusate gli innocenti e accontentatevi della vostra paga».

Venivano a lui anche i farisei e i sadducei, uomini, specialmente i primi, che si sforzavano di mostrarsi molto religiosi e perfettamente osservanti della legge, mentre in realtà i loro cuori erano malvagi e la loro bontà era soltanto una maschera ipocrita. A costoro Giovanni parlava duramente, dicendo: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire la collera di Dio che vi sovrasta? Lasciate i vostri peccati e comportatevi in modo che dia prova di ravvedimento. Non gloriatevi dicendo: noi siamo figli di Abramo, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche dalle pietre». Come segno visibile di ravvedimento, Giovanni battezzava nel fiume Giordano tutti coloro che riconoscevano i loro peccati e se ne mostravano pentiti. Per questo egli fu chiamato il Battista o il Battezzatore. Le persone che accorrevano a lui e che aspettavano il Messia promesso tanti anni prima cominciavano a domandarsi se non fosse lui il Cristo. Ma a questo Giovanni rispondeva: «Io vi battezzo solo con acqua, ma sta per venire qualcuno molto più grande di me, tanto che io non sono nemmeno degno di sciogliergli il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». Mentre Giovanni battezzava presso il fiume Giordano, anche Gesù venne da lui per essere battezzato. Giovanni dapprima si rifiutò, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te». Ma Gesù insisté, dicendo che era giusto che fosse così. Egli voleva identificarsi completamente con gli uomini per i quali era venuto a morire. Allora Giovanni lo battezzò. Non appena Gesù uscì dall'acqua, i cieli si aprirono e Giovanni vide scendere su di lui lo Spirito Santo in forma di colomba. In quell'istante una voce dal cielo disse: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Ringraziamo il Signore questa mattina, lo lodiamo e siamo contenti di essere qui con voi nella casa di Dio, cioè il vostro cuore.
1: How many of you are ready to for the word this morning?
0: Questa mattina siamo qui e vogliamo concentrarci sulla parola di Dio.
1: We trust that the Lord will bless you and touch your hearts.
0: E confidiamo che il Signore vi benedica e tocchi i vostri cuori.
1: The Lord is good and he is good all the time.
0: Il Signore è buono ed è sempre buono.
1: Many a times we as believers we wonder what the Bible is talking about.
0: Spesso noi come credenti nati di nuovo ci chiediamo di cosa parla la Bibbia.
1: And we find certain passages difficult to understand.
0: E troviamo alcuni brani che sono difficili da comprendere.
1: And some of us don't like to admit that we find the Bible sometimes passages, certain chapters, sections of it boring.
0: E magari ci è difficile ammettere che a volte troviamo alcuni brani noiosi.
1: Take for instance genealogies.
0: Ad esempio le genealogie.
1: We never read the genealogies, we jump that section as though that was not part of the scriptures.
0: E quanti di noi quando arrivano alle genealogie le saltano a pie pari e passano oltre?
1: For instance, take the book of Leviticus.
0: Ad esempio nel Levitico.
1: And all the details of sacrifices and washing and cleansing and so on, and we cannot relate to it as modern people. So
0: tutti
1: we
0: i dettagli per quanto
1: section.
0: Riguarda i sacrifici, ad esempio il tabernacolo, poi dopo anche la purificazione, e quindi non riusciamo a identificarci con questi dettagli.
1: However, all the scripture speaks of Jesus.
0: Tuttavia, teniamo presente che tutte le scritture parlano del Signore Gesù Cristo. Ogni scrittura fa riferimento al Signore Gesù Cristo.
1: You know the story from Luke chapter 24.
0: Ad esempio, conoscete il brano in Luca capitolo 24?
1: Jesus was crucified, he was now buried, and the disciples were very, very upset with themselves and with the whole situation.
0: Gesù era stato crocifisso, era stato sepolto, e i discepoli erano sconvolti dalla situazione.
1: And two of his disciples were walking going to on the Emmaus road.
0: E due di questi discepoli stavano camminando insieme, stavano andando a Emmaus.
1: And we know the story from Luke chapter 24 that Jesus came and walked along their side.
0: E conosciamo il resoconto Luca capitolo 24 dal versetto 13 in poi, il Signore Gesù li affianca e cammina con loro.
1: And they got involved in a conversation with each other.
0: Stanno parlando fra di loro.
1: And then Jesus said to them, "How come you are so foolish and slow of heart to understand the scriptures?"
0: E poi il Signore Gesù dice loro, "Come mai siete così stolti e insensati e duri di cuore e non riuscite a capire le scritture?"
1: Then Jesus opened the scriptures to them.
0: Il Signore Gesù apre le scritture a loro, fa comprendere loro le scritture.
1: From Moses, the law and the prophets.
0: Da Mosè, la legge e i profeti.
1: And he explained to them, was it not appropriate according to the scriptures that Christ must suffer and die?
0: E spiega loro, non era forse giusto che secondo le scritture il Messia avrebbe sofferto e sarebbe morto, il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe morto?
1: Later on he appeared to the rest of them.
0: Più tardi appare al resto dei discepoli.
1: And if you have your Bible or it may be on the screen, chapter 24 verse 44.
0: E potete leggere in capitolo 24, Luca 24 versetto 44.
1: Now he explained to them from Moses, the prophets and the Psalm.
0: Quindi spiegò loro da Mosè, dai profeti e nei salmi.
1: That everything it was there prophesied about Christ.
0: Che tutto ciò che era scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, profetizzava di Cristo.
1: In this prophecy and in this understanding, Jesus was saying, in fact, it is all written about you.
0: In questa profezia e in questa comprensione, comprendere le cose in questo modo, Gesù stava dicendo che tutto era scritto di lui.
1: Because the sole purpose of my coming is for you.
0: Perché lo scopo della mia venuta, disse Gesù, è per voi.
1: Because God the Father has loved you, therefore he has sent me.
0: Perché Dio Padre vi ha amato, pertanto mi ha mandato.
1: And so he explained to them from the scriptures all the prophecies concerning about him.
0: E quindi ha spiegato loro dalle scritture tutte le profezie che avevano a che fare con il Cristo, con lui stesso.
1: I would think that Jesus would have explained to them the major covenants. There are 8 covenants in the scriptures.
0: E suppongo che il Signore Gesù abbia spiegato loro gli 8 patti che ci sono nelle scritture. I patti principali sono 8 e li troviamo nelle scritture.
1: The Edenic covenant.
0: Il patto con Adamo del giardino dell'Eden, edenico.
1: The Adamic covenant.
0: Adamitico, edenico.
1: The Noahic covenant.
0: Noaitico.
1: The Abrahamic covenant.
0: Abrahamitico.
1: The Mosaic covenant.
0: Di Mosè, con Mosè.
1: The land covenant.
0: Land covenant.
1: The Davidic covenant.
0: Quindi della terra, davidico.
1: And the new covenant.
0: E il nuovo patto.
1: He would have explained to them the whole of the festivals.
0: Quindi avrebbe spiegato loro, sicuramente avrebbe spiegato loro tutte le festività ebraiche.
1: As you know, there are 7 festivals.
0: Ce ne sono 7.
1: The Passover.
0: La Pasqua.
1: The unleavened bread.
0: Il pane azimo.
1: The first fruits.
0: E poi i primi frutti.
1: The Pentecost.
0: Della Pentecoste.
1: The trumpet.
0: Delle trombe.
1: The atonement.
0: Poi dopo anche Yom Kippur, quindi il giorno dell'espiazione.
1: And that of the tabernacle.
0: Il tabernacolo.
1: So the 7 festivals, of course.
0: Le 7 festività ebraiche.
1: 4 have been fulfilled.
0: 4 sono state adempiute.
1: And we are waiting for the next one. All the prophecies have been fulfilled, so we are waiting for the rapture.
0: E quindi la prossima profezia che sarà adempiuta sarà il rapimento della Chiesa.
1: 50 years ago, we would not be able to say that it is fulfilled.
0: 50 anni fa non avremmo potuto affermare che era già adempiuto.
1: And 100 years ago, it was impossible.
0: 100 anni fa era impossibile.
1: Because the prophecy regarding Israel was not fulfilled.
0: Perché la profezia riguardo Israele non era stata ancora adempiuta.
1: In 1916 Israel was not in existence.
0: Perché nel 1916 Israele come nazione, come stato, non esisteva.
1: 1948 the state of Israel came into being.
0: Perché lo stato di Israele ha iniziato nel 1948.
1: But Jerusalem was not under their control.
0: Ma Gerusalemme non era sotto il controllo dello stato.
1: 1967 Jerusalem was under their control.
0: Questo è avvenuto quasi 50 anni fa, nel 1967.
1: So the covenants,
0: quindi i patti,
1: the festivals,
0: le festività, le feste,
1: and the offerings,
0: e le offerte.
1: There are 5 offerings in the scripture.
0: Ce ne sono 5 nelle scritture.
1: The burnt offering,
0: e il primo è l'olocausto.
1: The meal offering,
0: l'offerta per il
1: peace
0: peccato,
1: offering,
0: per la pace, di pace.
1: The sin offering.
0: Per il peccato, per la trasgressione.
1: And the trespass offering.
0: Per la trasgressione, per il peccato e poi per la trasgressione.
1: Jesus explained to his disciples that all these pointed to him.
0: E il Signore Gesù ha spiegato ai discepoli che tutte queste festività, tutti questi sacrifici parlavano di lui.
1: And the Father has hidden the picture, the symbols of Christ in every chapter of the Bible.
0: In ogni capitolo della Bibbia il Padre ha nascosto il Signore Gesù Cristo, perché ogni capitolo parla del Signore Gesù.
1: So Abraham is an image of Christ.
0: Abramo è un'immagine o tipo di Cristo.
1: Isaac and his offer of Isaac and his sacrifice was also pointing to Christ.
0: Isacco e il suo sacrificio parla di Cristo. Stiamo parlando di Genesi capitolo 22.
1: Moses was a type of Christ.
0: Mosè era un tipo di Cristo.
1: Joshua was a type of Christ.
0: Giosuè era un tipo di Cristo.
1: David was a type of Christ.
0: Davide era un tipo di Cristo.
1: And so all these characters refer to Christ.
0: Tutti questi personaggi parlano di Cristo.
1: But interestingly enough, in every situation Christ was evident.
0: È interessante che in ogni situazione Cristo era evidente.
1: So the children of Israel, before they came out of Egypt, there was the Passover.
0: Quindi prima di uscire dall'Egitto, i figli di Israele hanno avuto la Pasqua.
1: And you and I know that the Passover refers to Christ.
0: E noi tutti sappiamo che la Pasqua parla di Cristo.
1: The Lamb of God.
0: L'agnello di Dio.
1: And that was a picture of Christ.
0: E questo quindi è una raffigurazione di Cristo, un tipo di Cristo.
1: The children of Israel came out. And there was no water for them to drink in the desert.
0: I figli di Israele, il popolo di Israele uscì dall'Egitto e nel deserto non c'era acqua per loro.
1: And now they were complaining.
0: Si lamentavano.
1: So God said to Moses, "Take a walk with me."
0: E quindi Dio disse a Mosè, cammina con me.
1: He showed him a wood, a tree, a piece of wood, which was a part of a tree.
0: L'Eterno mostrò a Mosè un pezzo di legno che faceva parte di un albero.
1: Said, "Take that." and throw it in the river.
0: Prendilo e gettalo nel fiume.
1: And the bitter waters, the Mara waters,
0: e le acque
1: became
0: di,
1: sweet and drinkable.
0: Le acque amare di Mara diventeranno dolci e potabili.
1: That piece of wood was referring to Christ.
0: Quel pezzo di legno fa riferimento a Cristo, un tipo di Cristo.
1: The cross of Christ.
0: Alla croce di Cristo.
1: May, as you know him, as you walk with him, may he sweeten your life.
0: Conoscendolo, camminando con Cristo, addolcirà la tua vita.
1: Take off your burdens from

0: Piece of a stick, the cluster of grapes.
1: Erano talmente grandi che venivano portati da due delle 12 spie a spalle, uno di qua, uno di là. Era un bastone con il grappolo d'uva.
0: It speaks of Christ.
1: E questo ci parla di Cristo.
0: Because the cluster of grapes speaks of Christ, the piece of wood as the cross and the two thieves on each side.
1: Perché il bastone fa riferimento alla croce, l'uva stessa, il grappolo d'uva fa riferimento al Signore Gesù Cristo e poi dopo due persone che portano il bastone e quindi la croce.
0: Elisha was the prophet.
1: Eliseo era un profeta.
0: He invited the school of the prophets, other men to come and he asked his servants to cook for them.
1: E chiese agli altri profeti, nella scuola dei profeti, di cucinare per lui, cucinare un pasto per lui.
0: They cooked some unknown herbs and the men of God said there is death in the pot.
1: E hanno cucinato queste erbe, non sapevano cosa fossero e hanno scoperto che erano avvelenate.
0: So Elisha said add to the meal fine flour.
1: E quindi Eliseo disse loro di aggiungere della farina.
0: For wheat or grain to be fine flour had to be grinded.
1: E quindi la farina ovviamente doveva essere polverizzata per essere usata, quindi è grano che viene polverizzato.
0: Had to be sieved.
1: Quindi deve essere vagliato.
0: That fine flour is a picture of Christ.
1: E quella farina ci parla di Cristo.
0: Because for your sins and my sins Jesus was crushed.
1: Perché per i tuoi peccati e per i miei peccati Gesù è stato trafitto, è stato vagliato, è stato battuto.
0: And the situation was fine afterwards. The prophets were not poisoned.
1: E con quella farina fine, quindi, hanno potuto mangiare perché la zuppa non era più avvelenata.
0: The whole tabernacle and its design refers and speaks of Christ.
1: Il tabernacolo, e se ce l'avete mandiamo sullo schermo, parla del Signore Gesù Cristo. Il disegno del tabernacolo parla del Signore Gesù.
0: The colors of the curtains.
1: Quella è la menorah. Quella candelabra.
0: The entrance from the east gate.
1: Quindi i colori delle tende, poi dopo l'ingresso a oriente.
0: The tabernacle had only one door.
1: Il tabernacolo aveva una sola porta.
0: You couldn't come from any other direction.
1: Non si poteva entrare se non tramite quella porta.
0: To enter the tabernacle you had to go through the eastern door.
1: Quindi per entrare nel tabernacolo si poteva entrare solo tramite quella porta a oriente.
0: Jesus said, I am the way.
1: Gesù disse, io sono la via.
0: Only one way to enter to the presence of God.
1: C'è un solo modo per entrare alla presenza di Dio.
0: The tabernacle was in three divisions, the outer court, the inner court and the innermost court.
1: Erano tre parti del tabernacolo, il Santissimo, il luogo santo, il luogo santo e poi il cortile.
0: Every part of it spoke and referred to aspect of Christ.
1: E ognuna di queste tre parti fa riferimento a tre aspetti diversi del Signore Gesù.
0: The altar of sacrifice.
1: Quello esterno è il sacrificio.
0: The details of the altar of the sacrifice now you see on that picture.
1: Grazie, perché sono stati bravissimi, hanno messo sullo schermo il tabernacolo.
0: The blue color refers to the heavenly.
1: Il colore blu fa riferimento al cielo.
0: The red and the purple refers to sacrifice of Christ.
1: Rosso e porpora fanno riferimento al sacrificio di Cristo.
0: They would have only entered through that east gate.
1: Potevano entrare solo tramite l'ingresso a oriente.
0: And all the details about the tabernacle were meticulously carried out by Moses as he had seen the plan that God showed to him.
1: E Dio ha mostrato a Mosè un piano molto dettagliato che Mosè ha eseguito alla lettera, in modo dettagliato, perché ogni dettaglio punta a Cristo.
0: This morning I want to focus on one aspect, one part of the furniture of the tabernacle.
1: Questa mattina desidero concentrarmi su un aspetto, una parte del tabernacolo.
0: And that one would be the menorah.
1: Quindi la menorah, che è il candelabro.
0: The menorah was the only light in the tabernacle, in the holy.
1: Ed era l'unica luce irradiata nel tabernacolo, era tramite la menorah, il candelabro.
0: This is called the menorah.
1: Si chiama la menorah, appunto.
0: And it would be in the holy site, the second part of the tabernacle.
1: Ed era nel luogo santo, la seconda parte del tabernacolo.
0: And it was made out of pure gold.
1: Ed era fatto d'oro puro. Il riferimento è Esodo capitolo 25.
0: None of the sites were

0: crude. It was all from made out of one piece of gold.
1: Era un pezzo unico d'oro, non c'erano viti che lo tenevano assieme.
0: And it had to be hammered out, that piece of gold.
1: E quell'oro doveva essere lavorato in modo tale che fosse un pezzo unico.
0: The hammering of gold referred gold being a metal, a divine. It referred to the divinity of Christ.
1: L'oro fa riferimento come metallo alla divinità di Cristo.
0: Unlike the ark, which was made out of ashes wood, which referred to the humanity of Christ.
1: Invece l'arca era fatta di legno, quindi quello faceva riferimento all'umanità del Signore Gesù Cristo.
0: Covered with pure gold,
1: coperto d'oro puro, che era la divinità di Cristo.
0: So, if you turn to the book of Exodus, chapter 25.
1: Quindi ti prego di aprire la Bibbia, Esodo 25. Esodo capitolo,
0: like to read from verse 31 to verse 40.
1: Esodo capitolo 25, leggeremo dal versetto 31 alla fine del capitolo, ovvero il versetto 40. Dio parla a Mosè dicendo: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Versetto 34. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla, con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro. Così per i sei bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti di un pezzo col candelabro. Il tutto sarà d'oro fino, lavorato al martello. Versetto 37. Farai pure le sue lampade, in numero di sette. Le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi tuoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
0: This refers to both Christ and to the word of God.
1: Il candelabro fa riferimento a Cristo e alla parola di Dio.
0: Because the psalmist said in Psalm 119, verse 105, that your word is a light lamp unto my feet.
1: Perché in Salmo 119, versetto 105, c'è scritto che la tua parola ha una luce sul mio sentiero. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero.
0: What does the details of this menorah mean?
1: Che cosa significano quindi i dettagli della menorah, del candelabro?
0: There is the central light in the middle.
1: C'è la luce centrale nel mezzo.
0: And there were three sides on the right and three sides on the left.
1: Tre bracci a destra e tre bracci a sinistra.
0: Three branches on each side.
1: Quindi tre bracci in ogni parte, da un lato e dall'altro.
0: God said to Moses that you will understand that on each side there will be three cups.
1: E quindi ci saranno tre coppe su ogni braccio.
0: Flower like.
1: A forma di mandorla.
0: And in each cup there would be a bud.
1: E quindi ci sarà appunto il mandorlo.
0: And there would be a blossom.
1: Che fiorisce.
0: So, on each side, three.
1: Quindi su ogni lato. Un
0: three
1: pomo.
0: Flowers.
1: Su ogni lato tre calici a forma di mandorla con un pomo e un fiore.
0: Three buds.
1: Quindi tre pomi.
0: And three blossoms.
1: E tre fiori.
0: So how many are they?
1: Quindi il totale 3 più 1 più 3.
0: 3 plus 3 plus 3 is what?
1: 3 più 3 più 3.
0: Do you have the answer?
1: C'è una risposta. Is it 3 plus 3 plus 3 or 3 plus 3 plus 1?
0: No, 3 plus 3 plus 3.
1: 3 più 3 più 3. Quindi 9.
0: In the middle one.
1: Nel mezzo.
0: It would be 4 flowers.
1: 4 fiori.
0: 4 buds.
1: 4 pomi.
0: And 4 blossoms.
1: E quindi un pomo, un fiore.
0: So 4 plus 4 plus 4.
1: Nel mezzo sono 4 più 4 più 4.
0: Equals what?
1: uguale a 12.
0: Very good. So, and then the other one, then on the other side, 3. Okay. So it is again 9, 9 and 9.
1: Allora siamo nel versetto 34, 4 calici a forma di mandorla con i loro pomi e i loro fiori, 4, 4, 4.
0: Are you following?
1: Dall'altra parte 3 più 3 più 3, quindi 12 e 9.
0: So on each side there is 9, 9, 9.
1: Quindi su ogni lato,
0: the middle one is?
1: Su ogni lato 9, 9, 9, nel mezzo abbiamo detto 12, 12.
0: Is 12, and then 9 plus 9 plus 9.
1: Poi 9 più 9 più 9 dall'altra parte.
0: What does that mean?
1: Che cosa significa?
0: Count the first three. 9 plus 9 plus 9.
1: Allora contiamo i primi tre. 9 più 9 più 9.
0: Plus 12.
1: Fa 27 più 12. 39. 39.
0: 39 is what?
1: Cos'è 39? Cosa 39 ti ricorda? 39,
0: the
1: cosa sono 39?
0: Side, the other side is 9 plus 9 plus 9 is 27.
1: Dall'altra parte 9 più 9 più 9 è 27. 39, 27. Bible books. Books
0: exactly.
1: Of the Bible.
0: Exactly.
1: 27.
0: Plus 39 is 66.
1: 39 più 27
0: è
1: 66.
0: Exactly 66 books.
1: 39 libri dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento fa 66 libri.
0: Isn't that amazing?
1: Ed è bellissimo, no?
0: The first part is 39.
1: La prima parte è 39.
0: The second part, the New Testament, is 27 books exactly.
1: La seconda parte è 27, quindi 39 libri, 27 libri esattamente.
0: All the sacrifices.
1: Tutti i sacrifici.
0: Pointed to Christ.
1: Indicavano Cristo.
0: And in the return, he pointed back to us because his death was for you and for me.
1: E la sua morte è stata per te e per me.
0: Now, when Jesus came,
1: quando Gesù venne,
0: prior to his coming, about almost a century before his arrival on his stage of history.
1: Prima della sua venuta, circa un secolo prima, precedente all'avvento di Cristo,
0: the doctors of law and the Sanhedrin had met.
1: I dottori della legge nel Sinedrio si erano incontrati.
0: And they drew up the signs of the appearance of the Messiah.
1: E avevano disegnato l'apparenza del Messia, come sarebbe stato il Messia.
0: And the Sanhedrin and the rabbinical writings explained to us that there were anything between 3 to 7 significant signs of the appearance of the Messiah.
1: Ma più che altro avevano stabilito quali erano i segni dell'avvento del Messia, da 3 a 7.
0: We'll try to cover as many as we can.
1: E cercheremo di parlare il più possibile di questi segni da 3 a 7 prima dell'avvento del Messia.
0: And they base their arguments and their deliberations from Isaiah chapter 35 verse 5 to 7.
1: E avevano basato i loro ragionamenti, le loro argomentazioni prendendo lo spunto da Isaia capitolo 35 da 1 a 7.
0: One of the signs was that he would cleanse a leper.
1: E uno di questi segni è che egli avrebbe guarito i lebbrosi.
0: For 1500 years.
1: Is that Isaiah 35?
0: Or 1500 years.
1: Per 1500 anni.
0: No Jew who was a leper had ever been restored until the coming of Christ.
1: Nessun giudeo che era lebbroso era stato guarito prima dell'avvento di Cristo.
0: Maryam, as you know, was struck by leprosy for few days.
1: Maria, la sorella di Mosè, fu colpita dalla lebbra per alcuni giorni, per 7 giorni.
0: But the law was not yet complete, the Torah was not yet finished.
1: Ma la legge non era stata ancora completata a quel punto.
0: So she was not counted as a Jewish leper.
1: Quindi lei non veniva ritenuta quindi una lebbrosa da un punto di vista giudaico, perché era prima della legge di Mosè.
0: The other leper was cleansed was Naaman, who was an Assyrian.
1: L'altro lebbroso che fu guarito, lo vediamo nell'Antico Testamento, è Naaman il siriano.
0: But he was not a Jew.
1: Ma non era un giudeo.
0: Therefore he was not counted.
1: Quindi non fu contato come giudeo, perché non lo era.
0: The book of Leviticus.
1: Il libro di Levitico
0: gives a detailed explanation how to the priest of how to spot a leper.
1: E da in modo dettagliato ci indica come il sacerdote poteva comprendere che si trattasse di lepra.
0: And leprosy was not called disease, it was called defilement.
1: Perché la lebbra non era considerata una malattia, ma era invece una violazione.
0: And there were detailed explanations in Leviticus chapter 13 and 14.
1: E ci sono spiegazioni dettagliate in Levitico capitolo 13 e 14.
0: How to what to do after he comes and says I've been cleansed, I was a leper, now I'm healed.
1: E la legge relativa alla lebbra la troviamo quindi in Levitico capitoli 13 e 14 e ci viene scritto chiaramente cosa doveva fare la persona guarita di lebbra.
0: So that was the first sign according to the rabbinical writings.
1: Quindi quello era il primo segno, prima indicazione secondo gli scritti rabbinici del Cristo, del Messia che avrebbe guarito dalla lebbra.
0: And the Sanhedrin had issued understanding to every priest in Israel.
1: E questo doveva essere chiaro per ogni sacerdote in Israele.
0: Should a leper come to you who claims to have been a leper and now cleansed?
1: Quindi se una persona dice di essere stata lebrosa e poi era guarita, dice di essere guarita, che cosa fa il sacerdote? Lo esamini?
0: Offer the sacrifices that Moses offered.
1: Deve offrire i sacrifici che Mosè indica, comanda nella sua legge, nella legge di Mosè, Levitico 13 e 14.
0: And immediately report to the Sanhedrin.
1: E poi immediatamente devi dare un resoconto al Sinedrio.
0: So the Sanhedrin would investigate into the matter.
1: E quindi il Sinedrio avrebbe investigato la questione, perché la lebbra non era una malattia, ma era un'impurità.
0: So if you turn to Luke chapter 5.
1: Se poi dopo vedi in Luca capitolo 5.
0: You know, in chapter 5, verse 12 onwards, it says that there was a man who was covered with full leprosy, fully.
1: In Luca capitolo 5, il versetto 12 e il versetto 16, vediamo che c'era un uomo che era un lebroso.
0: And this is reported in Matthew chapter 8, Mark chapter 1, and so on.
1: E troviamo resoconti simili in, anzi parallelo, in Matteo capitolo 8, Marco capitolo 1.
0: But Luke, being a doctor, he is describing the man in detail that the leprosy was all over him, he was fully covered with leprosy.
1: Quindi brani paralleli sono in Matteo capitolo 8, Marco capitolo 1. Luca era un dottore, quindi descrive in dettaglio questo lebroso e le caratteristiche del lebroso, che era tutto coperto di lebbra.
0: He said to Jesus, if you are willing, you can heal me, you can make me cleanse. And
1: quindi,
0: Jesus did.
1: Luca capitolo 5 versetto 12, il lebroso si rivolge a Gesù e disse: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi.
0: In other words, the leper knew that Jesus had the power to restore him.
1: In altre parole, il lebroso sapeva che Gesù aveva il potere di ristorarlo, di guarirlo.
0: He wasn't just sure whether Jesus was willing.
1: Non era sicuro se Gesù lo volesse guarire oppure no. Sapeva che poteva farlo, non era sicuro se voleva farlo.
0: Look at verse 14.
1: Guarda il versetto 14, siamo in Luca capitolo 5, versetto 14.
0: After Jesus has cleansed him, he told him to go and show himself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded.
1: Quindi siamo in versetto 14 Luca 5, dopo che l'ha guarito, Gesù dice all'ex lebroso a questo punto: ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto.
0: For cleansing as a testimony unto them.
1: E ciò serva loro di testimonianza.
0: Who is them?
1: Chi è loro? Serva loro di testimonianza. Chi è loro?
0: Jesus was aware of the rules and the regulation that the Sanhedrin had put together.
1: Perché Gesù era conscio, consapevole delle leggi e delle regolamenti posti dal Sinedrio.
0: So this leper was cleansed in Capernaum.
1: Quindi questo lebroso fu guarito a Capernaum.
0: If you want to know roughly, it was in Galilee.
1: Che si trovava in Galilea.
0: And so it was miles and miles away from Jerusalem.
1: Era piuttosto distante da Gerusalemme, molti chilometri da Gerusalemme.
0: Jesus said to him, go and show yourself to the priest.
1: E Gesù disse, quindi vai a mostrarti al sacerdote a Gerusalemme.
0: Offer the sacrifices that Moses commanded.
1: E offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto.
0: As a testimony to them.
1: E ciò serva loro di testimonianza.
0: To them, meaning to the leaders.
1: A loro significa i leader.
0: Of Israel, the elders.
1: Di Israele, gli anziani del
0: popolo.
1: Il Sinedrio.
0: for them now to know that the Messiah figure has appeared.
1: Per annunciare loro, per testimoniare loro che il Messia era apparso.
0: And the sacrifices for a leper.
1: Il sacrificio per un lebbroso
0: spoke of death and resurrection of Christ.
1: Indicava la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo.
0: Look it up in Leviticus chapter 14 from verse 1 to 7.
1: E questo lo puoi vedere dal Levitico capitolo 14 dal versetto 1 al versetto 7. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà condotto dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Se vedrà che la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano per colui che deve essere purificato due uccelli vivi, puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente acqua di fonte. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo. Immergerà quelle cose insieme con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua di fonte. Aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà l'uccello vivo andare libero per i campi.
0: So the priest would bring in two birds.
1: Quindi il sacerdote portava due uccelli.
0: He would sacrifice one.
1: Ne sacrificava uno.
0: Take the other living bird and dip into it, and seven times he would bring the hyssop on the leper or cleanse leper now.
1: Prenderà l'uccello vivo, il cedro, il scarlatto, l'issopo, immergerà insieme con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato, aspergendone sette volte colui che doveva essere purificato dalla lebbra.
0: Then would set the second one free to fly away.
1: E poi il secondo uccello veniva lasciato vivo, libero, vivo e libero appunto.
0: It spoke of the death, burial and resurrection of Christ.
1: E questo è un'indicazione, parla della morte, sepoltura e risurrezione del Signore Gesù Cristo.
0: The priest, having done that, was instructed to establish number of facts that he was a leper.
1: Quindi il sacerdote doveva stabilire alcuni fatti, dati di fatto. Intanto che la persona era in effetti un lebbroso guarito.
0: Now he is healed and restored.
1: Che era stato un lebbroso, adesso era guarito, era stato restaurato fisicamente.
0: So how was he healed?
1: Quindi come era stato guarito?
0: Whosoever healed him will be likely to be the messianic figure.
1: Chi l'avrebbe guarito sarebbe stato quasi sicuramente il Messia.
0: Which would need to be investigated.
1: E questo quindi doveva essere investigato dal sacerdote, dai capi del popolo e dal Signore.
0: So he would inform the Sanhedrin.
1: Perché lui avrebbe informato il Sinedrio a riguardo, il sacerdote avrebbe informato il Sinedrio.
0: The second stage would be that the Sanhedrin, as a result of the news coming in that lepers are being healed and restored.
1: Il secondo passo, la seconda fase, è che il Sinedrio, ricevuta la notizia che lebbroso, lebbrosi erano stati guariti, restaurati fisicamente parlando,
0: would dispatch representatives to investigate who this messianic figure was.
1: Il che di per se stesso era evidenza che il Messia era fra di loro, quindi dovevano investigare chi era la persona che aveva guarito il lebbroso.
0: In the first category of miracles,
1: nella prima categoria di miracoli,
0: the rabbis agreed that anybody can do a miracle if God was going to be with him.
1: I rabbini erano d'accordo sul fatto che chiunque potesse operare un miracolo se Dio era con questa persona, con lui.
0: So they divided the miracles in two parts, general and messianic miracles.
1: Quindi i rabbini avevano catalogato i miracoli in due categorie: miracoli generali, miracoli messianici.
0: The messianic miracles included cleansing of lepers.
1: I miracoli messianici includevano anche la guarigione dei lebbrosi.
0: Healing the totally paraplegic people.
1: E poi il guarire persone che erano completamente paraplegiche.
0: Raising the dead.
1: Risorgere i morti.
0: And so on.
1: E così via.
0: So now you see in chapter 5 of Luke.
1: E quindi vediamo adesso in Luca capitolo 5,
0: from verse 17,
1: dal versetto 17,
0: that after, as the leper went,
1: dopo che il lebbroso se ne andò via,
0: these people now came to Galilee in Capernaum to hear Jesus.
1: Queste persone sono andate, erano a Capernaum per vedere Gesù, perché Gesù guarisce un paralitico in Galilea.
0: One day he was teaching the Pharisees and the teachers of the law who had come from every village of Galilee, Judea and Jerusalem.
1: Siamo in Luca capitolo 5, versetto 17. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme.
0: So there was a big convention.
1: Quindi era un grande convegno.
0: All the doctors of law and the Pharisees had gathered now.
1: E quindi era un grande convegno di tutti i dottori della legge e dei farisei che erano tutti riuniti insieme.
0: From all over Israel to see this messianic figure.
1: Erano venuti da tutto Israele per vedere chi era questa figura messianica.
0: Yet there was not yet their decision.
1: Però non avevano ancora deciso, non c'era stata una decisione.
0: The second stage, according to rabbinical teachings, was to investigate.
1: Quindi la seconda fase, secondo l'insegnamento rabbinico, dei rabbini era di investigare, ma prima dell'investigazione.
0: And the investigation was in two parts.
1: Investigare veniva fatto in due modi, aveva due parti.
0: Observation,
1: osservazione,
0: and then investigation.
1: E poi l'investigazione vera e propria.
0: Observation, they needed to observe and hear what the messianic figure was teaching, what he was doing.
1: Osservazione significava osservare quello che questa figura messianica stava insegnando, stava facendo.
0: And report back in details.
1: E poi dopo dare un resoconto dettagliato di quello che insegnava, diceva e faceva.
0: The second stage was if the Sanhedrin decided that he could be the messianic figure.
1: La seconda fase era che se il Sinedrio stabiliva che quella poteva essere quindi una figura messianica,
0: poteva essere Messia. Engage in conversation with him, ask him questions.
1: Di parlare con lui, di fargli domande, porgli domande.
0: So you know the story.
1: Quindi conoscete il resoconto in Luca capitolo 5.
0: They were packed in this house.
1: Erano pieni, la casa era piena zeppa di persone.
0: Four people came carrying a totally paralyzed person.
1: E quattro persone hanno portato questo paralitico su una barella, su un lettino, un lettuccio.
0: They couldn't come in through, so they came through the roof.
1: E dato che non potevano entrare in casa perché la casa era strapiena, l'hanno calato dal tetto.
0: And Jesus now changed his tactics.
1: E Gesù ha cambiato la sua tattica.
0: He didn't heal the man.
1: Non ha guarito l'uomo.
0: He said, "Your sins are forgiven."
1: Ma gli ha detto, "I tuoi peccati sono perdonati."
0: If you read further, it will show and it would say that they began to think, who is this blasphemer?
1: E questo lo vediamo nel versetto 20 del capitolo 5. E gli scribi farisei cominciarono a chiedersi, a ragionare, ma chi è costui che bestemmia?
0: Who can forgive sins except God?
1: Versetto 21, chi può perdonare i peccati se non Dio solo?
0: So now Jesus turns around and says to them, why do you think that so and so? And then he told them that only that he could now, which was easier, to forgive sins or to say to the man, rise and take your bed and walk.
1: Versetto 22, Gesù conosciuti i loro pensieri disse loro, che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire, i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire, alzati e cammina?
0: He said, and he showed to them his power and his authority.
1: E sta mostrando loro la sua potenza e la sua autorità.
0: Telling them the Son of Man has authority on earth to forgive sins.
1: Infatti nel versetto 24 dice, ora finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati.
0: So they reported back now.
1: Quindi poi dopo hanno dato questo resoconto.
0: That this could be a messianic figure.
1: Che questo poteva essere il Messia.
0: Because he did an outstanding miracle.
1: Perché ha fatto un miracolo grandioso.
0: Fulfilled the categories that the Sanhedrin had drawn up.
1: E quindi lui soddisfaceva le categorie che lo stesso Sinedrio decenni prima aveva stabilito che il Messia avrebbe fatto.
0: So now the Sanhedrin dispatched Pharisees from this moment onwards.
1: Quindi da questo punto in poi Sinedrio mandava farisei.
0: You will see that wherever Jesus went, wherever he taught, there were Pharisees, scribes, Sadducees and the doctors of law.
1: Quindi vediamo che ovunque andasse da questo punto in poi c'erano sadducei, farisei, dottori della legge che seguivano Gesù perché lo osservavano per scrutarlo.
0: Asking him questions.
1: E gli ponevano delle domande.
0: Challenging him.
1: Per esaminarlo, per sfidarlo.
0: Pardon? Engaging him in conversations.
1: Per coinvolgerlo in conversazione.
0: So the rabbinical writings show that anybody could cast out a demon from a person.
1: E gli scritti rabbinici quindi indicavano che tante persone potevano quindi scacciare i demoni da una persona.
0: And the rabbis would engage the possessed man and ask him questions: what is the name of the demon?
1: E i rabbini avrebbero chiesto alla persona qual è il nome del demone.
0: And Jesus also did that, and once the demon said, I am a legion.
1: E Gesù lo fece, guarì molte persone indemoniate. Una volta, quando chiese qual è il tuo nome, gli fu risposto: siamo legione.
0: But they couldn't engage a dumb person, a person who was dumb and deaf or blind at the same time by a demon possession.
1: Ma una persona posseduta dal demonio, che era posseduta da demoni, ma era sordomuto e anche cieco, non, ovviamente per loro era una cosa non fattibile.
0: And in Matthew 12,
1: in Matteo capitolo 12,
0: you will come across this man who was dumb and blind.
1: Vediamo questo sordomuto che era anche cieco. Siamo in Matteo capitolo 12.
0: And Jesus healed him.
1: E Gesù lo guarì.
0: You know that the Gospels are not organized in chronological order.
1: Sappiamo che il resoconto dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non sono in ordine cronologico degli eventi come sono successi.
0: So when Jesus healed this man,
1: quindi quando Gesù guarì quest'uomo, siamo in Matteo capitolo 12.
0: The Sanhedrin was absolutely forced to answer the question of the people: is this the Messiah that we are waiting for?
1: Quindi il Sinedrio doveva rispondere alla domanda che tutti si ponevano: egli è colui che stiamo aspettando? Egli è il Messia che stiamo aspettando?
0: Could this be the son of David?
1: Egli potrebbe lui essere il figlio di Davide?
0: Who has come to restore back the kingdom to Israel?
1: Che è venuto per restaurare il regno di Israele?
0: But the Jews, the Pharisees and the scribes have found out that Jesus was too revolutionary and radical for them.
1: I giudei, gli scribi, i farisei ritenevano che Gesù fosse troppo rivoluzionario per le loro idee, per i loro concetti.
0: There were two laws.
1: C'erano due leggi.
0: One was the Mosaic law.
1: Una era la legge mosaica.
0: And the other one was the oral traditions of the elders.
1: E l'altra era la tradizione orale degli anziani.
0: And they wanted to force Jesus to follow the traditions of the elders.
1: E volevano obbligare Gesù a seguire la tradizione orale degli anziani.
0: The Pharisaic Judaism.
1: E quindi di questo giudaismo farisaico.
0: Jesus was not ever was going to give in.
1: Ma Gesù non avrebbe mai ceduto su questo fronte.
0: One example of that is in Matthew chapter 15.
1: Un esempio di questo è in Matteo capitolo 15.
0: When they said, why your disciples don't wash their hands?
1: Quando viene chiesto a Gesù, ma perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi e non si lavano le mani quando prendono cibo?
0: And many other similar examples.
1: E ci sono altri esempi simili.
0: Where Jesus ruled over and ruled out the traditions, the oral traditions of the elders.
1: Quando Gesù quindi non trasgredì la tradizione degli antichi, degli anziani, e non osservò le tradizioni orali che non erano bibliche.
0: So the Sanhedrin and the Pharisees decided to tell the people that Jesus was not the Messiah.
1: Quindi Sinedrio e Farisei decisero che egli non era il Messia e così dissero al popolo.
0: But they had to come up with some answer to the people.
1: Però dovevano dare una risposta al popolo.
0: So they said he cast out demons by the authority of demons.
1: E quindi hanno detto al popolo che egli scaccia i demoni con l'autorità del demonio.
0: By the authority of Baal-Zebul.
1: Con l'autorità di Beelzebub.
0: And then Jesus said, because you have said so.
1: E Gesù rispose: dato che avete detto così,
0: you have blasphemed against the Holy Spirit.
1: Avete bestemmiato contro lo Spirito Santo.
0: Now many of us as Christians,
1: say it again.
0: Many of us as Christians,
1: molti di noi cristiani,
0: face this dilemma.
1: Hanno questo dilemma.
0: Many
1: affrontano questo dilemma.
0: The devil whispers into our ears that you may have committed a blasphemy against the Holy Spirit which you will never be forgiven.
1: Spesso il demonio ci bisbiglia: hai commesso una bestemmia imperdonabile contro lo Spirito Santo, non sarai mai perdonato.
0: Let me help you this morning.
1: Questa mattina desidero aiutarti.
0: In chapter 12 of Matthew.
1: Nel capitolo 12 di Matteo.
0: From verse 22 to verse 37.
1: Matteo capitolo 12, dal versetto 22 al versetto 37.
0: Jesus said that those who commit the sin of blasphemy against the Holy Spirit will never be forgiven.
1: Gesù ha affermato, versetto 31, perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.
0: That sin was the sin of the elders of Israel.
1: Questo peccato è il peccato degli anziani di Israele, i capi del popolo.
0: It could not be committed at an individual level, it was committed at a national level.
1: Ed è un peccato non individuale, ma collettivo, nazionale.
0: It only applied to that generation.
1: E si applica solo a quella generazione.
0: You had to be there physically, an eyewitness and part of this stage, this scene.
1: Per bestemmiare contro lo Spirito in questo modo dovevi essere lì fisicamente, essere lì presente, testimoniare su quella scena.
0: It only applied to the Jews and the elders of his day.
1: Quindi è applicabile solo ai giudei e agli anziani, i leader di quel tempo.
0: Applied to the following generations.
1: Non può essere applicata alle generazioni seguenti.
0: The minute you think, or the devil whispers in your ears that you may have committed unforgivable sin.
1: Quando tu pensi, perché il diavolo ti suggerisce che hai commesso la bestemmia contro lo Spirito, che è imperdonabile.
0: Is a sign that you have not and you cannot.
1: È una cosa che non puoi fare.
0: So biblically speaking, no Christian can commit the blasphemy against the Holy Spirit, which is unforgivable.
1: Biblicamente parlando, la bestemmia contro lo Spirito Santo, che è imperdonabile, non può essere commessa da un credente nato di nuovo.
0: And 40 years later, Jerusalem was invaded.
1: 40 anni dopo, Gerusalemme fu invasa, il tempio fu distrutto e bruciato.
0: And the elders, as a result, suffered.
1: E il risultato fu che tutto il popolo e gli anziani stessi soffrirono.
0: The whole nation was in their hands.
1: Tutta la nazione era nelle loro mani.
0: And the complexity of Jewish leadership in the nation was as such that the people hanged on the depended fully on the authority of their leaders.
1: E la complessità in questo caso dei capi giudei era che il popolo dipendeva completamente dai propri responsabili leader, dagli anziani.
0: So sometimes,
1: capi religiosi,
0: when you're reading the scriptures, you say, why cannot Jesus make up his mind?
1: Alle volte leggiamo le scritture e pensiamo, ma perché Gesù non si è deciso?
0: Sometimes he says, don't show anybody, don't tell anybody. Now he tells the person who has been healed, go and show yourself unto the priest.
1: Alle volte dice a una persona guarita, non dirlo a nessuno, questo sia celato. Altre volte dice, va, mostrati al sacerdote. Perché alle volte doveva essere nascosto, altre volte doveva essere rivelato?
0: When John the Baptist sent his disciples saying, are you the one or should we wait for another?
1: Quando Giovanni Battista mandò i suoi discepoli a Gesù chiedendo, sei colui che noi stiamo aspettando o dobbiamo aspettare un altro? Sei il Messia o no?
0: And the answer of Jesus was quite a strange one.
1: E la risposta di Gesù ci sembra molto strana.
0: He didn't say, yes, I am the one.
1: Perché ci saremmo aspettati, sì, sono io. Questa è la risposta che noi ci aspettiamo, no?
0: He quoted to him what was in Isaiah, and that meant that, yes, I am the messianic figure.
1: E lui invece citò il brano in Isaia che fa diretto riferimento al Messia.
0: Would have liked to consider other miracles which pointed to Christ.
1: Mi sarebbe piaciuto prendere in considerazione altri miracoli che fanno riferimento a Cristo.
0: But our time is gone.
1: Ma il tempo è finito.
0: I trust that the Lord has blessed you.
1: E io confido che il Signore vi ha benedetti.
0: And you have learned and been blessed by having something new.
1: E siete stati benedetti adesso nell'esposizione della parola.
0: Though all of you look very informed and intelligent.
1: Tutti voi sembrate abbastanza informati e intelligenti. Comunque la matematica più o meno la sapete.
0: But at least you will go in peace, knowing that you cannot commit a sin against or blasphemy against the Holy Spirit.
1: Ma perlomeno vai in pace sapendo che non potrai mai commettere bestemmia contro lo Spirito Santo.
0: And that all the scripture speaks of Christ.
1: E che tutte le scritture parlano del Signore Gesù Cristo, tutto l'Antico Testamento.
0: No part of the scripture is boring.
1: E quindi non ci sono porzioni delle scritture noiose. Tutto l'Antico Testamento parla di Cristo come il nuovo.
0: So when you read the scriptures, turn to the Lord and say, Father, speak to me.
1: Quindi quando leggi qualsiasi porzione della parola di Dio, rivolgiti al Padre e chiedigli di parlarti.
0: Show me treasures from your word.
1: Mostrami i tesori dalla tua parola.
0: May you be blessed.
1: Che voi siate benedetti.
0: May you be restored.
1: Che voi siate restaurati
0: May
1: e guariti.
0: You be healed.
1: Guariti e restaurati.
0: Because Christ Jesus has died and risen for you.
1: Perché il Signore Gesù Cristo è morto e risorto per voi, per
0: When
1: te.
0: Jesus said, All the scriptures speak of me.
1: Il Signore Gesù disse tutte le scritture parlano di me.
0: The heart of Jesus full of compassion and love for you.
1: E il cuore di Gesù è pieno di compassione e amore per te.
0: He's saying to us this morning.
1: E ce lo sta dicendo questa mattina.
0: Because the scriptures speak of me.
1: Perché le scritture parlano di me.
0: It speaks of my love for you.
1: Parlano del mio amore per te.
0: So, go home assured that Christ Jesus loves you.
1: Quindi vai a casa con la certezza che il Signore Gesù Cristo ti ama.
0: May he be your shield.
1: Pardon?
0: May he be your shield.
1: E che egli sia il tuo scudo.
0: Your rock.
1: La tua roccia.
0: Your fortress.
1: La tua fortezza.
0: Your shade.
1: La tua ombra.
0: Your healing.
1: La tua guarigione.
0: And your restoration.
1: E la tua restaurazione.
0: Because he said, I am the lifter of your head.
1: Perché egli è colui che innalza il tuo capo.
0: I will never put you to shame.
1: E non ti svergognerò mai.
0: I will never, never, never leave you.
1: E non ti lascerò mai e poi mai.
0: Never, never, never forsake you.
1: E non ti abbandonerò mai e poi mai.
0: May all the glory be unto him.
1: E tutta la gloria sia a lui.
0: Amen.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Bentrovati amici all'appuntamento con Favole alla radio di oggi. L'uomo pauroso che trovò un leone d'oro, e questo è il titolo della favola di Esopo che sto per proporvi. Ascoltiamola subito insieme.
4: L'uomo pauroso che trovò un leone d'oro. Un uomo pauroso ed anche avaro, trovato un leone d'oro, disse fra sé: non so proprio che cosa devo fare adesso. Questo fatto mi sconvolge e mi imbarazza, diviso tra il desiderio della ricchezza e la viltà del mio carattere. Quale caso o quale divinità ha creato questo leone d'oro? Davvero sconvolgente è la situazione in cui adesso mi trovo. L'oro mi piace, ma questo oggetto d'oro mi fa paura. Desidero toccarlo, ma la mia indole paurosa mi tiene lontano da lui. Tu mi fai questo dono, o dea fortuna, ma nello stesso tempo non mi permetti di toccarlo. O tesoro che non mi rallegra e dono divino che non mi fa sentire gratitudine alcuna. Che debbo dunque fare? Come debbo comportarmi? A quale soluzione devo ricorrere? Farò così. Andrò a chiamare i miei servi, che sono molto numerosi, perché lo prendano e io me ne starò a guardare da lontano.
3: E io me ne starò a guardare da lontano. Ecco, queste parole che Esopo mette in bocca all'uomo avaro e pauroso hanno risvegliato in me una certa curiosità. Allora ho cercato nella parola di Dio e ho trovato alcuni episodi riferiti a persone che ad un certo punto della loro vita ebbero la possibilità di prendere una posizione a favore di Gesù, di colui che Dio aveva mandato per essere il Salvatore. Colui che la scrittura indica come la perla preziosa per possedere la quale vale la pena di rinunciare ad ogni altra cosa. Ecco, ma queste persone non lo fecero. Nella maggior parte dei passi che citerò si fa riferimento al tempo in cui Gesù stava per essere immolato sulla croce. Ecco cosa è detto di queste persone. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, ci riporta il Vangelo di Matteo. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. E poi ancora di Pietro. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò, mettendosi a sedere con le guardie per vedere la fine. Ecco, queste persone avevano conosciuto Gesù, alcune di esse lo amavano, ma nel momento in cui avrebbero potuto dimostrarglielo, stettero così a guardare da lontano. Manco loro il coraggio di prendere apertamente una posizione per lui. Dopo la resurrezione, come sappiamo, quando Gesù ritornò al Padre, su queste persone che si erano dimostrate così paurose, ma che, come sappiamo, amavano il Signore, ecco, pur con tutti i limiti della loro debolezza, discese lo Spirito Santo ed esse predicarono con potenza il Vangelo e non temettero di affrontare la morte per il loro Salvatore. Ma ve ne furono altre per le quali questo non accadde. Il re Agrippa, per esempio, al quale l'apostolo Paolo aveva parlato di Gesù, ecco, questo re fu molto colpito dalle parole dell'apostolo e gli disse: per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Per poco. Ecco, ma il re Agrippa non accettò Gesù. Egli rimase a guardare anche lui da lontano. Non ebbe il coraggio di rinunciare a se stesso per appropriarsi del tesoro prezioso che gli veniva offerto. E anche oggi allora concludo con una domanda che rivolgo proprio a te. Ecco, hai preso una posizione per Gesù? Sei andato a Lui? oppure come l'avaro pauroso di Esopo e come il re Agrippa rimani così a guardare da lontano.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con questa rubrica. Ringraziamo quelli di voi che ci avete mandato le vostre domande e che ci permettono di continuare con questo programma. Vi preghiamo, amici, di leggere anche voi le Sacre Scritture, di interessarvi nel loro contenuto e poi, se trovate qualche cosa che non capite, annotatelo da qualche parte, continuate con la vostra lettura e poi alla fine della giornata o alla fine della settimana, del mese, mettete tutte le vostre domande assieme e spediticele. Noi le risponderemo prima a voi personalmente e poi le useremo qui su questo nostro programma. Quest'oggi abbiamo alcune domande certe sulla prima epistola di Paolo ai Romani e la prima è questa: che cosa si deve intendere con degna mercede di Romani 1:27? In questo versetto Paolo dice che gli omosessuali riceveranno degna mercede per le turpi cose che commettono fra di loro. In questa epistola troviamo sopra ammonizione che chi commette questo orribile peccato sarà punito da Dio, e sarà punito non solo mentre verrà al giudizio finale, ma anche mentre si trova in vita, con una degna mercede. Ebbene, amici, dobbiamo aggiungere altro: basta leggere i giornali, renderci conto di come coloro che vogliono persistere in questo peccato finiscono in verità con malattie che sono davvero orribili. Passiamo ora ad un'altra domanda, Romani 2:6-7. Qui si parla di rendere a ciascuno secondo le proprie opere, ma in riferimento al versetto 7 c'è qualcuno che ci riesce, ci viene domandato. Ebbene, non si deve capire qui che qualcuno può ottenere salvezza mediante le sue buone opere. Il versetto non dice questo affatto, dice che coloro che si ostinano nel male si accumulano un tesoro d'ira per il giorno del giudizio, quando Dio renderà a ciascuno secondo le loro opere, cioè dannazione. Ma cosa dice agli altri? Vita eterna. A coloro che fanno del bene? No, a coloro che, preservando nel bene operare, cercano gloria, onore, immortalità. E questi versetti dicono che la salvezza che loro hanno è venuta per mezzo di Cristo Gesù. E poi passiamo ora a Romani 2:12. Questa domanda ne chiama una fatta in precedenza, cioè se si può peccare senza la legge. Il versetto dice: infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che, avendo peccato con la legge, saranno giudicati con la legge. Ebbene, a me sembra che il versetto è chiaro e, come abbiamo precedentemente detto, sì, il peccato esisteva prima ancora che venisse promulgata la legge. La Bibbia ci dice infatti che il peccato regnò nel mondo da Adamo fino a Mosè. La legge non fu data perché nel violarla si peccasse, si peccava già infatti prima, ma per farci render conto che il nostro modo di vita era in ribellione e contrario alla volontà di Dio. In altre parole, per rendere più chiaro e più peccaminoso il nostro peccato. Dio ha fatto tutto per avvertirci e per farci capire che il nostro sistema di vita era sbagliato, e ci ha insegnato come camminare nelle sue vie. Passiamo ora a un'interessante domanda fatta da una giovane ragazza californiana. Questa non è diretta a un particolare versetto biblico, ma a un soggetto biblico. Guardiamola. Se il diavolo si ravvedesse e chiedesse perdono a Dio, potrebbe essere salvato? Questa è la domanda. Ebbene, dobbiamo prima di tutto dare una breve occhiata alla natura del diavolo, di Lucifero. Egli era in origine un angelo, uno degli angeli superiori che godevano della costante presenza di Dio.
Lucifero, l'angelo della luce, si insuperbì, bramò di essere come Dio, si ribellò a Dio e fu da lui condannato ad eterna separazione da lui. Ora la domanda è: se lui si ravvedesse e si pentisse, potrebbe essere perdonato? Ebbene, la risposta è negativa, perché la salvezza fu acquistata da Cristo Gesù solo per noi, solo per gli uomini e non per gli angeli ribelli. C'è una grande differenza fra gli esseri umani nati qua in forma mortale e gli angeli che sono stati creati come spiriti in forma eterna. La conoscenza degli angeli è assai superiore alla nostra. Loro non devono camminare come noi per fede, loro vedono il Dio. Il Dio ha provveduto per tutto il loro futuro e non ha però provveduto per la loro salvezza, ma una volta che questi speciali angeli peccarono, il loro destino fu per sempre segnato. Satana è perduto per sempre. L'unico scampo che ha sta nel fatto che la sua finale sconfitta e definitiva condanna nel lago di fuoco avverrà solo alla fine del mondo, quando la Chiesa sarà completata, cioè quando il numero dei credenti che formano la Chiesa sarà raggiunto, e per tale scopo Satana oppone l'opera evangelista e ostacola con tutto quello che ha l'avanzamento della Chiesa. Sì, il compimento della Chiesa sarà la condanna definitiva di Satana. La prossima domanda chiede: nel Vangelo di Marco 16:16 leggiamo: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora questo versetto a me sembra che contrasti con Luca 23:43, dove è scritto che Gesù disse al cosiddetto ladrone pentito: oggi stesso tu sarai meco in paradiso. Ma come, se non era stato battezzato? Ebbene, amici, no, qui non c'è nessuna contraddizione, perché la salvezza la si ottiene per fede, fede nel sacrificio propiziatorio di Gesù, nel fatto che egli prese su se stesso tutti i nostri peccati e soffrì l'intera nostra condanna sulla croce. Il ladrone credette in Gesù e in fede gli chiese la salvezza che Gesù gli diede. Ora, il battesimo, contrariamente a quello che si insegna, non è un sacramento, non è necessario per la salvezza, ma è un semplice atto di obbedienza, il primo, al comando che Gesù dà ai suoi seguaci, con il quale essi simbolicamente testimoniano che sono morti al peccato, alla vita passata, alle vecchie tradizioni, e quindi sono immersi, sepolti, battezzati. Battezzare vuol dire immergere nell'acqua, per risorgere poi e per uscire fuori dall'acqua ad una nuova vita con Cristo Gesù. Se il ladrone sulla croce avesse potuto avere l'opportunità, senz'altro anche egli avrebbe seguito il suo atto di fede con un atto di obbedienza col battesimo. Nessuno può diventare cristiano senza una professione di fede in Cristo Gesù, perché cristiani non si nasce, non siamo fatti da altri, ma uno deve prima rendersi conto della propria peccaminosità, poi cercare un Salvatore che è solo Gesù Cristo, affidarsi a Lui, alla Sua grazia, e allora, quando una persona ha fatto questo, senz'altro egli vuol seguire il suo Salvatore in un atto di obbedienza qual è il battesimo. Amici, è nostra speranza che anche voi vogliate ricercare la salvezza che Cristo Gesù vi offre e che voi vogliate dimostrare, dopo che l'avete trovata e ne siete ben certi, questa fede, vogliate dimostrarla con un atto di obbedienza, qual è il battesimo. E con questo, cari amici, noi siamo arrivati alla fine di questo programma. Non abbiamo più domande e così dobbiamo terminare con questa rubrica. Ringraziamo quelli che ci hanno scritto, ringraziamo voi, cari amici, che ci avete ascoltato. Rimanete in ascolto, il programma continua. Qui il pastore Eros Bacoccina, che invoca su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Come dicevo prima, ascoltiamo quello che il nostro amico Stefano ha da dirci sul fatto che il cielo è ancora aperto.
1: Nella nostra ultima trasmissione abbiamo parlato della via che conduce al cielo, quale Dio ce la rivela nella sua parola, la Bibbia. Il peccato umano, confermato e allargato dall'apostasia del popolo di Israele e dalla lordura morale del mondo pagano, aveva chiuso il cielo. Dio, che aveva parlato al suo popolo tramite i suoi profeti lungo i secoli della declinante storia di Israele, poi per 4 secoli non aveva parlato. Nella Bibbia, fra i 2 testamenti, cioè fra il Vecchio e il Nuovo Testamento, ci sono 4 secoli di divino silenzio. Ma se voltiamo le pagine che separano il Vecchio dal Nuovo Testamento, ci troviamo in un ambiente del tutto diverso. Dio, che avrebbe potuto giustamente intervenire in giudizio, sterminando la ribelle e corrotta razza umana, è intervenuto invece in grazia nell'incarnazione di Cristo, offrendo non guerra, ma pace all'uomo ribelle e riaprendogli la via del cielo. Vorrei leggere un paio di versetti dal Vangelo di San Marco in cui leggiamo dei cieli aperti. Si trovano al capitolo 1, versetti 9 e 10. Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come gli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli: tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Il precursore del Signore, Giovanni Battista, aveva predicato nel deserto il Vangelo del ravvedimento per la remissione dei peccati. Ed è scritto: tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Qui dobbiamo far fronte a un problema. Il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento, un battesimo per peccatori che erano consapevoli dei loro peccati e pronti a confessare.

0: cessarli e a rinunciare ad essi. Desideravano esprimere col loro battesimo la loro determinazione di abbandonare per sempre i loro peccati. Ma il Signore Gesù non aveva mai peccato, non aveva nulla da confessare, nulla a cui desiderava rinunciare. Un tale battesimo non aveva nulla a che fare con lui, che era santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, come lo descrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei. Non era dunque il battesimo di Giovanni inapplicabile al Signore? Per 30 anni il Signore Gesù era rimasto nell'anonimità della sua vita umile di falegname nel piccolo villaggio di Nazareth. Aveva adempiuto fedelmente il suo dovere al banco di lavoro e nella casa, ma sapeva che si avvicinava il momento in cui avrebbe dovuto iniziare il suo ministero pubblico. Forse attendeva un segno, e la predicazione di Giovanni Battista era probabilmente il segno che attendeva. Fu per lui il momento di decisione. Era arrivato ad un crocevia e senza esitazione prese la via della volontà di Dio, la via più eccellente dell'amore che lo doveva portare alla croce. Come uno ha scritto, Nazareth rappresentava la pace e dolce era la sua umile casa, ma rispose senza esitazione alla chiamata di Dio e accettò senza alcuna riserva il suo appello. Così si identificò coi peccatori che andavano a confessare i loro peccati e a farsi battezzare da Giovanni nel Giordano, non perché avesse dei peccati da confessare, ma perché questo era un movimento di ritorno a Dio e con un tale movimento desiderava identificarsi. Si identificò in grazia coi peccatori di Israele non per conto proprio, ma per loro bene, portando al movimento di rinnovo e di recupero tutto il peso della sua perfetta umanità senza peccato. I peccatori di Israele potevano solo simbolicamente lavare i loro peccati nelle acque del Giordano. Il Signore si avviava alla croce per sostenere al Calvario il giudizio dei nostri peccati, affinché potessero essere effettivamente perdonati. E così vediamo in questo momento spiritualmente storico la decisione immutabile del Signore di prendere la via del Calvario, e così si identifica con tutti quelli che, sapendosi peccatori, desideravano la salvezza di Dio. Ed ora è venuto il momento dell'approvazione divina della sua missione. Lo studioso inglese William Buckley ci dice in uno dei suoi scritti che ai tempi di Gesù gli ebrei credevano in una serie di cieli, nel più alto dei quali risiedeva Dio in luce inaccessibile. C'erano rari momenti in cui Dio parlava dai cieli, ma la sua voce era, come la definivano, la figlia d'una voce, cioè una voce così distante e fioca che era solo un eco della voce di Dio. Ma nel passo che abbiamo letto, Dio parla direttamente a Gesù. Appena dopo il suo battesimo, una voce venne dai cieli che si erano aperti per la discesa dello Spirito Santo su Gesù in somiglianza di colomba, e la voce dice: «Tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto». Il Padre, parlando dal cielo, dice direttamente a Gesù: «Tu sei il mio figliolo». Gesù, al battesimo di Giovanni, si era umilmente sottomesso alla volontà di Dio nella sua chiamata, e Dio aveva così approvato incondizionatamente la sua decisione. E per di più, Gesù ricevette in quel momento il rivestimento di potenza d'alto per il suo servizio, per l'adempimento della sua divina missione. Lo Spirito Santo scese su di lui. Ma non dobbiamo lasciarci sfuggire il significato di quello che Marco rivela. Lo Spirito Santo scese su di lui in somiglianza di colomba. Questo simbolismo è di toccante significato spirituale. La colomba rappresenta affezione, innocenza, gentilezza e purità. Il messaggio di Giovanni Battista era stato duro e inflessibile. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Parlò pure della pula che doveva ardere nel fuoco inestinguibile. Era veramente un messaggio di giudizio e di condanna, degno dell'ultimo e più grande profeta della vecchia dispensazione. Ma già al principio del ministero pubblico di Gesù abbiamo questo simbolo in relazione al Salvatore. Lui dovrà pure combattere e vincere, ma la sua conquista sarà una conquista d'amore. verrà agli uomini in grazia, in amore, con squisita divina gentilezza, offrendo loro perdono e salvezza. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Alla donna colta in adulterio dice: neppure io ti condanno, va e non peccar più. Alla donna peccatrice di Luca 7: i tuoi peccati ti sono rimessi, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace. Alla città di Gerusalemme, che aveva ostinatamente rifiutato la sua grazia e sta per crocifiggerlo, dice nell'espressione del suo infinito dolore e nella tenerezza del suo invariato amore: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Questo è il gentile linguaggio dell'amore di Dio in Cristo: quante volte ho voluto e voi non avete voluto. Caro amico in ascolto, colui che è venuto dal cielo ed è ritornato in cielo parla ancora all'uomo in amore. Il giudizio, sebbene inevitabile e vicino, è ancora futuro. Qual è la tua reazione? C'è un ammonimento nell'Epistola agli Ebrei che rammenta il giudizio subito dal popolo di Israele che si era ribellato a Mosè. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Amico in ascolto, hai le spalle rivolte al cielo in ribellione? O hai udito la voce di grazia che ti parla dal cielo e hai rivolto lo sguardo a Dio in ravvedimento e al Signore Gesù in fede per la salvezza dell'anima tua? A te la risposta.
1: Ancora oggi, voi amici ascoltatori, avete la possibilità di entrare nel cielo e di goderne già da adesso i benefici su questa terra per mezzo della fede in Cristo Gesù. Sta a voi la scelta. Noi ci auguriamo che possiate considerare questa meravigliosa opportunità e che decidiate di dare il vostro cuore a Gesù. Se desiderate essere aiutati, oppure se qualche cosa non vi è molto chiara, mettetevi in contatto presso la stazione radio dalla quale ci avete ascoltato.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Prendiamo capitolo 5, libro del profeta Daniele. Allora, leggo questo verso, vi chiedo gentilmente di fare veramente attenzione perché possono sembrare due versi troppo distanti tra loro, troppo differenti, forse quasi insignificanti. Leggo il verso 5 che dice: in quel momento, qui ci troviamo all'interno di un banchetto, stiamo a Babilonia, in quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 6, la seconda parte del versetto 6. Dio ci benedica. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore, noi crediamo fermamente nella potenza della tua parola e crediamo anche che la tua parola è una parola speciale, in grado di conquistare altre anime. E noi ti preghiamo affinché questa parola venga dal cielo e non da un uomo, non dalla miseria di un uomo, ma dal trono divino, affinché le anime, anche quelle che sono per la prima volta, possano percepire, gustare, sentire che questa parola è una parola che tu stai rivolgendo a ognuno di noi. Ti ringraziamo. E a te ci affidiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Ritornando al testo di Daniele, intanto bisogna dire stasera che ci troviamo di fronte a due mani che scrivono. Forse sarebbe più preciso dire ci troviamo davanti a delle dita che scrivono, perché sia il libro di Daniele, del profeta Daniele, parla di un pezzo di mano, facendo riferimento a delle dita che scrivono su una parete, per così viene definita dal profeta Daniele, reale. Nel Vangelo di Giovanni troviamo Gesù che con il dito scrive non su una parete reale, a terra, nella polvere. Prima di addentrarci in questa meditazione, intanto devo dirvi che sono le stesse dita. È la stessa mano che scrive. Non sono due mani diverse, non sono due persone che stanno scrivendo. È la stessa persona. Lo capiamo da alcune cose. Tra poco vediamo e c'è un diretto collegamento spirituale che ci permette di capire che è la stessa persona che scrive. Anche se la storia è distante, se le condizioni sono diverse, gli episodi sono veramente diversi, estremamente diversi. La prima mano che scrive si colloca all'interno di un banchetto reale, organizzato per così dire, stavo dicendo un agape loro, fraterna tra di loro, organizzato dal re Baldassar, che fece per mille dei suoi grandi, per mille dei suoi grandi, quelli che Baldassarre riteneva essere i più grandi. Fece un banchetto e subito si capisce lo spirito di questo banchetto, subito si comprende i motivi di questo incontro, di questa riunione. La prima cosa che viene scritta in questo banchetto, di questo banchetto, che viene raccontato in questo banchetto, è che iniziarono a bere. Potete immaginare un re di questa grande nazione, Babilonia, Baldassarre, con mille dei suoi grandi che si riuniscono intorno a una bella tavolata grossa, ampia, piena di tanti beni, una cena, un pranzo organizzato per i più grandi, i più impotenti. Non c'è spazio per l'umiltà, c'è spazio per l'orgoglio, c'è spazio per la potenza umana, c'è spazio per il successo, c'è spazio per i desideri umani. Tutto quello che si può desiderare in questo banchetto fra i mille grandi è possibile. Non c'è spiritualità, non c'è legge morale, non c'è moralità, non c'è nulla che possa vietare loro. Ci si beve e ci si diverte. Se non che viene messo in evidenza in questo episodio che questo re aveva ordinato che per consumare questo vino, per divertirsi, per passare del tempo insieme, aveva ordinato che su questo tavolo venissero portati i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme. Perché il re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine se ne servissero per bere. Quasi un modo per ricordare a questi mille dei suoi grandi la disfatta di Gerusalemme e ovviamente anche la disfatta del Dio di Gerusalemme. È un modo per dire: beviamo su questa conquista. È un modo per ricordare la sua potenza, forse quella di suo padre. È un modo per ricordare che Babilonia adesso ha una storia pesante, grossa, a dispetto di tutti quelli che sono stati assoggettati, tra questi numerosi ebrei. E allora vengono portati i vasi d'oro, vasi che erano serviti esclusivamente per il servizio nel Tempio, per il servizio al Signore, al vero Dio, all'unico Dio, a quello vero, non a quelli che non parlano, non a quelli che non vedono, non a quelli che non sentono. Questi vasi, questi oggetti, erano serviti, erano stati ordinati, erano stati costruiti, fabbricati per il servizio a Dio. Ma in questa occasione vengono serviti, usati per le esigenze di questo re pagano, di questo re che non probabilmente ha sottovalutato la forte esperienza di suo padre, della conversione di suo padre. Se vi ricordate, Nabucodonosor arriverà ad un certo punto che dovrà riconoscere l'Iddio del cielo e della terra. Ricorda tutto tranne che suo padre ha avuto un incontro personale con Dio. Che cosa ti rimarrà in mente di questa festa? Che cosa ti rimarrà in mente di questo culto? Che cosa, tornando a casa, t'avrà colpito? E allora organizza, sentite bene, bevvero, iniziarono a bere il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. E vi assicuro che non è l'effetto del vino che li ha portati a fare questo, è l'effetto del loro paganesimo, del loro sviamento, della loro debolezza spirituale. Iniziano a lodare questi dei di Babilonia, quasi come se questi dei di Babilonia avessero procurato tutto questo, come se questi dei di Babilonia avessero vinto, conquistato al punto tale che possono essere lodati con gli strumenti che appartengono soltanto al Signore e per il quale sono stati creati. Nel bel mezzo della festa, dice il testo, immaginate la sala come doveva essere bella, come doveva essere pomposa, preparata, tappeti, quadri di valore, chissà che cosa non c'era in quella sala che potesse parlare di sfarzo, di bellezza forse anche artistica. Ma ad un certo punto, su una parete del palazzo reale, apparvero le dita di una mano d'uomo. E questa mano, le dita di questa mano, dice, si misero a scrivere. E mi piace perché il testo dice si misero a scrivere di fronte al candeliere, quasi come se Dio avesse scelto il posto giusto per poter scrivere in maniera tale che la scritta potesse essere anche illuminata. Io vorrei dirti qualcosa di importante: non sottovalutare questa riunione. Questo è il luogo opportuno per ascoltare la parola di Dio. Questo è il luogo che Dio ha preparato per te in questa sera, perché tu possa vedere chiaramente ciò che Dio ha preparato per te, qualcosa che Dio vuole dirti in maniera personale, individuale. E allora dice la scrittura che quando questo re così potente nota che sull'intonaco della parete c'è una mano che scrive, cambia di colore. I suoi pensieri lo spaventano, ovviamente. Le giunture dei suoi fianchi si rilassano e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. E inizia a gridare questo re che si facciano entrare subito gli incantatori, i saggi, i caldei, gli astrologi. Cerca una risposta da questi uomini. C'è una mano che scrive, vuole capire l'interpretazione, il senso che vuole questa mano. Chi è che sta scrivendo? Per chi è questo messaggio? E allora subito promette, è un grande lui, e pensa che con le promesse può comprarsi le persone. Noi possiamo comprarci forse pure le persone, ma non Dio. Né possiamo comprarci le sue promesse. Stasera è importante, fratelli, che ci misuriamo davanti alla parola di Dio, perché alcuni stanno facendo un patto, altri l'hanno già fatto e forse devono anche rivedere un po' questo patto che è stato fatto, insieme lo dobbiamo rivedere. Altri non l'hanno fatto ancora, non si sono ancora decisi, ed è importante che di fronte a quello che noi stiamo per vivere stasera prendiamo delle decisioni. È importante, ne vale la nostra vita eterna. Ci troviamo qui di fronte a una realtà eterna. Sentite la promessa: chiunque darà l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Allora entrano i saggi, entrano tutte le sue persone di sfiducia, il re è oramai spaventato e i suoi grandi furono costernati. Tutti rimasero senza parola, senza aprire bocca. Immaginate questa scena, la festa era iniziata così bene, tutti che si divertivano, adesso tutti tremano, tutti hanno paura, tutti cercano la risposta da questo episodio. E così entra la moglie, la regina, dice che ode le parole del re e dei suoi grandi, entra nella sala del banchetto e gli dice al re. Apro e chiudo una parentesi, il re mancano poche ore ed è finito. La moglie entra, la regina, e gli dice vivi in eterno. Io penso che noi certe volte ci appoggiamo troppo sulle parole che ci dicono gli altri. Stasera è importante che ci appoggiamo su quello che ci dice il Signore. Vivi in eterno, re, quasi come se l'eternità dipendesse da lei. Stai tranquillo, non ti preoccupare, la soluzione ce l'abbiamo. Ti faremo spiegare che cosa vuol dire questa mano che scrive. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza, una saggezza pari alla saggezza degli dèi. Sta venendo descritto il profeta Daniele. Ma quello che mi colpisce attraverso l'invito che fa la regina a chiamare in causa quest'uomo è che probabilmente quest'uomo non lo conosce neppure. È strano non conoscere uno come il profeta Daniele. E questo mette in evidenza il probabile disinteresse di quest'uomo. Disinteresse anche per la sua storia, perché Daniele è stato una benedizione per Babilonia. Ti sei chiesto come mai fino a questo punto il Signore ti ha portato avanti? O continui a vivere nel disinteresse, o non ti interessa sapere che fino a questo punto forse sei arrivato perché i tuoi genitori hanno continuato a pregare, perché tua mamma continua a pregare, perché tuo padre continua a pregare, perché ci sono dei fratelli che continuano a intercedere. Continuerai stasera a vivere con questo disinteresse? Sarà necessario che Dio scrolli la tua vita con qualche esperienza piuttosto forte? E allora dice la regina: al tempo di tuo padre, in questo Daniele fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza, facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi, di risolvere questioni difficili. Si chiami Daniele. Allora Daniele fu introdotto nella presenza del re e sentito un po' sto re cosa gli dice: sei tu Daniele, uno dei giudei che il re mio padre condusse qui in esilio? Che magra conoscenza del suo regno. Sei tu? Tutti lo conoscevano, pure la regina. Quello che lo doveva conoscere non lo conosceva. Io ho bisogno di farti una domanda stasera. Da quanto tempo vieni al culto? Mai conosciuto il capo vivente della Chiesa? O è necessario ancora che stasera ti venga ancora raccontato e presentato? Stasera non sarebbe il caso di iniziare a fare conoscenza con questo re straordinario? Non sarebbe il caso di rompere gli indugi e iniziare ad avere un rapporto da vicino piuttosto che un rapporto da lontano, un rapporto per sentito dire, come quelli che sapevano che Gesù faceva miracoli, che Gesù interveniva, che Gesù si muoveva, che Gesù toccava, che Gesù guariva, che Gesù salvava, ma sapevano solo la storia? Quello che è importante stasera è fare l'esperienza di Giovanni, quando nella prima epistola, al capitolo primo, dice: ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno udito e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E allora sentite, sei tu uno dei giudei? Ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dèi. In te si trova luce, una serie di complimenti. Lo cerca con questi complimenti di smaltire il terrore e la paura di quella mano. Mentre parla con Daniele c'è sta scritta sulla parete: ho sentito che sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno. Noi tutti quanti veniamo dalla vecchia religione. Vi ricordate? È nella vecchia religione che abbiamo pensato e ci hanno insegnato che Dio si poteva comprare. Se fai questo, se facciamo così, se diamo così, se andiamo a piedi di qua, se andiamo a piedi di là, se andiamo a piedi laggiù, se facciamo i voti, se non mangiamo la cioccolata il venerdì piuttosto che il mercoledì, se facciamo i fioretti, tutte queste cose avrebbero dovuto in qualche maniera abbellirci davanti a Dio, riempirci delle cose di Dio. E Daniele gli risponde al re, dice: senti, tienitele per te e dà un altro le tue ricompense. Daniele è già ricco, è troppo ricco per abbassarsi a questi giochi del potere imperiale di Nabucodonosor, del regno di Baldassar, figlio di Nabucodonosor. Serva i tuoi doni, io ti leggerò la scritta e gli darò l'interpretazione. E Daniele gli spiega, vado avanti, Daniele gli spiega velocemente tutto quello che lui non ha mai considerato, e cioè il regno che Dio aveva dato a suo padre, l'umiliazione che Dio aveva recato a suo padre, la conversione. E Daniele gli spiega che c'è un problema nella sua vita, e il problema è che lui non ha dato valore alla sua storia, perché è vero che Babilonia è una storia idolatra, ma è altrettanto vero che Dio è intervenuto in quella nazione. E lui si sente troppo forte, troppo capace, al punto da prendere le cose del Dio di Israele e sciuparle, viverle, toccarle e non considerarle. Io sono sicuro che stasera ci sono in mezzo a noi alcuni che hanno anche iniziato a toccare le cose di Dio, ma le stanno sciupando, le stanno usando per qualcosa di proprio. Stasera tutto quello che Dio vuole fare nella tua vita deve onorare il suo nome. Deve onorare il suo nome. Tu ti sei innalzato fino al cielo, ti sono stati portati, sentite cosa dice Daniele, i vasi della casa di Dio, e in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legna, di pietra, i quali non vedono, uno, non odono, due, non comprendono. A chi stai lodando? Tu a chi stai lodando? Ma ti sei reso conto indietro a chi stai andando fino adesso? Ti sei reso conto che hai messo la tua fede in cose morte? Ti sei reso conto che stai dando la tua vita per qualcosa che non potrà mai ricambiare il tuo bisogno, soddisfare la tua vita? Ti sei reso conto che stai sciupando gli anni migliori al servizio di dei che non esistono, che sono morti, hanno solo apparenza di piacere, ma che di fatto non possono darti nulla? Non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il soffio vitale. Baldassar, veniamo alla scritta. Vuoi sapere quello che c'è scritto su questa parete? Su questa parete c'è scritto: Menè, Menè, Tekel Upharsin. E che vuol dire? Questa mano ti dice che sei stato pesato due volte. Che buono il Signore, Non una volta, due volte. Senti un po'. E se stasera fosse già la seconda volta che il Signore ti pesa, e quindi l'ultima, se questa è l'ultima occasione per farti arrivare la sua parola, è vero, Dio dà sempre un'opportunità, ma quella per Baldassarre fu l'ultima. Menè, contato, ho quasi l'impressione che la seconda volta Dio abbia detto: vediamo un po' se questo è il momento in cui Baldassarre riconosce il Dio che ha cambiato la vita di suo padre. Quante volte Dio ti dovrà ancora parlare? Ci sono dei fratelli, diciamo così, degli amici, che spesso mi dicono: fratello, quante volte il Signore mi sta parlando proprio tanto, come la vogliamo mettere? Loro sono contenti di dire questo. Oramai la tua parete è finita di messaggi, Dio ha riempito tutta la parete. Come te lo deve dire che ti vuole bene? Come te lo deve dire che vuole cambiare la tua vita? Come te lo deve dire che senza di lui non sei felice e lui vuole essere la tua felicità? Come te lo deve dire che con lui non perdi ma ci guadagni? Come te lo deve dire che lui ha il vero regno, mentre quello che sta vivendo è un regno che si frantumerà? Come te lo deve dire? In che lingua deve parlare? Lui sa parlare anche dialetto. Te lo deve dire in dialetto? Come te lo deve dire? Attraverso le circostanze? Deve scuotere la tua vita? Deve far tremare il tuo regno? Deve spaventarti? Magari attraverso qualche episodio un po' più forte? Perché arrivare a tutto questo? Perché? Menè, Tekel. Non solo sei stato contato, sei stato anche pesato. E ho visto che sei mancante. Questa mano ha scritto: due volte sono venuto nella tua vita. Veniamo a noi. Più volte sono venuto nella tua vita. E tutte le volte che sono venuto ti ho trovato mancante. La terza parola è uparci. Diviso. O distrutto. E questa è la mano che scrive sulla parete di Baltazar. E fermiamo un attimo questa mano che scrive sulla parete e andiamo nell'Evangelo di Giovanni. C'è un'altra mano che scrive, però scrive a terra. Avete notato? Non scrive sulla parete. Io ho pensato, sapete? Un conto è scrivere su una parete, un conto è scrivere a terra. Sulla parete si può scrivere per tutti quelli che hanno la testa così, così. A terra si scrive per quelli che hanno la testa abbassata. Sulla parete reale si scrive per quelli che si sentono grandi. A terra si scrive per quelli che si sentono polvere. Sulla parete reale non si può scrivere un testo di salvezza, perché l'orgoglio, la potenza umana, il successo, i soldi, il potere, l'idolatria non ti porteranno alla salvezza. Ma chi scrive a terra non sapremo mai cosa c'è scritto. Stranamente sulla parete ci viene data anche l'interpretazione, ma a terra io avrei tanto voluto sapere cosa Gesù ha scritto. C'è qualcuno di voi che sa Gesù cosa ha scritto? Io mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Come dice qualcuno, in casa mia parla da solo. Sono uno che parla da solo. In realtà non parlo da solo. E mi sono fatto una domanda e mi sono risposto. Sulla parete, quella mano può scrivere il giudizio e può essere data l'interpretazione, perché gli effetti del giudizio si sanno. Il peccato produce la morte ed è necessaria immediatamente la spiegazione, perché Dio ci vuole liberare dal giudizio ed è necessario che venga scritto sulla parete, è necessaria l'interpretazione, è necessario che i predicatori predichino questo, è necessario che coloro che sono chiamati da Dio continuino a dire che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è Cristo Gesù, il Signore. È necessario questo. Ma ciò che Gesù scrive a terra non lo sapremo mai. Sapete perché? Perché la grazia di Dio è così vasta, è così immensa, che per ognuno di noi c'è un disegno specifico e glorioso. A differenza del peccato, che prevede la morte per ognuno di noi, la vita eterna prevede cose gloriose per ognuno di noi. Per te Gesù scriverà qualcosa, per qualcun altro Gesù scriverà qualcosa. Ed è impressionante quello che avviene nel Vangelo di Giovanni. Una donna colta in adulterio, adultera, la prendono subito, la portano, hanno sbagliato dove dovevano portarla, davanti a Gesù, hanno sbagliato posto. Un paradosso, eh? Hai sbagliato posto stasera, perché questo è il posto dove il Signore ti vuole fare nuovo. Tu eri venuto per una serata così, dici: ma mi hanno invitato, si battezza il nipote, la cugina, la nonna, non lo so chi della tua... Gesù vuole avere a che fare con te. Gesù ti dice: tu sei venuto per tua nipote, io sono venuto per te. Ma io sono venuto a fare compagnia e io voglio parlare con te stasera. E questi pieni di zelo, farisei, teologi, grandi teologi, avevano appena finito di preparare gli studi, si trovano con questa donna, la portano davanti a Gesù e mostrano tutto il loro zelo per la legge, che è giusta. Per carità, non c'è nulla da dire su quello che stanno per dire. Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Non è che si pensa, è proprio così, l'abbiamo visto. Ora sentite che dice: ora Mosè nella legge ci ha comandato. Sembra quasi che loro vogliano dire: noi non vorremmo, ma siamo stati comandati. Ci ha comandato di lapidare tali donne. E poi commettono l'errore più grande della loro vita. Tu che dici? Tu che dici? Intanto non sanno che la legge a Mosè gliel'ha data lui. Non lo sanno davanti a chi si trovano. E dice la scrittura che dopo che gli hanno detto tu che dici, dice, dicevano questo per metterlo alla prova. E potete immaginare, mi avvio verso la conclusione, che si sgomitavano forse tra di loro. Sentiamo, sentiamo, vediamo che dice. Adesso l'abbiamo incastrato, finalmente adesso ci deve onorare, ci deve, lui adesso si alzerà e dirà avete ragione, è proprio così. Provate a immaginare questa donna intanto che sta piangendo, è sotto un muro, sta contando forse gli ultimi secondi che passano per essere lapidata, quindi provate a immaginarla, e tra quelle lacrime sono sicuro, non c'è scritto, ma sono sicuro che sta implorando la misericordia di Dio e sta dicendo: Signore, non mi sono reso conto, ma adesso mi sto rendendo conto che c'è la legge che mi condanna, aiutami, liberami da questo problema. E Gesù, chinatosi a terra, si mise a scrivere con il dito a terra. Cosa ha scritto e chi lo sa, fratelli? Una cosa sicuramente possiamo dire: non ha scritto le stesse cose che ha scritto sulla parete. Non è questa donna che sta per essere pesata, sono gli accusatori che stanno per essere pesati. E scrive a terra, lui sa scrivere a terra, lui ha creato l'uomo dalla terra e adesso sta creando una donna nuova da questa terra. Ci ha messo le mani lui può farlo. E siccome hanno fretta, noi abbiamo fretta di uccidere, dice, siccome continuavano a interrogarlo su cosa dovevano fare, la scrittura dice non ci affrettiamo con i nostri passi verso il male, allora dovevano insomma eseguire subito, e cercano pure di pressarlo, e gli si alza il capo e dice loro, li guarda negli occhi quasi come per dire avete ragione. E li guarda tutti, quanti saranno stati? 20, 30, 40, 10, 5, quello che è, li guarda tutti. E gli dice, chi di voi è senza peccato? Me ne. Siete stati contati. Tekel, vi ho anche pesato. Chi di voi è senza peccato? Scagli la prima pietra. Per primo. Le pietre in mano. Fallo prima tu. No, prima tu. Chi la butta per primo? No, io ci sto pensando. Lasciano le pietre a terra perché loro sanno che se la legge condanna quella donna, condannerà anche loro. E allora nel Vangelo noi troviamo questa giustizia, la giustizia che è fatta di grazia e di perdono. Non ti sentire stasera accusato, stasera c'è uno che vuole lavarti con il suo prezioso sangue. O decidi di stare con i tuoi grandi al banchetto e non avere mai la possibilità di essere giustificato, sarai continuamente pesato, strapesato, e ti troverai sempre a essere mancante. Potrai nasconderti nel vino, nei soldi, nella bellezza, nel successo, nel clamore delle cose grosse, potrai nasconderti dietro queste cose, ci sarà sempre una mano che verrà a scrivere nel tuo cuore e ti dirà che la tua vita non è a posto, e ti dirà continuamente: guarda che è importante che tu rivedi la tua vita, che io scriva grazia e che non continuo a contarti, a pesarti, a trovarti mancante, perché prima o poi sarai diviso, cioè sarai distrutto, ma non da me, dal tuo stesso peccato. O stare a quel banchetto o stare con tutte le nostre mancanze davanti a Gesù. Lì scrive sulla parete, simbolo dell'orgoglio di quel re. Qui scrive a terra perché quella donna, questo era polvere, ridotta polvere, a soddisfare i bisogni dell'uomo egoista, malvagio, che ha imparato in queste situazioni semplicemente a essere sfruttatore, ridotta a nulla. Ma Dio ha preso la polvere e in questa polvere ci ha messo i suoi tesori. E quindi loro se ne vanno dopo che Gesù gli ha detto: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Si china di nuovo a terra e scrive la seconda volta, scrive. La prima volta ha pesato i cuori di quelli, la seconda scrittura è per la donna. La prima volta che scrive è per gli accusatori, ma la seconda volta è per quella donna. grazia, perdono. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Lei si gira, si guarda come se è di fronte ad una visione che no, a cui lei non può credere, ma di fatto, ma ditemi voi, fratelli, chi di noi meritava il perdono? Chi di noi meritava? Chi di noi meritava? Tutti quanti noi saremmo andati all'inferno, e ci sono ancora alcuni in questa santa assemblea che andranno ancora all'inferno fino a che il Signore non opererà nella loro vita per mezzo della sua grazia. E chinatosi di nuovo scriveva, ed essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza. Io l'ho pensato, non c'è scritto, ma io l'ho pensato, chissà quanti di questi erano passati per quella donna. Anche perché l'abbiamo colta in fragranza. E come mai? Come mai l'avete colta in fragranza? Non avevate niente da fare? Come mai vi trovavate là? E se ne andarono, a partire dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù dice: donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha lanciato la pietra? Nessuno ti ha condannato? E la risposta dice: nessuno. Ma la frase più bella non è che gli accusatori non hanno condannato, la frase più bella è questa: va, neppure io ti condanno, va e non peccare più. Stasera o ti sentirai questa frase: ti ho pesato, ti ho contato e ti ho trovato mancante, o potrai sentire quest'altra frase: va, neppure io ti condanno. Se seguirai la prima frase, devi aspettarti qualcosa che ti porterà di male in peggio. Quella notte stessa il regno sarà preso dai persiani. Ma se sarà Gesù a parlare per mezzo del suo meraviglioso sacrificio di grazia e di perdono, allora tu ti devi aspettare una nuova vita meravigliosa, brillante, celestiale, gloriosa, in compagnia di tanti riscattati che hanno fatto la tua stessa esperienza. Meritavano di essere lapidati, meritavamo di essere lapidati, ma il Signore ci ha liberato e ci ha dato la sua salvezza. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Giovanni il Battista conosceva Gesù prima del suo battesimo oppure no? Sembra una domanda strana, eppure leggendo i Vangeli alcuni scettici arrivano alla conclusione che ci sia una contraddizione su questo punto. Ma è davvero così? Leggiamo Matteo 3, versetti 13 e 14. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? In questo brano Giovanni Battista si opponeva perché in qualche modo riconosceva che spiritualmente Gesù gli era superiore. Si ha quindi la netta impressione che Giovanni conoscesse in qualche modo Gesù prima del suo battesimo. Leggendo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 31 a 34, invece sembra che Giovanni non conoscesse Gesù prima del suo battesimo. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. In questo testo Giovanni affermò diverse volte: io non lo conoscevo. Ma cosa intendeva dire Giovanni? Non conosceva Gesù personalmente? Non lo aveva mai visto? Se consideriamo bene il contesto del brano, ci rendiamo conto che Giovanni non afferma di non aver mai visto Gesù e di non sapere nulla di lui, ma afferma piuttosto che fino alla discesa dello Spirito Santo, Giovanni non sapeva che Gesù fosse colui che battezza con lo Spirito Santo. Dicendo io non lo conoscevo, Giovanni stava ribadendo che non sapeva con certezza quale ruolo avesse Gesù nel piano di Dio. Ma dopo il battesimo Giovanni affermò di aver compreso che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio. Il brano di Matteo che abbiamo letto in precedenza non è in contraddizione, perché in esso Giovanni dimostra di riconoscere Gesù come qualcuno che gli era spiritualmente superiore, ma non necessariamente come Messia, come Figlio di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: com'è possibile? Non avrebbe più senso pensare che Giovanni conoscesse già che Gesù era il Messia? Sappiamo infatti dal Vangelo di Luca che Maria, la mamma di Gesù, ed Elisabetta, la mamma di Giovanni, erano parenti e sappiamo che Elisabetta aveva riconosciuto che Maria portava in grembo un figlio che avrebbe ricoperto un ruolo ancora più importante di Giovanni. Infatti Elisabetta, parlando del figlio che Maria portava in grembo, disse queste parole: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Luca 1, 42-43. Anche il padre di Giovanni, Zaccaria, in Luca 1, 68-70, aveva riconosciuto che Dio stava visitando il suo popolo e stava manifestando il Messia in mezzo a loro e allo stesso tempo aveva riconosciuto che suo figlio avrebbe avuto un ruolo importante nel piano di Dio. Possibile che Elisabetta e Zaccaria non avessero mai comunicato queste loro convinzioni al figlio Giovanni? Ha assolutamente senso pensare che lo abbiano fatto, ma non dimentichiamo che i personaggi di cui leggiamo nella Bibbia non vengono mai descritti come supereroi che non vacillano mai, ma come persone in carne ed ossa come noi, con tutti i loro dubbi e le loro limitazioni. E anche Giovanni Battista viene descritto così nei Vangeli. Secondo Luca 1,80, Giovanni crebbe e si preparò al suo ministero conducendo una vita semplice, vivendo nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Dai dati a disposizione si pensa che Giovanni si sia manifestato all'attenzione pubblica quando aveva circa 30 anni. Egli aveva quindi aspettato 30 anni senza che accadesse nulla di rilevante. Forse Giovanni sapeva che il suo parente Gesù, di cui gli avevano parlato i genitori, era una persona moralmente integra e consacrata a Dio. Ma fino a quel momento Gesù non aveva fatto nulla di rilevante. Per quanto ne sappiamo, Gesù fino a quel momento aveva fatto il carpentiere a Nazareth. Vi sembra così strano che Giovanni non avesse le idee così chiare sul ruolo di Gesù fino al momento del suo battesimo? Vi sembra così strano che potesse nutrire qualche dubbio e avesse bisogno di conferme dopo 30 anni in cui praticamente non accadeva nulla?
Quando Gesù si era presentato davanti a lui per essere battezzato, Giovanni sapeva che Gesù gli era spiritualmente superiore, secondo il brano di Matteo 1. Forse sospettava e sperava che Gesù potesse manifestarsi come Messia. Ma la conoscenza di Giovanni era comunque imperfetta e fu necessaria una conferma da parte di Dio, secondo il brano di Giovanni 1. Perché Giovanni potesse esserne sicuro. Fino a quel momento Giovanni non conosceva ufficialmente Gesù come Messia, perché Gesù non si era manifestato. D'altra parte, lo stesso Vangelo di Matteo ci conferma che Giovanni nutrì dei dubbi nei confronti di Gesù anche dopo il battesimo. In Matteo 11, versetti 2 e 3, leggiamo così: Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Riflettiamo un attimo. Se Matteo, nel momento in cui Gesù andò a battezzarsi, desse per scontato che Giovanni conoscesse già Gesù come Messia, contraddicendo quindi Giovanni, allora perché lo stesso Matteo riporterebbe i dubbi di Giovanni in Matteo 11? Anche se Giovanni lo aveva riconosciuto come Messia al suo battesimo, egli non riusciva a comprendere come il piano si stesse sviluppando. Infatti lui era finito in prigione e Gesù non sembrava comportarsi come colui che avrebbe stabilito il regno di Israele. Qualcosa non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante. Ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, o piuttosto un altro personaggio con un ruolo comunque importante nel piano di Dio. Non dimentichiamo che leggendo le pagine dell'Antico Testamento sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che sappiamo oggi dopo la venuta di Gesù, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, ma anche il sommo sacerdote definitivo e anche il re Messia sarebbero stati la stessa persona. Giovanni probabilmente stava cominciando a pensare di aver frainteso il ruolo di Gesù. Forse pensava che anche i suoi genitori non avessero compreso bene. Forse cominciava a pensare che Gesù non fosse davvero colui che doveva venire per stabilire un regno di pace e giustizia, ma che avesse un ruolo diverso nel piano di Dio. Continuando a leggere il brano di Matteo 11, sappiamo che Gesù gli fece poi avere una risposta che avrebbe dovuto aiutarlo a capire. Quindi non c'è una contraddizione tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni. Certamente Giovanni aveva una certa conoscenza di Gesù prima del suo battesimo, ma ebbe bisogno comunque di una conferma da parte di Dio per riconoscerlo come Messia in occasione del battesimo. Tuttavia in seguito, mentre si trovava in prigione, egli dubitò ancora, perché Gesù non sembrava fino a quel

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti, capitolo 16. E venne anche a Derba e a Listra, ed ecco qui vi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliolo di una donna giudea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e in Iconio. Paolo volle che gli partisse con lui e presolo lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunziare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia, tentavano d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la Misia discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». E come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia, e il giorno seguente verso Neapoli, e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e dimorammo in quella città alcuni giorni. E nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, e postici a sedere parlavamo alle donne che eran quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva il Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi». E ci fece forza. E avvenne, come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono i servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni.

0: Ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati, e presentateli ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare». E la folla si levò tutta insieme contro a loro, e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver date molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. Or sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. E ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta. E in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e vedute le porte della prigione aperte e tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui». E quelli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori disse: «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi gli risposero: «Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli preseli in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Or come fu giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Lascia andare quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: «I pretori hanno mandato a mettervi in libertà, or dunque uscite e andatevene in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno cacciato in prigione, ed ora ci mandano via celatamente? No, davvero, anzi vengano essi stessi a menarci fuori». E i lettori riferirono queste parole ai pretori, e questi ebbero paura quando intesero che erano romani, e vennero e li pregarono di scusarli, e menateli fuori chiesero loro di andarsene dalla città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia, e veduti i fratelli li confortarono e si partirono.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Signore, ti prego, serviti di me. È il grido dei credenti che vogliono dare sapore al mondo con le parole e la vita di Gesù. Il desiderio del loro cuore è simile alle parole di un vecchio inno che dice: «Il vasellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Di me tu fai un vaso a onore secondo il tuo glorioso piano». Vuoi essere usato dal Signore? Ho delle buone notizie per te. Il Signore vuole servirsi proprio di te. Egli ti userà. In Giovanni 15, versetto 8, Gesù dice che se noi portiamo molto frutto, ciò è per la gloria di Dio, in modo che gli altri vedano che siamo Suoi discepoli. In altre parole, la Sua volontà è di servirsi di noi. Francamente, credo che in un certo senso esageriamo a chiedere a Dio di servirsi di noi. Gli chiediamo di fare qualcosa che Egli desidera già fare. Quindi, forse dovremmo modificare questa preghiera. Invece di dire «Signore, usami», forse dovremmo chiedere «Signore, rendimi utilizzabile». Afferri la differenza? Se ci sentiamo seduti ai margini ad osservare l'esercito di Cristo che avanza, non dovremmo pregare di essere usati, piuttosto dovremmo supplicare il nostro Signore di rendere la nostra vita utilizzabile. «Fa di me un vaso ad onore», dice l'inno, «secondo il tuo piano glorioso». Ciò richiede riflessione, vero? E umiltà, un autoesame guidato dallo Spirito Santo. Considera le parole di Paolo al suo giovane collega. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Leggendo queste parole, mi sembra che la responsabilità per l'utilità non dipenda molto dal padrone di casa che sceglie i vasi, ma dal vaso stesso. Se un uomo o una donna è puro e disposto ad essere usato, allora sarà utile al padrone e preparato per ogni opera buona. Come fa un vaso a prepararsi per un servizio nobile? Paolo continua a spiegarlo. Fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente. Forse dovremmo passare un po' di tempo a riflettere su queste parole. Certo, puoi avere il talento del canto, ma Dio potrebbe essere più preoccupato di accordare il tuo cuore e il tuo carattere. Sì, potresti essere un insegnante dotato, ma forse Dio ha alcune lezioni da impartirti privatamente, prima che tu vada a guidare gli altri. È vero, potresti essere ansioso di iniziare un servizio a tempo pieno per il Signore, ma prima può esserti utile verificare se la tua casa è in ordine. Invece della solita preghiera «Signore, usami», puoi pregare in modo un po' diverso, tanto per cambiare. Di' così: «Signore, so già che tu vuoi usarmi, non devo chiedertelo. Vuoi che la mia vita sia uno strumento utile per adempiere il tuo piano qui sulla terra. Ti prego di mostrarmi quelle cose che mi impediscono di essere un vaso nobile. Fammi vedere le parti della mia vita che forse non ti permettono di prendere proprio me al tuo servizio, di utilizzare me come un vaso pronto. Aspetto davanti a te, Signore, arreso e in silenzio».

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Da Confucio a Cristo.
2: Diciassettesima puntata.
3: La vita di Sì è cambiata radicalmente dal momento della sua conversione a Gesù. La gente pensa che sia stato stregato, che sia caduto senza speranza nella trappola attesagli dagli stranieri, ma c'è qualcuno che ha già cominciato a guardarlo con occhi diversi, la moglie. Ella infatti si è accorta della nuova gentilezza in tutto quello che dice, della delicatezza che mostra per gli altri e per lei stessa, unita ad un più profondo affetto. Da alcuni mesi tutto andava bene nella casa dell'ex confuciano e lo scalpore suscitato dalla sua conversione si era un po' calmato. Sembrava perfino che la gente fosse disposta a cambiare idea sul suo conto e a tributargli di nuovo la sua stima e la sua fiducia. Questo dipendeva in gran parte dal fatto che i cambiamenti quotidiani che avvenivano nella sua vita erano sotto gli occhi di tutti. Ad esempio, una delle sue prime preoccupazioni dopo la sua conversione era stata quella di andare alla ricerca della sua anziana matrigna, cacciata anni fa dalla sua casa e che ora viveva nell'abbandono e nella povertà. «Torna da noi, mamma», cercò di convincerla. «Vedrai com'è cambiato il mio cuore. Farò tutto ciò che è possibile per rimediare agli errori del passato. Tu avrai il meglio di quello che la mia casa può offrire e quando verrà la tua ora avrai una cassa mortuaria di lusso e il più bel funerale che io ti possa offrire». Sulle prime, l'anziana signora aveva avuto paura e temeva che gli fosse impazzito, ma pian piano cominciò a convincersi che lui diceva sul serio e con gioia e meraviglia lo seguì e riebbe il suo posto nella casa. Ma ad un certo punto sorsero delle nuove, inaspettate difficoltà. Coinvolta in prima persona fu la signora, sì. E così suo marito fu toccato in ciò che aveva di più caro. Aveva riposto tante speranze in lei. Con la sua intelligenza e la sua sensibilità, la donna aveva afferrato la verità con lucidità e chiarezza ed ella sembrava ormai prossima a diventare sorella nella fede del suo amato marito e sua preziosa collaboratrice. Improvvisamente, però, tutto cambiò. La sua stessa natura sembrava cambiata. Sempre depressa e inquieta, ella cadde rapidamente in uno stato di disperazione completa, accompagnato da una penosa sofferenza fisica. Non riusciva quasi più a mangiare né a dormire e i doveri della casa furono trascurati. Contro la sua stessa volontà, ella era continuamente tormentata da presentimenti di male. Un terribile incubo sembrava averla imprigionata. Non era malata fisicamente né malata di mente. Poteva controllare come voleva i suoi pensieri e le sue azioni. Sembrava sotto il dominio di qualche potere maligno contro il quale non poteva resistere. Specialmente nell'ora dell'adorazione giornaliera, veniva presa da scatti di ira incontrollabile. Ciò angosciava e meravigliava tanto lei quanto suo marito, e così lei cercava di reprimere la violenta e improvvisa antipatia per tutto ciò che aveva a che vedere con la fede del marito. Ma a poco le sfuggì anche il controllo della propria volontà. In attacchi che diventavano sempre più frequenti, usava un linguaggio terribile, dicendo cose che probabilmente non aveva mai sentito dire in tutta la sua vita, e si gettava per terra, agitata da convulsioni che rassomigliavano a quelle dell'epilessia. Conoscendo fin troppo bene questi e altri sintomi, i vicini si radunarono eccitati a commentare i fatti. «Non l'abbiamo forse noi detto fin dall'inizio? Questa è una dottrina diabolica, ed ora gli spiriti maligni si sono impossessati della moglie. Ecco la ricompensa che si è meritato». Così l'ago della bilancia improvvisamente andò in senso contrario. Nessuno aveva più simpatia per sì. Non c'era uomo né donna nel villaggio che non pensasse che ella era posseduta dai demoni e che questo fosse un chiaro segno del giudizio degli dei sul tradimento di sì. Altro che conquistatore di demoni, vediamo che cosa saprà fare ora la sua fede. Per un po' sembrò che la sua fede non potesse fare proprio nulla. Questa fu per lui una sorpresa molto amara. I medici locali non sapevano che cosa fare, tutti i rimedi a cui poteva pensare si rivelavano inutili. Anche la sua preghiera continua sembrò sulle prime non portare alcun rimedio. La sofferente peggiorava, esausta per la violenza dei suoi attacchi, ed era molto indebolita e quasi priva di forze. Sì, insistette nel gettarsi su Dio. Questa difficoltà veniva per forza dal grande nemico delle anime e questi prima o poi doveva cedere davanti alla potenza di Dio. Egli ordinò allora un digiuno di 3 giorni e 3 notti a tutta la sua casa e si dedicò assiduamente alla preghiera. Debole nel corpo ma forte nella fede, egli si affidò alle promesse di Dio e chiese una completa liberazione della moglie. Poi, senza esitare, andò da lei e, mettendole le mani sul capo, comandò agli spiriti maligni di lasciarla, nel nome di Gesù. Proprio in quell'istante il cambiamento si verificò. Con meraviglia di tutti, fuorché di suo marito, la signora Si fu completamente liberata. Debole com'era, si rese però conto che il momento critico era superato e ben presto tutto il vicinato lo seppe. Altri fatti confermarono che la guarigione era completa. La signora Si non soffrì mai più in quel modo e la sua impressione per ciò che era avvenuto era così grande che si dichiarò subito credente e unita a suo marito nel lavoro che lui aveva scelto. L'effetto su quelli del villaggio fu scioccante. Conoscevano molti casi di persone possedute dai demoni, ma la gente non aveva mai sentito dire che qualcuno ne fosse stato guarito. Cosa si poteva fare contro gli spiriti maligni? Eppure, ecco, davanti ai loro occhi, la prova di una potenza più grande di quella dell'uomo. Era un miracolo. Chi può essere questo Gesù? Fu la domanda che si ponevano molti cuori. Anche noi vogliamo saperne qualche cosa di più. Alcuni seguirono presto l'esempio della signora Si e si volsero al Signore. Vennero tenute riunioni regolari la domenica e l'idolatria cominciò a diminuire in molte case e in alcune sparì completamente. Ma fu il signor Si stesso ad imparare la lezione più profonda da questa strana esperienza. Imparò a confidare più che mai soltanto nella potenza di Cristo e si dedicò con nuovo fervore a far conoscere il Vangelo. La sua fede si consolidò e crebbe lo spazio che egli giornalmente dedicava alla preghiera.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Un altro consolatore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 14 versi 15 a 26. Se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Erano le ultime ore in cui Gesù stava con i discepoli prima della sua crocifissione. Egli era stato il loro maestro per molto tempo e aveva insegnato loro come dovevano servire Dio e come dovevano servirsi gli uni gli altri. I discepoli avevano visto le sue opere, il suo modo di interpretare e di vivere la legge. Avevano assistito alle sue discussioni con i farisei, ma soprattutto avevano visto il suo grande amore verso l'umanità che egli aveva mostrato ogni giorno in ciò che faceva. Stava per giungere il momento in cui sarebbero stati loro a predicare il regno di Dio e lo avrebbero dovuto fare seguendo le orme del loro maestro, osservando le sue parole, i suoi comandamenti, imitando le sue azioni. Gesù sapeva che solo coloro che lo avessero davvero amato avrebbero seguito le sue orme e i suoi insegnamenti. Egli aveva onorato il Padre con le sue parole e le sue azioni, e i suoi discepoli avrebbero fatto lo stesso. Gesù non era solamente il loro maestro, ma era il loro consolatore, il loro avvocato, colui che avrebbe sempre difeso la loro causa. Gesù sarebbe risorto, i suoi discepoli lo avrebbero rivisto e la sua risurrezione sarebbe stata la prova che anche loro un giorno sarebbero risorti. Come egli era vivo, anch'essi avrebbero avuto vita eterna. Ma poi egli sarebbe asceso al Padre e loro avrebbero dovuto proseguire il loro cammino senza la sua presenza fisica. Egli però non li avrebbe lasciati soli. Infatti avrebbero avuto un altro consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, che avrebbe continuato l'opera di insegnamento di Gesù in loro, ricordando loro le parole di Gesù e guidandoli nel loro cammino. Essi avevano già visto l'azione dello Spirito Santo in mezzo a loro attraverso l'opera di Gesù, ma Gesù stava dicendo loro che lo Spirito sarebbe stato in loro. Che incoraggiamento doveva essere per i discepoli? Che splendida notizia sapere che non sarebbero stati soli, ma lo Spirito Santo sarebbe stato per sempre con loro e soprattutto in loro. Lo Spirito Santo sarebbe stato in loro a conferma della loro vita eterna, della loro appartenenza a Lui. Infatti lo Spirito Santo sarebbe stato nei discepoli di Gesù, rendendo testimonianza in loro del fatto che erano figli di Dio. Si legga Romani 8:16. I discepoli di Gesù e tutti coloro che nei secoli seguenti avrebbero seguito le loro orme, avrebbero amato Gesù, lo avrebbero riconosciuto come Signore e avrebbero ubbidito ai Suoi comandamenti. Essi avrebbero avuto una relazione con Gesù e con il Padre proprio attraverso l'opera dello Spirito Santo in loro, perché a loro Dio avrebbe manifestato il proprio amore proprio attraverso lo Spirito della verità in loro. Gesù non si sarebbe manifestato al resto del mondo, agli increduli attraverso lo Spirito Santo, perché coloro che rifiutano il Figlio non hanno neanche una relazione con il Padre e non possono avere la consolazione dello Spirito Santo. Solo coloro che avrebbero amato Gesù e avrebbero osservato la sua parola avrebbero avuto una piena relazione con Dio. Il Figlio avrebbe pregato il Padre, che avrebbe inviato lo Spirito Santo. Il Padre li avrebbe amati e attraverso lo Spirito Santo, Padre e Figlio, avrebbero dimorato con loro. Gesù aveva detto queste cose mentre si trovava ancora con loro, ma il Consolatore avrebbe proseguito il suo insegnamento. Le loro parole avrebbero avuto una medesima origine. Infatti il Figlio diceva le parole del Padre e lo Spirito Santo avrebbe detto le parole del Figlio. Questo è uno di quei brani in cui vediamo una meravigliosa azione congiunta con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono uniti e determinati nel dimorare con coloro che avrebbero seguito Gesù Cristo. Anche se non capiamo fino in fondo come sia possibile una cosa del genere, perché la nostra mente imperfetta e finita fa fatica ad afferrare la natura perfetta e infinita di Dio, ci rendiamo conto di quanto Dio ci abbia amati. Egli ci ha dato un grande consolatore nel Figlio, che ha dato la sua vita per noi, e continua a mostrarci il suo amore attraverso un altro consolatore, lo Spirito Santo, che ci guida nella verità. Di fronte al grande amore di Dio non possiamo fare altro che inchinarci, dando a Lui l'onore, la gloria, la lode e il ringraziamento.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme per un altro appuntamento con Eletto, il libro più letto. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa emittente, per condurre questo programma, per accompagnarti in questa passeggiata, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questo programma, questa frequenza.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Infatti l'abbiamo iniziato da pochissimo tempo. Siamo ancora nel vivo del primo capitolo. Primo capitolo che stiamo esaminando un passettino alla volta. Prima ancora di addentrarci nel Vangelo vero e proprio, abbiamo, a dir la verità, anche trascorso un po' di tempo a fare un po' così, un'introduzione, un discorso introduttivo sul Vangelo. Abbiamo detto che è stato scritto appunto da Marco intorno agli anni 60 d.C., molto probabilmente mentre Marco appunto si trovava a Roma, e i lettori primari di questo resoconto, le persone per cui Marco scriveva, erano i cristiani di Roma che in quegli anni si trovavano a dover far fronte a un periodo, a trascorrere un periodo molto difficile, far fronte a persecuzione. Erano fra l'altro anche gli anni di Nerone, tanto per intenderci. Abbiamo anche detto che il Vangelo di Marco è fra i più brevi, anzi, no, chiedo scusa, è il più breve, ma contiene elementi, contiene eventi che non sono riportati dagli altri Vangeli. Non tanti a dir la verità, ma insomma qualcuno c'è. Inoltre è un Vangelo che, oltre ad essere breve, è un Vangelo dal linguaggio svelto, deciso. Marco non è prolisso e il suo linguaggio appunto è agile, snello, senza mai essere rozzo. Spesso si incontra la congiunzione e. Questo appunto denota l'azione che Marco ha in mente. E Marco ha in mente l'azione perché appunto i romani, anche se cristiani, rimanevano però persone molto pratiche, persone che badavano più alla sostanza che non a teorie o filosofie, come magari erano i greci. Tanto per fare mente locale, vorrei rileggerti una piccola parte di questo primo capitolo, una parte che analizzeremo insieme da vicino.

siamo lasciati la volta scorsa dicendo fra l'altro che Gesù aveva chiamato a sé i primi discepoli. Questi primi discepoli, avendo abbandonato tutto, seguirono Gesù.

0: Vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. La gente stupiva della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare:
1: «Che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi sei, il Santo di Dio!»
0: Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui!» Lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti si meravigliarono, si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È una nuova dottrina! Egli comanda con autorità perfino gli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono!» La sua fama si divulgò subito dappertutto, nella circostante contrada della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli.

Quel sabato era cominciato piuttosto presto per Gesù. La mattina, infatti, era entrato nella sinagoga e aveva cominciato ad insegnare. Ora, a quell'epoca, la sinagoga di Capernaum, tutti e due i nomi sono validi e si riferiscono allo stesso luogo, non era un vitale centro religioso. Gesù, però, dopo essersene andato da Nazareth a causa della cattiva accoglienza riservatagli dai Nazareni, andò appunto a Capernaum, dove stabilì, per così dire, il suo quartier generale. E Capernaum rimase quartier generale di Gesù e dei suoi discepoli, degli apostoli, per tutto il tempo della sua missione, per tutto il tempo del suo ministerio terreno. Gesù quindi insegnava in questa sinagoga e, come ci dice una delle frasi che abbiamo letto, la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che aveva autorità e non come gli scribi. Qui vediamo le conseguenze, gli effetti della potenza e della verità e del modo in cui Gesù si comportava. Ciò mi induce a pensare che le critiche negative spesso rivolte contro la Chiesa cristiana, contro i cristiani, soprattutto coloro dedicati al servizio di pastorato o sacerdozio che dir si voglia, derivino dal fatto che troppo spesso non si parla con autorità. E perché non si parla più con autorità? Una delle ragioni è perché forse i ministri di culto, i pastori stessi, i sacerdoti non hanno abbastanza fede. Piuttosto che rivolgersi alla parola di Dio, piuttosto che rivolgersi alla Bibbia, al Nuovo Testamento, ai Vangeli, fanno riferimento alla psicologia, alla sociologia, agli eventi circostanti, spesso e volentieri alla politica. Ma la fede è stata chiusa dall'altra parte della porta. Ora, ovviamente, grazie a Dio questa non è la regola. Ci sono tanti ministri di culto, tanti pastori, tanti sacerdoti che amano la parola di Dio, amano il messaggio del Vangelo e lo proclamano con convinzione e con potenza, quindi con autorità. La gente interiormente avverte che c'è qualcosa di diverso e ascolta, è pronta a prestare orecchio. E spesso dice: questa persona insegna con autorità, non come quell'altro che ho sentito. Quindi questo vuole essere un po' un richiamo a tutti coloro che, in un modo o in un altro, in un certo periodo della loro vita, sono stati magari chiamati alla proclamazione del messaggio di Dio, ma hanno messo da parte questo messaggio e l'hanno scambiato per qualche altra cosa. Gesù parlava con autorità. Non era tanto le parole che Gesù sceglieva, non erano i termini usati, e non credo che fosse neanche tanto un dono di grande oratoria o retorica che Gesù avesse. Senz'altro ha avuto anche quello. Ma c'era qualcosa di più profondo, qualcosa che non aveva bisogno di parole. Una convinzione, una forte, profonda convinzione interiore, che gli stava proclamando il messaggio di vita con la V maiuscola, il messaggio della verità con la V maiuscola. Con tale convinzione, Gesù chiaramente esponeva, proclamava il messaggio, come abbiamo visto la volta scorsa, la buona notizia, l'Evangelo, in altre parole. Siccome a quel tempo la sinagoga offriva ben poco di spiritualmente vitale a quelli che la frequentavano, tutti si sbalordirono nel sentire parlare Gesù e nel sentire quell'insegnamento.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro Il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia, grato che tu abbia scelto non solo di tornare, ma di rimanere, di continuare questa passeggiata assieme a noi. Siamo alle prese con il primo capitolo del Vangelo di Marco. Nel caso ti fossi messo all'ascolto solo ora, nel caso ci avessi trovati per la prima volta, beh, a te un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, non solo da me ma da tutta la redazione e dalla grande famiglia di questo programma. Torniamo al testo del Vangelo di Marco. Abbiamo visto che Gesù insegnava in modo diverso. Perché diverso? Perché usava parole diverse? No. Perché era più bravo nel parlare? Probabilmente lo era, ma non era questo che faceva la differenza. Gesù insegnava con autorità, non come gli scribi, non come gli altri predicatori della sinagoga. Gli altri predicatori della sinagoga citavano altre fonti, altre autorità. Gesù non aveva nessun bisogno di citare nessuno. Gesù insegnava ciò che aveva dentro. Gesù trasmetteva, proclamava il messaggio che era parte integrante della propria vita, della propria esistenza. Ma Gesù non si limitò ad insegnare. Ascolta. In quel mentre si trovava nella sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». È interessante notare che il primo miracolo riportato nel Vangelo di Marco riguardi la sfera spirituale. Ora qui dobbiamo fare attenzione, e farò un'affermazione che, a mio modesto modo di parere, modesto modo di vedere, è molto importante. Non perché la faccia io, ma perché è una verità dedotta dalla Bibbia stessa. Solo Dio ha il controllo del mondo dello spirito. Solo Dio ha il controllo totale ed assoluto della sfera spirituale. Quindi anche dei demoni, degli spiriti, degli angeli, sia gli angeli che stanno al suo fianco, al fianco di Dio, che gli angeli che stanno dalla parte di Satana. Che il culto dei demoni fosse diffuso sotto varie forme in tutto l'impero romano è un dato storico ormai acquisito. E allora come oggi, il demonismo o satanismo, a volte chiamato spiritualismo, può essere affrontato soltanto mediante il Signore Gesù, soltanto mediante il suo prezioso ed innocente sangue, perché solo Lui può muoversi a suo agio in tale sfera. I cristiani sono chiamati a pregare, sono chiamati a prendere posizione, ma non così per conto proprio, a nome proprio, ma nel nome di Gesù, perché solo Gesù ha ottenuto la vittoria sopra la sfera spirituale satanica. Ecco perché Marco riporta qui per primo questo miracolo. Se Gesù infatti ha potere in questa sfera, se ha autorità in questa sfera, abbiamo almeno due conseguenze. La prima è che Gesù ha potere in ogni sfera della vita. La seconda è che soltanto Dio ha un tale potere. Questo faceva parte, in altre parole, delle sue credenziali. Gesù aveva potere ed autorità quando insegnava, ma aveva anche potere e autorità in concreto, in pratica, nella sfera spirituale. Come vedremo, avrà anche potere e autorità nella sfera materiale. Ma in questo primo miracolo assistiamo ad un miracolo nella sfera dello spirito. Spirito nel senso non di Spirito Santo, che qui non siamo davanti allo Spirito Santo, ma siamo davanti ad uno spirito immondo, impuro, un emissario di Satana, in altre parole. Secondo la Bibbia c'è un solo modo per affrontare e vincere Satana ed i suoi emissari. Non ci sono strani cerimonie e rituali. C'è solo il nome del Signore Gesù Cristo. Nel nome del Signore Gesù Cristo, in ciò che Egli è,
in ciò che egli ha compiuto, la sua missione, la sua vita, la sua morte e la sua resurrezione, c'è vittoria. Sembra un paradosso, un controsenso, una contraddizione. Eppure attraverso la morte di Gesù c'è vita. Attraverso la croce c'è vittoria. Lo strumento di morte e di tortura è diventato strumento di trionfo. Ecco perché Gesù può far fronte a quello spirito immondo, ordinargli il silenzio e liberare quel poveretto. È interessante notare che lo spirito stia dicendo la verità. Quel demone sta dicendo: so chi tu sei. Tu sei il santo di Dio. Ciò nonostante, Gesù gli ordina il silenzio. Perché? Beh, perché Gesù non ha certo bisogno della pubblicità di un demone. I demoni sono emissari del padre della menzogna. E quando non possono fare a meno di dire la verità, quando sono messi davanti a colui che è verità, fanno del tutto per portare confusione, scompiglio. Ecco perché Gesù ordina il silenzio. Con il silenzio c'è poi la libertà. Quel poveretto viene liberato. Per la prima volta nella sua vita sa cosa significa essere una persona libera. Un uomo libero di vivere, di glorificare Dio con la propria vita e con le parole.

Tutti si meravigliarono, ci dice il testo. Si meravigliarono perché videro qualcosa di straordinario. Poco fa avevano ascoltato qualcosa di straordinario, adesso sono testimoni oculari di un fatto, di un evento fuori del normale. È una nuova dottrina, dicono alcuni. Altri si chiedono: che cos'è mai questo? Gesù sta dando una dimostrazione della sua autorità, del suo potere, prima con le parole, poi con le azioni. Ma gli astanti non lo capiscono, in quanto egli possiede un'autorità la cui natura essi non riescono bene ad afferrare. E questo è il problema di tanti di noi. Non afferriamo bene qualcosa e allora lo mettiamo da parte. Continuiamo a chiederci vita natural durante, ma cos'è sta cosa? Ma è poi possibile che Dio esista? È poi possibile che Dio abbia cura di me? È poi possibile che Dio voglia prendersi cura di me? È poi possibile che Gesù sia esistito? È poi possibile che egli abbia fatto tutto quello che i Vangeli ci dicono? Tanti non smettono mai di porsi domande, senza mai veramente e attivamente cercare risposte. Anche quando una risposta la trovano, la rigettano, perché insieme alla risposta trovano anche una sfida per una vita diversa, per una vita di consacrazione. Una vita a volte anche di sacrificio, seguendo le orme del Maestro. Comunque Marco ci dice che la sua fama, la fama di Gesù, si divulgò subito in ogni luogo, in tutte le circostanti contrade della Galilea. Quella parte che abbiamo considerato del capitolo primo di Marco si conclude poi con la guarigione della suocera di Pietro, di Simone, a questo punto è ancora chiamato Simone. Guarigione che permette poi alla gentile signora di servire Gesù e i suoi primi discepoli.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui. Dobbiamo lasciarci, ma appuntamento ovviamente al prossimo incontro, prossima passeggiata. La paperella alla fine ci voleva. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio, come sempre, e grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A risentirci presto. Ciao. Scrivi, mi raccomando.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: E rieccomi qua, benvenuti amici in ascolto, l'appuntamento con il programma Contrappunti, quest'oggi in mia compagnia. Sono felice di essere con voi, felice perché so che dall'altra parte ci siete voi che state ascoltando i nostri programmi. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo fra poco un ospite e scoprirete fra pochissimo di chi si tratta. Poi faremo alcune considerazioni su una parte del Padre nostro. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ecco, questa è la frase in particolare. Come sempre poi avremo anche tanta buona musica, musica cristiana contemporanea, come il primo brano che ho scelto per oggi.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali.

Quanti di noi hanno o hanno avuto dei sogni, i sogni nel cassetto, pensando al domani? Penso in modo particolare ai giovani, quanti sogni hanno. Voglio essere qualcuno, diceva la canzone che abbiamo appena ascoltato da Steve Grace. Ecco, il titolo era Big Dreams, cioè grandi sogni. Voglio essere qualcuno un giorno, non voglio gettare via la mia vita. Sto cercando di fare del mio meglio, sto cercando di scoprire quale strada scegliere in un mondo che non conosco. Vorrei tanto avere la fede di Abramo, anche se riconosco di essere molto simile a te. Abbiamo grandi sogni per persone piccole, facciamo il meglio che possiamo. Ma come fanno i sogni ad avverarsi per me e per te? E poi ancora la canzone prosegue dicendo: voglio vedere queste speranze, questi sogni diventare fede nelle cose non viste. Sto imparando di più chi sono io, proprio come fece quell'uomo tanti secoli fa che aveva una fede forte e audace. Vorrei avere la fede di Abramo, anche se riconosco di essere molto simile a te. Signore, ti prego che questi sogni non finiscano per svanire e basta. Il desiderio del mio cuore è nelle tue mani. Desidero tanto essere un uomo giusto che vive secondo il tuo piano perfetto con la fede di Abramo. Noi crediamo in te, ti seguiremo con i nostri grandi sogni per persone piccole. Abbiamo grandi sogni e li affidiamo a te, Signore. Facciamo del nostro meglio e non viviamo per nessuno all'infuori di te. Ecco, una bella canzone che si conclude con questa preghiera che credo possiamo fare nostra. Adesso io mi faccio da parte per qualche minuto. Come avevo detto in apertura, abbiamo un ospite, si tratta di Filomena Calanchi, che è già arrivata.

0: ringrazio e ringraziamo in anticipo. L'ascolteremo adesso con alcune considerazioni che riguardano, ecco, quello che è l'aiuto divino, l'aiuto del Signore nelle difficoltà della vita. Ecco, vi lascio in sua compagnia, vi auguro un buon ascolto, ci risentiamo subito dopo.
1: Il cammino della vita è un'alternanza di momenti belli e momenti meno piacevoli, se non veramente brutti e bui. Prima o poi tocca a tutti imbattersi in difficoltà più o meno gravi. È la vita stessa che è fatta di gioie e dolori, di godimento e sofferenze. Per sua natura l'uomo rifugge dal dolore. Naturalmente non piace a nessuno soffrire, ma spesso ci si dimentica di quanto sia importante il ruolo della sofferenza, di quali nobili e profonde lezioni di vita si imparino alla sua scuola. Pensiamo un po' a quello che sarebbe l'uomo senza la sofferenza. Egli è già così tanto meschino ed egoista, figuriamoci se non ci fosse il dolore a frenare la sua sete di potere e ricchezze, il suo istinto di autoaffermazione. Cosa sarebbe mai? Chi soffre o ha sofferto acquista una grande sensibilità verso i problemi del prossimo e parallelamente perde ogni interesse per le cose più futili o effimere della vita. La sofferenza protende l'uomo verso i valori più veri della vita, lo proietta in una sfera di maggiore nobiltà. Ma per quanto valida sia l'azione del dolore sull'animo umano, un uomo o una donna che soffre non si trova in buone condizioni, è un essere fortemente travagliato che ha bisogno di molta forza d'animo e non sempre riesce a trovarla in se stesso. Allora è necessario che qualcuno dall'esterno lo sostenga, lo aiuti ad attraversare il momento della difficoltà. È commovente constatare come spesso gli amici e i parenti si prodighino in favore di una persona cara che soffre, restando vicini e facendo tutto quanto è loro potere per aiutarla. Tuttavia sappiamo benissimo che anche per le persone molto vicine e molto amiche è impossibile conoscere veramente e veramente a fondo i sentimenti e i pensieri che si agitano nel loro cuore. Né per quanto utile possa essere l'aiuto dato, si può riuscire a infondere nel sofferente, non dico la forza, ma neppure la pace e la serenità per vivere il suo dolore. Quella pace e quella serenità che ne attutiscono la morsa e rendono il cuore saldo. In fondo, solo colui che è nella difficoltà dovrà trovare la forza per continuare a sperare che il tempo, come si suol dire, faccia la sua opera quale miglior medico. La Bibbia però non dice così. La Bibbia ci dà una grande speranza. Essa ci promette e ci rivela il grande amore di Dio. In particolare, la parola di Dio ci fa una meravigliosa rivelazione quando dice, nell'Epistola agli Ebrei, che Cristo ha sofferto come noi. Perciò egli comprende i nostri dolori e le nostre sofferenze e ogni nostra difficoltà. Egli sa come aiutarci, perché sa come soffriamo e sa quali metodi deve adottare per sollevarci dalla nostra prostrazione. Non solo conosce i metodi, ma ci sta vicino, ci concede la sua presenza. E chi ha sentito Gesù nel proprio cuore, chi l'ha sentito vicino a sé nel momento della prova, sa che la sua sola presenza dà una forza interiore assoluta, pari alla necessità del momento. Egli dà la serenità in mezzo alla tempesta più furiosa, placa il grido più accorato del cuore. La sua presenza dà la pace, una pace che scende a placare anche il cuore più tormentato, una pace reale, concreta, profonda, preziosa. Gesù è il principe della pace e in questo momento le sue meravigliose parole non possono fare a meno di tornare alla nostra mente. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Se il dolore di per sé stesso è un efficace mezzo di elevazione morale dell'uomo, vissuto con Cristo, diventa qualcosa di sublime. È allora, nei momenti bui della prova, che la luce di Cristo appare più luminosa e confortante dinanzi a noi. È nel tormento della sofferenza che apprezziamo in tutto il suo valore quella pace che proviene da Lui. Mentre soffriamo, sentire che Egli è con noi è il conforto più grande. La sua voce ci rassicura, la sua mano ci guida, le difficoltà diventano molto più piccole. In tali circostanze noi abbiamo la misura dell'amore di Dio per noi. Egli che in Cristo ci ha dato ogni cosa. Scopriamo le cose meravigliose che fa per soccorrerci e la nostra fede si rafforza. La vita non risparmia nessuno. E prima o poi veniamo tutti a trovarci nelle difficoltà e nel dolore, ma anche per questo aspetto della nostra esistenza troviamo in Cristo la risposta più piena e più concreta per il nostro cuore.
0: E allora, a questo punto noi ci facciamo una pausa musicale. Questo brano che è già iniziato si intitola Il tuo grande amore, lo ascoltiamo, lo stiamo ascoltando dal Laboratorio di Musica Cristiana.

0: appunti.
1: A chi fosse arrivato con noi da poco mentre stava andando il brano musicale che abbiamo appena sentito, questo stacchetto ha ricordato che siete all'ascolto del programma Contrappunti. A tenervi compagnia quest'oggi c'è il sottoscritto Mario Pieri. E adesso Contrappunti fa spazio ad alcune riflessioni sul Padre Nostro, o meglio su un versetto, una parte del Padre Nostro, la celebre preghiera insegnataci dal Signore Gesù. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Prima però di fare le nostre considerazioni attorno al versetto 12, pensavo che sarebbe buono ascoltare il Padre Nostro per intero. Sentiamo.

Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.

Ecco, la quinta richiesta del Padre nostro ci ricorda che tutti abbiamo bisogno del perdono del Signore, perché davanti a Lui nessun essere umano sarà trovato giusto, e anche nello stesso tempo che tutti abbiamo dei debitori a cui dobbiamo perdonare. Agostino, il celebre Agostino, scriveva: «Ogni uomo è debitore a Dio e a sua volta ha un debitore. Se non lo ha, egli è certamente cieco e non conosce bene se stesso». Ecco, questa richiesta del perdono ci porta al centro del messaggio evangelico. Il perdono di Dio, infatti, è il cuore dell'opera di Gesù, potremmo dire. Fin dalla sua nascita, Gesù è definito come colui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. E nel suo primo ministero ha spesso portato il perdono di Dio a molte persone. L'Evangelo quindi ci annuncia che Gesù è venuto nel mondo affinché l'umanità potesse ricevere il perdono di Dio offerto per suo mezzo in modo del tutto gratuito a tutti coloro che si aprono al Vangelo, avendo la consapevolezza di essere delle persone colpevoli davanti a Dio, e questo a motivo della loro incredulità, della loro disubbidienza, del loro peccato. Ecco, questa è una preghiera che i discepoli di Gesù fanno propria e ripetono, e sono consapevoli dei molti modi in cui a motivo delle loro imperfezioni sono inadempienti davanti al Signore. Ecco cosa diceva Martin Lutero su questo argomento. Innanzitutto siamo peccatori per colpe grossolane e malvagie, perché pochi sono quelli che non cadono in modo grave. Ma seppure qualcuno fosse tanto pio da non essere ancora caduto gravemente, nonostante ciò non osserva mai a sufficienza il comandamento divino, perché ha ricevuto grazia più degli altri, eppure non ha mai fatto abbastanza per ripagare con gratitudine il minimo dono. Anzi, non sa neanche lodare convenientemente Dio per le vesti che porta ogni giorno, quantomeno per la salute, per l'onore, i beni, gli amici, la ragione e innumerevoli altri benefici di Dio. Ecco, queste le parole del riformatore Lutero. In sostanza, ecco, restiamo sempre debitori nei confronti di Dio e della sua misericordia, e viviamo nella sua grazia e del suo perdono. Il perdono che invochiamo per noi ci riconcilia con Dio, il quale copre e dimentica il nostro peccato e ci apre al futuro, che è proprio quello che sta a cuore al Signore. Il Signore non vuole che restiamo legati alle nostre colpe, alle nostre miserie e conseguenze, ma con il suo perdono vuole aprirci la porta verso il futuro di una vita che va rinnovandosi di giorno in giorno per opera dello Spirito Santo. La seconda parte di questa richiesta del Padre nostro ci parla del perdonare il nostro prossimo. Ecco, a prima vista sembrerebbe che il perdono di Dio verso di noi sia condizionato dal nostro perdono, ma noi sappiamo che il dono di Dio e il suo perdono non sono condizionati dalle nostre azioni. Infatti, ci ricorda ancora la scrittura, ed è importante questo versetto che sto per leggervi: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio. Ecco, allora cosa dobbiamo pensare? Vivere il Vangelo significa vivere del perdono di Dio in Cristo Gesù, che ha dato la sua vita perché fossimo giustificati davanti a Lui. Se noi abbiamo realmente compreso questo, allora abbiamo a cuore la nostra riconciliazione con Dio e viviamo in questa realtà, e possiamo essere inclini a perdonare quelli che peccano in molti modi anche contro di noi. Non perdonare il fratello e la sorella significa uscire dall'ambito del perdono di Dio, rifiutare la logica del suo perdono e della sua azione. Ecco, pensiamo un momento a quanto sia importante il perdono reciproco. Senza di esso non è possibile costruire una vera comunione
nella famiglia come nei vari aspetti della società. Ecco, infatti, perdonare non significa solo passarci sopra, oppure, come si sente dire, perdono ma non dimentico. No, perdono significa ricostruire, riallacciare un rapporto che si è spezzato. La nostra vita ha bisogno di essere liberata da ogni senso di colpa, ha bisogno di aprirsi al futuro di Dio in cui cresce la comunione con Lui e anche con il nostro prossimo.

0: C'è ancora tempo per un'altra canzone, adesso questo è Alessio Fabri, il brano si intitola Grande è il perdono.
1: Ho camminato a piedi nudi sulle strade del mio cuore,

Bene, non mi resta a questo punto allora che farmi per il momento da parte, ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi i contrappunti e darvi appuntamento al prossimo numero. Intanto buon proseguimento e come sempre mi raccomando, restate ancora con noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: È una favola valida per tutti i bugiardi, quella che vi presento oggi qui nella nostra rubrica Favole alla radio. Amici, benvenuti, ascoltiamola subito insieme, anche questa una favola di Esopo.
6: Il delfino e la scimmia. È abitudine di coloro che navigano portare con sé cani maltesi e scimmie per rompere la monotonia della navigazione. Proprio per questo, un tale che doveva fare un viaggio per mare portò con sé una scimmia. Arrivato all'altezza di Capo Sunio, è un promontorio vicino ad Atene, scoppiò una violenta bufera che rovesciò la nave. Tutti i passeggeri cercarono di mettersi in salvo a nuoto, anche la scimmia. Un delfino la vide e, credendo che fosse un uomo, si pose sotto di lei e, sostenendola, l'accompagnò fino al Pireo, il porto di Atene. Domandò poi alla scimmia se fosse di stirpe ateniese e quella gli rispose di sì e che aveva avuto in sorte genitori appartenenti a una nobile famiglia. Allora il delfino le chiese se conoscesse il Pireo e la scimmia, credendo che fosse un uomo, gli rispose che era un suo intimo amico. Il delfino, irritato per questa bugia, si immerse nell'acqua e la fece affogare. Ecco un racconto valido per tutti i bugiardi.
5: Ai tempi di Esopo, evidentemente, la sincerità era ancora considerata una virtù. Infatti, Esopo evidenzia in più occasioni nelle sue favole i pericoli rappresentati da una lingua bugiarda. Ad esempio, oltre a quella appena citata del delfino e della scimmia, tutti conosciamo senza dubbio la favola del pastorello che, dopo essersi divertito più volte a far accorrere in suo aiuto gli altri pastori gridando al lupo, ecco, quando il lupo arrivò veramente nessuno gli credette e le sue pecore furono tutte sbranate. Oggi nessuno più pensa che la bugia rappresenti un pericolo e tantomeno si pensa al fatto che Dio la consideri un peccato, cioè un'infrazione della sua legge. La bugia è considerata un comodo ombrello sotto il quale ripararsi per evitare guai o situazioni spiacevoli. Sarebbe quindi un indice di furbizia. E questa non è cosa nuova. Anche il profeta Geremia, guardando alle condizioni in cui si era ridotto il popolo di Dio per aver rifiutato di seguire il Signore, dovette dire abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio. Ecco, cosa dovrebbe dire Geremia oggi? Ma cosa pensa il Signore della mancanza di sincerità? Intanto ci dice da chi ha origine. Afferma infatti che Satana, il diavolo, è bugiardo e padre della menzogna. Della bugia infatti si servì astutamente e perversamente per ingannare i nostri progenitori nel giardino di Eden. E ancora oggi si serve della bugia per ingannare l'uomo e tenerlo lontano da Dio. E aggiunge ancora che chi proferisce menzogne non sussisterà. Prima o poi la verità è destinata a venire alla luce e la bocca di quelli che dicono menzogne sarà chiusa, ci ricorda ancora la scrittura. Il re Davide, per fare un esempio, dopo aver gravemente peccato di adulterio e aver cercato di nascondere la sua colpa facendo perire in battaglia Uria, il marito della sua complice, ricevette la visita del profeta Natan, il quale per mezzo di una parabola mise in evidenza quello che era stato il peccato di Davide e quello che era è il pensiero di Dio su esso. Davide a quel punto si pentì, si umiliò davanti a Dio e scrisse quello che ancora oggi è detto il Salmo del Pentimento, cioè il Salmo 51. Ecco, in esso possiamo leggere fra l'altro: tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Ognuno di noi dovrebbe rivolgere questa preghiera al Signore, perché nessuno di noi è completamente sincero. La Bibbia ci dice che ogni uomo è bugiardo, mentre Dio solo è verace e non può mentire. La mancanza di sincerità di fondo del cuore dell'uomo è solo una delle tristi caratteristiche della sua natura malvagia, della sua natura corrotta e allergica, possiamo dire, alla legge di Dio. Ma Dio è venuto nella persona di Gesù a riscattarci, a liberarci, a salvarci dalla condanna eterna e a darci un cuore nuovo, una vita nuova e il perdono dei nostri peccati, compreso anche il peccato della mancanza di sincerità.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia e per permetterci di venire a voi con questo nostro programma speciale, con il quesito biblico, un programma in cui noi rispondiamo alle domande che gli ascoltatori ci hanno rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi risponderemo alle domande pervenuteci da un giovane ascoltatore, e le domande che ci rivolge, almeno per la prima parte, sono sul libro del profeta Giona, un libro molto importante, ispirativo. E a proposito, Giona, il nome Giona vuol dire colomba. Questo libro narra una vicenda dalla vita di Giona che discuteremo mentre risponderemo alle sue domande. Eccovi la prima. Prima di tutto vorrei che lei mi confermasse se il libro di Giona fu da lui stesso suddiviso in capitoli e scritto da lui stesso, e che quindi la suddivisione che noi troviamo all'interno della nostra Bibbia corrisponde a quello che Giona stesso fece nello scrivere la sua opera. Ora, se questo è vero, ecco che noi allora troviamo un contrasto fra la versione italiana della Luzzi con la versione inglese della Scofield, che è pure una versione generalmente accettata nel mondo di lingua inglese. Infatti notiamo che un verso che sulla Luzzi è nel secondo capitolo viene invece classificato come 17° nel primo capitolo sulla versione Scofield. Il fatto non sarebbe tutto sommato molto strano se si trattasse di un altro libro, ma qui in questo caso si tratta del libro di Giona, cioè del libro che, stando alle informazioni che sono venute in mio possesso, è stato suddiviso in capitoli dallo stesso Giona. Quindi come si spiega una differenza di questo tipo? Ebbene, per quanto io ho potuto investigare, io non sono venuto a depurare affatto quanto ci dice il nostro ascoltatore in riguardo alla divisione del libro di Giona in capitoli. Ho interpellato diversi commentari, ho chiesto in giro, ma nessuno può suggerire che Giona stesso divise il libro in capitoli. Questo è molto, molto improbabile. In quanto al fatto che in certe traduzioni questo versetto appare come in Giona 1:17 e in altre come il primo versetto del secondo capitolo, devo dire questo: nel testo ebraico, nel testo masoretico, tale versetto è messo come 2:1, cioè al principio del secondo capitolo, mentre invece la Settuaginta lo mette come il 17° versetto del primo capitolo. Il Luzzi evidentemente ha fatto la sua traduzione dal testo masoretico e lo Scofield invece ha seguito la Settuaginta. E a questo proposito, non solo queste traduzioni che hanno questa differenza, ma altre pure lo fanno. Insomma, dipende da come uno ha diviso il materiale o da dove ha tradotto e ha preso il senso della narrazione. E qui dobbiamo chiarificare quanto ho detto. Prendo ora un minuto per ricordare ai nostri cari ascoltatori che il Vecchio Testamento fu scritto originalmente in ebraico. Questo primo testo è chiamato appunto il testo di Mosè o masoretico. Per anni e anni dopo, circa quasi il 2000 prima della venuta di Cristo, ecco che i greci invasero tutto il mondo orientale e con la loro lingua invasero tutto il mondo. Si parlava greco da tutte le parti. E allora si riunirono in Egitto, a Alessandria d'Egitto, 70 fra i più dotti rabbini, e tradussero il testo masoretico in greco. Questa traduzione facilitò assai la lingua che si parlava e fu chiamata la traduzione dei 70 o la Settuaginta, traduzione che si affermò subito e che fu usata dalla maggioranza, fra cui e Paolo, Stefano e tanti dei primi discepoli. E detto questo, ora passiamo di nuovo alla seconda domanda e leggiamo due versetti, anzi tre, nel libro di Giona. I primi due nel primo capitolo sono precisamente il versetto 3 e 4.
Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis e, pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una forte tempesta. Nel quarto capitolo noi leggiamo la stessa cosa. Al secondo versetto leggiamo: e pregò l'Eterno dicendo: o Eterno, non dicevo io mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran benignità, e che ti penti del male minacciato. Ecco che ancora una volta torna a questo pentirsi del male minacciato, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Comunque la mia domanda non è tanto riferita a questo ultimo particolare quanto alla cittadina stessa di Tarsis. Perché Giona scelse proprio Tarsis? C'era un motivo particolare? Come ha suggerito il nostro amico, passeremo sopra il fatto che sembra che Dio si penta. Di questo ne abbiamo parlato precedentemente e abbiamo concluso che Dio, essendo onnisciente, non può fare sbagli e quindi non ha alcuna ragione di pentirsi. Ci limiteremo quindi a quest'ultima domanda: perché Giona scelse Tarsis per fuggire dall'Eterno? Ebbene, Tarsis era situata dove oggi si trova la moderna Gibilterra. In quei tempi Tarsis era l'ultima città del mondo, dopo di lì veniva l'oceano e, essendo il mondo piatto, chi si inoltrava più in là precipitava via dal mondo. Di modo che lì era la fine, era il punto più lontano, e Giona, volendo fuggire più lontano che poteva, ecco che scelse appunto tale città e andò più lontano dall'Eterno. Ora Giona fugge anche dalla parte diametricalmente opposta di Ninive, dove Dio voleva mandarlo. In altre parole, Giona fece come spesso fa il peccatore quando cerca di mettersi addirittura fuori all'opposto della volontà di Dio, pagando persino, come Giona fece, di sua tasca per poter far questo. Sempre parlando sul libro di Giona, vorrei sapere un altro particolare. Leggendo tutto il libro, noi non siamo in grado di trovare neanche una profezia, come la troviamo per esempio nei libri di Isaia, Geremia e così via. Invece noi sappiamo e vediamo che Giona è inserito nei profeti minori. Ora, io dicevo, Giona può essere inserito fra i profeti perché fu usato come un segno, diciamo, da Gesù? Ecco che cosa, per mezzo dei suoi scritti, giustifica la sua presenza come profeta e non proprio come storico? E questa è una buona domanda, bella e valevole osservazione, che dimostra di nuovo come questo nostro ascoltatore legge le sacre scritture, perché Giona è inserito fra i profeti. Fu perché, come dice questo ascoltatore, egli più tardi fu usato come segno da Gesù. Ebbene, prima di tutto dobbiamo dire che il libro di Giona fu inserito fra i libri dei profeti già prima della venuta di Cristo. Infatti esso faceva parte del canone delle scritture degli ebrei. Ci sono almeno due ragioni per il suo inserimento fra i profeti. La prima, perché Giona fu in effetti chiamato e mandato da Dio come un messaggero suo a Ninive, e a Ninive egli profetò. Se la profezia non si avverrò, fu perché il popolo di Ninive volle accettare il messaggio di Giona e si ravvide e si pentì. La seconda ragione è che, malgrado l'incredulità dei giudei in questo episodio della vita di Giona, noi si vede profetizzata l'opera redentrice del Cristo, il quale, quando fu gettato nell'uragano tempestoso dell'ira di Dio, egli fu abile di placarla e di salvare l'umanità da una sicura dannazione nel profondo dell'inferno. Dio voleva che questo profeta fosse inserito nei libri dei profeti, e così è stato. Veniamo ora al libro del profeta Amos. Sono 9 capitoli veramente interessanti, tratti dalle sacre scritture. Vediamo 2 particolari.
Per la prima esaminiamo nel primo capitolo alcuni versetti, nel terzo versetto, così parla l'Eterno: per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non rievocherò la mia sentenza, perché hanno tritato Gilead con trebbie di ferro. Poi il sesto versetto così parla: per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, e continua così tutto il libro. C'è una ragione speciale per questo? Sì, cioè, questi versetti ci rivelano che la pazienza di Dio non opera mai né in fretta né senza ragione, e che arriva oltre al punto in cui l'azione sarebbe ben giustificata. Però quando egli decide di agire, ecco che il suo giudizio è irrevocabile. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, per oggi non abbiamo tempo di considerare altre domande, così vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo la stessa ora, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Grazie per la vostra sintonia, leggete la Bibbia, mandateci le vostre domande, le useremo qui su questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti, capitolo 17. Ed essendo passati per Anfipoli ed Apollonia, vennero a Tessalonica, dov'era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratte dalle Scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti, e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e a Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone cercavano di trar Paolo e Sila fuori al popolo, ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo son venuti anche qua». E Giasone li ha accolti ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare, dicendo che v'è un altro re, Gesù. E misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose, e questi, dopo che ebbero ricevuta una cauzione da Gesù e dagli altri, li lasciarono andare. E i fratelli subito di notte fecero partir Paolo e Sila per Berlino.

0: loro dunque credettero, e non piccol numero di nobil donne greche ed uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche là, agitando e mettendo sossopra le turbe. E i fratelli allora fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino al mare, e Sila e Timoteo rimasero ancora quivi, ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Or, mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui, e alcuni dicevano: «Che vuol dir questo cianciatore?» Ed altri: «Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo noi sapere qual sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliano dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quel che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, cioè dunque che voi adorate senza conoscerlo. Io ve lo annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatto d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, Egli che dà a tutti la vita e il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lungi da ciascun di noi. Difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti han detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro e ad argento e a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana? E Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono mentovar la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, ed altri dicevano: «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris ed altri con loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 18ª puntata.
3: La moglie di Si, che sembrava vicinissima alla conversione, subisce all'improvviso un gravissimo tracollo fisico e mentale, che si manifesta subito come una chiara possessione demoniaca. Per Si è una dura prova, ma egli, confidando nella potenza di Cristo, riesce ad ottenere la completa guarigione della moglie dopo aver digiunato per 3 giorni e alla fine dopo averle imposto le mani sul capo e comandato a Satana di andarsene nel nome di Gesù. Questo miracolo consolida notevolmente la fede di Si e gli dà nuovo fervore per far conoscere il Vangelo ai suoi conterranei.

A questo punto Si cominciò a interessarsi di un gruppo di villaggi non tanto lontani dal suo paese, nei quali iniziò a fare delle riunioni informali in cui gli venivano fatte molte domande, specialmente dai vicini pagani che ogni tanto venivano ad unirsi al piccolo gruppo. Ma tutto questo è vero, signor Si? Gesù ha veramente guarito gente indemoniata che viveva nei cimiteri? O si tratta soltanto di una favola? Ha veramente aperto gli occhi ai ciechi, fatto camminare gli storpi, sanato i lebbrosi? Perché non gli chiedi di venire a stare in mezzo al nostro villaggio? C'è tanta gente malata e indemoniata qui. Vogliamo vedere coi nostri occhi se Gesù può fare veramente le cose che tu dici. Era davvero uno strano tipo, questo Sì. Era contento solo quando poteva spiegare il Vangelo a chi non l'aveva mai sentito. Il peccato, l'incarnazione, la redenzione, la fede, la vita cristiana erano argomento costante dei suoi discorsi. E per parlare di tutte queste cose, egli faceva costante riferimento alla croce e al Calvario. Quando i suoi auditori gli chiedevano: Gesù può fare queste cose oggi? Tu dici che vive vicino a noi. Può guarire gli ammalati e cacciare i demoni qui, oggi? La risposta veniva con grande semplicità e chiarezza. Certo che lo può fare. Mi ha curato durante i lunghi anni della mia malattia. Mi ha tolto il desiderio dell'oppio. Ha liberato mia moglie dai demoni. Non c'è nulla che Gesù non possa fare per coloro che si allontanano dal peccato e si affidano interamente a Lui. Fin lì andava tutto bene. Ma poi la gente gli chiedeva dimostrazioni pratiche. Pregheresti per me? La mia mamma è malata, mia moglie e mio figlio non hanno da mangiare. Vieni a casa mia e fa che il Signore intervenga. Era una prova grande, ma Sì fu contento perché vedeva che c'era un vero interesse nella gente e che erano disposti ad abbandonare il peccato e gli idoli, se solo trovavano qualcosa per cui valesse la pena di fare questo passo. Perciò di buon grado accettò di mettere le sue mani sugli ammalati e di pregare perché fossero guariti. La conoscenza biblica di Sì naturalmente era ancora molto scarsa e incompleta, e le sue idee erano probabilmente sbagliate in molti punti, ma egli aveva imparato molte cose. Prima di tutto, che la Bibbia va interpretata in modo letterale, senza mettere in dubbio o relativizzare niente di ciò che essa dice. Nella maniera più semplice e più naturale, egli si aspettava che tutte le promesse di Dio si avverassero alla lettera. Nel piccolo villaggio dove andava a predicare, egli sapeva di poter pregare nel nome di Gesù con la certezza di essere esaudito. E infatti in quelle povere case successero tanti fatti miracolosi, né più né meno che in Samaria, ai tempi di Gesù. Vedendo coi loro occhi tutti quei prodigi, non c'era da meravigliarsi che la gente si volgesse al Signore, nonostante che la persecuzione nei loro confronti fosse più che mai aspra. Anche questo del resto era ovvio, e perfettamente in linea con le esperienze della Chiesa primitiva. La persecuzione giunse ad un punto tale che alcuni presentarono delle false accuse contro di loro ai mandarini locali. Alcuni credenti subirono minacce e percosse. Ci furono furti e perfino tentati omicidi nei loro confronti. Intanto si avvicinava il tempo dell'annuale festa pagana e gli abitanti del villaggio, che più ferocemente perseguitavano i cristiani, decisero di appendere con le mani a dei pali tutti coloro che rifiutavano di adorare gli dèi e di abbandonare la religione straniera. Le tensioni erano veramente al limite e stavano per scoppiare. I cristiani di Yangzun decisero di fuggire finché erano in tempo. Così, nel pieno della notte, il signore Si, che era in quei giorni nel suo villaggio di Chang occidentale, fu svegliato da un bussare continuo alla sua porta. Appena ebbe aperto, riconobbe i credenti di Yangzun e fece entrare il piccolo gruppo di fuggitivi e udì il loro racconto. L'indomani mattina, molto presto, fecero una riunione di preghiera. Era venuta l'occasione per lui di usare dei suoi talenti al servizio del Signore. Egli era esperto nelle leggi e non aveva dubbi che quella fosse la strada migliore per risolvere la situazione. Ancora per molti anni dopo, ricordò con un certo orgoglio con che presenza di spirito e con che competenza era intervenuto, ottenendo che i mandarini mandassero dei soldati nel villaggio per ristabilire l'ordine. Fu ribadito che i credenti avevano il diritto di professare la loro fede e prima che essi tornassero al loro villaggio, Sì li ospitò per qualche tempo. Non si sentiva incoerente quando li invitava a rifugiarsi solo nel Signore, che aveva promesso di avere cura di loro in ogni circostanza e a non temere gli uomini. Ogni giorno lui e i suoi ospiti adoravano insieme il Signore e il Signor Sì li istruiva nelle dottrine cristiane. Si curò di loro e li ospitò fino a quando le cose nel villaggio non furono del tutto normalizzate ed essi poterono tornare a casa.
Riconoscenti e riconfortati, i cristiani di Yangtsun trovarono i loro nemici umiliati e schiacciati. La persecuzione non ricominciò, ma al contrario, tutti si guardavano bene dal fare qualcosa contro i credenti perché temevano un nuovo intervento dell'esercito. Questo incoraggiò la gente timorosa, che finalmente trovò il coraggio di frequentare le riunioni e di fare tutte le domande che aveva accantonato per paura delle persecuzioni. Sì, andava là spesso come prima e trovava famiglie intere disposte a bruciare gli idoli. Anche i villaggi vicini avvertirono l'eco di questo rinnovato entusiasmo e la gente veniva da lontano portando malati da guarire e chiedendo ai cristiani di andare anche da loro a predicare il Vangelo. Pian piano, anche in questi villaggi si cominciarono a tenere riunioni periodiche e, sì, era ormai tanto impegnato col lavoro pastorale che non era quasi mai a casa. In alcuni piccoli villaggi c'erano anche gruppi di 20-30 credenti. Ma col passare del tempo l'entusiasmo di Sì si smorzò. Egli vedeva che questi credenti, pur crescendo di numero, non si sviluppavano come lui desiderava. Tutto andava bene fin quando le cose erano facili, ma appena compariva qualche difficoltà, la loro fede si affievoliva e i loro cuori diventavano freddi. Benché egli si curasse molto di queste piccole chiese, non vedeva risultati in questo senso. Col passare degli anni molti indietreggiavano e la loro fede si deteriorava. Questo riempiva di dolore il signore Sì e divenne per lui una delle lezioni più dure, ma più utili, della sua vita. In un primo momento egli non aveva capito il perché di questo parziale insuccesso, ma piano piano il meccanismo gli divenne chiaro, quando notò che la stessa cosa si ripeteva in circostanze analoghe. Capì che la persecuzione e le difficoltà vengono permesse da Dio stesso per vedere se la gente è pronta a soffrire per amore di Cristo, quando costa anche del sacrificio. Cominciò ad apprezzare il grande valore di questo tipo di esperienze, perché ne scaturiva una forza e una fiducia in Dio che non poteva venire da niente altro. Dio sa come meglio curarsi dei suoi, e quando egli permette delle prove, è per il bene della comunità.